radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Maledetta burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire e porre questioni

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Potere, dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire e porre questioni

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: che cosa di più un vero amico.
1: Radio Nuova, in blu.

dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per

0: allora possiamo andare anche oggi qui a Radio Mamma Serata. Ciao a tutti e naturalmente chi c'è? Pronto, signora?
1: Pronto, pronto, sì, sono in linea.
0: Vania
1: Nazareno, buongiorno. Buongiorno, finalmente siamo arrivati al a maggio, lo dico con entusiasmo perché penso che ognuno di noi lo ami particolarmente questo mese, a parte il mio perché è il mio compleanno, quindi è chiaro, insomma.
0: Allora.
1: Sì, nel quale ogni anno, diciamo così, ricordo la mia nascita, ma è un mese che mi piace perché comunque si arriva veramente alla bella stagione, o almeno uno se lo augura. E poi perché comunque il mese a noi credenti più caro per la figura di Maria.
0: Già, questo sì.
1: Quindi anche per questo sono molto felice, perché questo mese è come se Maria stesse ancora di più nel nostro cuore, no? E quindi ci incoraggia, ci sta vicino, è una mamma che si fa sentire di più, ecco, è una figura almeno che io sento particolarmente in questo mese.
0: C'è da dire che a tutti quelli che ci ascoltano, state vicino a Maria, mi raccomando,
1: perché
0: avrete solo tante belle cose.
1: Esatto, anche perché chi ama Maria loda Dio e quindi è già vicino a Gesù, no? Perché chi più di lei ci porta a Gesù. E proprio per questo io volevo iniziare questa puntata con un regalo che potreste farvi e che potreste fare, che è l'ultimo libro che è stato scritto dal cardinale Angelo Comastri, Un anno con Maria. E tutti sappiamo quanto è forte la devozione del cardinale Comastri alla figura proprio della Madonna, no?
0: Sì.
1: Non a caso lui è stato anche arciprete presso la Basilica di Loreto, ma la sua, diciamo così, devozione mariana è nota, penso, a tutto il mondo. Tanto lui ha scritto in merito alla Madonna, tanti sono i suoi libri e quindi credo che sia interessante e formativo sotto il profilo non solo cristiano ma anche spirituale, regalarci appunto la possibilità di leggere e di pregare con Maria, guidati da lui. E io proprio per questo motivo vorrei iniziare proprio con il mese mariano, perché questo libricino, che tra l'altro costa 12 euro, quindi anche un po'.
0: Costa pure poco,
1: si
0: può prendere da niente.
1: Solo, esatto, non ci sono solo le preghiere che lui ha commentato giorno per giorno legate al mese mariano, poi c'è anche il rosario meditato, che chi lo segue sa che tutte le sere in differita, adesso no, abbiamo le monache agostiniane da Cascia, però insomma chi lo ha seguito o comunque lo segue sa che lui è solito pregare il rosario e commentarlo. Poi ci sono le novene, la Via Crucis, la Veglia Mariana e poi alcune preghiere. Ecco, questo per dire che è un libricino completo di tante cose ed è stato pubblicato dalla Fondazione Oasi App, che ho scoperto con grande gioia, tra l'altro, Nazareno, e lo dico, che questa fondazione, intanto, è una fondazione che ha come motto andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo, no? Perché è proprio l'invito del Signore.
0: Bellissima,
1: questa fondazione si pone, leggo testualmente, l'obiettivo di diffondere la parola di Dio e la buona novella attraverso una prospettiva multicentrica e multiprospettica, soprattutto alle periferie spirituali. Ecco, e noi sappiamo quanto Papa Francesco appunto ci teneva a rivolgersi proprio alle periferie, agli ultimi. E poi c'è un riferimento a me molto caro, perché tutta l'attività editoriale che questa fondazione svolge è stata stimolata anche da San Massimiliano Maria Kolbe, e chi mi ascolta sa che io sono anche nell'associazione internazionale riconosciuta della Milizia dell'Immacolata, che è stata fondata da San Massimiliano Maria Kolbe il 16 ottobre del 1916, ma la sua attività di editore, giornalista e scrittore è iniziato nel 1922 proprio con il periodico mensile Il Cavaliere dell'Immacolata, al quale noi militi siamo tutte abbonate. Ecco, questo mi ha fatto appunto ancor più piacere perché è stato definito proprio da questa fondazione il più grande editore della storia della Chiesa Cattolica.
0: Ecco, cioè, tu facci sapere queste belle cose, che veramente
1: sì,
0: è bello.
1: Colui che lui lo diceva sempre, Massimiliano, ai suoi frati, perché all'epoca questa attività comunicativa era svolta dai frati, e lui diceva sempre: fondamentale è la comunicazione, qualsiasi tipo di comunicazione,
0: giusto, giusto,
1: purché sia una comunicazione rivolta alla Chiesa, quindi alla fede, al Signore. E poi lui era profondamente mariano, non a caso fondato la Milizia dell'Immacolata.
0: Ah, meravigliosa, vedi?
1: Sì, sì. E c'è una frase qui bellissima nel mensile che mi è pervenuto da qualche giorno, di aprile 2026, dove lui dice: confidiamo in Dio dunque, ma confidiamo senza limiti, confidiamo illimitatamente in Dio attraverso l'Immacolata, e cerchiamo, secondo le possibilità della nostra mente e delle nostre forze, di rimediare, ma con serenità, riponendo la fiducia dell'Immacolata e mettendo sempre la volontà di Dio al di sopra della nostra. Le croci, allora, diverranno per noi, come appunto è giusto che siano, dei gradini verso la felicità della risurrezione in paradiso.
0: Qui c'è una cosa bella che tu hai fatto sentire, che effettivamente, se noi non stiamo sempre verso Dio, ecco, allora dopo andiamo giù ogni tanto. Quindi ecco perché tutto bisogna farlo, tenerlo sempre in ogni momento. Ecco.
1: E soprattutto il finale di questo pensiero, che ha tutti i pensieri di Kolbe sono numerati, e questo è il numero 1265, la chiusa, che è molto attuale: le croci allora diverranno per noi dei gradini verso la felicità della risurrezione in paradiso.
0: Ecco qua, anche bellissima questa.
1: Sì.
0: Quindi con questi libri, appunto, come questo che tu adesso stai dicendo, dobbiamo leggerli, perché
1: esatto,
0: ci aiutano.
1: Esatto, ci aiutano, ci formano. E quindi io andrei proprio con il giorno 7, perché oggi è il 7 maggio, del mese mariano, come scritto dal Cardinale Comastri. Ovviamente parliamo di Maria.
0: Sì.
1: Poiché non è stata sfiorata da nessuna ombra di peccato, Maria è la creatura più libera che sia mai apparsa sulla faccia della terra. Dio, infatti, è il garante della libertà. Quando si è uniti a Dio, si capisce il vero valore delle cose e il vero valore delle persone, e si è immunizzati dalla tentazione di prostrarsi davanti agli idoli effimori e vuoti che continuamente ritornano sullo scenario del mondo. Maria è meravigliosamente libera. Ella, notatelo, osserva con sorprendente libertà l'orizzonte della storia umana e non si lascia incantare dai superbi, dai prepotenti, dagli egoisti, e annuncia coraggiosamente la loro fine. Maria non si piega alle logiche del potere, non si lascia intimidire dalle false grandezze del mondo e profetizza con sicurezza. Dio disperde i superbi nei pensieri del loro cuore. Dio rovescia i potenti dai troni. Dio lascia gli egoisti a mani vuote. Come sono vere queste parole e continuamente confermate dalla storia. Nel 1938, per fare un esempio, Adolf Hitler venne in Italia e fu accolto trionfalmente a Roma e a Firenze. La città di Firenze venne tutta addobbata con bandiere con la croce uncinata, uno spettacolo indegno. Piero Bargellini, allora quarantenne, andò dal cardinale Lia dalla Costa per esprimere amarezza e sdegno. Il santo cardinale gli disse, ascoltate bene, non avere paura. La Madonna ci ha detto qual è la fine certa di questa gente. Dio disperde i superbi nei pensieri dei loro cuori. Dio rovescia i potenti dai troni. Si tratta solo di attendere e sarà così. E così è stato. Quanta libertà, quanta grandezza interiore, quanto coraggio nelle parole di Maria. Oggi invece si sta diffondendo nuovamente un clima di schiavitù. Maria Immacolata, tu sei un capolavoro di libertà. Prega per noi, ottienici il dono della luce affinché vediamo le catene della nostra schiavitù. Aiutaci a scegliere Dio, l'unico Signore che non crea schiavitù, ma dà libertà, libertà vera.
0: Questo lo dobbiamo sempre ricordare, perché purtroppo il grande rumore che c'è nel mondo è, naturalmente ci butta un po' via. Allora, quello che tu dici adesso è, bisogna dirlo spesso, perché altrimenti ci buttiamo e ci calciamo.
1: Esatto. Maria Immacolata, aiutaci a ritrovare la nostra libertà, rompendo con il tuo aiuto la catena dell'orgoglio e la catena dell'egoismo che ancora sono dentro di noi e ci impediscono di essere operatori di pace e seminatori di luce.
0: Bellissimo, bellissimo anche questo, e tutti quanti speriamo che non ce lo scordiamo.
1: Sì, poi allegata al giorno appunto del mese, il cardinale ha scritto anche una riflessione, una preghiera, un pensiero, e di questo giorno lui dice questo: guarda con bontà, o Padre, il popolo cristiano che celebra le glorie di Maria sempre vergine, dal cui grembo è scaturita la salvezza del mondo. Fa che, attingendo costantemente a questa fonte di vita, possiamo ottenere i frutti abbondanti del tuo spirito. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen.
0: Quello che tu dici è molto importante, non facciamo le cose un po' così, poco, no. Ogni giorno quando alla mattina salutiamo il Signore. Ecco, alla sera anche
1: con un semplice gesto di croce, no?
0: Certo.
1: Perché già quello rappresenta il nostro essere.
0: La mattina, quando andiamo a mangiare, per esempio, poi alla sera, ecco, queste cose
1: allora
0: sono.
1: Allora, io avevo scelto Nazareno, perché poi ne parleremo di questo brano, sub tuum presidium, cioè sotto il tuo presidio, o ancora sotto la tua protezione. Questo brano, questo canto, è il più antico che sia stato scritto proprio su Maria, e risale al secondo, terzo secolo dopo Cristo, praticamente durante la persecuzione dei cristiani, e quindi è chiaro che è il cristiano cercava la protezione di Maria. Per molto tempo ci sono stati anche lì dei problemi nella collocazione temporale, poi alla fine invece la verità è venuta a galla, no? E dopo ne parleremo, però mi piacerebbe farvelo ascoltare, ma io ho chiesto a Giola di cercarmi il canto, ovviamente in gregoriano, di padre Don Matteo Ferraldeschi. Che è il latino, e quindi io adesso vi leggo la traduzione liturgica in lingua italiana.
0: Ascoltiamo allora.
1: Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio, non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, e liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. Questa è la traduzione liturgica. Poi in un altro commento che vi leggerò del cardinale Comastri c'è la traduzione proprio originaria, però quella che ascolterete adesso cantata in gregoriano è questa traduzione che vi ho appena letto.
0: Ascoltiamola allora
1: insieme. È brevissima perché dura poco più di un minuto.
0: Bene.

0: stata breve come dicevi tu, ma bella, molto molto bella.
1: Sì, perché questo canto, che è un canto appunto devozionale dedicato a Maria Madre di Gesù, e leggo, risalente al III secolo, è oggi usato in tutti i principali riti liturgici cristiani e ha avuto origine proprio nel culto copto bizantino. Noi sappiamo che nei riti orientali la devozione mariana nazareno è fortissima, molto più forte di quella che viviamo noi come cristiani. E quindi per costoro che vivevano le persecuzioni, capiamo bene che l'aiuto chiesto alla Madonna era un aiuto veramente accurato, veramente sentito.
0: Eh già, oggi siamo un pochettino così, un po' così.
1: E attraverso appunto questo canto si chiede la fiducia nell'intercessione della Vergine. E sotto il profilo musicale, questo tipo di canto, quindi di strofa, che generalmente è una singola strofa, svolge un ruolo fondamentale nella liturgia bizantina, ortodossa e cattolica orientale, quindi c'è proprio una cultura antica rivolta a questo testo mariano, che noi ovviamente apprezziamo anche in Italia, però con una minore probabilmente divulgazione.
0: Ecco, queste cose sono belle, quindi cerchiamo di ancora farle per noi.
1: Esatto, quindi adesso non so se volete mettere la pubblicità e poi riprendiamo 10 minuti, forse è meglio.
0: Sì, facciamo così.
1: Siamo, sì. Esatto.
0: Sì. Allora, pubblicità e poi torniamo subito con voi.
1: E con Maria. Sì.
2: Sei alla ricerca di un ufficio arredato pronto all'uso o ti serve una postazione come appoggio per la tua attività? Beehive fa il caso tuo. Il coworking a Macerata con postazioni lavoro ed uffici, con reception, sala riunioni, sala corsi e parcheggio privato. Beehive, il coworking che stavi cercando. A Macerata in via Vanvitelli 86. Ci trovi allo 0733 32 431 o su coworkingmacerata.com.
3: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
4: Il numero di telefono è lo 0733 23 75 75.
0: Ritorniamo allora dopo questa bellissima cosa che abbiamo ascoltato. Vai,
1: allora, Vania. Abbiamo detto che questa mattina larga parte della trasmissione la dedicheremo proprio alla Madonna, no? Perché questo è il mese del rosario per eccellenza, insieme al mese di ottobre nazareno, no? Noi sappiamo che l'8 ottobre è la Madonna del Rosario, anche se ricordiamoci che domani, l'8 maggio, ricorre la ricorrenza a Pompei, della Beata Vergine Maria di Pompei.
0: Ecco, questo pure è importante, ricordiamoci di Pompei, una volta si diceva di più, adesso un po' meno.
1: E comunque a TV 2000 questo mese trasmettono la Santa Messa. Io la seguo anche alle 8:30, perché tanto dopo le 7:30 eccetera, un attimo seguo anche quella, la trasmettono da Pompei. E poi
0: da quando questo? Dici anche
1: i giorni. Allora, alle 7:30 abbiamo la messa trasmessa da Tele Padre Pio, e poi subito dopo abbiamo anche la benedizione di Padre Pio con una frase, un commento eccetera, molto toccante, perché è devoto a Padre Pio, io lo sono, quindi lo seguo. Poi a TV 2000 alle 8:35 di mattina c'è la Santa Messa quotidiana mattiniera, e questo mese viene celebrata da Pompei.
0: Ecco.
1: Proprio perché c'è appunto questa data importante legata alla Vergine Maria e al Beato Longo.
0: Questo hai detto dove?
1: A TV 2000 alle ore 8:30.
0: TV 2000, perfetto.
1: Sì.
0: Perfetto.
1: E poi questa è affascinante anche leggere la storia di questa basilica di Pompei, perché poi c'è la figura del Beato Longo, il cognome, il nome, che era un avvocato tra l'altro, e ha avuto insomma una vita all'inizio lontana dalla Chiesa, poi anche lui ha avuto un segno forte e si è dedicato profondamente, e questa basilica deve molto a lui. Ha investito molto, insomma c'è tutta una storia che adesso non voglio deviare.
0: No.
1: Poi abbiamo anche il 13 maggio, no? Il 13 maggio iniziamo con Fatima.
0: L'apparizione,
1: bellissimo. La prima apparizione di Fatima.
0: Poi dopo lo diciamo quando tu pian piano ci sei, eh? Quindi.
1: Sì, allora io continuerei, visto che questa mattina abbiamo tirato in ballo il cardinale Comastri, che non ci ascolta, ma se qualcuno glielo dice sarà anche contento, e io ho ritrovato tra tutti i libri suoi, che ho alcuni anche con dedica e quando li vedo mi commuovo, un libro che è stato pubblicato nel 2020, Cuore di mamma. Lui di pubblicazione Mariani ne ha fatte tante, però io ieri facevo una ricerca anche in internet attraverso Google e mi sono accorta che tanti libri che io ho non risultano, quindi o sono fuori pubblicazione o sono appunto terminati, non lo so, comunque alcuni libri che io ho in casa non sono almeno in commercio in maniera così plateale, forse chiedendoli, cercandoli ci saranno. Allora, in questo libro che è stato appunto, ripeto, pubblicato nel 2020, quindi l'anno della pandemia, da Palumbi, dal titolo Cuore di mamma, uno di questi capitoli si intitola proprio Perché la devozione mariana non è un optional? E allora io andrei a leggerlo, visto che la pena del cardinale Comastri è meravigliosamente chiara e...
0: Sentiamo cosa dice.
1: È per tutte le culture, sia esatto, quelle basse, medie che alte, diciamo così. Si legge benissimo. Quando è iniziata la devozione mariana? La domanda è legittima e la risposta è immediata. La devozione a Maria inizia con il cristianesimo stesso. La recente scoperta fatta durante gli scavi eseguiti a Nazareth è nella perfetta continuità con quanto raccontato dai Vangeli. Mi spiego. Ogni pellegrino in Terra Santa sa che, a differenza della Chiesa della Natività di Betlemme o di quella del Santo Sepolcro di Gerusalemme, la Basilica dell'Annunciazione a Nazareth si presenta come moderna. È opera di un noto architetto italiano del Novecento, Giovanni Muzio, ed è stata consacrata soltanto nel 1969. Il grande edificio attuale è stato ottenuto abbattendo una costruzione elevata dai francescani nel 1700. Della demolizione approfittò padre Bellarmino Bagatti, uno dei maggiori archeologi biblici, per ricostruire la storia architettonica del luogo di culto. Innanzitutto si poté stabilire che non era vero, come sostenevano molti, che in quel luogo c'erano tombe romane e che quindi non potevano sorgere, per motivi di purità, abitazioni ebraiche. In realtà si scoperse che non c'erano sepolcri, ma al contrario c'erano tracce ben visibili di antiche case di gente del luogo. Comunque l'edificio del XVIII secolo mostrò, come già si sapeva, di essere stato eretto su una chiesa bizantina. Ma qui ci fu una strabiliante sorpresa. Sotto la chiesa bizantina si scoprirono i resti di un luogo di culto della primitiva comunità giudeo-cristiana. Ed ecco il fatto straordinario. Sull'intonaco di una grande base, utilizzata per sostenere il tetto della chiesa sinagoga, si trovò un'iscrizione in caratteri greci, un Kaire Maria, rallegrati Maria, il saluto dell'angelo, la prima Ave Maria della storia. Su una colonna un pellegrino aveva lasciato un altro segno di devozione. In questo santo luogo di Maria ho scritto, su un altro pilastro, una parola in antico armeno, Vergine Bella. Come vedete, la devozione mariana sboccia nel Vangelo e dal Vangelo, nella stessa Nazareth.
0: Bella, Vergine Bella. Vai,
1: ma c'è di più. Nel 1917, in Egitto, la John Ryland Library di Manchester, forse la biblioteca più ricca di codici del Nuovo Testamento, stiamo parlando in Egitto, acquistava un lotto di papiri. Uno di questi con 10 linee, mutilo nel margine destro e con uno strappo anche in alto a sinistra. Dimensioni di circa 19 cm per 9. È stato pubblicato soltanto più di 20 anni dopo, nel 1938. Ascoltate bene, perché qui ci fa capire l'attendibilità delle sacre scritture e della figura di Maria come madre di Dio. Il ritardo nella pubblicazione dipese da una sorta di imbarazzo del proprietario. Roberts, l'eminente papirologo che provvide alla pubblicazione, era un convinto protestante e quel piccolo pezzo di papiro smentiva tutto ciò che avevano affermato i teologi protestanti fino a quel momento. Cioè, i protestanti non credono, no, nella maternità di Maria. E cioè che l'invocazione e il culto alla Vergine erano fenomeni tardivi, costruiti in gran parte abusive, venute a incrostarsi su una fede evangelica che considerava solo il Cristo e non la madre. E sì, è stato fatto un concilio, no, proprio per questo, sì, nel cristianesimo, sì, sì, no, per dire, appunto, per parlare della maternità di Maria. Ascoltate ancora. Che ne sia del ritardo più o meno intenzionale nella pubblicazione, sta di fatto che il professor Roberts si disse sicuro che il papiro era tardivo, che doveva risalire a un'epoca in cui quella che per i protestanti è la mariolatria era già iniziata. In realtà furono i suoi colleghi stessi a smentirlo. E oggi c'è praticamente unanimità nel riconoscere che quel testo non può risalire oltre il terzo secolo, la data più probabile è attorno all'anno 250 d.C. Ci troviamo dunque di fronte alla più antica preghiera mariana testimoniata da un papiro. Per cercare di mostrare l'importanza di quelle antichissime parole, ne diamo la traduzione, che è stata possibile integrando il testo dove era mutilo, grazie alla liturgia della Chiesa Copta, che nello stesso Egitto da cui proviene il testo ha continuato a impiegarlo nel suo culto senza interruzione e senza quasi alcuna variazione. Io devo dire una cosa, all'epoca nessuno leggeva, no? Tolto gli ebrei, insomma, le persone di un certo livello, ma sappiamo benissimo che erano pochissime. Quindi tutto quello che veniva veniva trasmesso in via orale, e le persone dovevano imparare tutto a memoria, sicuramente avevano una memoria lucidissima,
0: il che non era tanto umano,
1: esatto,
0: perché
1: esatto.
0: Oggi si legge, sì, ma qualche cosa a memoria,
1: esatto, si legge pure poco, no?
0: Esatto,
1: e non si impara a memoria quasi più niente, e quindi questo, anche grazie a questa opportunità data dal tramandare la tradizione in via orale, siamo arrivati alla fonte più attendibile in assoluto del testo che prima vi ho fatto ascoltare, Sub Tuum Praesidium. Ecco la traduzione più attendibile. Sotto la tua misericordia ci rifugiamo, o Madre di Dio. Le nostre preghiere non disprezzare nella disgrazia, ma dal pericolo libera noi. Tu, la sola pura e la sola benedetta.
0: La preghiera è importantissima, e questo non ce lo dimentichiamo, bisogna pregare nel tempo, nel giorno. Ecco.
1: Esatto, poi sintetizza un concetto, no? Importante in poche parole. L'articolo non è finito. Ebbene, prima del 1938 si escludeva decisamente un culto ufficiale alla Vergine Maria anteriore al primo concilio ecumenico, quello di Nicea, avvenuto nell'anno 325. Quando poi al termine Madre di Dio gli specialisti negavano che potesse essere stato in uso prima della celebre definizione del concilio di Efeso, che era avvenuto nel 431, ecco che l'umile brandello di papiro egiziano spostava indietro di quasi due secoli quella data di Efeso, che era citata come fosse un termine perentorio, quindi una data risalente al 250 d.C. C'è da capire ancora l'imbarazzo teologico non solo del papirologo Roberts, ma anche di tutto il protestantesimo, con le sue teorie della costruzione tardiva e abusiva della devozione del culto mariano. E adesso Cardinale Comastri ci sintetizza con sei righe un concetto straordinario.
0: Queste cose sono belle, e se le...
1: Questa è storia, Nazareno, è storia.
0: Esatto, cerchiamola e non la mettiamo via, ecco.
1: La verità storica è un'altra, ed è quella insegnata dalla Chiesa Cattolica. Eccola. Maria, a partire dalle parole impegnative pronunciate dall'angelo Gabriele, è stata subito guardata con ammirazione e subito è stata invocata la sua intercessione a motivo del suo particolare legame con Cristo. Due punti. il legame della maternità.
0: Ecco.
1: Facciamoci allora pellegrini attenti dentro la storia di Maria per ritrovare lo stupore di Elisabetta. No? Il mio bimbo ha esultato, no? Appena ti ha visto. E la gioia grata degli sposi di Cana e il cuore limpido di Giovanni, che senza esitazione accolse Maria come sua madre, in obbedienza alle parole di Gesù.
0: Così è, non è soltanto allora, anche oggi è così.
1: Esatto. E dopo questa toccante e profonda lettura storica, oltre che spirituale, del Cardinale Comazzi, io penserei di mettere un'Ave Maria, brevissima anche questa, perché anche questa è una delle primissime Ave Marie che è stata scritta, perché è in canto gregoriano.
0: Brevissima e bellissima, attenzione.
1: Sì.

0: molto breve, ma veramente bella, bella, bellissima.
1: Il canto gregoriano è un canto veramente spirituale, veramente religioso. Chi come me lo ha studiato sa quanto eleva lo spirito, ma bisogna studiarlo bene. Poi è un canto che ti unisce veramente con la preghiera, perché è un canto di preghiera.
0: Sì, io perché stavo dicendo che a casa ogni tanto far sentire a noi queste cose è una cosa bella, ci aiuta, ci fa camminare bene.
1: Poi è importante dire che la scienza, non so se l'avevo detto anche in altre occasioni, sicuramente sì, parlando del canto, ha scoperto che quando si ascolta o si canta una musica, come in questo caso gregoriana, le nostre cellule sono felici, hanno dei colori, adesso non so loro come li possono identificare, luminosi. Quando invece si ascolta la musica rock è tutta un'altra cosa.
0: Lì è un problema.
1: È tutta un'altra cosa, sì.
0: Sì, sì.
1: Quindi non a caso quando una donna aspetta un bimbo consigliano di ascoltare la musica classica e consigliano addirittura Mozart, no? Quindi musica però classica, perché? Perché probabilmente, anzi sicuramente, queste armonie danno tranquillità, rilassano, no? E
0: sì.
1: Io presumo che sono anche delle energie che ci mettono in contatto con il cosmo, no? Con l'universo, con la totalità, e quindi anche per questo ci avvicinano a Dio. Dopo tanta lettura, possiamo dire anche un po' impegnativa, perché così Nazareno, chi ci ha ascoltato è...
0: No, è molto bella, adesso tu mi hai detto siamo stato a Dio, no? Con Dio, questo è molto importante, perché oggi ogni tanto uno dice andiamo a messa, ma se andiamoci poi dopo, invece stiamo vicino a Dio, alla Vergine Maria, eccetera, perché sennò noi andiamo a fare qua, là, su, giù, e si...
1: Io non voglio essere noiosa, però si è perso molto nella nostra liturgia un canto veramente mistico. Il canto è molto importante,
0: brava,
1: e oggi
0: brava.
1: Purtroppo lo dico con grande sofferenza, e sono anche spesso in contrasto, anzi sono in contrasto anche con alcuni parroci che insistono a far cantare tutti questi canti con la chitarra. No, quando si sta in chiesa bisogna stare in silenzio, bisogna essere concentrati nella preghiera, e anche il canto deve essere un canto di meditazione.
0: Ecco,
1: non può essere un canto rumoroso, addirittura accompagnato adesso da quella specie, io li chiamo dei tamburelli, cioè le chiese sono luoghi, la chiesa è un tempio sacro.
0: È una cosa che tu dici, e secondo me bisogna starci a vedere.
1: Però bisognerebbe alzare anche i toni da parte della Chiesa, partendo dai vertici, perché se parte da loro in basso ascoltano, perché se lo dico io, come pochi altri, come Andrea Carradori ed altre persone che ancora giustamente credono, perché è giusto così, nel vero messaggio anche del canto gregoriano, del canto comunque più spirituale, il canto in latino, insomma un canto adeguato al luogo di culto.
0: C'è qualcuno che ancora lo fa, questo
1: sì, ma andrebbe fatto spesso. Io mi sono innamorata del canto, ce l'avrò avuto nel DNA, perché mio padre mi portava a San Nicola fin dall'età di 3 anni, quando già cominciavo a camminare, a capire, e io ero incantata dall'ascoltarlo in queste messe in latino. Avevo solo 3 anni. Evidentemente avranno avuto un fascino, no?
0: Certo.
1: In una bambina così piccolina. Io quando ho insegnato il canto, qui un po' mi arrabbio, quando ho insegnato il canto per diverso tempo, per diversi anni, ancora non c'era stato il terremoto, poi il terremoto ha creato tutti i guai che ancora conosciamo, le mie allieve amavano cantare la messa degli angeli in latino, ragazzine di quarta, quinta elementare.
0: Allora, se uno oggi lo fa sarebbe una bella cosa.
1: E anche i preti, ah, ma che cosa gli fa imparare le messe in latino? Dico, il vero canto inizia da qui, l'impostazione della voce, il valore del canto, il giusto utilizzo della voce. Ero innamorata del canto in latino.
0: Insomma,
1: l'ho vissuto sulla mia pelle. E all'inizio erano una ventina di ragazzine, quindi non erano poche, non è che ci sei 3 o 4, no? Potrebbe essere poi persone che neanche erano abituate ad andare a ascoltare messe in latino, no? Famiglie che andavano magari sì a messa, ma la messa di oggi. Quindi da lì che cosa ho dedotto? La colpa è nostra, ovvero loro, la loro, cioè perché? Perché anche quando io sono qui alla Santa Fa, ma tu perché qua? No, tu perché là? Ma non è vero, perché la bellezza del canto gregoriano, la bellezza del canto vero, Sant'Agostino, io perché da agostiniana sono, canta bene chi prega, canta 2 volte, ma aggiungeva nella frase, questa non la dicono mai perché questa probabilmente crea imbarazzo, canta bene e canta lui, canta bene.
0: Cantare bene.
1: Bisogna studiare il canto.
0: Eh già, questo
1: perché
0: sempre.
1: Se no non si canta, si dà fiato alla voce, come dico io, ecco, che è un'altra cosa.
0: Eh sì.
1: Allora adesso passiamo a una cosa più effimera, per modo di dire, Mi è arrivata una mail dal nostro amico Giuliano Meschini, chiaramente l'ha ricevuta, relativa al valore del mese di maggio che può valere la salvezza eterna della nostra anima. È interessantissima, è breve, e questa pure ve la devo leggere perché a me è
0: accurata. Leggiamola, vediamo.
1: Allora, presumo che molti di noi sappiano quanto è stato famoso e quanto è ancora noto tra tanti sacerdoti il curato d'Ars, no? Questo
0: sì.
1: Parroco che non valeva niente, non era stato bravo neanche negli studi, eccetera, però in questa parrocchietta sperduta della Francia alla fine è diventato così famoso che tutti volevano confessarsi da lui, e ha lasciato tanto tanto alla Chiesa, in prodigi e quant'altro, insomma, perché era anche un mistico, insomma, una persona che ha toccato con mano e non solo l'aldilà. E allora ad Arze, appunto, un giorno arrivò una signora disfatta dal dolore che la stava portando alla disperazione. Pochi giorni prima le era morto tragicamente il marito, si era suicidato, gettandosi da un alto ponte nel fiume. La moglie era tormentata indicibilmente dal pensiero della dannazione del marito, cioè noi sappiamo che il suicidio non è ammesso. Entrata nella chiesa di Ars, la povera signora si pose subito in ginocchio a pregare e a piangere. Era la prima volta che si recava ad Ars. Il santo curato d'Ars, passandole accanto, le sussurrò in un orecchio. «Egli è salvo!» «Che cosa?» esclamò la signora sbalordita. «Suo marito è salvo!» ripeté il santo. «È in purgatorio e bisogna pregare per lui!» Tra il parapetto del ponte e il fiume ha avuto tempo di pentirsi e la Madonna gli ha ottenuto la grazia. Ricordatevi del mese di maggio che facevate in camera. Talvolta vostro marito, sebbene irreligioso, si univa alla vostra preghiera e metteva anche un fiore dinanzi all'immagine di Maria. Ciò gli ha ottenuto il pentimento e il perdono estremo.
0: Bello. Tu sei veramente a guardare il paradiso e dirci tante belle cose.
1: E questa testimonianza è una testimonianza toccante, no? Cioè questa donna che pregava, il marito pensava non l'ascoltasse, invece non solo non l'ha ascoltata, metteva sempre un fiore alla Madonna e sul punto di lasciare questa terra l'ha invocata.
0: Eh già.
1: Quindi questa testimonianza l'ho letta perché è necessario far capire a quanti sono nel dolore e più o meno ci stiamo tutti nel dolore, Nazareno, perché questa vita terrena è dura, è piena di pericoli, di cattiverie, come ho letto prima, anche di tanto tanto egoismo, e quindi sapere che la Madonna ci è vicina, che la Madonna ci guida, la Madonna ci aiuta, la Madonna ci ha conforto e soprattutto che la Madonna ci accompagnerà nell'aldilà.
0: E quello che dici tu è interessante, perché hai detto quando noi siccome c'è tanto boom boom boom boom bam sulla nostra oggi, allora non riusciamo a capire se la Madonna sta con noi. Ecco, il rumore ci mette un po' lontani dal cielo, ecco così.
1: Sì, invece dobbiamo convincerci che la Madonna ci ama in quanto noi siamo suoi figli, no? Quindi come può non amarci? Ci ama e basta, incondizionatamente. Non aspetta altro che la nostra chiamata, no? Il nostro desiderio di sentirla vicino a noi come mamma. E quindi credo che questo mese mariano sia importante viverlo proprio così, cioè chiedere in questo mese a Maria di aiutarci, di sostenerci, di starci al nostro fianco come veramente la mamma di Gesù. Lei che fino all'ultimo ha amato e sofferto per la morte del suo figlio in croce, sa quanto è forte il dolore della perdita di un figlio, nel suo caso dell'unigenito, no? Quindi mi piaceva poi leggere una frase che ho trovato da una citazione di Karl Rahner, un gesuita, un grandissimo teologo e filosofo, che ho trovato con un riferimento al libro che ho comprato l'altro ieri, appena uscito, di Robert Francis Prevost, Liberi sotto la grazia, che è praticamente la raccolta di tutti i suoi articoli, interventi durante i 12-13 anni di mandato come padre generale agostiniano. E in un riferimento lui cita questo teologo Karl Rahner, che io non conoscevo, ma del quale però, collegandomi al canto, vi leggo due frasi. La prima è attualizzabile, la seconda va all'aldilà, ma sempre da vivere in questo qua.
0: Sì.
1: Karl Rahner ha affermato che la Chiesa del futuro avrebbe dovuto essere una Chiesa di mistici, non so se ci intendiamo.
0: Ecco, cosa significa? Perché molti che ascoltano dicono, ma che vuol dire?
1: Allora, vuol dire che la Chiesa dovrebbe essere vissuta più in preghiera, più in ascolto, più in studio, più in solitudine, cioè una chiesa come la vivevano gli apostoli.
0: Oggi invece che succede?
1: Oggi invece si va in chiesa, se no chi ci va una volta a settimana, se la messa è troppo lunga, uffa quanto è lunga questa messa, apposta non ci vengo mai, entrano in chiesa e parlano, escono dalla messa e parlano, confusione, indifferenza.
0: Guarda,
1: superficialità.
0: Ma
1: poi una frase terribile, che questo anche Don Diego ce lo dice, ma chissà questo Dio se esiste davvero, chissà se c'è un al di là. Capiamo, no? Sì. Allora che ci vai a fare in chiesa? Come fai a dirti cristiano? Se dubiti della vita eterna, che cristiano sei? E a questo proposito, caro Nazareno, leggo sempre del teologo, filosofo, insomma, tedesco, eccetera, Karl Rahner, questa frase che ho segnato perché è bellissima, e questa la vorrei dare a coloro che hanno avuto una perdita dolorosa o a quanti non credono. Ascoltate bene. La morte è una caduta che solo la fede interpreta come una caduta tra le braccia del Dio vivente, che si chiama Padre. La rileggo,
0: Sì.
1: Ascoltate attentamente, anzi, se avete carta e penna scrivetela. La morte è una caduta che solo la fede interpreta come una caduta tra le braccia del Dio vivente, che si chiama Padre.
0: Ecco, quindi anche questa ci mette in una situazione bella.
1: Esatto, allora visto che siamo quasi alla fine, io avevo pensato di far ascoltare, visto che siamo in tema ancora di Pasqua, il Regina Celi eseguito, insomma, rielaborato, ben ristrutturato dal vescovo che tutti conosciamo, Frisina. Chiuderei la puntata, non so se c'è poi dell'altro tempo, però merita, perché Regina Celi è appunto è un inno, è un alleluia appunto alla risurrezione di Cristo e quindi al Dio vivente. Dio è sempre tra noi. Siamo noi che dobbiamo cercarlo, amarlo e mai stancarci di desiderarlo.
0: Bellissimo, bellissimo, e ascoltiamo questa bella musica che ci hai dato.

0: Meravigliosa, meravigliosa.
1: Allora, caro Nazareno, prima mi hai chiesto che cosa intendeva questo teologo cattolico tedesco, chiesa di mistici. Beh, la prossima volta ne vorrei parlare in maniera molto più
0: bravissima.
1: Lui chiaramente ne ha tratto un'interpretazione anche un po' agostiniana. E non so quanti tra voi conoscono quel bellissimo canto, ma lo facciamo nel Torrentino perché appunto abbiamo il Santo Nicola. Tardita mai, bellezza infinita, tu eri dentro di me ed io ti cercavo fuori, deforme com'ero non riuscivo chiaramente a trovarti, no? Questo un po' le parole. E questa chiesa di mistici richiama un po' questo. Ed è questa una frase tratta dai Corinzi. Il mio bene non era fuori di me, né lo cercavo più in questo sole con gli occhi della carne. Quanti pretendono di avere gioia fuori di sé, e oggi lo sappiamo, facilmente si disperdono, lo sballano,
0: purtroppo
1: riversandosi
0: sì.
1: sulle cose visibili e temporali e lambendo la loro apparenza con immaginazione famelica. O se spossati dal digiuno chiedessero chi ci mostrerà il bene, rispondiamo loro e ci ascoltino. In noi è impresso il lume del tuo volto, Signore. Noi siamo il lume che illumina ogni uomo, ma noi siamo illuminati da te.
0: Vania, una grande ormai qui a Radio Nuova Macerata.
1: Diciamo che sono molto attratta dall'approfondire appunto questa fede che non può, no, per un cristiano essere una fede passiva. La nostra deve essere una fede viva, no? Ma per essere
0: Bravissima.
1: Una fede viva, Nazareno, deve essere una fede consapevole, cioè pregare, recitare un rosario sbiaditamente serve a poco. Quando preghi devi pregare perché sei convinta che ti stai rivolgendo a Dio, che stai pregando Maria, che stai pregando un santo, cioè devi sentirlo fortemente questo desiderio, questa unione d'amore.
0: Queste parole ogni tanto diccele e dillo a tutti che ci ascoltano. Perché
1: oggi ho sentito l'Emilia, ritorniamo a TV 2000, la frase, era il commento, no? La legge e l'amore, la legge era quella ebraica, l'amore quella di Gesù. E io l'ho unita a questa frase, la legge dell'amore.
0: La legge dell'amore, bellissima, con la A proprio bella. Ecco.
1: Ecco, mi vengono queste ispirazioni, poi ogni tanto lascio i foglietti, qualche volta me le scrivo, ma
0: adesso qui naturalmente dobbiamo chiudere e grandissimi un ciao
1: Noi
0: a tutti.
1: Ci rivedremo il 20.

0: Riascolteremo insomma il 21 maggio, che è il giorno antecedente Santa Rita d'Acascia. Poi darò tutto il messaggio, tutti gli appuntamenti, perché qui a Tolentino, oltre alla consegna delle rose che si farà solo il 22 maggio, ci sarà anche la benedizione delle macchine per, mi sembra, 2 o 3 giorni consecutivi. Quindi è una tradizione molto seguita, perché appunto chi è del luogo ne conosce e ne apprezza il significato. Un abbraccio a tutti e ascolto. E domenica alle ore 18, diciamolo, c'è questa differita. Grazie, e grazie a Gigliola e a tutti quanti voi. Grazie.
1: Ciao, ciao, e gratissimo a te. Ciao.
0: Grazie, ciao.
2: Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in

dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire e porre questioni

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in

Il sito di Radio Nuova in Blu con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

democrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire e porre questioni

perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in

Radionuova.com. Entra anche tu in Radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per il

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in

appuntamento con la lettura. Siete sempre su Radio Nuova in Blu e sempre in compagnia di Morena Oro, come ogni giorno, per questo appuntamento quotidiano che puntualmente ci riunisce per dedicarci un po' alla lettura. Stiamo godendoci in questo periodo Il diavolo veste Prada di Loren Weisberger. Siamo sempre alle prese con le vicissitudini concitate di Andy Sachs, che è l'assistente più prossima di Miranda Priestley, questa terribile direttrice della rivista di moda Runway. Miranda mette in difficoltà Andy in ogni modo, ma non soltanto Andy, è una persona altezzosa, scostante e autoritaria un po' con tutti quanti. Si è costruita questo personaggio con questo alone mitico che mette tutti quanti in soggezione, ma li predispone anche a fare il possibile e l'impossibile per soddisfare questa donna. E Miranda fa proprio leva su questo, vuole che tutti facciano l'impossibile per lei, cosa che viene costantemente richiesta alla povera Andrea. Andiamo avanti con la lettura.

Per la maggior parte erano campioni di servizi spediti da stilisti e designer per presentare le loro linee casa. Alcuni provenivano dalla mensa. Sarebbe stata una seccatura dover tenere in ufficio anche salsiere, coltelli da carne e tovaglioli di lino. Così Sebastian si premurava di fornirmeli insieme alle pietanze. Ancora una volta mi infilai il cappotto, cacciai in tasca sigarette e telefono e uscii, in una giornata di febbraio sempre più nevosa. Erano solo 15 minuti a piedi fino al ristorante, all'angolo tra la 49esima strada e la 3ª Avenue. Considerai l'eventualità di chiamare un taxi, ma ci ripensai, sentendo l'aria fredda pizzicarmi piacevolmente le guance. Accesi una sigaretta e aspirai. Non so se fosse il fumo o l'aria fredda o l'irritazione che sfumava, ma per la prima volta dall'inizio della giornata mi sentivo bene. Fino a pochi mesi prima avevo guardato con disapprovazione le persone che camminavano con l'orecchio incollato al cellulare, ma data l'attuale frenesia delle mie giornate, ero diventata una di loro. Tirai fuori il cellulare e chiamai la scuola di Alex. Secondo la mia annebbiata ricostruzione, era possibile che stesse pranzando nella sala docenti al momento. Squillò due volte prima che rispondesse una voce femminile acuta. «Pronto? Qui alla scuola elementare pubblica 277, parla la signorina Whitmore. Posso esserle d'aiuto?» «C'è Alex Finman? Chi devo dire?» «Sono Andrea Sachs, la sua fidanzata.» «Ah, certo, Andrea. Alex mi ha parlato così tanto di lei.» «Oh, davvero? Bene, benissimo. Anche a me ha parlato un sacco di voi. Alex dice cose fantastiche di tutti quanti.» «Che gentile! Ma tornando a lei, ci risulta che professionalmente parlando si trovi a occupare una posizione davvero invidiabile. Deve essere così interessante lavorare per una donna come la signora Priestley. Lei è una ragazza fortunata.» «Sicuro, è una fantastica opportunità», sospirai. «Ci sono schiere di ragazze disposte a tutto pur di...» «Può dirlo forte, cara», mi interruppe. «Ma è appena arrivato Alex, glielo passo.» «Ciao Andy, come va?» «Benone al momento, sto andando a prenderle il pranzo, e tu?» «Fino adesso non c'è male.» «Nessuna coltellata?» «No.» «Beh, è maledettamente incoraggiante. Un'intera mattinata senza spargimenti di sangue.» «Ma ti ho chiamato per raccontarti una novità. Qualche ora fa mi ha chiamata Lily. La sfrattano dall'appartamento ad Harlem, quindi andremo a vivere insieme.» «Ehi, congratulazioni! Vi divertirete un sacco! Benché ripensandoci mi faccia un po' paura. Avere a che fare con Lily a tempo pieno e tutti quegli uomini per casa. Prometti che starai spesso da me?» «Naturale. Comunque sono contenta. Shanti e Kendra sono carine, ma dividere casa con due sconosciute...» «Apprezzavo il fatto che spesso mi lasciassero da parte qualche avanzo, ma francamente incominciavo ad averne abbastanza di tutto quel Kerry. Potremmo vederci stasera per festeggiare? Io, te e Lil, intendo. Che te ne pare? Magari nell'East Village?» «Ottima idea. Nel pomeriggio faccio un salto all'Archmont per stare un po' con mio fratellino, ma sarò di ritorno in città per le 9. E se invitassi anche Max? A proposito, Lily si vede con qualcuno? Max potrebbe farci un pensierino.» «Cosa?» risi. «Voi maschi siete incredibili. In ogni caso, mi risulta che tale camicia rosa, temo che Lily non conosca il suo vero nome, abbia passato la notte con lei.» «Peccato. Ops, la campanella, è ora di rientrare in classe. E chiamami stasera quando hai finito con la consegna del book.» «Va bene, ciao.» Stavo per cacciarmi il telefono in tasca quando trillò. Il numero sul display non mi diceva niente. Risposi, eccitata all'idea che per una volta non si trattasse di Miranda né di Emily. Pronto? Era un riflesso condizionato che mi creava un certo imbarazzo. Ormai rispondevo ufficio di Miranda Priestley anche al telefono di casa. «Pronto, parlo con Andrea Sachs, la stessa deliziosa ragazza che ho involontariamente terrorizzato alla festa di Marshall?» chiese una voce roca e molto sexy. «Christian.»
Nei giorni successivi alla festa avevo accolto con sollievo il fatto che lo sconosciuto che mi aveva massaggiato la mano con le labbra non avesse cercato di rintracciarmi. Ma ora il desiderio di fare colpo su di lui si impossessò di me in un lampo. Sono io, posso sapere con chi parlo? Un numero considerevole di uomini mi ha terrorizzata nel corso di quella festa e per le ragioni più svariate. Ok, per ora tutto bene, respira a fondo e stai calma. Ah, maledetta concorrenza, sospirò. Ma dimmi, come stai, Andrea? Bene, anzi divinamente, mentì, ispirandomi a un articolo apparso su Cosmopolitan che consigliava di mantenere un tono leggero, brioso e allegro quando parlavi con un membro del sesso maschile. Il lavoro è perfetto, ultimamente è stato così interessante. Mille cose da imparare, mille novità. E tu? Non parlare troppo di te, non dominare la conversazione, mettilo a suo agio in modo che possa concentrarsi sul suo argomento preferito, se stesso. Le bugie non sono il tuo forte, Andrea. A un orecchio meno allenato potresti anche suonare credibile, ma sai come si dice, no? Non puoi raccontar balle a un ballista. Ma non ti preoccupare, non ti torturerò per costringerti a sputare la verità. Feci per protestare, ma mi uscì una risata. Che tipo perspicace, davvero. Lascia che venga al dunque, perché sto per salire su un aereo per Washington e quelli della security sono sul punto di requisirmi il cellulare. Hai programmi per sabato sera? Odiavo la gente che formulava gli inviti a quel modo, chiedendoti se avevi programmi prima ancora di avanzare una proposta. E poi che voleva quel tipo da me? Forse gli serviva qualcuno che portasse a spasso il cane mentre concedeva un'altra intervista al New Yorker o al New York Times? Stavo ancora annaspando in cerca di una risposta il più possibile evasiva quando lui disse: ecco, ho prenotato un tavolo da babbo per sabato sera alle 9. Sarò con un gruppetto di amici, per lo più gente che lavora nel giornalismo, tutti i tipi interessanti. C'è un caporedattore di The Buzz, un paio di collaboratori del New Yorker. Bella gente, ti va di venire? In quel preciso istante un'ambulanza mi sfrecciò accanto a sirene spiegate. Come al solito gli automobilisti la ignorarono e l'ambulanza dovette fermarsi al semaforo. Christian mi aveva proposto di uscire con lui. Sì, pensai, era esattamente quel che era appena accaduto. Christian Collinsworth mi stava chiedendo un appuntamento. Un appuntamento per sabato sera, per essere precisi, da babbo, dove aveva un tavolo riservato con un gruppo di amici, gente giusta, interessante, gente come lui. Cercai di ricordare se per caso alla festa gli avessi detto che Babbo era uno dei ristoranti più apprezzati da Miranda e che più desideravo provare. Avevo persino deciso di giocarmi un paio di settimane di paga e avevo chiamato per prenotare un tavolo per Alex e me, ma c'era una lista d'attesa di 5 mesi. Comunque erano 3 anni che nessuno mi chiedeva un appuntamento, a parte Alex, naturalmente. Christian, cavolo, mi piacerebbe andarci, cominciai, lottando per non soccombere alla vergogna di aver appena pronunciato la parola cavolo. Cavolo. Come diavolo mi era venuta in mente di dire cavolo? Mi piacerebbe davvero, sì. Stupida, l'hai appena detto, sforzati almeno di finire la frase. Ma proprio non posso, ho già preso impegni. Tutto sommato me l'ero cavata dignitosamente. Era ragionevole che non fossi disponibile per un appuntamento chiesto con appena 2 giorni di anticipo ed era più che comprensibile che non avessi sentito il bisogno di rivelare l'esistenza di un fidanzato. Dopotutto non erano affari suoi, giusto? Sei davvero impegnata, Andrea, o piuttosto temi che il tuo fidanzato non approverebbe? Non c'era dubbio, ci stava provando. In entrambi i casi la cosa non ti riguarda, dissi nel tono di una suorina scandalizzata. Attraversai la Terza Avenue per accorgermi che il semaforo era rosso e per poco non venni travolta da una monovolume che stava svoltando a sinistra.
Ok, per questa volta passi, ma sappi che ti inviterò di nuovo e qualcosa mi dice che la prossima volta dirai di sì. Oh, davvero? Come fai a esserne tanto sicuro? La sua sicurezza, che fino a quel momento mi era sembrata così sexy, adesso cominciava a sconfinare nell'arroganza, il che naturalmente la rendeva ancora più sexy. È solo una sensazione, Andrea. E non affannare quella tua testolina, né quella del tuo fidanzato, lanciandoti in premature elucubrazioni. Ti ho semplicemente esteso un amichevole invito a mangiar bene in buona compagnia. Anzi, perché non porti anche il tuo lui? Deve essere un tipo in gamba, mi piacerebbe conoscerlo. No! Quasi gridai, piena di orrore al pensiero di Alex e Christian seduti fianco a fianco davanti a un piatto di gnocchi al babbo, ciascuno così meraviglioso e così diverso dall'altro. La verità era che, di fronte a Christian, l'integrità morale di Alex, le sue maniere da bravo ragazzo traboccante di nobili ideali, mi avrebbero fatto arrossire di imbarazzo. Agli occhi di Christian, Alex sarebbe sembrato un paesanotto un po' naif, ma ancor di più mi sarei vergognata a dimostrare ad Alex i difetti che rendevano Christian così incredibilmente attraente: lo stile fin troppo curato, le arie da galletto, la supponenza impossibile da scalfire. Cioè, mi corressi cercando di sembrare disinvolta, non credo che sia una buona idea, benché sia ben chiaro, anche ad Alex piacerebbe conoscerti. Christian si abbandonò a una risatina condiscendente. Stavo scherzando, Andrea. Sono sicuro che il tuo fidanzato è un tipo simpatico, ma confesso che non ho grande urgenza di fare la sua conoscenza. Ma certo, sicuro. Voglio dire, immaginavo che... Senti, adesso devo andare. Perché non mi chiami se cambi idea o i tuoi piani per sabato? L'offerta è sempre valida. Buona giornata. E prima che potessi replicare, chiusi la comunicazione. Che cosa diavolo stava succedendo? Provai a ripassare. Uno scrittore bello, sexy e risaputamente geniale si era chissà come procurato il numero del mio cellulare per dare inizio a quello che aveva tutta l'aria di essere un corteggiamento. Oppure no. L'unica cosa che sapevo per certo era che avevo passato troppo tempo al telefono, come mi confermò un'occhiata all'orologio. Erano passati 32 minuti da quando ero uscita dall'ufficio, molti più di quelli che in genere impiegavo per ritirare il pranzo e portarlo a Miranda. Infilai in tasca il cellulare e mi accorsi di essere davanti al ristorante. Aprii la massiccia porta di legno ed entrai nella sala immersa nella penombra. Anche se tutti i tavoli erano occupati dalla folla di banchieri e bancari tipica di Midtown, il brusio era controllato, come se la lussuosa moquette e il motivo colorato della tappezzeria assorbissero i decibel in eccesso. Andrea! Sebastian mi chiamò dal fondo della sala. Siamo così contenti di vederti, le addette alla reception due ragazzine in gonna di panno e giacca attillata annuirono con punte alle sue spalle. Oh, davvero? E come mai? Non riuscivo mai a evitare di giocare un po' con Sebastian. Era ossequioso da non credere. Si sporse in avanti con fare cospiratorio. Beh, tutto lo staff qui allo Smith & Wolenski adora Miranda Priestley. Lo stile runway è impareggiabile, lascia a bocca aperta. Per questo adoriamo la tua direttrice. Punto e basta. Un cameriere si avvicinò e gli consegnò una borsa di tela. Sebastian esultò. Ecco qui, il pranzo perfetto per il direttore perfetto. Grazie, Sebastian. Aprì la borsa e controllai che ci fosse tutto. La bistecca sanguinolenta da 750 grammi, due gigantesche patate al cartoccio fumanti, il purè arricchito con panna, 8 asparagi appena scottati, una salsiera piena di burro montato a crema, un barattolino di sale kosher, un coltello da bistecca con il manico di legno e un tovagliolo di lino bianco inamidato, che quel giorno era piegato a guisa di gonna prissettata. Adorabile! Sebastian era in attesa. È bellissimo, Sebastian, dissi, nel tono di una ricca signora che si congratula con il barboncino per aver fatto cacchina.
Hai davvero superato te stesso oggi. Sorrise beato e abbassò lo sguardo in segno di finta modestia. Non avevo cuore di confessargli che ogni giorno demolivo le sue estrose creazioni nel momento esatto in cui mettevo piede in ufficio. La signora Priestley, che lui tanto venerava, infatti non sarebbe riuscita a mandar giù neppure un boccone se si fosse trovata vis-à-vis con un tovagliolo volgarmente travestito da borsa da bowling o da Gepierre. Chiusi la bocca e aprii bocca per salutare, ma in quel momento il cellulare suonò. Sebastian mi guardò, carico di aspettative. Evidentemente sperava che la voce che risuonava acuta nel mio orecchio fosse quella della sua adorata Miranda. Infatti. Emily? Sei Emily? Emily, non sento niente! Ciao Miranda, sono Andrea, dissi calma, mentre Sebastian simulava uno svenimento per l'eccitazione. Stai preparando il mio pranzo personalmente, Andrea? Perché secondo il mio orologio, te l'ho chiesto ben 35 minuti fa, non so immaginare nessuna ragione per cui se tu stessi svolgendo il tuo lavoro correttamente il mio pranzo non dovrebbe già trovarsi sulla mia scrivania. Ebbene? Mi aveva chiamata con il mio nome. Un piccolo successo, ma non era il momento di festeggiare. Mi spiace averci messo così tanto, ma c'è stato un piccolo contrattempo. Ormai dovresti sapere che non nutro alcun interesse per i dettagli. E certo, capisco, impiegherò molti. Ti ho chiamata per dirti che voglio il mio pranzo e lo voglio adesso. Non c'è spazio per le sfumature, Emily. Voglio il mio pranzo subito. E con questo riattaccò. Mi tremavano le mani, tanto che lasciai cadere il cellulare. Sebastian si precipitò a raccoglierlo e me lo porse. È arrabbiata con noi, Andrea. Spero di non averla delusa. È così? È questo che pensa? Increspò le labbra in un ovale disperato. Le vene sulla sua fronte pulsavano visibilmente. Avrei voluto odiarlo almeno quanto odiavo lei, invece mi faceva compassione. Perché mai quell'uomo, un uomo la cui unica peculiarità era di non avere nessuna peculiarità, teneva così tanto a Miranda Priestley? Perché investiva tante energie nello sforzo di accontentarla, di impressionarla, servirla? Forse avrebbe dovuto prendere il mio posto, pensai, perché io mi sarei licenziata. Ero stufa dei modi dispotici di Miranda. Che cosa le dava il diritto di essere così villana con me o con chiunque altro? La sua posizione? Il potere? Il prestigio? Gli abiti firmati Prada? La solita ricevuta da $95 giaceva sul bancone in attesa che la firmassi. Scarabocchiai una firma illeggibile, che fosse la mia, quella di Miranda, di Emily o del Mahatma Gandhi. A questo punto non potevo dirlo con sicurezza, ma non aveva importanza. Afferrai la borsa con le cibarie e uscii a passi pesanti, lasciandomi alle spalle un Sebastian sull'orlo di una crisi nervosa. E qui ci fermiamo. Per oggi può bastare così. Anche Miranda ha dato, come al solito, il suo meglio. Vi ringrazio per essere stati con me anche oggi e vi do appuntamento a domani per continuare la lettura del Diavolo Veste Prada. Ciao e grazie.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace, la carità e la fede da parte di Dio Padre e del Signore Gesù Cristo siano con tutti voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Ci avviciniamo al Padre attraverso il Figlio per la forza dello Spirito. Chiediamo un cuore nuovo, uno spirito nuovo, una capacità nuova, rinnovata di amare lasciandoci amare e di lasciarci amare accogliendo l'amore. Perdoniamo quanto nel cuore non riusciamo a perdonarci, accogliamo il perdono di Dio gratuito e impariamo a donarlo sempre a tutti. Signore mandato dal Padre a salvare i contriti di cuore, Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Cristo che sei venuto a chiamare i peccatori, Christe eleison.
1: Christe eleison.
0: Signore che siede alla destra del Padre, intercedi per noi, Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Preghiamo. Dio onnipotente ed eterno, che nella rigenerazione battesimale ci hai comunicato la tua stessa vita, concedi a coloro che hai reso giusti per la tua grazia, disponendoli alla vita immortale, di giungere da te guidati alla pienezza della gloria. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.

0: Dagli Atti degli Apostoli. In quei giorni Paolo si recò a Derbe e a Listra. Vi era qui un discepolo chiamato Timoteo, figlio di una donna giudea credente e di padre greco. Era assai stimato dai fratelli di Listra e di Iconio. Paolo volle che partisse con lui, lo prese e lo fece circoncidere a motivo dei giudei che si trovavano in quelle regioni. Tutti infatti sapevano che suo padre era greco. Percorrendo le città, trasmettevano loro le decisioni prese dagli apostoli e dagli anziani di Gerusalemme, perché le osservassero. Le chiese intanto andavano fortificandosi nella fede e crescevano di numero ogni giorno. Attraversarono quindi la Frigia e la regione della Galizia. Poiché lo Spirito Santo aveva impedito loro di proclamare la parola nella provincia di Asia. Giunti verso la Misia, cercavano di passare in Bitinia, ma lo Spirito di Gesù non lo permise. Così, lasciata da parte la Misia, scesero a Troade. Durante la notte apparve a Paolo una visione. Era un macedone che lo supplicava: vieni in Macedonia e aiutaci. Dopo che ebbe questa visione, subito cercammo di partire per la Macedonia, ritenendo che Dio ci avesse chiamati ad annunciare loro il Vangelo. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.

0: Acclamate il Signore, voi tutti della terra.
1: Acclamate il Signore, voi tutti della terra.
0: Acclamate il Signore, voi tutti della terra. Servite il Signore nella gioia. Presentatevi a Lui con esultanza.
1: Acclamate il Signore, voi tutti della terra.
0: Riconoscete che solo il Signore è Dio. Egli ci ha fatti e noi siamo Suoi, Suo popolo e gregge del Suo pascolo. Acclamate il Signore, voi tutti della terra. Perché buono è il Signore, il Suo amore è per sempre, la Sua fedeltà di generazione in generazione.
1: Acclamate il Signore, voi tutti della terra.

Se siete risorti con Cristo, cercate le cose di lassù, dove è Cristo, seduto alla destra di Dio.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Giovanni.
1: Gloria a te, o Signore.
0: In quel tempo disse Gesù ai suoi discepoli: se il mondo vi odia, sappiate che prima di voi ha odiato me. Se foste del mondo, il mondo amerebbe ciò che è suo. Poiché invece non siete del mondo, ma vi ho scelti dal mondo, per questo il mondo vi odia. Ricordatevi della parola che io vi ho detto: un servo non è più grande del suo padrone. Se hanno perseguitato me, perseguiteranno anche voi. Se hanno osservato la mia parola, osserveranno anche la vostra. Ma faranno a voi tutto questo a causa del mio nome, perché non conoscono colui che mi ha mandato. Parola del Signore.
1: Lode a te, o Cristo.
2: Gesù dice che il servo non è più del padrone, ma è chiamato ad essere servo. Salmo diceva che bisogna servire nella gioia. Come si fa a servire nella gioia quando sappiamo che il nostro servizio è sottomissione a qualcuno che ci comanda qualcosa? Perché in fondo il cuore dell'uomo tende sempre a voler sopraffare l'altro, le situazioni, le cose. Invece imparare a servire è prendere coscienza che uno esiste e nella sua esistenza ha una vocazione, e in questa vocazione ha un significato, e questo significato non è nel mondo ma è per la vita eterna. Voi siete nel mondo, ma non siete del mondo. Il battezzato è colui che, segnato dalla forza dello Spirito Santo, ha il suo cuore in paradiso, anche se troppo spesso continuiamo a essere attaccati alla terra e non ci lasciamo liberare dall'amore che ci serve, che serve, di cui abbiamo bisogno, ma nello stesso tempo che siamo chiamati a servire nella gioia, perché Lui è la fonte della nostra gioia. Maria Santissima ci accompagni sempre alla gioia, a Gesù, e a scoprire che siamo chiamati a servire il fratello, la sorella che ci sta accanto, e mai a servirci né dei fratelli né di Dio. Chiediamo al Signore la grazia di diventare servi umili, servi per amore, servi per amare, pronti ad amare nel servire.

0: Innalziamo la nostra preghiera al Padre. Diciamo insieme: ascoltaci, o Signore.
1: Ascoltaci, o Signore.
2: Sostieni con la forza del tuo spirito gli uomini calpestati nei loro diritti e nella loro dignità, preghiamo.
1: Ascoltaci, o Signore.
2: Apri gli occhi a coloro che combattono la Chiesa e converti il loro cuore, preghiamo.
1: Ascoltaci, o Signore.
2: Suscita nei tuoi discepoli, oppressi dalla persecuzione, risposte di perdono e di amore, preghiamo.
1: Ascoltaci, o Signore.
2: Ravviva in tutti coloro che soffrono la speranza e la pazienza, preghiamo.
1: Ascoltaci, o Signore.
2: Rendi forti i tuoi fratelli di fronte all'odio del mondo, preghiamo.
1: Ascoltaci, o Signore.
2: Rincuora chi per debolezza ha tradito, preghiamo.
1: Ascoltaci, o Signore.
2: Ricordaci sempre che la nostra sorte non può essere diversa dalla tua. Innocente, rifiutato e perseguitato, preghiamo.
1: Ascoltaci, o Signore.
2: Ricordiamo in questa Santa Eucaristia le anime di Alfredo e Anna, preghiamo.
1: Ascoltaci, o Signore.
0: Affidiamo al Signore tutti gli ammalati, i sofferenti, i bisognosi, i soli, i tanti che chiedono e si affidano alla nostra preghiera. Preghiamo per il nostro fratello Matteo, che oggi pomeriggio sarà ordinato sacerdote, che il Signore possa realizzare in lui l'opera che il Padre ha pensato per lui e con lui per sempre e da sempre. Preghiamo per tutti coloro che chiedono. Queste tutte le preghiere presentiamo a te, o Padre, per l'intercessione della Vergine Maria, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.

0: Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vite, del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza.
1: E sei con il Signore.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente.
1: Signore, riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa.
0: Accogli, Padre misericordioso, le offerte di questa famiglia, perché con l'aiuto della tua protezione custodisca i doni ricevuti e raggiunga quelli eterni, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Signore sia con voi.
1: Con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori
1: sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere, fonte di salvezza, rendere e proclamare sempre la tua gloria, oh Signore, soprattutto esaltarti in questo tempo nel quale Cristo, nostra Pasqua, si è immolato. Offrendo il suo corpo sulla croce, diede compimento ai sacrifici antichi e, donandosi per la nostra redenzione, divenne altare, agnello e sacerdote. Per questo mistero, nella pienezza della gioia pasquale, l'umanità esulta su tutta la terra e le schiere degli angeli e dei santi cantano senza fine l'inno della tua gloria.

Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice di nuovo, ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
2: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone XIV, il nostro Vescovo Nazareno, i presbiteri e i diaconi.
3: Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe e suo Sposo, gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Obbedienti alla parola di Gesù, preghiamo come Lui ci ha insegnato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
1: Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Pace del Signore sia sempre.

0: togli i peccati del mondo, dona a noi la pace.
1: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
0: Signore, non son degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola ed io sarò salvato.

Preghiera a San Michele Arcangelo. San Michele Arcangelo, difendici nella lotta, sii il nostro aiuto contro la malvagità e le insidie del demonio. Preghiamo che Dio lo domini. E tu, principe della milizia celeste, con il potere che ti viene da Dio, incatena nell'inferno Satana

0: e i spiriti maligni che si aggirano per il mondo
1: e far perdere le anime.
0: San Michele Arcangelo,
1: prega per noi.
0: Preghiamo. Custodisci con instancabile amore, o Padre, il popolo che hai salvato, perché coloro che sono stati redenti dalla passione del tuo Figlio partecipino alla gioia della tua risurrezione. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Preghiera per la pace. Signore, sorgente della giustizia e principio della concordia, tu nell'annunzio dell'angelo a Maria hai recato agli uomini la buona notizia della riconciliazione tra il cielo e la terra. Apri il cuore degli uomini al dialogo e sostieni l'impegno degli operatori di pace, perché sul ricorso alle armi prevalga il negoziato, sull'incomprensione l'intesa, sull'offesa il perdono, sull'odio l'amore. Regina della pace,
2: prega per noi.
0: Signore sia con voi.
2: Per
0: intercessione della Vergine Madre vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
3: La messa è finita, andate in pace.
1: Rendiamo grazie a Dio.

0: in viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato di 300 metri circa in corrispondenza del viadotto Falconara in provincia di Ancona. Sul raccordo autostradale 11 Ascoli-Porto d'Ascoli è attiva una riduzione di carreggiata in tratti saltuari e secondo avanzamento dei lavori tra gli svincoli di Ascoli-Piceno e di Porto d'Ascoli in entrambe le direzioni. Sulla strada statale 78 Picena è attivo un senso unico alternato di 900 metri circa tra lo svincolo di Gabella Nuova e lo svincolo di Sarnano in provincia di Macerata. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Elezioni comunali di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Deborah Pantana. Sentite questo ritmo? È il cuore di Macerata che batte. È la nostra storia, la forza di chi questa città l'ha vissuta e la ama da sempre. Macerata Unica è una lista a sostegno di Sandro Parcaroli, che unisce noi moderati e civici Macerata sempre al fianco dei più deboli. Noi ci mettiamo il cuore. Alle prossime elezioni comunali vota Macerata Unica e scrivi Deborah Pantana. Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Deborah Pantana. Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Emanuela Bosco.
2: Sono Sandro Parcaroli. In 5 anni abbiamo realizzato 230 milioni di opere. La piscina attesa da anni riapre. Il sottopasso di Via Roma lo attraversiamo ogni giorno. I giardini Diaz sono tornati a vivere. E 409 famiglie hanno scelto Macerata come casa. Non vi chiedo di credermi sulla parola. Vi chiedo di guardare quello che abbiamo fatto insieme. Il 24 e 25 maggio vota Sandro Parcaroli. Macerata continua a crescere.
1: Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Emanuela Bosco.
3: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 70.

0: Rui Matarlazzi, studio Luce Comet. La luce che cerchi.
1: Tutte le soluzioni per la luce su misura. Un'illuminazione disegnata intorno alle tue esigenze con la classe delle grandi firme. Sia nel settore tecnico che decorativo, interni, esterni, spazi pubblici, locali commerciali e industriali.
0: Personalizza la tua luce con il supporto dei nostri consulenti commerciali Rui Matarlazzi, studio Luce Comet. La luce che cerchi. rematarlazzi.it.
2: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo, con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
3: Macerata Opera Festival, 62esima edizione. In scena il grande Verdi con Nabucco e il Trovatore, il brillante barbiere di Siviglia di Rossini, i maestosi Carmina Burana di Orf. Torna la grande musica allo Sferisterio con Macerata Opera Festival, dal 17 luglio al 9 agosto. Tutte le informazioni su sferisterio.it.
4: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
5: Maledetta burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per

0: oltre i titoli. Radio Nuova tra le pagine dei giornali.
1: Buongiorno e che buongiorno, questa mattina uno straordinario, bellissimo, splendido, come possiamo definirlo, sabato 9 maggio 2026, eh sì, perché ci aspetta una giornata di sole, di bel tempo, di temperature miti, anzi insomma già sono piuttosto calde a quest'ora, eh sì, abbiamo ben 17 gradi, oggi si arriverà a 23, quindi un sabato per chi può, insomma, da passare, perché no, all'aperto, una passeggiata, e poi ci sono tanti tanti motivi per vivere la città, per vivere Macerata ma anche il resto del territorio, legati a eventi, appuntamenti di vario tipo. La nostra rassegna stampa locale, la rassegna stampa di Radio Nuova in blu stamattina, però comincia con un riferimento a un grande qual è stato padre Matteo Ricci, perché proprio in questi giorni si celebrano, si ricordano i 400 e passa anni dalla sua morte. In realtà il giorno è l'11 maggio, padre Matteo Ricci si è spento l'11 maggio del 1610 e è stato veramente un grandissimo maceratese, soprattutto un grande evangelizzatore in Cina, dove lì è stato riconosciuto addirittura mandarino, cosa che accade per pochissimi. Inoltre gli è stato attribuito anche il titolo di venerabile da Papa Francesco. E come onorare al meglio appunto questo grandissimo maceratese, se non con una serie di ordinazioni, serie addirittura, diciamo, che ci sono in questi giorni. Ricordiamo oggi l'ordinazione presbiterale di Matteo Esposito nella cattedrale di San Giovanni, per l'imposizione delle mani del nostro vescovo Monsignor Nazareno Marconi, la cerimonia alle 17. Poi ancora domani, stavolta parliamo di diaconato permanente, ci sono anche qui due addirittura ordinazioni, anzi ammissioni agli ordini sacri del diaconato permanente, con una cerimonia nella cattedrale di San Giovanni alle 10:30. Francesco Donghia della parrocchia Santa Famiglia di Tolentino e Massimo Marinacci della comunità Figli del Sacro Cuore di Gesù, c'è la missione per entrambi. E poi ancora, però questo la settimana prossima, quindi il 16 maggio, la consacrazione perpetua di Sara Ritz nella comunità dei Figli del Sacro Cuore di Gesù, sempre nella cattedrale di San Giovanni. Dicevamo del 416° anniversario della morte di padre Matteo Ricci, è previsto domani nella chiesa della Badia di Fiastra alle 19, è prevista appunto presso questo appunto spettacolo di recitazione e canto tratto dal libro di Luciana Salvucci, La forza del dialogo, padre Matteo Ricci, ponte tra Europa e Cina. Previsto il saluto di Dario Grandoni, presidente della Fondazione Internazionale Padre Matteo Ricci, la regia è di Andrea Fazzini con Isabella Carloni e Andrea Perdicca, collaborazione artistica di Frida Neri, che interpreterà le canzoni di Luciana Salvucci, L'ingresso è libero. Quindi questo, tutto questo in questo fine settimana, appunto in onore di padre Matteo Ricci. E poi naturalmente ci sono gli eventi che caratterizzano il momento, la festa dell'Europa. Oggi 9 maggio si celebra la giornata dell'Europa, ci sono tante iniziative in tanti luoghi della nostra regione. Naturalmente noi sottolineiamo però quelli che fanno riferimento alla città di Macerata. I festeggiamenti sono partiti giovedì 7 e proseguiranno fino a domani, domenica 10 maggio, quest'anno con un giorno in più di aperitivi europei e la sera in particolare. Questi sono sempre molto attesi dopo il boom di giovedì scorso, ieri insomma un po' meno afflusso, ma è anche normale che sia così, ma si proseguirà ancora stasera e domani, come dicevamo. Questo per quanto riguarda gli aperitivi europei, nei vari locali che partecipano sono ben 52, quindi questo c'è l'imbarazzo della scelta per chi vuole assaggiare i prodotti e insomma i piatti tipici delle varie nazioni che fanno parte dell'Unione Europea. E poi naturalmente ci sono tutte le iniziative che riguardano proprio la sottolineatura di questa giornata. Vi segnaliamo oggi alle 16 la passeggiata per le fonti storiche, mentre la Galleria Antichi Forni ospita un talk sul progetto Erasmus. E poi dalle 16 alle 21 in Piazza della Libertà, tavolate di giochi di ruolo a cura di Danni da Cringe in collaborazione con Altrove. Alle 18 alla libreria Feltrinelli ci sarà la presentazione di Il disordine tributario con il professor Giuseppe Rivetti a cura di Project Fin. Sempre dalle 18 fino alle 20 alla Galleria degli Antichi Forni, Il mondo delle famiglie a cura del progetto Mai soli minori al sicuro. E poi alle 21 in Piazza della Libertà ci sarà il concerto dei Little Pieces of Marmalade. Domani la chiusura all'insegna dell'integrazione con l'Erua Sunshine Party ai Giardini Diaz alle 15, e Piazza della Libertà ospiterà laboratori di Bach Folk e serigrafia, concludendo con le proiezioni dedicate alla presenza dell'Europa nel tessuto cittadino. Ci sono veramente tante iniziative per la giornata dell'Europa a Macerata. Ora traiamo alcuni titoli dal resto del Carlino. Cartaceo abbiamo sotto mano in primo piano: la battaglia di Marco, sfollato da 10 anni, non mi taglio i capelli finché non mi ridanno la casa. È una lotta dura, evidentemente, di anni ne sono passati. Qui vedremo quanto ancora questi capelli si allungheranno finché questo signore, questo maceratese, riuscirà appunto ad avere la sua casa. È di tempo, come abbiamo visto, ce ne vuole tantissimo, si sta lavorando in tal senso. Però questa è la protesta del ricercatore Camerti Paniccia, dice: voglio sensibilizzare, è evidente che questo sistema di ricostruzione non funziona. Insomma, chi vive, chi la vive questa situazione sa di cosa stiamo parlando. Dall'altra parte abbiamo il riferimento ai nostri soldi, il maxi risarcimento a Pierantonni, ricorso in Cassazione del Cosmari, in ballo un conto da 200.000 euro, il caso del concorso per il direttore generale annullato dal CDA della società di smaltimento rifiuti. L'obiettivo minimo è ridimensionare la cifra, ma il manager vuole subito i soldi stabiliti in appello. È una questione non di poco conto questa, perché stiamo parlando anche, dicevamo, di 200.000 euro. E poi dalla discarica al caso acqua, la partita delle consulenze, spesa divisa tra i comuni, spesi 40.000 euro per la graduatoria della Politecnica che poi è stata stravolta dai sindaci, per il gestore idrico in carico da oltre 100.000 euro allo studio legale di Marcello Clarice. Queste sono le questioni, poi ci sono gli approfondimenti. Fonte Agliana, completati i lavori, tutto pronto per l'inaugurazione, dall'abbandono al restauro. Domenica 17 maggio ci sarà il taglio del nastro dopo un tour tra gli impianti storici. Che dire, vabbè, insomma, ci siamo un po' abituati a dire in questo periodo inaugurazioni su inaugurazioni. A proposito, oggi c'è l'inaugurazione alle 16 della nuova piscina nella zona dell'ex Saram in via Roma, nell'area di via Roma a Macerata, quindi per chi vuole c'è la possibilità di partecipare a questa inaugurazione, piscine tanto attese a Macerata. E poi, dicevamo, il 17 l'inaugurazione di Fonte Agliana, e siamo in periodo elettorale, pre-elettorale, ma non è che che capita così in questo caso, è stato sempre così. Quindi diciamo che questa abitudine di inaugurare tante opere, così tante opere proprio sotto periodo elettorale, è una costante. Però noi prendiamo il buono di tutto questo, e cioè il fatto che comunque vengono restituite alla città delle opere importanti. Secondo noi sì, per quanto riguarda il discorso delle fonti, certamente si è lavorato in questi ultimi anni in tal senso, c'erano i soldi anche a disposizione, finanziamenti. Noi abbiamo già visto, passando di lì, Fonte Agliana, veramente bellissima, spettacolare, e quindi ci aspettiamo, una volta lustrata e tutta messa a posto per l'inaugurazione, una bellissima realtà. Il problema di queste fonti, come abbiamo detto anche altre volte, è però un altro, che poi insomma bisogna mantenerle in tale stato, non è semplice, però testimoniano certamente la storia, storia magari più recente, però la storia della nostra città. Sono dei manufatti veramente pregevoli, peraltro poi sistemati, naturalmente in alcuni casi ritoccati pure, c'è da dire pure questo. Ora parliamo di elezioni. Dicevamo poco fa di questo periodo, appunto, che ci avvicina alle elezioni amministrative. Il 24 e 25 maggio si andrà a votare a Macerata e in altri 4 comuni del territorio. Naturalmente ormai il clima è bello caldo da questo punto di vista. La sfida tra i candidati a sindaco, confronto pubblico con il Carlino. L'appuntamento è martedì prossimo alle 18 in Galleria Scipione da Baschia Bistrò, con Orioli, Parcaroli, Ripa, Sigona e Tittarelli. Quindi per chi vuole è possibile appunto assistere a questa serata di confronto per sentire le varie voci dei candidati a sindaco. Poi c'è il candidato del Terzo Polo, Federico Valori, che dice: gita elettorale nei reparti dell'ospedale per Re Calcinaro. Appunto sottolinea il fatto che l'altro giorno proprio l'assessore regionale abbia fatto questa visita con alcuni candidati in ospedale, inappropriata. Speranza spinge il centrosinistra, cure gratuite sempre più a rischio, noi diamo voce anche agli ultimi. L'ex ministro ieri è stato a Macerata per sostenere il candidato Tittarelli, dice: per la destra ci sono cittadini di serie B. Carancini aggiunge: Parcaroli ha rotto il patto con i cittadini. E poi Contigiani e Ricotta del Partito Democratico sottolineano associazioni, che il tema delle associazioni, un'elemosina umiliante. Questa questione va avanti da tempo, per cui la critica appunto all'amministrazione comunale di aver tolto tanti fondi, da dare pochissimo alle associazioni. E poi ancora inclusione, sport e parità di genere, l'assist di Carolina Morace a Tittarelli, l'incontro ieri con l'ex calciatrice attuale europarlamentare dei 5 Stelle. Come potrete notare, ci sono tanti appuntamenti con personalità politiche che arrivano a Macerata per sostenere i vari candidati a sindaco, e ce ne saranno anche altre nei prossimi giorni. In particolare vi segnaliamo domani arriverà Stefano Bonaccini, parteciperà appunto a un incontro alla Domus San Giuliano. E poi ancora la festa dell'acqua pubblica, questa volta oggi alle 16 al Sasso d'Italia, con strada comune per sensibilizzare su un tema centrale come la gestione dei beni comuni. Ancora tra i vari appuntamenti in programma arriverà Maria Elena Boschi martedì prossimo alle 19, e poi ancora ci sarà il ministro Tajani, che invece verrà per il congresso di Forza Italia il 15 appunto a Macerata. E naturalmente noi cerchiamo di darvi tutti gli appuntamenti possibili, qualcuno forse ci rimarrà fuori, però cerchiamo di farlo ogni giorno e di essere il più possibile puntuali da questo punto di vista, in modo tale che i cittadini, tutti voi insomma, possiate avere la possibilità di conoscere i candidati e programmi e appunto di riferimento in vista delle elezioni comunali. Proseguiamo con il resto del Carlino, stavolta con quest'altro titolo che riguarda la presenza di siringhe a Fonte Maggiore, a Macerata, servono controlli in zona, il comune corre ai ripari, la segnalazione su un pozzetto lungo il sentiero verde in Borgo San Giuliano, l'assessore Renna dice manderemo subito gli addetti del Cosmari a pulire. E poi ristorazione e cicloturismo al Via Due Corsi a Tolentino, organizzati al centro per l'impiego, taglio del nastro al laboratorio di cucina del centro per l'impiego di Tolentino in occasione della visita dell'assessore regionale Tiziano Consoli per la presentazione di due nuovi corsi professionali. L'iniziativa si è svolta ieri nella sede di Viale della Repubblica, ha avuto come protagonisti i percorsi formativi gratuiti dedicati alle figure di operatore della ristorazione e accompagnatore cicloturistico, appunto per tutti gli interessati. Taxi sociale in attesa del medico, siamo a Monte San Martino, il sindaco trova un dottore, bene, i giorni scorsi era uscita fuori questa notizia, non c'è più un medico di base, ma per qualche mese sarà necessario andare nei paesi vicini, è una situazione non bella certamente, questa appunto che si è creata, sarà pure un piccolo centro ma ha diritto ad avere il suo appunto medico di base. A Civitanova fondi Covid non dovuti ora li restituisca, la Corte dei Conti condanna un imprenditore civitanovese, fatture alterate per ottenere i contributi durante la pandemia, il commercialista si era rifiutato di presentare i documenti alterati. Poi ancora bacino del Chienti contaminato, il comitato pubblica gli atti, dopo l'archiviazione della procura di fermo i cittadini hanno messo gli atti online, 30 anni dicono di inerzia. Approvato il rendiconto, spesa di oltre 10 milioni, stavolta siamo a Recanati, il comune ha ricevuto 3 milioni e mezzo per le opere pubbliche e 328 mila euro per iniziative culturali e sociali, l'avanzo libero è di 700 mila euro. Abbiamo fatto riferimento a tanti appuntamenti, a tante iniziative in programma in questo fine settimana e chiudiamo proprio con queste, in particolare con quanto accade a Caldarola, fine settimana dedicato al grande Rino Gaetano, si inizia oggi alle 19.30 con l'aperitivo di benvenuto al Teatro Comunale, alle 20.30 Rino come non lo avete mai sentito, ovvero interviste inedite del cantautore del 1976, a seguire Una notte con Rino, Gianluca Lalli canta Rino Gaetano con Stefano Sanguigni. Un'intera serata a teatro a partire dall'aperitivo per vivere insieme le emozioni più belle legate all'indimenticato artista di Crotone. Poi domani alla Sala Tonelli alle 12.30 il pranzo tipico calabrese con prenotazione obbligatoria. Alle 16 la proiezione di Rino, docufilm di Gianluca Lalli sulla vita di Rino Gaetano e a seguire l'intervento di Domenico Messina, suo amico storico. Insomma, certamente per coloro che ammirano Rino Gaetano, due giornate piene veramente di iniziative in suo onore. Ci fermiamo con l'informazione locale, tra pochissimo arriverà sempre sulle frequenze di Radio Nuova in Blu l'informazione però nazionale.
2: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala a La Fenice.
3: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in prima.

0: Buongiorno da Antonella Mito, l'incontro costruttivo, ma restano le distanze dopo il faccia a faccia ieri fra la Premier Meloni e il segretario di Stato americano Rubio.
1: Dinanzi a queste realtà.
2: È durato un'ora e mezza il colloquio a Palazzo Chigi, opportunità per cercare di sciogliere il gelo calato tra Roma e Washington dopo gli attacchi di Trump, un primo passo verso il riavvicinamento c'è stato, ma le distanze restano. Un dialogo franco tra alleati che difendono i propri interessi nazionali, ma che sanno entrambi quanto sia preziosa l'unità dell'Occidente, ha sintetizzato la Premier Meloni. Tanti i temi toccati, dalla crisi in Medio Oriente, il nodo di Hormuz in primis, la Libia e Libano e la guerra in Ucraina. Sostengo la NATO, ma alcuni paesi ci hanno creato pericoli negandoci l'uso delle basi, dice l'inviato statunitense incontrando i giornalisti e lamentandosi del mancato appoggio degli alleati nella guerra in Iran. Su un eventuale ritiro di militari statunitensi dall'Europa chiarisce: su questo decide Trump. Ugo Scali, linea allo studio.
0: E il presidente Trump dice di aspettarsi una risposta dall'Iran sulla sua ultima proposta di pace e avverte: accordo subito, colpiremo con più violenza. La risposta però finora non è arrivata. Intanto continua a salire la tensione a Hormuz, colpite due petroliere iraniane vuote nel Golfo dell'Oman che tentavano di forzare il blocco navale americano. E per la guerra in Ucraina, Trump ha annunciato ieri sera 3 giorni di tregua dal 9 all'11 maggio in occasione delle celebrazioni in Russia per la vittoria della Seconda Guerra Mondiale. Il presidente ucraino Zelensky ordina di non attaccare la Piazza Rossa durante la parata di oggi e dà il via libera a uno scambio di 1000 prigionieri per parte. Ieri la visita di Papa Leone a Pompei e Napoli, terminata nella centrale piazza del Plebiscito con l'incontro con la popolazione, dove Leone ha ribadito il no alla malavita organizzata. Ascoltiamo.
1: Dinanzi a queste realtà che talvolta assumono dimensioni preoccupanti, la presenza e l'azione dello Stato è più che mai necessaria per dare sicurezza e fiducia ai cittadini e togliere spazio alla malavita organizzata. Non si spenga questa luce che avete iniziato ad accendere nel buio. Non perda il suo colore questo sogno che state realizzando per una Napoli migliore e più bella.
0: Un'ultima ora, 3 persone sono morte in un incidente avvenuto stamani a Calino di Chioggia, in provincia di Venezia, dove un furgoncino minivan con 9 persone a bordo è finito in un canale. È tutto, grazie per l'ascolto.

0: Buongiorno, buongiorno a tutti, Radio Nova in Blu, 9.04, oggi sabato 9 maggio, consueto appuntamento con lo sport, abbiamo ospite Paolo Principi. Ciao Paolo, buongiorno.
1: Ciao, buongiorno a tutti, buongiorno a tutti.
0: Allora, Paolo Principi, diciamo, no? Ginnastica Virtus Macerata, sei nato così, no? Però tu sei un ex nazionale.
1: Sì, esatto, io sono stato diversi anni prima nella nazionale juniores, poi nella nazionale senior di ginnastica, ho fatto parte per molti anni del gruppo sportivo dell'aeronautica militare e poi quando ho terminato la mia attività con la nazionale sono uscito anche dal gruppo sportivo e ho fatto il mio ultimo anno di attività l'anno scorso ritornando con la Virtus Macerata.
0: Bene, bene, senti, com'è, diciamo, attualmente lo sport, diciamo, dalla tua parte, no? Dalla tua ottica, no? Ginnastica Macerata è una bella parola, Virtus peraltro ha una grande tradizione, Macerata e anche grazie a te, no? Però com'è in questo momento? Avete giovani che si avvicinano allo sport, sono interessati e quant'altro?
1: E allora, noi abbiamo sempre avuto un grande numero di ragazzi e ragazze che hanno praticato lo sport, la ginnastica, nella nostra associazione, che conta numerosi iscritti, è una delle associazioni di riferimento a livello sia regionale che nazionale per quanto riguarda la ginnastica. E, diciamo che in generale il movimento della ginnastica femminile è come numeri sempre molto maggiore rispetto a quello della maschile, quindi in conseguenza anche il numero di persone che partecipano poi alle gare nella sezione femminile è maggiore rispetto a quello, certo, della maschile. Poi noi siamo un'associazione che non ha la sezione di ritmica che anche come sezione fa molti numeri, forse più della femminile addirittura, quindi ce l'abbiamo avuta agli inizi, poi dopo non l'abbiamo avuta più anche perché necessita di palazzetti alti per poter lanciare gli attrezzi, certo. Però diciamo che come femminile adesso stiamo partecipando a molte gare sia a livello regionale, interregionale e nazionale, abbiamo delle bravissime ragazze che stanno crescendo. Nella sezione maschile veniamo da 5 scudetti con il campionato nel campionato di Serie A, Serie A1, adesso con il fatto che non ci siamo più riscritti nel campionato di Serie A c'è stato un po' un cambio generazionale e si sta ricostruendo, ci sono un paio di ragazzi interessanti, vediamo cosa può venire fuori.
0: Certo, senti, ma questa diversità, diciamo, no, fra uomini e donne, no, questa maggiore affluenza, diciamo, di donne rispetto agli uomini, secondo te è un fatto, diciamo, a livello nazionale, un fatto che presuppone sacrificio, quindi le ragazze sono più propense al sacrificio piuttosto che i ragazzi, secondo te?
1: Ma allora, questo può essere anche un elemento, diciamo che storicamente la ginnastica ha attratto sempre più una componente femminile, vuoi anche per il fatto che comunque ad esempio nella ritmica c'è una componente molto vicina anche alla danza, quindi
0: certo.
1: L'aspetto, poi la ritmica è penso ormai l'unico sport solamente femminile alle Olimpiadi, anche se ci stanno, certo, iniziando a fare anche delle gare di ritmica maschile, ma è una cosa ancora di nicchia, però è rimasto alle Olimpiadi l'unico sport prettamente femminile, quindi già avere una sezione solamente femminile nella nostra federazione significa che comunque la componente femminile è rilevante.
0: Mi viene da pensare alla Raffaeli, no? Che è di Fabriano, dico bene?
1: Assolutamente, Sofia è
0: Sofia, no? Ma poi c'è una emergente che è Pier Gentili, che viene da Sarnano.
2: Pronto?
1: Esattamente.
0: Ah, ecco, c'è anche Francesco, c'è Francesco Ciccarelli che probabilmente conosci, il giornalista di Francesco ti voleva fare probabilmente una domanda.
2: Sì, un buongiorno a tutti. Buongiorno a Paolo. Intanto volevo capire qual è il suo compito che si è assunto nella ricostruzione della società dopo che non si è iscritta più al massimo campionato italiano di ginnastica. E poi volevo capire un po' come viene vissuta la società nel tessuto collettivo cittadino dopo questa forzata e dolorosa rinuncia. È importante mettere in evidenza anche questi due dati. Vi ringrazio e ci sentiamo nella seconda parte.
0: Grazie Francesco.
2: A dopo.
1: E allora una domanda interessante, nel senso, allora, per quanto riguarda il mio ruolo all'interno della Virtus, io ancora mi alleno, diciamo, per mantenermi in forma, non ho alcun ruolo dirigenziale o gestorio all'interno della società.
0: Sì, quello che mi dicevi, infatti.
1: Esatto, ma cerco comunque di dare dei consigli, di dare una mano, dei suggerimenti per cercare di migliorare, insomma, gli aspetti sia gestori ma soprattutto gli aspetti tecnici. O comunque c'è ancora il tecnico storico della Virtus, il mio tecnico storico Sergio Caspeschi, quindi discutiamo, parliamo e ci diamo consigli reciproci quando mi capita di andare lì ad allenarmi, e Sergio è sempre lì sul pezzo, sia seguendo la femminile che seguendo la maschile, quindi sta cercando anche di dare un'accelerazione per quanto riguarda la femminile. Nella maschile c'è da attendere un po', diciamo, la creazione di un nuovo vivaio per poter ripartire. Comunque anche la scomparsa del nostro presidente Giorgio Luzzi è avvenuta a gennaio, che purtroppo ci ha lasciati dopo una malattia improvvisa, ha contribuito anche al fatto di non ricreare la squadra di Serie A, e comunque un attimo ci ha creato un po' di spaesamento, diciamo, certo, all'interno della società, quindi stiamo ripartendo un po' anche sotto questo punto di vista. Poi l'altra domanda invece riguardava l'aspetto
0: sociale, giusto? Esatto.
1: Sì, la Virtus è sempre attenta a creare, diciamo, iniziative che possano essere, diciamo, di ampio respiro per il territorio, quindi non solo diciamo relative prettamente alla ginnastica, ma anche la promozione, insomma, di altri valori che possono essere valori di inclusione, valori di rispetto delle regole, di socializzazione. Siamo sempre molto attenti agli aspetti, diciamo, anche comportamentali, gli aspetti di rispetto e di crescita dell'atleta prima che della persona prima che dell'atleta.
0: Certo, certo. Senti, ma tu hai, dopo che hai lasciato, ovviamente, quindi non ti occupi, diciamo, principalmente della Virtus, però tu hai un grosso incarico a livello nazionale.
1: Sì, esatto, io sono da ormai
0: sei presente nel Consiglio Federale, per Bacco.
1: Nel Consiglio Federale rappresentanza degli atleti, sono ormai 8 anni che sono in federazione e in federazione nazionale. E tra l'altro abbiamo istituito nuovamente quest'anno anche la Commissione Federale Atleti, con una rappresentanza di atleti per ogni sezione della ginnastica. Stiamo cercando di implementare dei progetti importanti a supporto degli atleti, e in generale stiamo cercando di avvicinare la federazione, quindi l'organismo decisionale, l'organismo politico, all'aspetto territoriale con progetti di presenza territoriale. Bello. Tutto questo sempre con massima attenzione a quello che è il territorio, quindi le varie associazioni, quindi cercare di supportare dal punto di vista federale la crescita e il lavoro delle associazioni sportive, che sono poi il cuore pulsante,
0: certo,
1: del nostro.
0: Senti, a livello Marche come siamo messi?
1: Ma a livello Marche siamo messi bene, nel senso, se voi considerate che una regione piccola come le Marche,
0: esatto,
1: che ha poco più di 1 milione di abitanti, quindi molto meno di Roma, molto meno di Milano, insomma, quindi singole città, e ad esempio all'ultima Olimpiade ha avuto tre, per quanto riguarda la maschile, 3 atleti marchigiani su,
0: esatto,
1: 5, quindi,
0: esatto,
1: è un fenomeno effettivamente da tenere in considerazione.
0: Certo.
1: Il centro federale di Milano è l'Accademia di Fermo, è un centro storicamente importante, dove soprattutto nel periodo estivo si svolgono gli allenamenti della nazionale da ormai decenni. Prima era su Porto San Giorgio, adesso è su Fermo, quindi Fermo è sempre stato un polo di eccellenza che ha sempre collaborato in sinergia anche con Macerata per quanto riguarda la maschile. Per quanto riguarda la ritmica abbiamo sicuramente Fabriano
0: è questo che dicevamo,
1: esatto,
0: sì.
1: Esattamente, diciamo la femminile è un po' più bresciocentrica, nel senso più spostata su Brescia, perché comunque la società di Brescia di ginnastica femminile è sempre stata storicamente una società fortissima, e quindi anche la direzione tecnica deriva da quella società, anche se adesso stanno crescendo le realtà importanti, come ad esempio mi viene in mente Vercelli. Poi sono molto contento di questa società, perché è diciamo uno dei due allenatori è un mio ex compagno di squadra della nazionale, Enrico Pozzo, quindi uno che dalla maschile poi ha portato
0: in mezzo le risaie, in mezzo le risaie.
1: Esattamente.
0: Che sì, lì anche poi c'è anche un polo, lì c'è anche un polo, non so se lo sai, un polo parlando sempre al motorismo, perché tu sai che vengo dal motorismo,
1: sì,
0: io
1: sì,
0: lì c'è una pista ex Alfa Romeo, oggi Stellantis, pensate, che è un'eccellenza mondiale, pensate, da quelle parti, Balocco. Da quelle parti lì, sì, è un'eccellenza che ancora, e ogni tanto con mio figlio sfruttiamo questa pista per fare degli eventi. Ovviamente non fanno gare, perché è un centro che è aperto 24 ore su 24 per provare le macchine, e funziona sempre sotto questo profilo, quindi anche lì c'è questa realtà.
1: Tante volte non si conoscono i posti, ma in realtà in Italia abbiamo dei posti meravigliosi per lo sport, quindi è giusto anche citarli e esaltarli, insomma.
0: Senti, io prima della, ecco, facciamo una prima pausa, poi ti lascio perché so che sei impegnato, facciamo una prima piccola pausa e poi ritorniamo,
1: Ok.
0: Grazie Paolo.

0: Radio Nuova in Blu, il bello di essere unici.
1: Eccoci, ci siamo.
2: 20, ritorniamo con Paolo. Paolo, senti, tu appunto con questo ruolo federale collabori a stretto contatto di gomito, immagino, con il CONI regionale. Fabio Luna mi diceva all'inizio dell'anno che era, ma non soddisfatto, di più.
3: Paolo? Sì, assolutamente, sì, ecco. Sì, eccoci.
2: Scusa.
3: Sì, Fabio è una persona straordinaria che si vede proprio che ama lo sport, perché è sempre presente, c'ha una partecipazione agli eventi e una capacità di andare in contatto con le associazioni elevatissima, quindi è una bravissima persona. E anzi, io lo devo ringraziare perché ha favorito anche la mia partecipazione come tedoforo al viaggio della fiaccola olimpica delle Olimpiadi Invernali Milano-Cortina, e anche, diciamo, per avere un'occasione per poter rendere omaggio al nostro presidente Giorgio Luzzi, che era scomparso praticamente 2 giorni prima, certo, della mia presenza al viaggio della fiaccola, tanto che ho portato la fiaccola.
2: Esatto, mi hai articolo. Anticipato.
3: Esatto.
2: Beh, tedoforo è stato un grande onore, presumo, no?
3: Assolutamente, sì, è stata, ti dico, un'esperienza molto forte dal punto di vista emotivo, perché avevo da un lato l'emozione diciamo positiva della partecipazione a questo evento straordinario, storico, del passaggio.
2: Io poi l'ho scoperto dai giornali, no? Perché lo diceva uno dei giornali di Macerata, e da lì ti avevo fatto anche i complimenti. Invece io, esatto, ho partecipato alla fiaccolata, insomma, perché seguivamo un nostro con il Nord Walking, no? Vado a fare un po' di sport alla mia età, ormai 76enne. E quindi siamo andati, eravamo a Fermo noi, pensate, okay. Invece tu eri a Macerata.
3: Io ero a Iesi.
2: Eri a Iesi, pensate, ognuno, sì, questo di Tolentino invece l'hanno mandato a Fermo, pensate.
3: Sì, perché c'era un po' questa dislocazione, poi ti dico, io è stata un po' una cosa all'ultimo minuto e si era liberato un posto, quindi ho avuto la
2: però emozionante, no?
3: Sì, molto emozionante, sì.
2: Dai, bella storia. Senti, la tua competenza, ovviamente, no? Quindi tu sei stato un atleta talmente, no, al dentro, no, della materia, perché, cioè, quindi primo atleta, hai cominciato nazionale juniores, poi nazionale senior e quant'altro, quindi la tua competenza tecnica, quindi adesso la stai portando in federazione e nel consiglio federale probabilmente porti anche dei miglioramenti, perché peraltro lo ricordiamo, nella ginnastica a livello mondiale tu hai anche una figura che porta il tuo nome. Questa è una cosa importante che voglio sottolineare.
3: Sì, esatto, c'è stata questa bella cosa che abbiamo costruito insieme al mio allenatore Sergio, e diciamo che non è una cosa atipica, nel senso di creare un elemento con il proprio nome, è una cosa non così comune, ma diciamo anche in Italia è capitato. Ricordo che anche Andrea Cingolani, altro mio compagno di squadra, pure ha un elemento all'interno del codice, agli anelli. Alberto Busnari ne ha 2, c'è il Cassina, insomma ci sono diversi atleti italiani che hanno il loro nome all'interno del codice, però è una cosa comunque che rimane lì, e quindi è una cosa che sicuramente fa piacere ed è molto bella. E in federazione io cerco di portare il mio contributo, mettendo più luce magari gli aspetti che per gli atleti potrebbero essere importanti. È ovvio che una federazione poi ha, diciamo, gli atleti come elemento principale da salvaguardare, ma in generale c'è tutto un contesto poi molto più complesso a livello nazionale di federazione, quindi c'è da incastrare molti tasselli. Però devo dire che questo nuovo corso della federazione con il presidente Facci, che ha 41 anni, quindi è molto giovane,
2: anche
3: a livello di visione, esatto, a livello di visione è molto più vicino alla mentalità mia e di Michela Castoldi, che è l'altra rappresentante degli atleti. Abbiamo una vicepresidente donna, Fabrizia D'Ottavio, ex olimpionica, medaglia d'argento,
2: sì, me la ricordo,
3: Atene, con, esatto, e Marta Pannini, rappresentanza dei tecnici, anche lei medagliata olimpica, sempre della ritmica. Quindi c'è una componente in questo consiglio.
2: Ma negli ex
3: di atleti
2: però difficilmente troviamo. Io mi ricordo, adesso ti parlo di tanti anni fa, mio padre era molto, l'ho perso peraltro troppo presto, avevo appena 14-15 anni, seguivamo Menichelli. Ma ti ricordi Menichelli? Agli anelli. Adesso ti volevo chiedere, ma questa è una mia curiosità personale, perché facendo, ho fatto anch'io l'ISEF e quindi io ero appassionato di alcune figure in alcuni attrezzi, gli anelli mi hanno sempre appassionato pur non riuscendo in quella, però il cavallo per esempio con maniglia a me piaceva molto, il corpo libero sono interessato, mi piaceva. Però diciamo anche lì bisogna essere degli atleti veri, perché no, bisogna avere una completezza nel movimento e quant'altro. Tu oggi vedi i nuovi atleti che sono completi in tutte queste, in questi attrezzi, oppure c'è una specificità? Cioè tu sei forte negli anelli e sei, no? La squadra probabilmente ha bisogno di atleti che siano forse più... che riescono ad andare forte anche in tutte le altre, in tutti gli altri attrezzi.
3: Allora, guarda, in realtà va anche un po' a cicli, nel senso adesso diciamo che la formazione che viene fatta anche a livello giovanile è una formazione e una preparazione che tende a preparare atleti più completi possibili, quindi che abbiano una diciamo dei livelli di forza paritetici su tutti gli attrezzi. Ovviamente poi se ci sono delle caratteristiche fisiche che lo consentono ci si specializza maggiormente magari su un attrezzo. Faccio un esempio: se uno è molto longilineo tendenzialmente può andare molto più forte a cavallo e a sbarra piuttosto che agli anelli, dove le leve lunghe non
2: certo
3: facilitano. Diciamo, noi abbiamo avuto una squadra storica, quella delle 3-4 Olimpiadi che hanno fatto, che avevano negli anellisti il loro cuore pulsante. E adesso ad esempio abbiamo un ragazzo molto molto forte al cavallo con maniglie che ha già vinto delle medaglie a livello internazionale. E abbiamo,
2: ce lo vuoi ricordare?
3: Sì, Gabriele Targhetta si chiama, che è molto molto giovane. Abbiamo il nostro ad esempio Matteo Levantesi della
2: Levantesi
3: della Virtus, esatto,
2: l'ho seguito, mamma mia che bravo.
3: Esatto, lui è specialista ad esempio soprattutto alle parallele. E poi abbiamo un Yumin Abbadini che ad esempio è molto forte a cavallo con maniglie e sbarra, quindi dipende un po'. Diciamo che gli anelli adesso vabbè, abbiamo sì Salvatore Maresca, abbiamo avuto Marco Lodadio, però diciamo il cuore della squadra si è un po' spostato dagli anelli a un concorso generale, magari ad attrezzi dove prima non eravamo così forti, come ad esempio le parallele, il cavallo con maniglie, che stanno diventando diciamo gli attrezzi che ci fanno fare la differenza anche a livello internazionale.
2: Certo, certo. E come vedi la nuova, le nuove leve, diciamo, sono più propensi a focalizzarsi, visti gli esempi, su un attrezzo piuttosto che su un altro?
3: Ma in realtà dipende, nel senso dipende anche un po' chi hai, chi ti allena, che magari ha una capacità di allenamento molto buona su determinati attrezzi piuttosto che su altri. Ad esempio il nostro allenatore Sergio era molto molto forte sull'acrobatica.
2: Sì.
3: E quindi noi siamo venuti fuori molto forti anticipando anche i tempi, perché prendevamo tecniche russe diciamo, portate in Italia anzitempo, e quindi abbiamo anticipato quelle che poi sono diventate le tecniche degli avvitamenti, diciamo, mettiamola così.
2: Certo.
3: E quindi abbiamo avuto un vantaggio sotto questo.
2: Senti,
3: punto
2: ma
3: di vista.
2: Un esempio per tutti, Yuri Keiki.
3: Yuri Keiki, io ho avuto il piacere di conoscerlo, è una bravissima persona. E, Yuri ad esempio è diventato anellista diciamo per riemergere da un infortunio che aveva avuto. Lui purtroppo non ha potuto partecipare a un'Olimpiade per una rottura del tendine d'Achille, si è specializzato agli anelli proprio per non caricare il tendine d'Achille, e alla fine è diventato il più famoso agli anelli. Esatto, quindi...
2: Senti, probabilmente abbiamo un'altra domanda e poi chiudiamo, perché so che tu devi scappare. Francesco?
4: Sì, sono sempre Francesco, Volevo chiedere la situazione come viene gestita a livello, se c'è anche la parte paralimpica della ginnastica, perché è importante mettere in evidenza anche questo punto, se la federazione se ne occupa appunto. Ci sentiamo tra poco nella seconda
2: grazie.
4: Parte. Ciao, grazie.
3: Allora, guarda, la sezione paralimpica attualmente ancora non c'è una sezione paralimpica, nel senso la Federazione Ginnastica collabora con Special Olympics e con la FISDIR per quanto riguarda le gare di ginnastica. Tuttavia, già nella Federazione Internazionale si stanno iniziando a svolgere gare di ginnastica artistica paralimpica e ginnastica artistica e ritmica paralimpica, e come federazione stiamo iniziando a ragionare proprio per la creazione della sezione paralimpica anche nella nostra federazione, che è un obiettivo su cui puntiamo moltissimo.
2: Allora, ricordiamoci questa cosa per poterne parlare quando magari hai notizie ancora più,
3: certo,
2: così.
3: Certo.
2: Intanto ti ringraziamo per il tuo intervento di oggi, che è stato preziosissimo a mio modesto avviso. Paolo Principi, ginnastica. Grazie.
3: Grazie,
2: Paolo.
3: Buona giornata a tutti.
2: Buona giornata, grazie.

0: radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.
1: Radio Nuova in Blu.
2: Radio Nuova @radionuova.com. Mandaci un'email.

0: 5.
1: Nella seconda parte, 9:37, io oggi vorrei fare un particolare ricordo a, praticamente ad Alex Zanardi. Quindi nella seconda parte invitiamo adesso alcune persone che conosco, le chiameremo al telefono e con loro commenteremo chi era Alex Zanardi. Intanto ci dovrebbe essere al telefono Danilo Dentamaro. Ciao Danilo.
2: Buongiorno.
1: Ecco qua. Scuderia del Conero, con te volevo fare alcune considerazioni. Intanto ricordiamo Alex Zanardi, pilota automobilistico, ma poi è stato grande atleta paraciclista italiano. 23 ottobre 1966, nato a Bologna, si è laureato campione kart, che è un campionato diciamo americano con le formule, nel 1997-98, e poi nel Super Turismo addirittura italiano, campione italiano nel 2005. Lo ricordiamo anche per le 4 medaglie d'oro addirittura nei Giochi Paralimpici di Londra 2012 e Rio 2016, e poi purtroppo lo ricordiamo per quel terribile incidente, e da lì è iniziato il suo calvario, il 15 settembre del 2001. Ecco, facciamo questa piccola considerazione perché ci ricordiamo noi da appassionati di auto quando ci ha fatto male rivedere quelle immagini kart all'Autzring in Germania, quando Zanardi perse improvvisamente il controllo della vettura e venne centrato da un altro pilota che sopraggiungeva, che era Alex Tagliani, e quell'incidente purtroppo gli costò l'amputazione di entrambi gli arti. Te lo ricordi, Danilo?
2: Come non me lo ricordo, tra l'altro lo hanno fatto rivedere più volte in televisione poco prima del funerale, e quindi che è straziante vedere la dinamica di quell'incidente, anche perché lui aveva avuto un testa coda, ma si era rimesso in carreggiata e esatto, stava continuando, è stato centrato come un missile può colpire uno scafo in mare. È stata una cosa impressionante,
1: esatto. Nonostante poi la sicurezza che avevano raggiunto le vetture in quegli anni, però sopraggiungeva Tagliani probabilmente oltre 300 all'ora, perché eravamo su una curva sopraelevata, quindi all'uscita dei box chiaramente lui ha invaso purtroppo la carreggiata, e quindi era impossibile evitare che Alex Tagliani potesse evitare l'incidente. Però io non volevo soffermarmi tanto sull'incidente quanto questo è stato il primo grave infortunio. Da lì lui si è ripreso, e quando si è risvegliato, volevo commentare con te queste bellissime parole di Alex Zanardi: quando mi sono risvegliato senza gambe, ho guardato la metà che era rimasta, non la metà che era andata persa. Ti ricordi questa cosa?
2: Sì,
1: questa mi aveva commosso, guarda, terribile.
2: Fa capire che tipo di persona era Alessandro Zanardi. La mamma l'ha ricordato quando hanno fatto il funerale come un bambino volitivo, già all'epoca non sapeva nuotare, eppure si buttò in piscina perché volle fare tutta la vasca della piscina da solo, e questo ci riuscì. E questo fa capire che tipo di carattere c'aveva lui. Era uno che non si fermava davanti a nessun ostacolo, ed è stato di insegnamento a tantissimi ragazzi che hanno avuto la sfortuna di incorrere in incidenti,
1: certo,
2: in tutte le discipline, diciamo.
1: Comunque ci ha lasciato una grande testimonianza, se tu sei d'accordo, di sportivo, ma soprattutto di uomo.
2: Come no? È difficile trovare delle persone così determinate che poi si sono attivate per dare una mano a chi come lui stava male, e ha dato forza a tantissimi ragazzi. È per questo che lui ha lasciato un segno indelebile in tutti noi.
1: Secondo te questa incredibile forza d'animo, no? Dov'è che la troviamo? Non solo per la passione, penso, no?
2: no, secondo me va...
1: Ci vuole un po' di ottimismo, secondo me.
2: Da quello che hanno raccontato gli amici, i parenti che gli stavano vicino, c'era dentro di sé un qualcosa di fantastico, di una bontà d'animo e una voglia di essere d'aiuto a chiunque, non solo per le disavventure, gli incidenti, ma proprio per dare una mano al prossimo. E questo, se noi riflettiamo un attimo su quello che è il mondo oggi, vediamo quanto è diverso il modo di pensare, di fare, rispetto a quello che ha fatto lui e a quello che vediamo oggi nella maggioranza, perché poi anche oggi ci saranno persone che hanno questi sani principi e quindi si dedicano anche ad aiutare il prossimo. Ma lui è stato incredibile, veramente.
1: Grande umiltà, presumo, Danilo.
2: Grande umiltà, sì.
0: Posso fare un paio di considerazioni?
1: Ah, ecco, c'era Francesco.
2: Francesco,
1: eccolo.
0: Buongiorno,
2: che piacere di sentirci.
0: Un paio di considerazioni con Danilo, se me lo permetti.
1: Come no, ci mancherebbe, certo.
0: Allora, intanto volevo... Io ho notato, quando ebbe quel brutto incidente a Indianapolis, se non vado errato, che lui...
1: No, è in Germania, a Lautzering.
0: Germania,
1: tranquillo.
0: Quando ebbe quel brutto incidente, vabbè che è stata una cosa fortuita, ovviamente, e lui ebbe anche un lungo periodo di riabilitazione, però al di là del fatto fortuito dell'incidente, lui riuscì a... riuscì a perdonare subito Alex Tajani, nel senso che pur dovendo soffrire per quello che gli è successo, capì che è stata una cosa fortuita. E quando una persona diventa diversamente abile quando era sana, non è facile arrivarci subito. Invece lui ci arrivò molto presto a capire questa nuova condizione. Cosa lo portò, secondo lei, ad accettarla quasi subito, insomma?
2: Senti, innanzitutto ci diamo del tu, perché tra appassionati ci diamo tutti del tu.
1: Noi sempre. Però, se...
2: Vedi, hai toccato un aspetto della vicenda. Tu hai detto correva di Indianapolis, infatti quella nella quale ebbe questo brutto incidente era una corsa che si ispirava un po' alle corse americane, perché
1: infatti
2: come
1: il campionato
2: di Durante,
1: carte si chiamava,
2: quando prima Eono ha detto, dice, ma andava a 300 all'ora la macchina che l'ha colpito, era un circuito dove in effetti più che un circuito guidato era un circuito ad alta velocità. E questo è stato tremendo, l'impatto fu tremendo. Ora, come dicevamo prima, per rispondere alla tua domanda, evidentemente già lui era un volitivo in tutti i sensi, quando si metteva in testa qualcosa arrivava sempre al dunque, e quindi lo dimostra il fatto che la mamma ha raccontato che lui da piccolo non sapeva nuotare, però voleva assolutamente dimostrare che ce l'avrebbe fatta, quindi da solo si è fatto la vasca della piscina. Detto questo, la parte straordinaria di quest'uomo è proprio l'aver essersi messo nei panni di chi dopo di lui ha avuto degli incidenti che hanno devastato i corpi, e ha aiutato tutti a reagire, perché evidentemente nel suo animo c'era questa spinta che non tutti hanno a reagire alle disavventure e alle cose brutte della vita, e ci è riuscito, perché è stata anche creato un gruppo che poi era molto affezionato a lui per quanto riguarda tutte le persone menomate. Quindi solamente hanno fatto bene il Presidente della Repubblica, anche Papa Francesco gli scrisse, per ringraziarlo di questa sua attività a favore degli altri. Quindi c'è solo da
1: ricordarlo
2: solennemente.
1: Danilo, grazie per questo tuo contributo e io farei una piccola pausa, poi riprendiamo con Alessandro Santomo, altro nostro grande amico e membro della scuderia del Conero. Quindi ecco, ti ringraziamo Danilo come scuderia del Conero, come grande appassionato e amico. Grazie.
0: Volevo salutare anch'io Danilo, buona giornata.
1: Buona giornata a dopo.
2: Anche a voi, a te. Ciao.
1: Un attimo allora, grazie.
3: Ciao. www.radionuova.com

0: Radio Nuova in Blu.
1: Eccoci qua, 9.52, ultima parte del nostro spazio dedicato allo sport. Io volevo raccontarvi alcune cose sempre su Alex Zanardi, al quale sono molto affezionato, in quanto l'ho conosciuto nel 1990, quando io avevo una squadra di Formula 3 e lui muoveva i primi passi. Io avevo in squadra un certo Gianfranco Tacchino, che era andato forte al Gran Premio di Monaco, e da lì partimmo con questo programma, diciamo, che è durato poi soltanto un anno in Formula 3. Alex Zanardi muoveva i primi passi in quel periodo, e io vorrei ricordare alcune frasi sue. Per esempio, lui diceva: quando in una gara ti accorgi di avere dato tutto, ma proprio tutto, tieni duro ancora 5 secondi, perché è lì che gli altri non ce la fanno più. Questa frase, secondo me, sottolinea la determinazione, la capacità di superare i propri limiti, e in questo lui è stato, anche per questo è stato, un grande. Adesso stiamo attendendo che ci sia Sandro Santomo al telefono.
2: Sono qui.
1: Eccolo, con te volevo
2: buongiorno.
1: Commentare queste frasi, Sandro, di Alex, che è stato un grande, no? Adesso avevo appena accennato, e quando ti accorgi di avere dato tutto, ma proprio tutto, ti riconosci anche in questa frase?
2: Sì.
1: Anche tu l'hai conosciuto, no, Alex?
2: L'ho avuto, adesso davanti a, purtroppo, alla signora in nero con la falce che ce l'ha portato via, però ho avuto la fortuna di conoscerlo durante le premiazioni dei caschi d'oro organizzati da Autosprint a Bologna.
1: Sì.
2: E allora lui era seduto proprio davanti a me, c'era di fianco a lui Briatore e la moglie Daniela. Logicamente, con la mia timidezza, col mio essere riservato, lo dovevo conoscere, cioè dovevo parlare. E io ho detto 3-4 parole, poi lui mi ha guardato con quel sorriso che tutti, se bene o male, in televisione l'hanno visto. Tutto può sembrare, meno che abbia avuto, cioè, già quella volta che l'ho conosciuto io c'aveva le stampelle, cioè, c'aveva le gambe,
1: già le protesi.
2: Però si è girato con un suo viso abbastanza sorridente, mi ha detto:

0: far diventare dolce devi girare il cucchiaino, a stare fermi non succede niente. È simpatica questa cosa.
1: Sì, è anche lo stesso.
0: Ci fa sorridere,
1: Roberto.
0: No? C'è sì, anche Francesco con noi.
2: Sì, ci eravamo già sentiti in un'altra trasmissione. Volevo fare un paio di considerazioni, ma intanto commentate queste frasi prima.
1: Stavo dicendo che già lo stesso Roberto Vecchioni, nella sua grande canzone Sogna ragazzo sogna, diceva: non fermate alla stazione, i treni si fermano, ma bisogna che continui a camminare col treno. Cioè, stare fermi è come fare un bilancio di una ditta quando è a zero. Certo. Sembra che dice non hai perso soldi, no, sei stato fermo, sei andato a zero, non hai guadagnato niente. Ed è questo appunto, dopo logicamente la bella immagine, perché è una bella immagine quella che se lo vuoi dolce il caffè devi girare il cucchiaino, credo che tutti lo capiscono che cosa voglio dire.
0: Certo.
1: C'era anche un grosso, ormai morto tanti anni, un grosso psicologo milanese che andava tantissimo in televisione, uno veramente bravo, che riconosceva un casellante che anche se faceva un lavoro visto così, casellante dell'autostrada, non fa niente, invece era uno che, siccome l'ha conosciuto lui, che studiava da dove arrivava la gente, non solo dal cartellino, perciò ci dava, tutti ci danno, qualsiasi persona, se noi rimaniamo fermi con la nostra cesta non andiamo da nessuna parte. Giulio Verne, io ne ho parlato su certi articoli che scrivo su Facebook, Giulio Verne è uno che sembra che non è andato da nessuna parte ed effettivamente non è andato da nessuna parte, ma ci ha dato dei racconti 20.000 leghe sotto i mari. Ci ha raccontato Sandokan, lui non ha mai visto chi è andato a 20.000 leghe sotto i mari, però la sua immaginazione, il suo modo di conoscere, di essere curioso della vita, è la cosa che ci fa crescere. Oggi, e non credo che sia l'argomento di questa intervista, oggi purtroppo il mondo si è fermato e sta andando all'indietro.
0: Vai, che stiamo e abbiamo gli ultimi minuti, Sandro. Francesco, sì, volevo far intervenire Francesco.
2: Sì, volevo chiedere una cosa. Io qualche giorno fa ho avuto modo di intervistare il presidente del club Coridonia OTM, che ha organizzato nel 2019 un'importante manifestazione di paraciclismo dove c'era pure Zanardi. Lei ha potuto vederla questa manifestazione del 2019? Tra l'altro mi dissero che lui aveva avuto un incidente, gli applicarono all'ospedale di Macerata 30 punti su un braccio per un incidente appunto durante questa manifestazione, e lui volle andare alle premiazioni a tutti i costi e invece di andare sul palco si fermò vicino a un gruppo di ragazzi che desideravano stare con lui. Lei come la vede questa
1: guarda
2: cosa?
1: Io ti posso dire, per me Zanardi è l'opposto, ma su due strade completamente diverse, Senna e Zanardi. Zanardi,
0: bel parallelo,
1: è un qualcosa che è andato fuori dalle nostre ragionamenti. Le parole del figlio, quando ha detto due parole al momento della commemorazione, Nicolò, che ha detto: mio padre rideva anche quando impastava per la pizza a casa, era tutto contento quando metteva qualcosa nel forno e cucinava, era sempre sempre positivo. È questo che purtroppo ce lo siamo scordati. Zanardi,
0: una grande frase sua: non sono Superman, ma solo un ottimista.
1: Sì. E mi dispiace, forse non ti ho risposto tutto, mi dispiace, non l'ho vista quella manifestazione, Francesco, però avendolo conosciuto e seguendolo, perché essendo appassionato di corse, anche Zanardi correva con la BMW, gli hanno modificato la macchina, ma non perché gli hanno messo l'acceleratore a mano, ce l'hanno anche quelli di Formula 1 adesso, tutto elettronico, ma lui, ci rendiamo conto che ci aveva fino al ginocchio, eppure vinceva anche con la BMW.
0: Sì.
1: In macchina non aveva niente, non c'era ostacoli per lui. Come diceva Papa Francesco, bisogna fare i ponti e non i muri. per lui era il

0: ponte da attraversare e vinceva ogni gara.
1: Un'altra frase sua che vorrei che commentassimo insieme a Francesco o Sandro. Avevo due possibilità: rinunciare o cercare di appassionarmi a un nuovo progetto. Ho scelto la seconda, e questo secondo me era dopo il successivo incidente secondo me. Quando
0: sì,
1: praticamente era diventato atleta paralimpico, no? E quindi con la handbike aveva.
0: Sì. Ritorniamo.
1: Facciamo
0: sempre
1: brevissimamente perché abbiamo terminato il tempo. Dalla regia mi stavano dicendo.
0: La signorina ci strilla. No, nel senso che torniamo sempre sullo stesso argomento. Ho tra virgolette la fortuna di chiamarmi come Zanardi Alessandro, anche se viene chiamato Alex. Ma anch'io nei miei quadri che faccio ci firmo con Alex. Zanardi era una cosa a sé. Il mondo dovrebbe accorgersi chi era Zanardi, però la cosa più triste è che in questo mondo fra un mese non sapremo neanche più chi è, qualcuno
1: no,
0: non
1: invece lo
0: chi
1: ricorderemo. Se voi siete
0: io me lo
1: adesso chiudiamo qui. Grazie Sandro, grazie Francesco.
0: No, grazie a voi.
1: Se voi avete, se abbiamo la possibilità, ci ritorniamo su questo argomento. Se siete d'accordo, va bene, e approfondiamo magari su Alex. D'accordo?
0: Volentieri.
1: Grazie.
0: Ciao Francesco.
1: Buona giornata.
2: Buona giornata a voi.
0: Grazie Euno.
1: Ciao ragazzi, ciao.
0: Ciao, buona giornata a te, ciao.

0: Boscali, linea allo studio.
1: Ennesima morte sul lavoro è accaduto nella serata di ieri nel Vibonese, nel cantiere del depuratore consortile dell'Angiatola. Partì a perdere la vita un operaio di 53 anni di Reggio Calabria. Una gru si è ribaltata schiacciandolo. Sono in corso le indagini per accertare eventuali responsabilità. In Sicilia un ragazzo di 16 anni ha ucciso la notte scorsa un uomo di 51 a Palermo, è accaduto al villaggio Santa Rosalia nell'abitazione della vittima. Il giovane ha colpito alla testa la vittima con un oggetto contundente. Il ragazzo si è poi costituito in questura. Sul caso indaga la squadra mobile coordinata dalla procura dei minorenni. E tre persone sono morte questa mattina in località Calino, lungo l'idrovia Sant'Anna di Chioggia, in provincia di Venezia, in un incidente stradale. Un furgoncino minivan si è ribaltato all'interno di un canale con 8 persone a bordo. 6 persone sono riuscite ad uscire autonomamente dal mezzo. Sul posto stanno operando le squadre dei vigili del fuoco. È tutto, grazie per l'ascolto.
2: Macerata Opera Festival, 62esima edizione. In scena il Grande Verdi con Nabucco e il Trovatore, il brillante Barbiere di Siviglia di Rossini, i maestosi Carmina Burana di Orfo. Torna la grande musica allo Sferisterio con Macerata Opera Festival, dal 17 luglio al 9 agosto. Tutte le informazioni su sferisterio.it.
3: A Piedripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
4: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
5: Radio Nuova in blu. La tua radio, la tua famiglia.

0: Radio Nuova in Blu ti accompagna ovunque sei, in FM sui 90 e 96.9, sul DAB+ e in streaming su radionuova.com.
1: Oltre i titoli, Radio Nuova tra le pagine dei giornali.
2: Intervista in primo piano, oggi siamo in collegamento con Don Andrea Leonesi, ben trovato.
3: Buongiorno, buongiorno a tutti. E scusate la voce, l'abbassamento, ma siamo messi così in questi giorni, che vogliamo fare?
2: Abbiamo insistito per l'intervista perché è un momento importante per la diocesi di Macerata. Intanto c'è la celebrazione dell'anniversario della morte di padre Matteo Ricci, come si fa ogni anno. È l'11 maggio, però insomma nei giorni attigui, nei giorni vicini ci sono diverse iniziative, celebrazioni, ma soprattutto in questo fine settimana abbiamo veramente diversi carismi nella diocesi di Macerata che emergono. Oggi c'è un'ordinazione presbiteriale di Matteo Esposto, domani la missione agli ordini sacri di Francesco Donghia della parrocchia Santa Famiglia e di Massimo Marinucci, comunità Sacro Cuore di Gesù. Che cosa vuol dire tutto questo, Don Andrea?
3: Ma guarda, prima di tutto dobbiamo dire che sono ormai tanti anni da quando Monsignor Conti all'epoca volle dedicare questa giornata dell'11 maggio, che è appunto il giorno in cui si festeggia, no, e si celebra padre Matteo Ricci, praticamente insomma volle dedicarla alla nuova evangelizzazione, cioè ha istituito questa giornata della nuova evangelizzazione appunto l'11 maggio appunto in concomitanza di questa festa di padre Matteo Ricci, ecco, della sua morte, diciamo, no? Il giorno in cui appunto si ricorda lui. E allora normalmente nei giorni subito successivi o subito precedenti, ormai sono tanti anni appunto che si fissano normalmente, cioè si fissa la data per le ordinazioni presbiterali. Quest'anno abbiamo soltanto questo fratello, soltanto uno, ma comunque insomma una grazia per tutta la diocesi. Consideriamo che in tante diocesi anche vicino a noi non si ricordano più ordinazioni sacerdotali da anni e anni, e noi ringraziando il Signore insomma ne abbiamo sempre qualche sacerdote ordinato quasi tutti gli anni, e quindi insomma ecco c'è questa ordinazione appunto per il presbiterato e poi c'è questa ammissione agli ordini per il diaconato permanente. Ora penso che i nostri ascoltatori penso che più o meno sapranno.
2: Beh, però se vogliamo ricordare un po' che cosa vuol dire diaconato permanente.
3: Sì, certo, abbiamo ascoltato domenica scorsa, perché è andato alla messa, nella prima lettura si parlava dell'istituzione del diaconato. Praticamente è nato da una problematica negli Atti degli Apostoli, una questione, diciamo così, che hanno fatto proprio dentro la comunità, perché insomma sembrava che le vedove di lingua greca venissero trattate peggio di quelle di lingua ebraica, e insomma a un certo punto gli apostoli insomma protestano perché loro non potevano occuparsi di queste cose e volevano dedicarsi totalmente al ministero della parola, alla predicazione. Quindi chiesero di individuare 7 persone brave, di buona reputazione insomma, e quindi furono scelti questi e a loro fu affidato questo ministero, diciamo così, no? Di prendersi cura dei poveri. Quindi potremmo dire anche, se vogliamo allargarci un po', che è nata la Caritas in quel momento, diciamo, no? Il prendersi, cioè un'istituzione che si prendesse cura appunto dei poveri. E da quel momento, insomma, no, per cui Stefano, per esempio, che poi è stato il primo martire, Santo Stefano, era appunto un diacono. Ora, il diacono permanente è il primo gradino del sacramento dell'ordine. Noi sappiamo che il sacramento dell'ordine è diviso in 3 gradi, ovvero diaconato, presbiterato ed episcopato. E questo gradino, a questo primo gradino del diaconato, possono accedere anche le persone sposate. Quindi forse, ecco, dicevo che forse i nostri fedeli possono aver visto i diaconi permanenti, perché sono quelli che sull'altare portano la fascia, diciamo così, di traverso, no? E non come la portano i sacerdoti. E quindi insomma sono anche quelli che possono leggere, che leggono il Vangelo normalmente, se ci sono, quelli che invitano le persone alla pace, scambiate un segno di pace, che fanno il congedo alla fine, Ecco, ma soprattutto sono ordinati per il servizio nella Chiesa, appunto come già all'inizio della Chiesa fu fatto da questi sette uomini, tra i quali appunto Stefano.
2: Ecco, ci piaceva sottolinearlo, perché insomma anche la diocesi Macerata ha parecchi diaconi permanenti.
3: Sì. Io ho avuto anche l'onore da parte del Vescovo di poter l'incarico insomma di accompagnare quelli che sono già ordinati diaconi permanenti, che quindi chiaramente fanno anche un cammino insieme, insomma, no? E quindi si incontrano quelli che sono già ordinati, intendo, no? Perché i due che ricevono la missione agli ordini domani sono quelli che iniziano un percorso che li porterà poi, speriamo appunto tra qualche anno, a ricevere appunto il diaconato permanente. Però questa missione agli ordini in qualche modo appunto si ammettono a questo percorso, e quindi già il vescovo in qualche modo ha già fatto un primo discernimento, e quindi si è individuato che queste persone, insieme con i loro consorti, anche perché chiaramente questo sacramento del diaconato va ad inserirsi in una realtà che già c'è, cioè il matrimonio, la famiglia, i figli. Quindi insomma è chiaro che tutti devono essere in qualche modo partecipi e contenti del fatto che l'uomo di casa, diciamo, riceve appunto questo sacramento, no? E quindi insomma, ecco, questo è il percorso che inizia. Però ecco, io invece, diciamo così, mi occupo più del percorso che fanno quelli che già sono ordinati diaconi permanenti. Ci incontriamo una volta al mese e facciamo un incontro tra noi. In questo periodo addirittura stiamo girando le parrocchie per cercare di far comprendere anche alle persone questa realtà del diaconato permanente, che ecco, io per quanto posso spiegarlo adesso, però chiaramente penso che la cosa migliore sia incontrare loro e parlare con loro.
2: Certamente. Ecco, ci piace anche sottolineare che uno dei due ammessi domani agli ordini sacri, Massimo Marinucci, proviene dalla comunità del Sacro Cuore di Gesù. È una comunità che sta veramente dando tanti, anche qui, tanti carismi alla diocesi, e ci piace anche ricordare la figura di Giampaolo Nerpiti, che è stato insieme alla moglie il fondatore. Purtroppo è scomparso proprio nei giorni scorsi, una figura importantissima, come sta diventando l'associazione Mariana dei figli della luce, anche fondamentale per il ruolo della chiesa locale.
3: Guarda, veramente la nostra diocesi probabilmente è dai tempi di Monsignor Tarcisio, insomma, no? Che in qualche modo si è aperta ai carismi, alle nuove realtà. E poi dopo è chiaro che non è che organizziamo noi, diciamo, noi sacerdoti o fedeli, insomma, no? È lo Spirito Santo che suscita. Il problema di fondo è che noi, quello che dobbiamo fare noi è cercare di rimanere in ascolto dello Spirito e cercare di vedere là dove soffia. Ecco, e questa della comunità dei figli del Sacro Cuore è veramente una grazia speciale per la nostra diocesi. Diciamo che adesso i numeri precisi non me ne ricordo, ma insomma siamo quasi una quarantina di consacrati, che penso che non so quanti ordini religiosi insomma per il mondo hanno, insomma, no, un numero tale, no, di ordinati, cioè di consacrati, negli ultimi pochi anni, insomma, no, nei quali questa comunità appunto è cresciuta. E quindi insomma è chiaro che per tutta la diocesi è una grande grazia, anche perché questi fratelli stanno praticamente aiutandoci a gestire anche tutto il centro storico di Macerata, che non è semplice, insomma, no? Perché nel centro storico di Macerata ci sono diverse chiese, ma il polo chiaramente si è andato a vivere altrove, quindi un po' spopolato, diciamo, no? Quindi non sarebbe stato facile trovare sacerdoti, no, disposti a stare lì in un contesto in cui le chiese sono terremotate, in cui il popolo non c'è, insomma, e loro in questo senso ci fanno un servizio grande, ce lo fanno anche a livello di curia, perché la nostra curia, che evidentemente è anche a servizio di tutte le parrocchie e tutto il popolo cristiano, è una curia, possiamo dirlo, con condizione, insomma, che veramente è efficiente, ma è efficiente perché ci sono molte persone competenti e molto vengono in questa comunità, insomma, ecco, per cui
2: grazie,
3: grazie
2: Don Andrea per essere stato con noi, per averci raccontato grazie un po' voi, tutto questo e averci fatto capire magari in modo più approfondito che cosa vuol dire avere queste opportunità. Intanto noi invitiamo anche tutti, possono tutti partecipare oggi all'ordinazione presbiterale e domani alla missione agli ordini, naturalmente nella chiesa, nella cattedrale di San Giovanni a Macerata. Noi salutiamo Don Andrea Leonesi, grazie. Vicario.
3: Vorrei aggiungere anche che tra tutte le novità dello spirito, tutte le grazie, c'è anche quella, diciamo così, di un uso cristiano cattolico dei mass media, e su questo Radio Nuova è veramente un aiuto per tutta la diocesi e siamo noi che ringraziamo voi.
2: Grazie Don Andrea, per esserci grazie così vicino. Buona giornata, a presto.
3: Ciao.
4: Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in prima.

0: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala alla Fenice.
1: Fino al 20 maggio a Macerata in via Verdi 10A, non perdere l'occasione di visitare la mostra Arte dai rifiuti, realizzata dagli alunni del liceo Da Vinci di Civitanova Marche. La mostra è aperta dal lunedì al sabato dalle 17 alle 19. Un percorso in cui sono protagonisti i giovani per promuovere la cultura green e le buone pratiche di sostenibilità ambientale. Sono stati realizzati laboratori cinematografici ed attività di pulizia e monitoraggio rifiuti sulle spiagge libere. L'evento si inserisce nel più ampio progetto Rigenerazioni, arte, cinema e partecipazione per un futuro più green per i ragazzi marchigiani, realizzato da Arci Macerata, Legambiente Marche e Officine Mattoli. Il progetto dedicato a Under 35, finanziato dalla Regione Marche, Politiche Giovanili e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale, con il FNPG 2023.
2: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75.

0: dolce famiglia. Radio Nuova Macerata in blu. Ogni sabato nuove occasioni per stare insieme, nuovi ospiti, nuove tematiche e l'imprevisto, l'impossibile, sempre accessibile dalla nostra postazione. Vi ho già preannunciato dai nostri social che questa mattina avremo ospiti due professionisti due professioniste nel campo del digitale. Tengono seminari e incontri per, diciamo, sensibilizzare l'opinione pubblica, le persone sui rischi della digitalizzazione, ma anche molte altre sono le tematiche che riguardano i ragazzi, il rapporto degli adulti sia con la tecnologia che con l'infanzia, con i giovani, insomma tutto questo mondo che è molto contemporaneo, che si è sviluppato in maniera veloce e quasi parossistica negli ultimi anni, che rischia di andare un po' fuori controllo. E dunque due figure come quelle di Daniela Zepponi e Silvia Alessandrini Calisti questa mattina ci aiuteranno a fare il punto della questione, il focus su quelli che sono i reali rischi di questa perdita di controllo della tecnologia, dell'impatto dell'IA che sta avendo sui nostri ragazzi, ma anche su noi adulti, perché forse in tantissimi troppo impreparati per gestire questi cambiamenti che davvero ci hanno un po' travolto e che sono avanzati in maniera esponenziale. Vi do due note biografiche delle nostre ospiti e poi lascio a loro la parola, perché sono titolate per, diciamo, darvi tutte le informazioni che servono. Daniela Zepponi è scrittrice, blogger, digital strategist e coordinatrice di progetti di educazione digitale per le Marche, è laureata in scienze della comunicazione, ha anche un blog che si chiama C'era una mamma ed è presidente CNA Impresa Donna Marche Macerata. Invece Silvia Alessandrini Calisti, anche lei digital strategist e social media manager, docente in corsi di formazione sull'educazione digitale e su tematiche legate a libri, lettura e scrittura, ed è fondatrice del portale mammemarchigiane.it, anche autrice di saggi. Poi magari nel corso della nostra mattinata le conosceremo anche meglio, avranno modo di darci qualche notizia in più sulla loro attività, ma l'importante è che adesso do a loro la parola e non so da dove vorranno cominciare. Io le lascio libere di orientarsi nel loro discorso come meglio reputano di poter fare questa mattina, perché i nostri microfoni sono al loro servizio. Daniela, benvenuta. Benvenuta Silvia.
1: Grazie, buongiorno.
0: Allora, cominciate ragazze, cominciate tranquillamente.
2: Allora, innanzitutto grazie a te Morena, grazie a Radio Nuova in Blu per la possibilità di venire a trattare, insomma, anche davanti ai vostri microfoni le tematiche che ci stanno tanto a cuore. Tu hai già detto che noi viaggiamo per le scuole delle Marche portando le nostre tematiche legate all'educazione digitale. Io vorrei ricordare che noi spesso lo facciamo in collaborazione con associazioni, per esempio in questo periodo lo stiamo facendo con l'associazione Help San Severino Marche, e queste sono le tematiche, come stavi dicendo prima, di cui sentiamo sia come genitori sia come famiglie, ma anche come formatrici, sentiamo la necessità di parlare. Possiamo iniziare da tanti punti differenti, ma tu hai citato per esempio il tema dell'AI, che è un tema, quello dell'intelligenza artificiale, che è un tema che sta tantissimo a cuore a tutte e tutti. Quindi si tratterebbe di iniziare un pochino in medias res e poi ritornare in un discorso più ampio. Parto da una piccola cosa che mi è successa nelle settimane precedenti. Io sono stata ospite nel liceo scientifico qua a Galileo Galilei di Macerata. Mi hanno chiesto un'assemblea d'istituto a tema proprio intelligenza artificiale, e io ho iniziato a far ragionare i ragazzi, a chiedere loro su qual era la loro relazione con i chatbot, quindi sul fatto se capitasse mai loro di per esempio confidarsi o di chiedere consiglio, e mi hanno risposto circa il 40-45% dei ragazzi, erano primi e secondi, mi hanno risposto che abitualmente chiedono consigli su come scrivere magari messaggi di risposta ad amici, a fidanzati, o si confidano con le AI, e sono gli stessi bene o male numeri citati da Save the Children nella ricerca che è stata pubblicata ultimamente. Ora, quando una tecnologia entra in maniera così importante all'interno della vita dei nostri giovani o all'interno della vita di una persona, è perché in quella vita c'è comunque un vuoto, cioè un vuoto che va riempito. Questo vuoto è quel vuoto che a volte succede di presenza, che invece dovremmo essere noi genitori con il nostro esempio, con la nostra presenza, con il nostro sguardo a riempire. Quindi partiamo dall'AI, ma in realtà il primo punto, insomma, che a noi piace sempre trattare, poi passo la parola alla collega Silvia Alessandrini Callisti, è il ruolo dei genitori all'interno della tematica dell'educazione digitale, perché i genitori, un genitore iperconnesso difficilmente riuscirà a dare l'esempio corretto nel momento in cui chiede a un figlio: togli quel telefono dal tavolo o lascia stare quel telefono.
1: Sì, mi inserisco in questa riflessione e torniamo sempre, come facciamo da tempo, al discorso famiglie, ma più che il discorso famiglie, il discorso anche adulti. Siamo abituati a pensare che l'educazione digitale sia qualcosa da fare necessariamente ai più giovani. In realtà no, in realtà non sono solamente loro,
0: ne abbiamo bisogno tutti.
1: Esatto, ma perché? Perché dobbiamo ragionare anche sul lungo periodo. Da quando la nostra vita è stata modificata dagli strumenti digitali, dagli ambienti digitali, perché una cosa molto importante da dire è che il digitale, il nostro smartphone, lo identifichiamo con quello, la nostra smart TV, i videogiochi o quant'altro, non sono dei semplici strumenti, sono dei veri e propri ambienti dei quali noi viviamo contemporaneamente la nostra vita, chiamiamola offline. E forse non ci stiamo rendendo bene conto che, essendo un ambiente, ha delle norme che possono essere simili a quelle dell'ambiente offline, ma altre tutte sue. Una delle indicazioni principali che mi sento di fare, principalmente a noi adulti, è rendersi conto di quanto sia coinvolgente questo ambiente.
0: Sì, è vero.
1: È un ambiente che in qualche modo è strutturato e in qualche modo elaborato appositamente per far sì che noi ci passiamo più tempo possibile. Di recente ne abbiamo letto su tutti i giornali, no? C'è stata la notizia che riguardava i due grandi colossi, no? Meta e Google,
0: sì.
1: Che sono stati denunciati appunto in un tribunale americano, insomma condannati più che denunciati, perché effettivamente si è dimostrato che sono stati creati appositamente per crearci dipendenza, quindi con degli stratagemmi specifici per far sì che noi ci stiamo più tempo, per cui si sapeva già.
0: Ma stai parlando di tutto lo internet oppure delle chatbot di cui facevamo accenno prima, cioè questo ambiente che ci stai descrivendo è diciamo generico, oppure stiamo parlando proprio del contesto dell'AI che crea una sorta di relazione virtuale tra due intelligenze che comunicano?
1: Ma no, non solo l'AI, è tutto l'universo
0: tutto
1: digitale,
0: l'universo,
1: prevalentemente fatto di social network.
0: Esatto,
1: ma non solo, perché noi parliamo di social network, ma parliamo di app varie, parliamo di videogiochi soprattutto per i più piccoli, ma non solo, perché poi lì insomma ci sarebbe da aprire anche una bella
0: parentesi. Tutto quanto è digitale, insomma.
1: Tutto quanto è digitale, è strutturato in modo tale da tenerci incollati il più tempo possibile. Ora, se noi siamo consapevoli di questo, riusciamo in qualche modo a frenarci. Sappiamo che se mangiamo troppi dolci ingrassiamo, lo sappiamo, sta a noi regolarci o mangiare meglio. Se non lo sappiamo, però, come quando un tempo non si sapeva che le sigarette facevano male, ne abusiamo.
0: Certo.
1: Allora anche in questo caso è necessario non abusarne e tutto deriva dalla consapevolezza. La nostra parola chiave è sempre consapevolezza. Ma nel momento in cui un genitore, un adulto, è consapevole dell'uso, ma è consapevole anche degli effetti positivi dell'uso, perché la tecnologia non è tutta da condannare, assolutamente, cioè ha migliorato la vita sotto tantissimi aspetti. Quindi sappiamo come sfruttare diciamo, i vantaggi che la tecnologia ci può dare, ma sappiamo anche come evitare tutte le varie falle che comporta. Allora, nel momento in cui siamo consapevoli di questo, sappiamo che ci sono dei limiti, sappiamo che ci sono degli ambienti da non frequentare entro una certa età, sappiamo che dobbiamo mettere un campanello d'allarme, ma anche proprio fisico, un campanello che ci avverta: ci stai passando troppo tempo, perché poi chiaramente le conseguenze sono veramente molto varie e passano da conseguenze fisiche a conseguenze psicologiche e via dicendo, insomma, e diverse altre. Per cui, ecco, la necessità è non solo puntare sui più giovani. Noi chiaramente andiamo prevalentemente nelle scuole, abbiamo incontrato migliaia di ragazzi, dai più piccoli elementari fino ai più grandi delle scuole superiori, abbiamo incontrato anche tanti genitori. Quello che abbiamo notato però purtroppo è che ancora non c'è parecchia sensibilità in questo. Io sarei assolutamente favorevole a mettere un'educazione digitale, non dico obbligatoria, ma quasi, insomma.
0: Credo che sia fondamentale, perché i genitori, mi metto anche, no, in quella categoria, abbiamo avuto uno sfasamento proprio rapido e quasi traumatico da un certo tipo di impostazione di vita a quello che è arrivato poi con questa tecnologia. Forse in molti non abbiamo saputo gestire questo cambiamento e rendersi conto che ci ha un po' spostato dai parametri. Dovrebbe essere portato alla coscienza attraverso, che ne so, la proposta di corsi, di anche eventi di sensibilizzazione a riguardo. Vi occupate di questo, sì, immagino.
2: Sì, sì, esatto. Allora, io infatti, ricollegandomi a quello che stavi dicendo tu, la nostra generazione di genitori è una generazione che in realtà non ha avuto a sua volta dei genitori che hanno potuto insegnare l'utilizzo del digitale.
0: Perché non c'era.
2: Anzi, noi siamo la generazione di mezzo che ha dovuto insegnare l'utilizzo del digitale ai figli e ai genitori.
0: Impararla, qui siamo dei pionieri.
2: Esatto, ecco. Esatto, proprio abbiamo lavorato su tre fronti. Però che è successo? Che quello che stava dicendo Silvia e quello che dicevi tu, io lo ricollego anche con un altro concetto, perché noi molto spesso, quando parliamo con i genitori, ritroviamo un'espressione, io la ritrovo sia all'interno delle scuole che quando la utilizzano i genitori, l'espressione nativi digitali. Quindi è come se il fatto che, a differenza nostra, i figli sono nati in un'epoca in cui lo smartphone era già uno strumento d'utilizzo, insomma, normale, questo li portasse automaticamente nella consapevolezza di come si poteva utilizzare. In realtà noi lo diciamo sempre, è lo stesso concetto per cui io e Silvia e tu siamo nati in un'epoca in cui le automobili erano normali, ma nessuna
0: di noi, a scuola guida siamo andati
2: e nessuna di noi, appena quando eravamo piccole, avevamo 4-5 anni, ci hanno dato sulle mani le chiavi della macchina, non la patente, ma le chiavi proprio della macchina. Per l'utilizzo dello strumento. Quindi iniziamo a cancellare l'idea che i figli nati in un'epoca in cui lo smartphone, il tablet, il computer sono strumenti d'uso normali all'interno di una casa, li sappiano davvero utilizzare. Perché poi c'è da fare un distinguo tra la parte tecnica di utilizzo, su cui poi, tra parentesi, sono allo stesso modo grezzi ancora i ragazzi, perché noi lo vediamo tranquillamente nelle scuole, magari si possono fare un video al volo, ma nel momento in cui tu vai a parlare in maniera più approfondita di strumenti, esatto, di come funzionano le piattaforme, ma anche sponsorizzazioni, tutta una serie di cose più tecniche, quelle conoscenze non ce l'hanno.
0: Diciamo che hanno appreso la base, come abbiamo fatto noi.
2: Esatto, hanno appreso proprio la base. Ma le regole etiche gliele dobbiamo insegnare noi, il rispetto delle leggi, i rischi a cui vanno incontro da quel punto di vista, le possibilità positive che gli strumenti digitali danno. Cioè, io e Silvia ne siamo un esempio concreto. Noi ci siamo laureate in un'epoca in cui il lavoro che facciamo adesso non esisteva. Noi lo diciamo sempre quando andiamo nelle scuole, cioè nessuno, quando noi facevamo le elementari o le medie, ma nemmeno l'università, poteva immaginare che saremmo state digital strategist. Adesso lo siamo, perché le cose sono cambiate molto velocemente, ma siamo stati in grado di cogliere il positivo di quel cambiamento.
0: Siete state al passo con i tempi.
2: Siamo state al passo con i tempi, ma abbiamo cercato di esserlo in maniera professionale, mi permetto di dire, in maniera attenta. Ecco, questo è quello che dobbiamo insegnare ai nostri figli, che esistono degli strumenti digitali, che insieme impariamo come funzionano, che siamo noi che diamo le regole e loro che le rispettano, perché questa è un'altra delle tematiche fondamentali che noi approfondiamo all'interno dei nostri incontri con i genitori: riscoprire il ruolo di educatori, perché c'è quello che Silvia chiama il simpatico difetto, sempre quando facciamo gli incontri, cioè quando i genitori dicono ma loro sono bravissimi, lo sanno usare meglio di noi. Ora, tu da figlio, se senti un genitore che dice sempre io non capisco niente di digitale, se hai un problema all'interno di una chat ti confidi con quel genitore o vai a cercare l'aiuto di un amico che invece ti fa credere di aver capito bene come funziona? Quindi, ritornando al discorso iniziale, è difficile, ma non è impossibile, ma serve consapevolezza e voglia di educare.
0: Come si convince un genitore a frequentare un corso per diventare consapevoli dei rischi digitali?
1: È dura, eh? No, è dura perché, come dicevo prima, fondamentalmente non c'è la percezione che sia un rischio, perché sembra comunque sia qualcosa che fanno tutti, c'è la classica frase che si ascolta sempre, ma ce l'hanno tutti.
0: Ma sai che cos'è? Che ho l'impressione che già noi genitori ci dobbiamo disintossicare,
1: certo,
0: perché siamo già in una fase abbastanza avanzata della esatto, tra virgolette, dipendenza in cui siamo scivolati volenti o nolenti.
1: Ora, dell'abuso anche, diciamo, perché in qualche modo ci dobbiamo prima di tutto rendere conto anche noi che magari stiamo appunto abusando di queste strumentazioni, e questo abuso, noi diciamo sempre ragazzi, ma vale anche per gli adulti, ci va a togliere delle competenze. Allora, laddove l'utilizzo di uno strumento digitale o qualsiasi altro strumento ci va a togliere qualcosa che invece dovremmo saper fare senza, allora lì c'è un campanello d'allarme.
0: Però la mia domanda, scusate se vi porto un po' fuori perché poi mi appassiono, la domanda è: ma il fatto che noi adulti scivoliamo con questa facilità dentro a questi meccanismi, a questi social, a questo virtuale, non è un po' il campanello d'allarme che la realtà è troppo arida anche per noi, che non troviamo quella rispondenza, quella possibilità di instaurare qualcosa di reale? Perché altrimenti, perché riesce qualcosa di virtuale ad imporsi sulla realtà?
1: Perché è più semplice, è più immediato, non c'è fatica nel farlo. Anche nell'instaurare una relazione normale, concreta, in presenza, c'è una sorta di impegno nel farsi capire, nell'affrontare, nel metterci la faccia, cioè tutto quello che riguarda la comunicazione concreta, offline ormai la dobbiamo chiamare così, comporta comunque un minimo di sforzo.
0: Esatto,
1: invece online
0: sì,
1: è tutto estremamente facile, è tutto estremamente colorato, divertente, immediato,
0: però
1: veloce.
0: Viene fuori anche la parte peggiore di noi online.
2: Allora, in parte sì, perché allora la prima cosa
0: è come se la usassimo quasi più in quel senso adesso ultimamente.
2: Allora, la tematica che diceva Silvia è l'immediatezza, quindi è come se adesso noi il nostro scambio, lo scambio che noi stiamo avendo, anche se fosse senza microfoni, diciamo off radio,
0: davanti a un caffè
2: sarebbe uno scambio magari che va a rispettare tutta una serie di regole sociali. Noi pensiamo, guardiamo la persona che abbiamo davanti,
0: ci mettiamo in discussione,
2: l'ascoltiamo, cogliamo il suo sguardo, vediamo come reagisce. Quando va a mancare questa tipologia di relazione, perché noi siamo in rete e ci sentiamo soli, non riusciamo a cogliere l'essenza delle persone che sono dall'altra parte, già, come dici tu, viene fuori quello che può essere, diciamo, una sorta di negatività, perché si fa più fatica a mettersi nei panni degli altri. Una delle competenze che noi diciamo sempre che rischiamo di perdere è quella dell'empatia.
0: Esatto,
2: perché i ragazzi, perché, ma non solo i ragazzi, perché sia i ragazzi che gli adulti fanno una grande fatica a entrare in relazione. Poi si sviluppano magari delle compensazioni da questo punto di vista, perché io addirittura a volte vado in scuole dove quelli che tra di loro sono amici all'interno della classe mi dicono: ma io in realtà, anche da come scrive alcuni messaggi di WhatsApp, sono in grado, inizio a percepire se c'è qualcosa che non va.
0: Che non va,
2: quindi
0: sì,
2: magari non sarà sostitutivo, però stanno sviluppando una sorta di comprensione di lettura alternativa. Il problema è quello che dicevate voi prima sulla facilità. Io vedo sempre più spesso, magari a volte mi capita di sentire sia racconti dei fatti di persona, magari di amiche, che leggerli in rete, che alcune relazioni virtuali iniziano a sostituire quelle reali, perché
0: ecco,
2: appunto
0: questo,
2: non si riesce più ad accettare di fare fatica.
0: Ma sai cosa c'è? Che confrontandomi un po' anche con mio figlio che ha 30 anni, ma anche osservando anche questi nuovi giovani che sono cresciuti in questo decennio, ti incontri nella realtà, non ti guardano neanche sul viso, no? Ti salutano malappena. Poi magari torni a casa, mi racconta anche mio figlio, dice: ma mamma, io andavo a ballare, la ragazza era lì, non ci parlavamo, e poi quando tornavo a casa pretendeva di stare un'ora in chat. Ha detto: a me questa roba mi faceva venire il nervoso, perché non mi parli quando sono lì e poi vuoi parlare quando non ci vediamo.
1: Beh, perché ci si disabitua, no? Cioè, è quello il condizionamento, ci si disabitua man mano a un certo tipo di relazione, e quello è uno dei rischi più gravi.
0: E sta diventando, credo, sempre più diffuso questo sfasamento.
2: C'è anche una difficoltà nel parlare al telefono. Io sto notando che anche i ragazzi, io sono mamma di una 14enne e di un 16enne, quando mi capita di dire magari: Tommy, dai, chiama il barbiere, prenota, non posso mandare un messaggio. No, non lo puoi mandare un messaggio, devi tirare sul telefono e fare tu la telefonata. E anche lo sforzo, cioè ingaggiare quella brevissima relazione che è la telefonata, semplicemente per prenotare qualcosa, dove la voce è reale, lo scambio è reale, sta diventando difficoltoso. Quindi da questo punto di vista ovviamente dobbiamo impegnarci, come diceva Silvia prima, a far sì che il digitale non ci tolga tutte queste competenze che sono fondamentali, ma ci supporti per acquisirne di nuove, perché questo dovrebbe essere l'obiettivo degli strumenti che noi mettiamo a disposizione dei ragazzi e delle ragazze, ma anche che utilizziamo noi adulti.
0: Che cosa si può proporre per togliere il fascino della comunicazione, dei messaggini, quindi della scrittura, dove tu non senti neanche più la voce dell'altro, ma è come una sorta di conversazione quasi telepatica, no?
1: Beh, allora, l'alternativa è difficile, cioè, infatti abbiamo
0: un problema serio, credo che sia questo, no, fondamentalmente.
1: Io penso che sia da ragionare su due livelli: un conto parlare a un adulto, un conto parlare a un ragazzo in età evolutiva. L'adulto va in qualche modo reindirizzato grazie alla conoscenza, cioè bisogna in qualche modo far passare il messaggio della necessità di conoscere questi strumenti, come dicevo prima. E allora lì è un po' la consapevolezza che dovremmo avere tutti su qualsiasi cosa della vita. Facevo prima il paragone con il cibo, con la salute, cioè fa parte della salute. Per quanto riguarda i ragazzi è piuttosto, perché in qualche modo abbiamo un antagonista, che è appunto il digitale, che è estremamente potente, estremamente più attrattivo di qualsiasi altra cosa. E allora, per quanto riguarda i ragazzi, dobbiamo in qualche modo introdurre dei limiti che non sono dei divieti assoluti, ma i limiti ci vanno, ce li abbiamo in tanti altri campi, no? In tanti altri ambiti. Parlavamo prima della patente di guida, parliamo, non so, ad esempio l'età per vedere alcuni tipi di film. Quella, insomma, dovrebbe essere una cosa assodata, che ci sono, diciamo, delle età indicative per cui magari a 5 anni non vedi un film dell'orrore. Il concetto è quello, per cui alcuni gli strumenti vanno utilizzati quando sono fasi specifici, per cui quando noi andiamo a valutare quello che può fare un bambino elementare, può fare alcune cose, cresce, ne può fare altre, via dicendo. È una cosa graduale che va concessa con consapevolezza da parte dell'adulto, per cui i limiti ben vengano. Anzi, tante volte si è molto polemizzato sulle proposte, no? Adesso in molti stati hanno messo dei limiti all'accesso ai social network, proprio per legge.
0: Infatti stavo per chiedere questo.
1: Esatto. Ma in realtà questi limiti ci sono sempre stati, perché internamente proprio alla piattaforma, la piattaforma è obbligata a mettere un limite di età per aprire un proprio profilo, ma questo da anni.
0: Però poi
1: anni.
0: Se non richiedono una carta d'identità, esatto, e dei dati verificabili, uno può mentire, no? Sull'età.
1: Certo.
2: Ma la cosa che diciamo sempre è che se tu permetti a tuo figlio di mentire sull'età, allora, prima cosa, se tuo figlio non ha l'età per iscriversi, quindi 13 anni per esempio di TikTok con il consenso dei genitori, 14 senza il consenso dei genitori, quelle sono età in cui tu genitore devi ancora, non dovresti, devi controllare la vita digitale dei tuoi figli. Lo devi fare, te lo dice anche lo Stato italiano, fino ai 18 anni, perché quello che fanno in rete è comunque ricade sotto la tua responsabilità. Quindi tu devi sapere quello che fanno, e se tu accetti e supporti la menzogna di tuo figlio nel dare un'età sbagliata per potersi iscrivere su quei social, stai aprendo una grossa falla in quello che tu stai insegnando ai tuoi figli, perché gli stai insegnando che per le cose che ci piacciono si può mentire. Questo è un boomerang di dimensioni epocali che a un certo punto ti ritornerà contro, perché quando a un certo punto magari mentiranno perché hanno bevuto, perché si sono fatti la canna, per mille altre cose, e tu dirai non puoi, ai tuoi genitori non puoi mentire, ti risponderanno che magari avete mentito insieme per l'iscrizione su quella piattaforma.
0: E se aprono un profilo senza dirlo?
2: non dovrebbero farlo, appunto perché, prima cosa, tu genitore devi, allora ci sono due possibilità: o aspetti, come abbiamo fatto noi, fino ai 14 anni per dare uno strumento digitale nelle mani ai tuoi figli, aspetti talmente tanto che a un certo punto non c'hanno più nemmeno voglia di aprirsi il loro profilo, no, te lo dico per esperienza, sì, il loro profilo magari, o se ce l'hanno non pubblicano, lo usano magari per guardare le cose, ma hanno già l'età per stare all'interno di quelle piattaforme e comunque ci devono stare con il controllo. Quindi o aspetti a dare uno strumento, quindi non possono iscriversi prima di avere proprio l'età per entrare su quelle piattaforme, oppure se tu accetti di dare uno strumento digitale prima, devi avere un parental control, quindi devi avere un controllo, che è un'applicazione, per esempio Google, applicazioni gratuite che collegano il telefono di tuo figlio o il tablet, quello che utilizza, con il tuo
0: e tu vedi quello che
2: vedi
0: fa,
2: vedi tutto quanto quello che fa, perché se accetti di correre il rischio di dare quel telefono in anticipo per mille motivi, ok, giustificabili o meno, io forse un po' meno che giustificabili, ecco, poi non voglio entrare proprio a gamba tesa, devi comunque avere la possibilità di controllare, perché come diceva Silvia all'inizio, quando noi parliamo di digitale parliamo di luoghi. Tuo figlio di 6 o 7 anni lo lasceresti da solo a Roma dicendo ci vediamo
0: assolutamente
2: allo stesso modo non si può lasciare in mezzo a una piazza mondiale come globale come quella del telefono, del digitale.
0: Quello che io rilevo, e mi sento da un certo punto di vista anche fortunata, perché non ho avuto questo problema, in quanto mio figlio, diciamo, non è mai stato attratto da questa realtà, ma ha 30 anni, quindi diciamo che il boom quando lui era piccolo non c'era ancora. Ma un genitore oggi veramente si trova ad affrontare un universo di pericoli che noi non potevamo neanche immaginare esistessero, quindi veramente si trova senza armi e senza strategie, quasi, no? Un certo stato d'animo di...
1: Sicuramente, però è per quello che è necessario saperlo.
0: Esatto.
1: Cioè, constatiamo che questa situazione c'è, non possiamo tornare indietro, ormai c'è, e quindi
0: appunto,
1: bisogna impararla.
0: A volte il genitore non ha neanche la consapevolezza di tutti questi pericoli.
2: Allora, però mi permetto di dire questa cosa, perché proprio ieri ho avuto, lo dicevo prima con Silvio, ho avuto la fortuna di moderare l'intervento di un docente, un professore molto importante, cofondatore del centro Ericsson, che è Dario Janes. E a un certo punto non potevo non esimermi dal fare una domanda legata proprio all'utilizzo del digitale. E lui ha detto in maniera molto chiara che fino a qualche anno fa potevamo non sapere dei rischi che
0: oramai
2: il digitale aveva anche a livello cognitivo o a livello di dipendenza sulla vita dei nostri figli e sui nostri figli. Adesso lo sappiamo. Come dicevamo prima, le sigarette, ma anche l'alcol, cioè noi siamo una generazione cresciuta con magari nonni che avevi 7-8 anni, ti davano un dito di vino perché ti fa crescere sano. Adesso sappiamo benissimo che l'alcol è totalmente dannoso, anzi è stato vietato fino a 18 anni. Abbiamo questa conoscenza e questa conoscenza la rispettiamo. Con il digitale bisogna fare la stessa cosa, le conoscenze ci sono e noi dobbiamo semplicemente accettarle. Dobbiamo imparare ad essere anche un pochino meno superficiali da questo punto di vista.
0: In questo senso, perché come i no che fanno crescere, che sembrano facili da dire ma che non tutti riescono a dire, quindi tra la consapevolezza, poi avere l'autorevolezza di agire, no, c'è tutta una zona grigia che appunto voi dovete sollecitare e rendere, diciamo, impellente nella coscienza di un genitore, ecco, è questo il punto.
1: Guarda, su questo vorrei dire una cosa, perché quello che dici è giustissimo. Però bisogna capire che nel momento in cui il genitore si prende questa responsabilità, dice ok, faccio il genitore e do dei limiti, dico di no, cioè non è semplice, non è gradevole,
0: appunto,
1: non è bello, non è che
0: appunto,
1: il figlio non si ribella,
0: appunto.
1: Lo fa, e quindi cioè, però fa parte dell'essere genitore, cioè nessuno ci ha detto che sarebbe stato facile.
0: Ma infatti questa mattina quello che è bello secondo me è che veniamo tutti un po' richiamati all'ordine, perché è facile, no, dire ok, questa cosa la vedo, però dai,
1: lo faccio,
0: cioè,
1: contento,
0: capito, è proprio un però... tanti problemi da gestire e poi essere lassisti su quello che potrebbe essere veramente il pericolo numero uno. Quindi è importante quello che
2: però
0: stiamo facendo.
2: Pensiamo anche a un discorso che è una delle altre cose che noi ribadiamo spesso parlando con i genitori: il tempo di educare è un tempo breve. Cioè, noi non saremo educatori per tutto il resto della nostra vita, o educatrici per tutto il resto della nostra vita all'interno della famiglia. Abbiamo un tempo limitato di attenzione da parte dei nostri figli e questo tempo lo dobbiamo sfruttare.
0: Sfruttare.
2: Assolutamente, nella maniera più
0: Secondo
2: più
0: voi
2: possibile.
0: Qual è la fascia di età dentro alla quale intervenendo si ottengono risultati reali, concreti, o quando poi è troppo tardi?
1: Dalla nascita. Alla nascita fino verso i 16-17 anni. Cioè, uno pensa sempre che sia troppo presto, no? Bisogna cominciare a educare proprio fin da piccolissimi. Addirittura qualche volta ci è capitato di fare dei corsi con delle donne incinta, perché in qualche modo, come gli insegni appunto a fare il genitore sotto tanti altri punti di vista, questo ormai è fondamentale.
0: Quindi, cioè, intervenire quando ormai i ragazzi hanno 10-12 anni.
2: Allora, gli interventi sono sempre,
0: sempre
2: necessari, ovviamente ogni fascia d'età ha le sue problematiche e vanno modulati. È ovvio che però anche intervenire con un ragazzo che ha 16-17 anni e spiegargli quali sono in quel caso i rischi, quali sono le cose, anche come tutelarsi, perché magari non sanno, corrono il rischio, mandano foto o chiedono foto intime di loro senza rendersi conto dei rischi a cui vanno incontro. Anche lì ogni fascia d'età ha la sua la necessità di essere educato in una maniera specifica. Non è che perché poi glielo spieghi quando già hanno 5-6 anni poi lo sanno per
0: esatto.
2: Anche perché la tecnologia cambia
0: va sempre
2: evolve costantemente. Esatto.
0: Per quanto riguarda invece i social,

0: e del limite di legge. Il limite di legge, che da tanti è avvertito come un'imposizione ingiusta perché vietare non va bene eccetera, in realtà molti genitori ci hanno detto: se ci fosse una legge io sarei più libero di rispettarla, perché
1: certo,
0: quando non c'è è difficile diciamo dar retta a una convenzione, diciamo, poi non è una convenzione perché è proprio, diciamo, un regolamento interno proprio alle piattaforme, ma non avendo quella forza di una vera e propria legge, per i genitori è molto più difficile assecondarlo. Quindi il limite va rispettato, ma poi non è che a un certo punto finiscono 15-16 anni e si buttano dentro senza nessuna preparazione. È ovvio che ci va, che il divieto deve andare di pari passo all'educazione, per cui queste cose non possono essere pensate separatamente. E il social va compreso, va spiegato, va raccontato. Ad esempio, molti non sanno che una volta che si entra all'interno di un social si viene inserita nella classica bolla, appunto, da social, all'interno della quale l'algoritmo continuerà a rimpallarci contenuti in linea con quello che già abbiamo dimostrato di apprezzare, e non ci farà uscire, diciamo, da
1: quel punto di vista
0: dell'informazione, delle fake news, ma anche della formazione di un pensiero. Quindi quello è estremamente difficile, ma appunto dare uno sguardo dall'alto, uno sguardo a 360 gradi è l'unica cosa. La conoscenza, non diciamo niente di trascendentale, la conoscenza permette di scegliere. Allora noi non dobbiamo ostacolare la conoscenza e la consapevolezza delle persone. Un'altra cosa che vorrei aggiungere, ci tengo particolarmente, in genere la prima associazione che facciamo con la frequentazione dei social o dell'ambiente digitale è con i contenuti o con i brutti incontri che si possono fare, e c'è sicuramente, ma si sottovaluta di molto anche la capacità di questi strumenti di agire sul funzionamento del nostro cervello, specialmente di un cervello in evoluzione, per cui si perde totalmente, gradualmente ma anche in maniera molto veloce, la capacità di attenzione, di concentrarsi, la capacità critica, e si tende a semplificare tutto. Una delle cose che ho trovato più, come dire, agghiaccianti dell'ultimo periodo è sapere come anche le serie TV o i film sono strutturati in base alla sceneggiatura in modo tale da rivolgersi a un pubblico che abitualmente guarda il film mentre scrolla il telefono, per cui a un certo punto vedrai sempre il personaggio che fa il recap di tutto, che rispiega, o è molto molto didascalico. Questo perché, per stare dietro a un certo tipo di pubblico, e secondo me questa è una cosa abbastanza inquietante, se
1: sì,
0: ci pensiamo.
1: Assolutamente. Io ho letto qualche notizia, devo dire come un raggio in mezzo alle nubi, di associazioni di giovani che sono arrivati alla saturazione del digitale e hanno questa necessità di ritornare un po', diciamo, alla vita analogica. Voi riscontrate nei giovani con cui parlate che questa sorta di saturazione, di respingimento di tutto questo mondo si sta azionando, ancora no?
2: Allora, io...
0: Dipende dall'età.
2: Ecco, ecco. Allora, prima cosa, serve una consapevolezza da questo punto di vista, cioè nel senso che tu stai raccontando di ragazzi che probabilmente già hanno 25-30 anni, che hanno già fatto un percorso anche di conoscenza che li ha portati a questo. Per dare agli strumenti digitali, secondo me, il giusto spazio all'interno della propria giornata, che deve essere magari uno spazio di conoscenza, perché attraverso gli strumenti digitali possiamo imparare delle cose, anche uno spazio ludico, perché i videogiochi, se i videogiochi quelli adeguati all'età, insomma, possono rappresentare anche un momento di connessione con il resto della famiglia, perché capita, magari può capitare di giocare con i propri figli. Però ecco, per dare a questi strumenti il giusto spazio, dobbiamo far sì che i nostri figli abbiano delle passioni. Dobbiamo sperare e lavorare affinché abbiano delle passioni, che siano lo sport, che siano la musica, che sia l'arte, che sia la voglia di stare insieme con gli altri. Quando io sento mio figlio che dice: ma prendo il pallone e vado a giocare al campetto con gli amici, non mi porto il telefono perché mi dà fastidio, è la frase più bella che posso sentirmi dire da un sedicenne. Quindi da questo punto di vista sicuramente ci sono tante cose che stanno cambiando, però la consapevolezza deve comunque innanzitutto arrivare dalla famiglia, l'input deve arrivare alla famiglia, laddove ci sono delle famiglie che possono collaborare, mettersi insieme,
1: creare
2: delle occasioni in cui i ragazzi capiscano cosa si può fare in rete, ma cosa anche si può fare offline. Allora questo significa iniziare un percorso che può avere una fine diversa rispetto al hikikomori o altre problematiche veramente importanti.
1: E io credo che queste riflessioni siano proprio quelle più adatte, che ci danno anche una sorta di bussola per orientarci e per chiudere.

Questa parte della mattinata proprio caricando noi adulti della responsabilità di tracciare una rotta e di fungere un po' da stella polare in questa epoca in cui facile è perdersi in questo digitale, così, come dire, una sorta di giungla dove tutto è possibile, dove tutto è vero e niente lo è. Ci salutiamo qui. Ritroveremo le nostre Silvia e Daniela nella parte più lunga. Adesso vi ringrazio di essere stati con noi e vi salutiamo. Ciao!

0: Elezioni comunali di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Deborah Pantana. Sentite questo ritmo? È il cuore di Macerata che batte. È la nostra storia, la forza di chi questa città l'ha vissuta e la ama da sempre. Macerata Unica è una lista a sostegno di Sandro Parcaroli, che unisce noi moderati e civici Macerata sempre al fianco dei più deboli. Noi ci mettiamo il cuore. Alle prossime elezioni comunali vota Macerata Unica e scrivi Deborah Pantana. Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Deborah Pantana. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Aldo Tiburzi.
1: Una Macerata migliore è possibile. Vogliamo una città che metta al centro le persone prima dei cantieri, che crei occasioni di lavoro dignitoso per i giovani, con più asili nido, che dia la possibilità alle giovani coppie di prendere in affitto o comprare una casa a prezzi accessibili, che si prenda cura dei propri anziani. Il 24 e 25 maggio fai una croce sul simbolo del PD e scrivi Ricotta. Il tuo voto servirà per portare in consiglio comunale l'esperienza e la competenza di Narciso Ricotta ed eleggere sindaco Gianluca Tittarelli.
0: Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Aldo Tiburzi.
2: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.

0: questa bella che avete ascoltato è la seconda parte, che Morena invece ha cominciato prima, vero Morena?
1: Eh sì, l'ho cominciata prima per tutti quelli che si sono sintonizzati e che aspettano però la prosecuzione della nostra mattinata, che questa mattina ospita due professioniste del digitale che sono qui per, come dire, istruirci sulla maniera migliore, meno pericolosa, più proficua, più salutare di approcciarci a questo universo, soprattutto se siamo genitori che hanno anche la responsabilità di educare dei figli che non vengano, come dire, fagocitati da questo mondo così oscuro, inquietante, seppur utile, funzionale, che nasconde tanti pericoli. Abbiamo qui con noi Daniela Zepponi e Silvia Alessandrini Calisti, entrambe sono digital strategist e social media manager, ognuna poi specializzata a livello professionale in maniera differente. Silvia è anche docente in corsi di formazione sull'educazione digitale, su tematiche legate ai libri, lettura, scrittura, fondatrice del portale mammemarchigiane.it. Daniela Zepponi è anche scrittrice, blogger, coordinatrice di progetti di educazione digitale per le Marche, laureata in scienze della comunicazione e presidente CNA, impresa Donna Marche Macerata. Quindi competenza, entrambe le nostre ospiti, veramente mirata.
0: Cose grandi,
1: veramente cose grandi. Utile questa mattina, ce la mettono a disposizione ecco, per farci orientare in questo mondo, portano queste tematiche all'interno delle scuole, credo anche attraverso associazioni eccetera. Saranno loro adesso che riprenderanno un po' il filo del discorso. Nella prima parte ci siamo un po' focalizzati sull'aspetto dell'intelligenza artificiale, dell'impatto invasivo che queste nuove tecnologie hanno sia nella psiche sia nella vita dei ragazzi e dei genitori. Io adesso consegno a loro la palla
0: e io ascolto, così sentiamo bene
1: e quindi le seguiamo in questo loro percorso illustrativo per varie tematiche.
0: Sentiamo.
2: Sì. Allora, grazie di nuovo, un saluto a tutti. Allora, no, vorrei proseguire il discorso che abbiamo già iniziato, insomma abbiamo toccato diversi punti. Un'altra cosa che secondo me sarebbe interessante suggerire soprattutto ai genitori, perché parlavamo insomma di una corretta educazione digitale a partire proprio dalla prima infanzia, che debba toccare appunto anche gli adulti, è dare loro degli strumenti magari anche pratici per riuscire a orientarsi in maniera concreta, no? in questa giungla digitale. Abbiamo parlato di ambienti, abbiamo parlato insomma di tante sollecitazioni, e allora ecco, una cosa molto utile potrebbe essere dare degli strumenti come capire come gestire il ragazzino magari di 10-11 anni che comincia a andare in giro anche da solo, e tanti genitori dicono: ma io gli ho dato il cellulare anche prima, diciamo, dell'età necessaria, perché magari prende l'autobus da solo, va a scuola eccetera,
1: per sapere sempre
2: per la sicurezza. Mm-hmm. Il sapere dov'è è un altro punto, diciamo, ma soprattutto per la sicurezza. Effettivamente un tempo esistevano le cabine telefoniche, per cui magari noi andavamo in giro da ragazzini, se avevamo bisogno mettevamo un gettone e chiamavamo. Oggi non c'è più. E quindi potrebbe servire effettivamente il cellulare per questo? Beh sì, ma non è detto che questo cellulare debba essere collegato a internet. Oggi esistono, anzi stanno tornando di moda per certi aspetti, i cosiddetti dumb phone. Che cosa sono? Sono telefoni che non sono smart, nel senso che telefonano e basta.
1: Quello che facevano
2: sono telefoni fondamentalmente. E in realtà sarebbe una soluzione perfetta, perché in qualche modo permette, nel caso di sicurezza, insomma di necessità, di contattare un adulto, un genitore, e impedisce che il minore insomma diventi dipendente
1: e abbia sempre a disposizione.
2: L'internet sempre a disposizione.
0: Quindi è meglio, insomma.
2: Ma assolutamente. E poi per il controllo che dicevi te, a cui accennavi, avere sempre questo geolocalizzatore attivo non è una cosa positiva. Noi genitori dovremmo anche abituarci a dare fiducia.
1: Ma nel senso, so sempre dov'è perché lo posso chiamare.
2: Il sempre chiamare
3: non solo perché, come stava dicendo Silvia, adesso io tante volte scherzo quando vado nelle scuole, tipo negli istituti comprensivi, e dico: sarete la generazione che sarà già localizzata fino a 50 anni, perché è difficile poi perdere l'abitudine di avere sempre a disposizione la posizione di nostro figlio. Invece quello che stava dicendo Silvia è che noi che abbiamo dato il telefono più tardi ai nostri figli abbiamo dovuto esercitare è la competenza della fiducia. La fiducia va guadagnata da parte dei nostri, dei figli, ovviamente va esercitata da parte dei genitori, perché anche per chi aspetta a dare un telefono, per esempio, quindi non ha la geolocalizzazione sempre a portata di mano, deve imparare a crescere e ad accettare che piano piano questo cordone ombelicale che ci collega con i nostri ragazzi piano piano si allunghi e a un certo punto si sganci.
1: Un po' quello che hanno dovuto fare i nostri genitori,
3: no? I genitori prima di loro, infatti, recuperare questa, perché non è che ogni nuova esperienza e genitorialità deve cancellare tutte le esperienze del passato. Ci sono delle cose che vanno mantenute e vanno, insomma, supportate e implementate. L'altra, quando Silvia adesso parlava quindi di dell'utilizzo di questa tipologia,
0: perché sennò si sente tutto.
3: Scusate, sono io che sono abituata a usare molto le mani e a gesticolare tanto, quindi, e evito. Allora, quando Silvia adesso parlava di questo strumento può essere dato ovviamente in una fase di passaggio, quindi nella fase prima di quando si decide di dare uno smartphone. Ma anche dare uno smartphone, noi ci piace questa seconda parte, la vogliamo affrontare anche in maniera pratica. Quando si decide di dare uno smartphone, non si può semplicemente consegnare un oggetto nelle mani dei figli, va fatto un percorso. Per esempio, quello che noi consigliamo, poi sono anche questa è una materia che nasce dallo studio, per esempio, di testi, ma nasce anche dalle sperimentazioni che ci troviamo a fare all'interno delle nostre famiglie. Quindi nel momento in cui si decide di dare uno smartphone ai nostri figli, quando si avrà la possibilità quindi di accedere a una connessione, questo smartphone non può essere innanzitutto un regalo, non deve essere un regalo, non deve essere un premio, ma deve essere visto come uno strumento. Non potete mettere un telefono da 1200 euro nelle mani di un ragazzino di prima media, perché non gli fa percepire il valore di quello che gli state dando. Sarebbe fantastico iniziare una procedura di avvicinamento, quindi non darlo costantemente, ma iniziare a darlo in alcune occasioni per cui può essere utile, e poi a un certo punto concederne l'uso. Anche concedere l'uso a un 14enne di uno smartphone non significa, come dicevamo prima, uscire totalmente dalla sua vita digitale, ma significa che piano piano inizia a bilanciare il controllo, perché se magari gliel'avevi già dato prima dovevi avere un controllo totale, inizia a bilanciare il controllo con la fiducia, piano piano scendi, come aumenta l'età, meno controllo, più fiducia. Ma ci sono anche tante regole che noi, alcune regole che noi diamo all'interno della famiglia, per far sì che i genitori abbiano proprio degli strumenti concreti per poter dire ai propri figli: è meglio fare in questo modo.
1: Quali sono?
0: Non pare più buono, no?
2: Esatto. Ma allora sono accorgimenti in realtà di buon senso, per cui magari mettiamo la regola che a una certa ora la sera tutti quanti allontanano lo strumento digitale, non si va a dormire con un cellulare in camera,
1: non si sta a tavola con il cellulare.
2: quello sono regole che devono rispettare tutti, ovviamente
1: gli adulti per primi, perché esatto. Se poi i ragazzi vedono i genitori che stanno a tavola con il telefono
2: ma assolutamente,
1: questo esempio credo sia colonna portante, no?
2: Lo diciamo sempre, addirittura i ragazzini elementari, noi quando andiamo chiaramente facciamo una formazione adeguata all'età, e allora diamo loro una sorta di missione, li chiamiamo rivoluzionari del web, perché diciamo loro che sono la prima generazione che crescerà anche più consapevole degli adulti, e hanno questa missione, questo scopo di coinvolgere gli adulti nel capire il digitale, e allora diamo loro queste missioni. Datevi delle regole di famiglia, ad esempio a tavola nessuno lo può usare, la sera magari allontaniamolo, mettiamolo in cucina quando andiamo a dormire, dormire, anche perché fondamentalmente disturba anche il sonno, ci spinge a controllarlo più volte, crea ansia, crea insonnia e via dicendo. Compratevi una sveglia normale, costa 10 euro fondamentalmente, non è un gran problema, per cui abituiamoci a usarlo per quello che è necessario e non per il resto. Non lasciamo mai i ragazzi da soli nella propria cameretta con computer, televisione, smartphone eccetera,
3: videogiochi
2: devono poterlo fare in una zona della casa in cui sanno di poter essere visti agli altri. Ma non è niente di nuovo, nelle biblioteche, quando internet si andava a consultare in biblioteca perché non tutti l'avevamo a casa, le biblioteche facevano sì che lo schermo fosse rivolto dalla parte dei visitatori, in modo tale che chiunque entrava in biblioteca vedeva poteva cosa gli altri, esatto. E questo è un grossissimo deterrente, all'epoca serviva per non incappare in virus,
1: certo,
2: eccetera,
1: certo.
2: Ma è un'ottimissima scelta anche per i ragazzi. Quindi ad esempio, passando ai videogiochi, l'ideale sarebbe non averli nello smartphone, perché altrimenti è una distrazione costantemente a portata di mano. Magari investire in una console, non so, in un Natale tutti insieme eccetera, costa un pochino di più, ma la console sta in televisione, magari in soggiorno, si dà anche lì un limite. E soprattutto, entro una certa età, non consentire il gioco online. Se vuoi giocare con un amico, lo inviti a casa e giocate insieme sul divano a quel videogioco.
0: Però tutto piano, molto molto bene.
1: Mi capita mai durante questi incontri con i ragazzi, con i bambini, di suggerire loro la strategia inversa, ossia di redarguire i genitori se si presentano a tavola con il cellulare?
3: Allora, noi cerchiamo di spiegare, di prima cosa di raccontare ovviamente le nostre esperienze, perché quando i ragazzi vedono che possono esistere dei comportamenti magari di utilizzo della tecnologia adeguati, si rendono conto che quegli stessi comportamenti li possono avere anche all'interno della loro casa. Ma in realtà non serve, perché spesso sono proprio i figli che ci raccontano comportamenti dei genitori che loro già notano e già vorrebbero sanzionare. Perché quando un ragazzino di una ragazzina delle elementari dice: io vorrei raccontare quelle della scuola, quando torno a casa ma mamma e papà guardano sempre il telefono, non mi guardano negli occhi quando io parlo, significa che loro hanno già, e questo lo ridico ai genitori, i figli hanno già visto perfettamente l'esempio che stiamo dando, hanno già capito la situazione e purtroppo a volte poi si arrendono. Cioè non sempre un ragazzo che una, due, tre volte viene lì e ti vuole raccontare miracolosamente quello che gli è successo a scuola
1: trova accoglienza,
3: ma nel momento in cui quell'accoglienza ne la trova
0: sul lavoro, per carità, qui niente, fattere così,
3: esatto, scusami, sull'accoglienza, nel momento in cui insomma non trovano questa accoglienza, probabilmente, anzi molto sicuramente, smetteranno di venire a chiederci,
1: certo,
3: di condividere con noi quelle determinate cose. Quindi i figli sanno già che noi abbiamo dei comportamenti sbagliati all'interno della casa legati al digitale.
1: Quindi paradossalmente si è un po' quasi invertito il ruolo.
3: E non dovrebbe assolutamente succedere.
2: Una cosa che però vorrei aggiungere: noi non siamo qui a bacchettare i genitori, genitori anche noi,
1: quindi capiamo
2: perfettamente qual è la difficoltà, no, di affrontare queste cose. Però io pensiamo che, avendo delle regole e conoscendo un po' il meccanismo, possa essere anche di aiuto agli stessi genitori per gestire la quotidianità, perché poi insomma avere a che fare con bambini e adolescenti è piuttosto complicato, specialmente oggi. Quindi avere anche qualcosa di molto pratico, sapere: ok, posso, viene, ad esempio, parlavamo di non avere lo smartphone, un'altra delle obiezioni che viene fatta più spesso, no, è quella di: ah, ma poi mi viene escluso dal resto dei ragazzi, il resto della classe. Allora, questa cosa vorrei proprio smentirla del tutto, non è assolutamente vera, perché i ragazzi, messi nelle condizioni, riescono tranquillamente ad avere una vita sociale pur non essendo inseriti nella chat di classe o in altre strumentazioni del genere, perché si ingegnano, perché riescono comunque a sentirsi diversamente. Un altro suggerimento è quello magari di avere, che ne so, uno smartphone, un tablet di famiglia, che magari si accende un'ora al giorno, si controllano i vari messaggi, si vede anche insieme, in modo tale che hanno la possibilità di collegarsi, di contattarsi. Un'altra obiezione che mi è fatta spessissimo è: ma le scuole mettono tutto nel registro elettronico, altro strumento di cui bisognerebbe parlare a lungo, e quindi sono costretti ad avere uno smartphone. Anche qui mi permetto di sentire: esistono, ma da molto tempo, i computer e i notebook. Magari investiamo in uno di famiglia E allora quando i ragazzi devono andare a controllare il registro elettronico accendono il notebook, e sarebbe anche una cosa auspicabile, perché spesso e volentieri questi ragazzi arrivano alle superiori e non sanno mandare un allegato con email. Allora insegniamo loro a utilizzare gli strumenti, perché gli servono e gli serviranno. Saper chattare su WhatsApp è abbastanza semplice, abbastanza stupido, diciamo, lo imparano subito, ma saper scrivere correttamente un'email, saper mandare un allegato, saper
1: usare
2: un file,
1: la tecnologia,
3: avere delle competenze reali, esatto,
2: non lo sanno. Per cui magari avere un notebook, che magari è anche più facile da gestire, può essere un incentivo per imparare a usarlo meglio. Ti piace fare i video, ti piace montarli, ok, benissimo, impara a utilizzare un programma di montaggio fatto bene. Per cui c'è sempre un'alternativa che può aiutarti a fare le cose meglio e evitare di incappare, insomma, in rischi che tutto sommato sarebbe meglio non correre, ecco.
3: Anche perché, aggiungo questa cosa, un'altra delle cose che dicono i genitori è: però tanto se determinati contenuti non li vedono dal loro telefono, li vedono dal telefono degli altri. Allora, aperta e chiusa parentesi, in Italia la fruizione, per esempio, i contenuti inadeguati come i contenuti pornografici inizia a 9 anni, ma se tuo figlio li vede dal telefono dell'amichetto li potrà vedere 5-10, non che sia una cosa accettabile, 5-10 minuti quando va in giro, ok? Quando sarà a casa dell'amico. Ma se ha un telefono senza controllo a sua disposizione, quei contenuti, anche profondamente disturbanti, saranno sempre costantemente a sua disposizione.
2: Esatto. E neanche valido fare il paragone con noi da piccoli, che guardavamo spesso la televisione, perché quando noi eravamo piccoli c'era tipo 2 ore al giorno
3: dei cartoni animati.
2: Esatto, adesso c'è una frizione, esatto. H24. Allora è quello proprio che diceva Daniela, che va.
0: Anche per i conti di oggi bisogna fare così.
1: Diciamo che c'è una sovraesposizione a 360 gradi, ovunque uno si volti, no? C'è un universo che è lì pronto a premere e a travolgerci. Dopo questi parametri a carattere, come dire, orientativo, mi piaceva questa nota qui che mi avevate presentato sui rischi, chiamiamoli quasi fisici, no? Per questa generazione che cresce online, proprio il rilascio della dopamina, cosa accade all'interno della mente e del corpo che è costantemente sollecitata da questi input?
2: L'utilizzo degli strumenti digitali, dicevamo prima, crea dipendenza ed è fatto apposta.
1: Quindi è come una droga, trattata come una droga.
3: È una droga.
2: La dopamina che cos'è? Fondamentalmente, adesso non sono una scienziata, però è abbastanza semplice capirlo. La dopamina è un neurotrasmettitore che viene rilasciato normalmente al nostro corpo quando facciamo qualcosa di piacevole. Per cui, non so, mangio la cioccolata, più o meno piace a tutti, il mio cervello, insomma,
1: gelato, una bistecca,
2: faccio una cosa che mi piace, dopamina, ne voglio ancora. A un certo punto però, quando questa dopamina è rilasciata per un ambito del genere, quindi non so, del cibo, a un certo punto interviene il senso di sazietà, per cui anche se ci piace molto, il nostro cervello ci dice: ok, adesso basta, è sufficiente, so che mi piace, tornerò la prossima volta. Nel digitale questo senso di sazietà non avviene mai, per cui abbiamo degli strumenti che ci sottopongono continuamente degli stimoli di dopamina senza avere mai la soddisfazione, e quindi è un circolo vizioso, vorremmo sempre averne di più e saremo sempre più collegati per continuare a riceverli. Si comincia a sentire la necessità di averli, si va in una sorta di astinenza, per cui è ovvio che questo crea disagio, crea ansia, può creare fastidi del sonno, può creare a lungo andare depressione. In uno degli studi più importanti e più grossi che sono stati fatti recentemente, che sono stati pubblicati nel libro dello psicologo e psichiatra Jonathan Haidt, si chiama La generazione ansiosa, che è veramente un punto di riferimento ormai, è stata fatta una statistica della salute mentale degli adolescenti americani, lui è americano, e si è visto come i livelli di depressione siano veramente alle stelle e diciamo la condizione psicologica, psicofisica dei ragazzi sia peggiorata proprio nel periodo da quando gli smartphone hanno cominciato a diventare quello che sono adesso fino ad oggi, e questa cosa sta riguardando un pochino tutti. Allora, i rischi che si possono avere, appunto, quello della dipendenza, di perdere interesse anche verso tutto il resto delle altre cose che sono necessarie fare nella vita, i vari interessi, ma lo accennavo anche prima, la capacità di concentrarsi, la capacità di studiare, l'attenzione nelle scuole è sempre più bassa, per cui sono strumenti che a livello livello psicologico, cognitivo ci disturbano potentemente, e specialmente se questo disturbo avviene in un'età appunto come quella evolutiva, in cui il cervello, se non come dire, attiva certe connessioni, poi non le attiverà più. Cioè in quella fase si vanno a creare le connessioni che creeranno, in parole povere, chi siamo, che cosa facciamo, come ragioniamo. Se in quel periodo non le stimoliamo adeguatamente, non avremo più quelle competenze. Il bambino non è, come diceva prima Daniela, nato digitale. Il bambino nella prima infanzia è sempre uguale, 100 anni fa era esattamente uguale adesso, per cui ha bisogno di stimoli sensoriali, ha bisogno di stimoli uditivi, di stimoli concreti, non ha bisogno del digitale. Quello entrerà gradualmente. Altri rischi sono quelli proprio fisici, perché comporta una perdita della vista, un affaticamento della cervicale, del collo, problematiche alla spina dorsale, tutta una serie di problemi proprio fisici che stanno emergendo in maniera sempre più importante, soprattutto anche nei più giovani.
3: C'è anche un collegamento, per esempio, con un'alimentazione esatto, che può essere molto scorretta, quindi non solo aumento di peso perché si fa meno attività fisica, cioè io ho visto scene di ragazzini che giocavano a calcio con uno smartphone in mano, cioè non durante l'allenamento di una squadra ma al campetto, però quindi almeno quelli si muovevano, ma comunque aumento di peso perché se si fa meno movimento, ma anche c'è, cioè, sempre più spesso la abitudine di magari consumare snack mentre si sta videogiocando o mentre si sta scrollando. Nel momento in cui il nostro cervello fa immediatamente il match tra il contenuto che ci stimola a continuare a scrollare e quella tipologia di alimento, ovviamente diventa ancora più difficile, perché nel momento in cui noi prendiamo in mano il telefono abbiamo subito bisogno di affiancare magari degli snack. Quindi sotto tanti punti di vista il digitale, se non ben gestito, può diventare un rischio per la salute, senza contare poi il rischio quello finale, che è quello che di quello almeno qualcuno è cosciente, che è quello dell'adescamento. Ovviamente quando prima si parlava, per esempio, del fatto che se i ragazzi non stanno all'interno delle chat si sentono esclusi, ma pensiamo al fatto che se non stanno all'interno delle chat non possono essere magari in quel caso direttamente oggetto di cyberbullismo, o non possono diventare, non possono mai scambiare immagini, come abbiamo detto anche nell'incontro prima, che li mettono a rischio. Quindi pensiamo che più che sentirsi esclusi, dobbiamo immaginare che se evitiamo ai nostri figli di frequentare determinati ambienti prima che loro siano in grado di gestirli, significa che magari li stiamo tutelando. Allo stesso modo, un altro dei rischi è il confronto, è il rischio del confronto e del giudizio.
1: Esatto.
3: Lo accennavamo anche prima, quando eravamo, insomma, non eravamo ner, il fatto che per gli adulti diventa difficile, quando si è in rete, accettare magari il giudizio degli altri. Noi ci esponiamo quando pubblichiamo contenuti che ci riguardano, noi lo facciamo per lavoro, costantemente al giudizio degli altri. Ma abbiamo una certa età, siamo cresciuti cercando magari di a un certo punto focalizzarci su quello che può essere il nostro anche modo di gestire le relazioni con gli altri. Quando hai 7, 8, 9, 10 anni o quando sei un adolescente e ti esponi spesso al giudizio insensibile e non empatico di tante persone, puoi da un certo punto di vista iniziare a vedere il mondo solo sotto la misura dei like. Cioè a noi ci è capitato di andare in classi dove c'erano ragazzi che accettavano di essere amici o di frequentare anche a livello da fidanzati, diciamo, altri ragazzi solo se avevano un numero di like, scusate, non di like, di follower adeguato sulle piattaforme dove erano presenti. Quindi giudicare gli altri in base al loro successo social, che a questa età spesso è dato non solo dal nulla ma dai contenuti che poi saranno assolutamente inadeguati quando cresceranno, e dall'altra parte dal sentirsi costantemente in dovere di dimostrare di essere qualcosa al resto del mondo senza avere la possibilità poi di centrarsi su una propria effettiva crescita personale. Poi magari dopo mi piacerebbe anche affrontare il tema del fatto che i ragazzi, i bambini e le bambine trovano in rete gli stessi modelli di influencer che magari troviamo noi adulti, e quindi entriamo in mondi dove bambine di 8-9 anni sentono il bisogno di farsi la skincare perché si vedono brutte o si truccano la mattina prima di andare in prima media.
1: Cioè l'ansia di cui parliamo diventa una sorta di ansia da prestazione costante per i nostri figli.
2: Ma sì, sono esposti costantemente a modelli ai quali pensano di doversi ispirare e di dover raggiungere, ma sono modelli fondamentalmente che non esistono. Sappiamo quanto possono essere ritoccati o selezionati,
1: cioè,
2: contenuti
1: anche tossico,
2: online.
1: No, il contenuto che propongono o la modalità in cui poi vengono recepiti. Io farei una pausa, se abbiamo pubblicità, un brano, qualcosa.
0: Sì, io volevo dire una cosa prima di dire, ha detto lei, oggi la scuola è un po' meno, insomma, non è come una volta, un po' più giù, no? Ecco, cosa diceva prima su questo fatto qui?
1: Che la scuola non è formativa, cosa intendeva?
0: No, lo diceva, era meno forte di quella di prima, un po' più bassa, la diceva.
3: No, noi altri non, assolutamente non, forse non ci siamo capiti, perché
0: io la cosa che hai detto, poi dopo magari spiega, appunto, dimmi tu adesso.
3: No, è che in realtà noi non abbiamo assolutamente, non ci permetteremo mai ovviamente di dire che la scuola non è formativa, anche perché non siamo proprio le persone che da questo punto di vista lo possono dire, anzi spesso all'interno delle scuole troviamo tanta sponda, tanta collaborazione da parte degli professori, da parte dei dirigenti. Non ricordo in quale momento potremmo aver detto, abbiamo citato la scuola. Sicuramente quello che è profondamente necessario è creare un patto educativo che coinvolga la scuola e i genitori. Anzi, spesso purtroppo sono le scuole che in alcune situazioni devono farsi carico di anche andare incontro a tutta una serie di esigenze educative che vanno oltre la didattica per quanto riguarda i ragazzi e le ragazze. E noi abbiamo la fortuna anche di entrare in scuole dove veramente ci sono situazioni molto complesse, dove i professori fanno anche molto di più rispetto a quello che dovrebbe essere deputato loro. Dal punto di vista digitale, la formazione, cioè è necessaria forse una formazione un pochino più tecnica, un pochino più specifica per tutti quanti, ma quello vale per i docenti, ma vale anche per i genitori, perché la tecnologia è in continua evoluzione. Cioè esci dalla scuola quel po' di tempo magari che ti fermi nel corso dell'estate, già è nata una nuova piattaforma dove potrai ritrovare i tuoi alunni, e dove i tuoi alunni purtroppo potrebbero mettersi a rischio.
0: Ho capito benissimo, sì. Ci fermiamo un attimo perché se no pubblicità con Marietto, e poi torniamo con voi.
1: Perfetto.
4: Comune di Macerata, messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Emanuela Bosco.
5: Sono Sandro Parcaroli. Ogni scelta che facciamo oggi la facciamo per chi verrà domani. Per questo abbiamo investito in scuole sicure, in impianti sportivi, in una piscina dove i nostri ragazzi potranno crescere. Per questo puntiamo sull'intelligenza artificiale e sul lavoro del futuro, perché i nostri figli non debbano prendere un treno per inseguire il proprio sogno. Macerata deve essere il posto dove restare, non quello da cui partire. Il 24 e 25 maggio vota Sandro Parcaroli. Macerata continua a crescere.
4: Comune di Macerata, messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Emanuela Bosco. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Aldo Tiburzi.
6: Una Macerata migliore è possibile. Vogliamo una città che metta al centro le persone prima dei cantieri, che crei occasione di lavoro dignitoso per i giovani, con più asili nido, che dia la possibilità alle giovani coppie di prendere in affitto o comprare una casa a prezzi accessibili, che si prenda cura dei propri anziani. Il 24 e 25 maggio fai una croce sul simbolo del PD e scrivi Ricotta. Il tuo voto servirà per portare in consiglio comunale l'esperienza e la competenza di Narciso Ricotta ed eleggere sindaco Gianluca Tittarelli.
4: Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Aldo Tiburzi.
7: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
8: Radio Nuova in blu. Il bello di essere unici.
0: Torniamo qua con la scuola, perché è molto importante, e adesso vediamo che ci dici.
1: Abbiamo parlato finora di digitale, del mondo insidioso e delle difficoltà anche che gli adulti hanno nel gestire, diciamo, come dire, l'essere un intermediario tra il digitale e i figli, che a volte si trovano loro stessi nella necessità di richiamare l'attenzione dei loro genitori, che non hanno consapevolezza, non sempre quantomeno, di eccedere, no, nell'uso della tecnologia. Questo dobbiamo in maniera onesta riconoscerlo, che anche noi adulti ci lasciamo a volte sopraffare dalle abitudini di scrollare durante i pasti, di prendere il telefonino quando siamo in attesa da qualche parte. Oramai è diventato quasi un riflesso incondizionato quello di riempire ogni momento in cui potremmo magari parlare con la persona che abbiamo di fronte, o leggere un libro, o guardare semplicemente un panorama, riflettere, meditare. Riempiamo tutto con lo schermo del telefono, come se ci risucchiasse l'anima, veramente. Abbiamo parlato proprio prima di chiudere per lo spazio pubblicitario delle defezioni fisiche e psicologiche alle quali andiamo incontro esagerando nell'uso degli apparecchi telefonici. Dove vogliamo riprendere la nostra chiacchierata, ragazze? Cosa rimane da dire in questa ultima parte da sviscerare?
2: Ma allora, io mi sentirei anche di sottolineare come a volte sottovalutiamo anche il tipo di contenuti. Parlavamo prima, mi raggancio con quello che dicevamo prima, del confronto continuo con modelli magari inarrivabili,
1: irreali, no?
2: Un altro aspetto è anche quello di non rendersi conto che l'insidia può nascere anche dove non sembra. Abbiamo parlato di recente, insomma, dell'utilizzo soprattutto da parte di giovanissimi di social, chiamiamoli così, alternativi, ma neanche tanto, che magari dice: sai, io mio figlio non l'ho fatto iscrivere ai social prima dei 14 anni, intendiamo, non so, Instagram, Snapchat, i più famosi, ma si sottovaluta tantissimo la prima applicazione che si utilizza quando si ha un telefono, cioè è WhatsApp. Al di fuori del discorso dei gruppi che fanno con persone più o meno conosciuti, ti dà la possibilità di aprire dei canali, canali che, insomma, si possono aprire su qualsiasi tipo di argomento. Nel canale si può iscrivere chiunque, e se quel chiunque non è parte della tua rubrica telefonica, tu non sai chi è questa persona.
1: Ok, un po' come funziona l'altro Telegram.
2: Sì, in parte come i canali Telegram, esattamente. Quindi una serie potenzialmente infinita di persone che seguono quel canale, che e di cui l'amministratore del canale non sa nulla. Quando quel canale però è aperto da giovanissimi, fine scuola elementare, inizio medie, potrebbe essere una situazione pericolosa, perché c'è un po' questa moda di aprire dei canali sbagliando proprio il modo di utilizzarli per raccontare di sé, per raccontare praticamente tutto quello che si fa nell'arco delle 24 ore. Quindi adesso studio, adesso vado in palestra in questo posto, domani ho la gara, domani faccio quest'altro, ho comprato queste cose, riprese, video, foto condivise praticamente con un numero elevatissimo anche di sconosciuti. Quindi parlavamo prima di gestione della propria identità digitale, non ci si rende conto e spesso e volentieri, facendo parte di uno strumento che abbiamo concesso noi stessi, perché appunto serve anche per comunicare anche con i genitori, non ci si rende conto. Allora, quale potrebbe essere la soluzione? La soluzione innanzitutto è quella sempre a monte: sapere cosa fanno i figli con lo strumento digitale e nell'ambiente digitale. Qui entra un altro discorso spinoso, quello della famosa privacy dei figli. Allora, sì, è vero, in parte va rispettata, ma in parte anche no, sono minori, per cui noi abbiamo il diritto e il dovere di sapere cosa fanno. Quindi guardare all'interno del loro cellulare non è una violazione della privacy. Noi, scherzando, diciamo sempre: non ce l'hanno loro la privacy.
3: Esatto. Ma la cosa anche anche perché, come dicevamo prima, noi abbiamo il dovere di controllare e di sapere che cosa fanno, perché poi quello che loro fanno, gli eventuali reati che vanno a commettere, possono ricadere su di noi anche in tanti modi differenti. Sicuramente da un punto di vista economico, perché se commettono effettivamente dei reati, si può aprire un processo, si può aprire un processo, il risarcimento danni ovviamente non lo paga un figlio minorenne, ma lo paga un genitore, come già sta succedendo in tutta una serie di situazioni. Allora, ma l'altra cosa che noi per esempio andiamo a suggerire è il fatto di non farlo di nascosto, cioè non andare a controllare di nascosto il telefono dei figli, perché questo significa incrinare quella che invece deve essere una fiducia che va costruita insieme. In realtà è come fare un passo superiore, io non è che non te lo controllo di nascosto perché tu ce l'hai la tua privacy, io te lo controllo e te lo controllo davanti a te, nel momento in cui ti dico adesso ti chiedo di portarmi il tuo telefono, fammi vedere quello che c'è dentro, o comunque io devo sapere la password del tuo telefono, che poi non lo vado a vedere quando tu non sei presente, non te lo vado a vedere di nascosto, perché noi abbiamo stabilito, noi genitori abbiamo stabilito queste regole e tu le hai accettate, ma sono comunque delle regole che hanno delle spiegazioni. Io quello che voglio dire, quello che insomma dico, sono anche abituata a dire ai miei figli, tuteliamo voi, lo dico io ma lo diciamo insieme con mio marito, insomma tuteliamo voi, tuteliamo anche noi stessi. Stavo dicendo, scusate, avevo dimenticato una parte, non solo possiamo essere chiamati in causa per esempio da un punto di vista economico, ma nel momento in cui i nostri figli vanno, fanno qualcosa, possiamo risponderne anche proprio da un punto di vista giuridico, con se si tratta per esempio di colpa in vigilando nel momento in cui non abbiamo controllato effettivamente, sanno magari meno di 14 anni, quello che stavano facendo, o colpa in educando, che è ancora più difficile, è ancora più difficile difendere la nostra posizione, dovendo poi dimostrare che in realtà quei figli li abbiamo saputi educare bene quando magari hanno commesso dei reati anche gravi utilizzando il digitale.
1: Forse abbiamo ancora un argomento da trattare che abbiamo solo sfiorato trasversalmente, il cyberbullismo.
0: Il famoso bullismo che se ne parla tanto. Ecco.
1: Questo è un capitolo, diciamo,
3: che non si chiude mai.
1: Ecco.
3: Anzi, diciamo che il cyberbullismo è una di quelle tematiche che a volte i ragazzi, quando noi andiamo nelle scuole, sembrano all'inizio prendere quasi sotto gamba, perché ma io magari, soprattutto quando vai nelle scuole superiori, è dalla primaria che è dalle elementari che sento parlare di cyberbullismo. In realtà il cyberbullismo è una problematica, un abuso che c'è chi agisce e c'è chi subisce, che è ancora più pervasiva rispetto al bullismo con cui purtroppo magari siamo cresciuti noi. Io faccio spesso questo esempio, io purtroppo sono stata in più gradi scolastici vittima di bulli, ma quando io andavo a casa ero al sicuro. Quando io andavo in palestra e facevo pallavolo, giocavo a pallavolo, ero al sicuro. Ero purtroppo non al sicuro dai bulli quando andavo alle scuole superiori o quando frequentavo le scuole medie, quindi quando entravo all'interno della scuola. Adesso il problema è che con il cyberbullismo, con gli strumenti digitali, le vittime possono essere raggiunte H24. Quando noi andiamo nelle scuole, una delle tematiche che poi soprattutto negli ultimi anni ci siamo trovati spesso anche ad affrontare è il fatto che si fa ancora fatica, ma è una fatica un po' comoda, aggiungerei, a distinguere per esempio tra scherzo, bullismo e scherzo, conflitto e bullismo. Gli scherzi ci stanno, si ride entrambi e alla fine finisce lì. Il conflitto ci sta, noi non sappiamo più litigare, invece dobbiamo anche insegnare ai nostri figli a litigare bene. Ma il conflitto è quando c'è una situazione di parità, quindi io e Silvia magari non siamo d'accordo su un argomento, litighiamo, magari smettiamo anche di interagire, di parlarci per un po', ma quando poi ci ritroviamo nessuna delle due ha temuto per se stessa e ci ritroviamo insomma a riaffrontare la vita come abbiamo sempre fatto. Il bullismo o il cyberbullismo sono quegli atti, è quell'abuso che viene perpetrato sempre contro la stessa vittima, ripetuto nel tempo e in una maniera, in una situazione di non parità, perché la vittima si trova veramente a temere per la propria vita, a temere talmente tanto che a un certo punto purtroppo si decide veramente di mettere fine a questa sofferenza nei modi più terrificanti. Quindi il cyberbullismo è costantemente, totalmente presente ancora nella vita dei nostri ragazzi, spesso implementato anche con le AI, perché mentre laddove prima c'erano i semplici stickers fino a qualche anno fa, adesso ci sono i deepfake, cioè le immagini che con software implementati con l'intelligenza artificiale ripropongono, utilizzano magari immagini reali e le riadattano, immagini reali della vittima o video reali della vittima e le riadattano per esempio spogliarla, per prenderla in giro, per tormentarla. Quindi serve sempre di più la consapevolezza del fatto che noi dobbiamo essere, che i ragazzi devono essere i primi a capire che il bullismo e il cyberbullismo non sono il problema di uno contro uno, la litigata di uno contro uno, sono un problema di comunità in cui tanti hanno un ruolo e in cui bisogna scegliere da che parte stare.
1: In questo ambito in cui questi giovani che sono cresciuti proprio immersi in queste possibilità, occorre intervenire proprio per far loro focalizzare che stanno vivendo una situazione di bullismo digitale o hanno la consapevolezza, perché esserne immersi a volte fa abbassare anche il grado di percezione, quindi cominciamo a percepire come normale un tipo di atteggiamento che è abusante. Occorre intervenire proprio per far elevare il grado di consapevolezza dei ragazzi che stanno subendo un atto del genere?
2: Sì, allora sì, nel senso che bisogna agire in riparazione e in prevenzione contemporaneamente. È vero che spesso si perde sensibilità anche nel realizzare che in qualche modo si è vittime o si subisce.
1: Cioè un po' come una donna che non è in grado di capire che sta subendo violenza psicologica da un compagno, che ne so, da un fidanzato.
2: Esatto.
1: Ti sembra normale?
2: Sì, perché un po' c'è una perdita di empatia magari da parte di chi agisce, e dall'altra c'è la normalizzazione del comportamento, perché appunto agendo questi comportamenti in un ambiente come quello digitale, che poi ha la viralità come principale caratteristica, lo fanno tutti, è una cosa accettata da tutti, e sbaglio io a sentirmi a disagio. E questo l'abbiamo visto molte volte anche andando nelle scuole. Una volta insomma rimasi anche abbastanza colpita da una ragazzina che diceva: non sono io che devo smettere di insultare quella persona, è quella persona che deve farsi un po' più di pelo nello stomaco, cioè deve affrontare di più. Che insomma a noi magari della nostra età ci sembra inconcepibile, ma scusa, dico, ci sono sensibilità diverse, personalità diverse, per loro era normale. Cioè il linguaggio si può usare quello perché tutti lo fanno, sei tu che non devi farla
1: debole, vittima, sei tu che sei debole, che non lo sostieni.
2: Esatto, come se dovessero accettare questa cosa. Allora agire su questo, poi chiaramente se la vittima non si lamenta non sai neanche che è una vittima.
1: Certo.
2: Allora agire in prevenzione è molto importante, con un'educazione affettiva anche nelle scuole, un'educazione all'empatia, spingere proprio a fare attività e a riflettere su che cosa significa essere empatici anche quando non ci si vede,
1: ma anche evidenziare dei meccanismi, no?
2: Sì, esatto,
1: perché nel momento in cui tu evidenzi uno schema magari riesci a capire che ci sei dentro, anche se sei piccolo o giovane.
3: Allora, per esempio, ci sono tutta una serie di comportamenti che finché non vengono stigmatizzati magari da noi che andiamo lì e li presentiamo,
1: esatto,
3: non vengono registrati come comportamenti scorretti.
1: Esatto.
3: Allora, è capitato ultimamente di essere andati in diversi istituti comprensivi e ero con ragazzini di seconda e terza media che erano già purtroppo su TikTok, e nel momento in cui citavo l'esistenza di profili che si chiamano, adesso esistono tutta una serie di profili che si chiamano, scusate, apro e chiudo, aperte e chiuse virgolette, devo dire una parolaccia, però sputtaniamo X, per esempio X, ok, sputtaniamo Giulia, sputtaniamo Maria o Giacomo, chi è. Che succede? Che si creano questi profili in cui vengono presi di mira dei ragazzini, sotto c'è sempre la solita frase: ma Maria, io ti voglio bene, lo faccio non volermene, è solo per scherzare, che è solo uno scherzo, la classica frase insomma che ritroviamo all'interno di situazioni spesso di bullismo e cyberbullismo. E quando presentavo come scorretti ovviamente e totalmente inadeguati questa tipologia di contenuti, c'erano dei ragazzi che mi dicevano: ma anche se la persona di cui è stato aperto il canale mi ha detto che è contento, che gli va bene, e io spiegavo che ovviamente poteva, che Prima cosa è che nessun minore può dare l'ok alla condivisione delle proprie immagini, e qualcuno mi diceva: ma se è il genitore va bene. Quindi lì si trattava proprio di riportarli su un piano della realtà, quindi di far capire, perché poi a questa età si va sempre a cercare, insomma, l'eccezione per poter a un certo punto avere ragione dell'interlocutore, riuscire a farli ragionare sul fatto che nessun genitore poteva dare l'ok a un profilo che si chiamava "Sputtaniamo mio figlio". Ok, quindi l'esistenza di questa tipologia di contenuti, l'esistenza di profili falsi, anche quelli considerati semplicemente uno scherzo quando in realtà è sostituzione di persona, l'inviare frasi per esempio con scritto "devi morire". Allora, per la maggior parte dei ragazzi che noi incontriamo, dire a un compagno "ti ammazzo, devi morire" anche in maniera più volte, insomma anche in maniera pesante, anche in questo caso si nasconde sempre dietro lo scherzo, e ovviamente non è uno scherzo, è una minaccia, cioè il nostro codice augurare la morte a qualcuno ovviamente è una minacciare di morte qualcuno è appunto una minaccia. Quindi ci sono tante situazioni e tanti contenuti che non vengono registrati come situazioni di cyberbullismo, ma l'esclusione dalle chat, la condivisione di immagini appunto senza consenso per prendere di mira quella persona, per prendere in giro quella persona, adesso Silvia, la condivisione di dati privati come l'indirizzo di casa, il numero di telefono, eventuali segreti che quella persona ti ha confidato, sono tutti atti che possono rientrare all'interno dell'ecosistema del cyberbullismo.
1: Diciamo che oggi i ragazzi hanno tantissimi strumenti in più, no? Per esercitare quella sbruffoneria, quella prepotenza che a volte è contenuta dentro all'esuberanza di quando siamo più giovani, ma che una volta avevamo mezzi più immediati e fisici per esercitare. Oggi invece la fantasia può sbizzarrirsi in maniera anche abbastanza cattiva e letale, in questo senso.
2: Lo può fare, anche perché ci sono degli elementi che spingono molto di più, perché poi chiaramente il cyberbullo è supportato da diciamo da chi sta a guardare, diciamo dal branco, chiamiamolo così, o comunque dagli spettatori, e che hanno, diciamo, che dimostrano di apprezzare,
1: di essere conniventi.
2: Ecco, quello esiste anche nel bullismo offline, quindi il bullo non esiste da solo,
3: è sempre un problema di comunità.
2: Online la comunità ti apprezza con i like, ti dimostra, e soprattutto quello che tu agisci online non ti fa vedere la vittima, perché non c'è di fronte a te. E allora, laddove offline magari c'è un limite, perché comunque vedendo la persona, che si
1: non avresti il coraggio di osare,
2: tanto, perché io lo diciamo sempre ragazzi, non si comunica solo con le parole così da sole, la comunicazione è anche gesti, anche sguardi, anche tono di voce, anche gesticolazione, è tante cose tutte insieme. Se noi epuriamo la comunicazione da tutto questo e lasciamo semplicemente la parola, qualcuno ci risponde: ma hanno inventato gli emoticon. Sì, hanno inventato per cercare di salvare un po' la situazione, ma non è come guardarsi in faccia e come vedere un tono di voce o uno sguardo, non è assolutamente così. Se togliamo tutto questo, il bullismo è ancora più semplice, perché abbiamo un'approvazione molto ampia, una viralità e un supporto abbastanza importante, e soprattutto non c'è il limite magari di un minimo di rigurgito di coscienza che ci dice: questa persona non si sta divertendo.
1: Poi l'emoticon può essere sempre falsificata, no? Non è che tu...
2: Sì, sì.
1: Può essere anche una emoticon che non è sincera. Metti "io sono arrabbiata", invece ti metto il sorrisino per farti capire che non mi hai toccato. C'è sempre un margine di finzione anche in questo senso. E volevo chiedervi, secondo voi, quanto le baby gang che oggi vengono

0: i ragazzi e le ragazze alla violenza fa sì che poi determinati comportamenti vengano visti come meno da sanzionare, ma come comportamenti che comunque ti danno risalto all'interno di una certa cerchia. Quello che purtroppo, ma perché a una certa età è difficile avere una prospettiva verso il futuro, quello che loro non pensano e che noi cerchiamo di ricordare quando andiamo nelle scuole è che online è per sempre e online non è più tuo. Nel momento in cui tu vai a caricare un contenuto, quel contenuto perdi completamente il controllo di quel contenuto e quel contenuto sarà lì per sempre. E anche quando tu a un certo punto uscirai dalla tua fase problematica di una certa età e diventerai uno stimato professionista, probabilmente si ritroverà in rete quel video in cui ti picchiavi o picchiavi un ragazzo della tua età. E se sei, chiunque sei, sia se sei un avvocato che un medico, ma anche semplicemente una persona che vuole vivere la propria vita tranquilla, quel contenuto resterà lì per sempre. I ragazzi e le ragazze fanno, tante volte anche gli adulti, ma era soprattutto i ragazzi e le ragazze, fanno fatica a pensare in prospettiva, perché tante volte quando io dico un giorno i vostri futuri datori di lavoro, e loro mi dicono ma nessuno si deve permettere di dire niente sulla mia vita online, e invece sarà è dall'online che passa ormai la selezione delle persone già adesso, quindi figuratevi nel futuro. Quindi siamo noi che dobbiamo anche insegnare loro che il digitale ha una prospettiva lunghissima, molto di più di quella a cui siamo abituati a pensare, perché quello che loro scrivono sulla smemoranda non esiste più probabilmente, però scusate, ho detto una cosa vintage, sul diario del compagno ha una vita limitata, ma quello che scrivono in rete resta per sempre.
1: Quindi paradossalmente l'identità sarà online, sarà più reale della vita che conduciamo fuori dall'online,
0: sarà meno rappresentativa, e questo è il problema, perché online quello che noi andiamo a pubblicare in rete sono solo alcuni momenti che rappresentano alcuni istanti di una vita intera, complessa. Quindi è molto complessa e molto sfaccettata, quindi significa che noi rischiamo di farci identificare, di far sì che i ragazzi siano identificati solo per alcuni contenuti che vanno a postare in rete, e nessuno si merita questo.
1: Beh, diciamo che questa osservazione finale ci sposta anche su un campo molto più generico, che è quello della consapevolezza di come ci costruiamo la nostra identità online, che a volte lo sottovalutiamo enormemente, no? Ci sembra di stare a passare un po' di tempo, di svagarci, ma tanto cosa importa? Invece in realtà andiamo a cristallizzare la percezione che gli altri possono avere di noi stessi nella nostra interezza.
2: Sì, noi lavoriamo proprio su questo come digital strategist e appunto social media manager, noi lavoriamo proprio sulla cura della personal branding di enti, aziende, professionisti, quindi è proprio, diciamo, il punto centrale
0: e
2: sulla nostra ovviamente del nostro lavoro, e si sottovaluta, è vero, tantissimo, perché si tende a non pensare l'impatto, diciamo, di un filtro sulla propria vita che noi stessi diamo attraverso la pubblicazione di frasi, contenuti, immagini. E gli adulti stessi non lo sanno.
3: Buona scuola, insomma, buona scuola, via. Oggi abbiamo detto tutte le cose buone della scuola.
2: Sì, diciamo che in qualche modo bisogna esserne consapevoli. Insegnare ad esserne consapevoli è il fondamento, ma lo dicevo prima, la consapevolezza è sempre la parola chiave di questo tipo di discorsi che andiamo facendo, insomma, da anni. E curare la propria immagine significa anche selezionare, filtrare, ed è estremamente importante
1: i contenuti che andiamo a pubblicare.
0: Se decidiamo di essere online, dobbiamo farlo pensando che non stiamo dentro il salotto di casa nostra a chiacchierare con un amico, con un'amica, ma siamo in una piazza virtuale
1: accessibile globale,
0: accessibile a tutti. Per questo, anche se non lavoriamo con i social, magari con le piattaforme come facciamo io e Silvia, o se non abbiamo un'azienda nostra di cui vogliamo curare l'immagine, sicuramente ogni cosa che noi andiamo a pubblicare dice qualcosa di noi. Raccontiamoci nella maniera migliore possibile.
3: E più rispettosa, ci dice che è mezzogiorno,
0: è più rispettosa della nostra identità.
3: Esatto.
2: E di quella dei minori,
0: Assolutamente anche di quella dei minori.
2: Anche il discorso del genitore che posta foto dei figli che non dovrebbe farlo.
1: Visto che stiamo per salutarci, c'è ancora qualcosa di importante che ritenete di dover aggiungere che non è stato sufficientemente sottolineato? O
0: allora, vi ringraziamo perché, esatto, abbiamo avuto veramente la possibilità di fare un incontro molto approfondito, è stato molto piacevole, magari speriamo di aver

0: avere ulteriori possibilità per il futuro di essere di nuovo vostri ospiti.
1: Assolutamente.
2: Poi qualche genitore, qualche dubbio ci può contattare. Tanto siamo online.
1: Questo ribadiamolo, che chiunque voglia rivolgersi direttamente a voi per una consulenza, per invitarvi a tenere un seminario, può contattarvi sui vostri social,
0: e
1: immagino.
0: Siamo a disposizione.
2: Basta cercare i nostri nomi.
1: Ci Daniela trovano. Zepponi e Silvia Alessandrini Calisti. Ecco, scusami, ma ci siamo conosciute solo stamattina. Ebbene, bene, noi abbiamo concluso la nostra mattinata, speriamo di avervi dato così delle nozioni, delle conoscenze che vi aiutino a orientarvi meglio, soprattutto se avete dei figli adolescenti. Vi salutiamo, vi do appuntamento a sabato prossimo, ci ritroviamo qui con Dolce Far Niente e con altri ospiti.
3: Diamoci anche buon lavoro.
1: Buon lavoro, ma certo, ma soprattutto buon riposo per il fine settimana. Ciao a tutti, grazie.

0: se c'è un reato commesso là fuori, è stato quello di nascere.
1: Radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala alla Fenice.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato di 300 metri circa in corrispondenza del viadotto Falconara in provincia di Ancona. Sul raccordo autostradale 11 Ascoli-Porto d'Ascoli è attiva una riduzione di carreggiata in tratti saltuari e secondo avanzamento dei lavori tra gli svincoli di Ascoli-Piceno e di Porto d'Ascoli in entrambe le direzioni. Sulla strada statale 78 Picena è attivo un senso unico alternato di 900 metri circa tra lo svincolo di Gabella Nuova e lo svincolo di Sarnano in provincia di Macerata. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Radio Nuova @radionuova.com. Mandaci un'email.

0: Comune di Macerata, messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Emanuela Bosco.
1: Sono Sandro Parcaroli. Il nostro centro storico è il cuore di Macerata e un cuore va fatto battere. ZTL gratuita, busse gratis nei festivi, 30 minuti di parcheggio gratuito nelle nostre piazze, agevolazione per chi apre. E nel prossimo mandato, zero tari per chi viene a vivere in centro e il parcheggio in Rampazzara per arrivarci in 3 minuti. Voglio un centro vivo, non un museo vuoto. Il 24 e 25 maggio vota Sandro Parcaroli. Macerata continua a crescere.
0: Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Emanuela Bosco. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Aldo Tiburzi.
2: Una Macerata migliore è possibile. Vogliamo una città che metta al centro le persone prima dei cantieri, che crei occasioni di lavoro dignitoso per i giovani, con più asili nido, che dia la possibilità alle giovani coppie di prendere in affitto o comprare una casa a prezzi accessibili, che si prenda cura dei propri anziani. Il 24 e 25 maggio fai una croce sul simbolo del PD e scrivi Ricotta. Il tuo voto servirà per portare in consiglio comunale l'esperienza e la competenza di Narciso Ricotta ed eleggere sindaco Gianluca Tittarelli.
0: Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Aldo Tiburzi.
3: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
4: Due minuti, un libro.
5: C'è una sensazione che molti conoscono bene, quella di essere spettatori di un mondo che sembra parlare una lingua diversa dalla nostra. Una lingua fatta di sigle, di mercati, di decisioni, che eppure ci riguardano e come. Benvenute e benvenuti nella nostra rubrica quotidiana Due minuti un libro. Io sono Gianluca Melilli. E oggi entriamo in un testo che ha l'ambizione e anche il coraggio di restituire a ognuno di noi una parola in più, uno sguardo in più, un potere in più su ciò che ci circonda. Se anche tu scrivi saggi o guide che trasformano la complessità in chiarezza, vieni a trovarci sul nostro sito e insieme faremo conoscere il tuo libro. www.dueminutiunlibro.it. Dai, ti aspettiamo! Intanto apriamo questa guida necessaria per comprendere i meccanismi e le parole della finanza e della geopolitica economica. Si chiama 24 parole per capire l'economia di Mariangela Pira. Nel febbraio 2020 i mercati azionari crollano dopo la rapida diffusione della notizia dell'emergenza sanitaria che si evolverà nella pandemia di Covid-19. È inevitabile. Si tratta di uno scenario inatteso e non ci sono sicurezze per il futuro. Dopo una fase di ripresa e relativa stabilità, ad aprile 2025 il mondo si ritrova ancora una volta in una situazione analoga, determinata dalla decisione del presidente Trump di imporre pesanti dazi sulle importazioni a livello globale. Il contesto è molto diverso, ma l'elemento che non cambia è la difficoltà a raccapezzarsi nelle numerose notizie economico-finanziarie fornite dai quotidiani, che spesso e volentieri danno molto per scontato. A peggiorare ulteriormente il quadro contribuisce il grave analfabetismo finanziario che affligge la popolazione italiana. Ci mancano gli strumenti per compiere scelte consapevoli in ambito economico e fatichiamo a decifrare ciò che leggiamo al riguardo. In quest'era di incertezza e timore, l'obiettivo dell'autrice, giornalista, esperta di finanza e geopolitica economica, è proprio quello di fornirci una guida completa e accessibile, individuando e analizzando 24 parole chiave che ci aiutino a orientarci nel mare di informazioni che riceviamo quotidianamente e a prendere decisioni ponderate. Di Mariangela Pira, 24 parole per capire l'economia. Edizioni Chiare Lettere.
3: Radio Nuova in rete. www

0: Nuovo polo diagnostico Fisiomed. Risonanza ad alto campo, TAC 128 strati, con BIM, mammografia 3D con tomosintesi, ecografia. La miglior tecnologia al servizio della tua salute. Nuovo polo diagnostico in via Giovanni 23°8, Sforza Costa di Macerata. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: Giornale Radio Nuova.
3: Bentrovati e buon ascolto. Nel 416° anniversario della morte di padre Matteo Ricci, la diocesi di Macerata celebra il grande missionario maceratese evangelizzatore in Cina con alcune cerimonie che testimoniano l'importante presenza di carismi. Oggi alle 17 nella cattedrale di San Giovanni a Macerata, l'ordinazione presbiterale di Matteo Esposito per l'imposizione delle mani del vescovo di Macerata, Monsignor Nazareno Marconi. Domani sempre in cattedrale alle 10.30 la missione al diaconato permanente di Francesco Donghia della parrocchia Santa Famiglia e di Massimo Marinacci della comunità Figli del Sacro Cuore di Gesù. Sempre domani alle 19 nella chiesa dell'Abbadia di Fiastra, la forza del dialogo, padre Matteo Ricci, ponte tra Europa e Cina, spettacolo di recitazione e canto tratto dal libro di Luciana Salvucci. Abbiamo ai nostri microfoni Don Andrea Leonesi, vicario diocesano.
4: Prima di tutto dobbiamo dire che sono ormai tanti anni da quando Monsignor Conti all'epoca volle dedicare questa giornata dell'11 maggio, che è appunto il giorno in cui si festeggia, no, e si celebra padre Matteo Ricci, volle dedicarla alla nuova evangelizzazione. Ha istituito questa giornata della nuova evangelizzazione appunto l'11 maggio, appunto in concomitanza di questa festa di padre Matteo Ricci, ecco, della sua morte, diciamo, no? Il giorno in cui appunto si ricorda lui. E allora normalmente nei giorni subito successivi o subito precedenti, ormai sono tanti anni appunto che si fissa la data per le ordinazioni presbiterali. Quest'anno abbiamo soltanto questo fratello, soltanto uno, ma comunque insomma una grazia per tutta la diocesi. Consideriamo che in tante diocesi anche vicino a noi non si ricordano più ordinazioni sacerdotali da anni e anni, e noi, ringraziando il Signore, insomma, ne abbiamo sempre qualche sacerdote ordinato quasi tutti gli anni. E quindi insomma, ecco, c'è questa ordinazione appunto per il presbiterato, e poi c'è questa ammissione agli ordini per il diaconato permanente.
3: Quasi 500 presenze complessive in una settimana e oltre 300 tra laureati e laureandi coinvolti nel Career Day. Numeri che segnano il successo della prima Career Week dell'Università di Macerata, iniziativa promossa per rafforzare il dialogo tra formazione e mondo del lavoro. Il momento culminante è stato il Career Day, che ha portato negli spazi universitari quasi 70 stand tra aziende, enti, associazioni professionali, organizzazioni e spin-off accademici. Tutte le realtà imprenditoriali presenti hanno partecipato con posizioni aperte, tra offerte di lavoro e tirocini retribuiti. Tra le aziende presenti, Elica, Clementoni, Fileni, Iguzzini Illuminazione, Toz, Namirial, Simonelli Group, insieme a realtà come G Group, Manpower, Open Job, Metis, Arena e Rainbow. Accanto a queste anche la polizia scientifica e gli ordini professionali. I partecipanti hanno potuto sostenere colloqui individuali selezionando le aziende di interesse da un catalogo dedicato, consegnare i propri curriculum vitae e confrontarsi direttamente con il recruiter. Taglio del nastro al laboratorio di cucina del Centro per l'Impiego di Tolentino di due nuovi corsi professionali. L'iniziativa si è svolta ieri nella sede di Viale della Repubblica e ha avuto come protagonisti i percorsi formativi gratuiti dedicati alle figure di operatore della ristorazione e accompagnatore cicloturistico, professioni sempre più richieste nei settori del turismo e dei servizi. I corsi mirano a offrire competenze concrete e immediatamente spendibili nel mercato del lavoro, valorizzando ambiti legati all'accoglienza, alla ristorazione e alla mobilità sostenibile. I carabinieri della stazione di Monte San Giusto hanno arrestato un 32enne del luogo in ottemperanza a un'ordinanza di carcerazione emessa dalla Procura della Repubblica di Macerata. L'uomo dovrà scontare la pena residua di 2 anni, 3 mesi e 23 giorni di reclusione, essendo stato ritenuto responsabile dei reati di incendio aggravato continuato, incendio doloso, incendio boschivo e danneggiamento seguito da incendio. Al termine delle formalità di rito, l'uomo è stato condotto presso la casa circondariale di Fermo. I reati si riferiscono a una serie di episodi incendiari commessi nei comuni di Mogliano e Monte San Giusto nei mesi di giugno e luglio 2024. In tale periodo l'indagato si era reso responsabile di oltre 10 episodi di danneggiamenti a seguito di incendio di beni pubblici e privati, inclusi terreni adibiti ad uliveto e a bosco. E Luigi Simonelli, il nuovo segretario comunale di Civitanova Marche, prende il testimone di Benedetto Perroni, che recentemente ha assunto il ruolo di segretario al comune di Macerata. Simonelli, laureato in giurisprudenza, vanta un curriculum ricco di esperienze professionali. Attualmente è direttore ATA 4 di Fermo e segretario comunale di Monte Urano e Monte San Giusto, ma negli anni lo è stato nei comuni di Monte Cosaro, Monte Giorgio, Monte Rinaldo e Ortezzano. E prosegue l'attività di prevenzione e contrasto al consumo di sostanze stupefacenti e alla guida sotto l'effetto di alterazioni psicofisiche dei carabinieri del Comando Provinciale di Macerata. Intensificati i controlli sul territorio, i carabinieri di Matelica hanno denunciato un 44enne del luogo per i reati di spaccio di sostanze stupefacenti e guida in stato di alterazione psicofisica per uso delle stesse sostanze. L'uomo è stato intercettato nel corso di un regolare controllo alla circolazione stradale. I militari hanno notato un particolare stato di agitazione e hanno quindi approfondito l'accertamento. L'uomo è stato trovato in possesso di 68,4 grammi di marijuana e 2 spinelli preconfezionati. Sottoposto al drug test è risultato positivo all'uso delle stesse sostanze. Per questo gli è stata ritirata la patente di guida. A Civitanova i carabinieri hanno controllato un cittadino tunisino di 21 anni in corso Vittorio Emanuele. Il giovane è stato trovato in possesso di 0,4 grammi di cocaina e quindi è stato segnalato al prefetto per uso personale di sostanze stupefacenti. Inoltre i carabinieri di Macerata hanno fermato un cittadino peruviano di 43 anni in località Piane di Potenza di Monte Cassiano mentre era alla guida della sua auto. Sottoposto all'esame dell'etilometro è risultato positivo con un tasso alcolemico pari a 1,65 grammi per litro. È stato quindi denunciato per guida in stato di ebbrezza alcolica.
2: Il taccuino.
3: Oggi si celebra la giornata dell'Europa e a Macerata proseguono le iniziative partite giovedì scorso in programma fino a domani sera. Segnaliamo oggi alle 21 in Piazza della Libertà il concerto dei Little Pieces of Marmalade. Domani chiusura all'insegna dell'integrazione con l'Euro Sunshine Party ai Giardini Diaz alle 15. Piazza della Libertà ospiterà laboratori di Balfolk e serigrafia, concludendo con le proiezioni dedicate alla presenza dell'Europa nel tessuto cittadino. E proseguono gli aperitivi europei nei 52 locali aderenti. Per la festa dell'Europa l'Arena Sferisterio è illuminata di blu, il colore simbolo della bandiera europea e segno di adesione ai valori fondanti dell'Unione. Proiezione in anteprima regionale del documentario Petalarme dolce in queste Marche, stasera alle 21 presso l'ospitale di Grotta a Mare nell'ambito di Altro Mare Festival in attesa della quinta tappa Giro E. Petalarme dolce in queste Marche è un viaggio visivo a pedali che vede protagonista la campionessa olimpionica di Iesi Elisa Di Francisca in un'immersione tra i personaggi simbolo e i luoghi delle Marche, dalla dorsale appenninica al mare Adriatico, dai Sibillini al Conero. Il carciofo di Montelupone, fritto alla giudia in insalato nelle ricette della tradizione, il protagonista assoluto della sagra del carciofo, la sua 63esima edizione, in programma oggi e domani nel borgo maceratese. Dopo le passeggiate tra le carciofaie delle scorse settimane, è arrivato il momento di portarlo in tavola e saporarlo in tutte le sue sfumature, previsti diversi eventi. Al Via da Pignano la 4ª edizione del concerto di musica corale, l'atteso prestigioso evento musicale organizzato realizzato dal corpo bandistico Città di Appignano con il Comune di Appignano in collaborazione con la parrocchia San Giovanni Battista, un evento che unisce voci giovani e formazioni storiche in un viaggio tra tradizione e passione musicale. Domani al Teatro Comunale Gasparrini alle 16.45 ad ingresso libero saranno protagonisti dell'appuntamento tre ensemble di cori polifonici di alto livello: il coro Pueri Cantores Zamberletti di Macerata, il coro Amadeus di Fermo e la corale Scuola Musica 1882 di Appignano. Fine settimana ricco di appuntamenti arrecanati, segnaliamo domani la seconda edizione della pedalata per la festa della mamma organizzata dall'Avis Comunale Porto Recanati Alberto Giattini in collaborazione con Aido. Ritrovo alle 9.30 al parcheggio Papa Giovanni XXIII di fronte allo stabilimento balneare Oasi. Partenza alle 10 dal lungomare Lepanto con arrivo alla chiesetta della Banderuola dove si terrà un momento conviviale. Dalle 9 alle 20 lungo corso Matteotti si svolgerà Viva la Mamma, mercatino della creatività dedicato alla festa della mamma. A largo Porto Giulio l'associazione Balneari Porto Recanati organizza Aria di Mare, evento dedicato all'apertura della stagione balneare. Al mattino attività per bambini e gara di biglie, nel pomeriggio spazio a musica dal vivo, esibizioni di danza, aperitivo con DJ set e food truck.
2: Lo sport.
3: Pallavolo, altro nuovo importante arrivo in casa CBF Balducci HR Macerata nella composizione del roster che affronterà il prossimo campionato di Serie 1. Il club maceratese ha raggiunto l'accordo per la stagione 2026-27 con la palleggiatrice Roberta Carraro, classe 1998 per 181 cm di altezza. La giocatrice veneta vestirà dunque l'arancionero per la prima volta nella sua carriera dopo le ultime due annate disputate con la maglia di Bergamo, sempre nel massimo campionato, completando così il reparto registe della CBF Balducci HR.
2: Il tempo nelle Marche.
3: Un'area di bassa pressione abbraccia la regione determinando una giornata di tempo instabile con deboli piogge un po' su tutti i settori, in temporanea intensificazione pomeridiana. Venti deboli dai quadranti sudorientali in rotazione orientali, mare poco mosso. Le temperature minime e massime previste per le prossime 24 ore a Macerata 16-19 gradi. È tutto, grazie dell'ascolto.
2: Giornale Radio Nuova.

0: Fratello ascolta, il Vangelo della Domenica, commentato dal Vescovo di Macerata, Monsignor Nazareno Marconi.
1: Buona domenica, 10 maggio è la sesta domenica di Pasqua. Se mi amate, dice il Signore, osserverete i miei comandamenti. E io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro paraclito. Istintivamente potremmo pensare, ok, basta impegnarsi di più, stringere i denti, fare i bravi. Ma se siamo sinceri, sappiamo che non funziona così. Quante volte abbiamo promesso di cambiare e poi siamo tornati esattamente gli stessi. Allora forse il problema è proprio questo. Pensiamo che i comandamenti siano una questione di volontà, come se bastasse solo un po' di forza di carattere. Ma Gesù non è ingenuo. Non ci sta chiedendo l'impossibile per poi guardarci fallire. Infatti, subito aggiunge qualcosa di sorprendente. E io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro paraclito. Come a dire, non ce la farete da soli, ma qualcuno giungerà ad aiutarvi. Il paraclito è una parola strana, che significa avvocato, difensore, suggeritore. È colui che ti sta accanto quando sei sotto processo. Quando sei accusato, magari dagli altri, ma soprattutto da te stesso. Quando dentro di te senti quella voce che dice «non cambierai mai». Ecco, proprio lì interviene il Paraclito, lo Spirito Santo. Perché osservare i comandamenti non è eseguire ordini, non è una lista da spuntare, è una trasformazione. E la trasformazione non la produci da solo. Provate a pensarci. Amare davvero chi ti ha ferito, dire la verità quando ti conviene mentire, rimanere fedeli quando sarebbe più facile scappare. Non sono atti eroici isolati, sono miracoli quotidiani. E i miracoli, per definizione, non li fai da solo. Allora la vera domanda cambia. Non è più quando sono forte, ma è mi lascio aiutare? Perché il Paraclito non si impone, suggerisce, sussurra, sta accanto, ma non prende il controllo al posto tuo. È un avvocato che può difenderti, ma tu devi lasciarlo parlare. E qui sta la provocazione più grande. Forse non è vero che non riusciamo a vivere i comandamenti. Forse, probabilmente, è che ci ostiniamo a provarci da soli. Vogliamo essere autosufficienti. Vogliamo osservare i comandamenti senza l'aiuto di Dio. Vogliamo dire ce l'ho fatta. Non è questa la via che ci indica Gesù. Se mi amate, dice Gesù, dimostratelo lasciandovi aiutare dal mio amore. Se mi amate, osserverete i miei comandamenti e io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro paraclito. Buona domenica.

0: Comune di Macerata, messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Emanuela Bosco.
1: Sono Sandro Parcaroli. In 5 anni abbiamo realizzato 230 milioni di opere. La piscina, attesa da anni, riapre. Il sottopasso di Via Roma lo attraversiamo ogni giorno. I giardini Diaz sono tornati a vivere. E 400 nuove famiglie hanno scelto Macerata come casa. Non vi chiedo di credermi sulla parola. Vi chiedo di guardare quello che abbiamo fatto insieme. Il 24 e 25 maggio vota Sandro Parcaroli. Macerata continua a crescere.
0: Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Emanuela Bosco. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Aldo Tiburzi.
2: Una Macerata migliore è possibile. Vogliamo una città che metta al centro le persone prima dei cantieri, che crei occasioni di lavoro dignitoso per i giovani, con più asili nido, che dia la possibilità alle giovani coppie di prendere in affitto o comprare una casa a prezzi accessibili, che si prenda cura dei propri anziani. Il 24 e 25 maggio fai una croce sul simbolo del PD e scrivi Ricotta. Il tuo voto servirà per portare in consiglio comunale l'esperienza e la competenza di Narciso Ricotta ed eleggere sindaco Gianluca Tittarelli.
0: Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Aldo Tiburzi.
3: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.

alcuni suoni non finiscono quando smettiamo di ascoltarli. Restano, ritornano, si trasformano. Bentrovati a Piccole Grandi Parole. Io sono Antonio Torretti. La parola di oggi è eco.

L'eco è un ritorno. Un suono parte, si allontana, incontra uno spazio. E poi torna indietro. Non identico, ma riconoscibile. È lo stesso e allo stesso tempo è diverso. Questo lo rende qualcosa di particolare, perché l'eco non è solo ripetizione, è trasformazione nel tempo. Ciò che ritorna porta con sé la distanza che ha attraversato, il luogo in cui ha rimbalzato, il tempo che è passato. E questo vale anche oltre i suoni. Oggi 9 maggio, giornata dedicata alla memoria delle vittime del terrorismo. L'eco assume un significato più profondo. Ci sono eventi che non restano chiusi nel passato, continuano a risuonare nel presente. Non nello stesso modo, non con la stessa intensità, ma con una presenza che non scompare. Ecco, l'eco è proprio questo. Qualcosa che non è più nel momento in cui è accaduto, ma non è nemmeno finito. Ritorna, cambia forma, ma resta. E ascoltare un eco significa fermarsi, dare spazio a ciò che torna, riconoscere che alcune cose non si esauriscono. Non tutto deve essere dimenticato, non tutto deve essere silenziato. Ci sono suoni che hanno bisogno di continuare a esistere, anche se in modo diverso. E come suoni, anche i messaggi, come quello di oggi. L'eco ci ricorda che ciò che è stato non scompare, ma continua a parlare nel modo in cui noi scegliamo di ascoltarlo. Da Antonio Torretti è tutto per oggi. Grazie per essere stati con noi a Piccole Grandi Parole. Grazie per ascoltarci attraverso il nostro podcast o tutte le emittenti radio che ci trasmettono. E vi do appuntamento a domani con una nuova parola.

democrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno, questi titoli del notiziario. Parata in tono minore a Mosca per la vittoria russa nella seconda guerra mondiale, confermati 3 giorni di tregua. Gli Stati Uniti aspettano una risposta dall'Iran sull'ultima proposta di accordo di pace, Teheran però ancora non ha dato una risposta. Giornata in memoria delle vittime del terrorismo. Il presidente Mattarella stamattina ha deposto una corona di fiori dove nel 78 fu ritrovato il cadavere di Aldo Moro, vittima delle Brigate Rosse. C'è anche un medico italiano a bordo della nave su cui è scoppiato il focolaio di antivirus. Non prima di lunedì i passeggeri sbarcheranno alle Canarie. Buongiorno da Antonella Mito. La parata in tono minore a Mosca questa mattina per la vittoria russa nella seconda guerra mondiale, confermati 3 giorni di tregua. L'Ucraina però denuncia ancora raid nel paese. Sentiamo Marco Burini.
2: Il cessate il fuoco di 3 giorni tra Russia e Ucraina per la giornata della vittoria dell'Unione Sovietica sui nazifascisti è stato annunciato da Trump, aggiungendo che Mosca e Kiev si scambieranno 1000 prigionieri a testa. Il conflitto russo-ucraino è la cosa peggiore della seconda guerra mondiale in termini di vite umane, con 25.000 giovani soldati uccisi al mese. È una follia, ha detto il boss della Casa Bianca, che si augura un'estensione significativa della tregua. Ma non ci sono i presupposti. Lui stesso troppo spesso ha retto il gioco di Putin, il quale stamattina, nella tradizionale parata sulla Piazza Rossa, ha detto che la grande impresa dell'Armata Rossa nella Seconda Guerra Mondiale ispira i soldati impegnati oggi nell'operazione militare

0: speciale, come insiste a chiamare l'aggressione dell'Ucraina da lui voluta. È stata una parata in tono minore, senza mezzi corazzati. I maxi schermi della piazza mostravano le imprese dei soldati russi, ma ne sono stati uccisi o feriti centinaia di migliaia in Ucraina. Molte perdite anche per Kiev, ma chi paga di più sono le popolazioni. Marco Burini di Nello Studio.
1: E Washington aspetta una risposta dall'Iran sull'ultima proposta di accordo di pace, però Teheran ancora non risponde. Sentiamo Maurizio Dischino.
2: Dovrei ricevere una risposta dall'Iran presumibilmente questa notte, vedremo come andrà. Ieri sera a Washington, lasciando la Casa Bianca, il presidente americano Donald Trump ha dichiarato che si aspetta a breve una risposta da Teheran alla sua ultima proposta per porre fine al conflitto nell'area del Golfo Persico, conflitto innescato il 28 febbraio scorso con attacchi congiunti di Stati Uniti e Israele contro l'Iran. Il ministro iraniano degli esteri Abbas Araghchi ha espresso dubbi sulle reali intenzioni di Washington di siglare un accordo di pace con l'Iran. Le recenti provocazioni delle forze statunitensi nel Golfo Persico e le loro numerose azioni volte a violare il cessate il fuoco hanno alimentato i sospetti riguardo alle intenzioni e alla serietà della parte americana nel processo diplomatico, ha dichiarato Araghchi facendo implicito riferimento alle due petroliere iraniane colpite dalle forze statunitensi nel Golfo di Oman. Maurizio Dischino, linea allo studio.
1: E la guerra nel Golfo Persico costerà quest'anno a famiglie di imprese italiane 29 miliardi in più di spesa energetica, lo evidenzia il centro studi della CGA, l'Associazione Artigiani di Mestre. Sentiamo Andrea Domaschio.
3: L'aumento più consistente, pari a 13,6 miliardi, sarà quello di benzina e diesel, oltre il 20% in più rispetto all'anno scorso. Prezzi più cari di oltre 10 miliardi per l'energia elettrica e di almeno 5 per il gas. Positivi provvedimenti varati dal governo come il taglio delle accise, secondo la CGA, ma servono soltanto come blando palliativo. Chi dovrebbe intervenire con decisione dovrebbe essere invece l'Europa, afferma il coordinatore dell'ufficio studi della CGA, Paolo Zabeo.
4: L'Unione Europea deve dimostrare di essere una comunità capace di proteggere il proprio sistema produttivo e il potere d'acquisto delle famiglie. Occorre intervenire sul costo delle bollette di luce e gas, sterilizzare i rincari dei carburanti, mettere in sicurezza imprese e occupazione.
3: Andrea Domaschio, linea allo studio.
1: Ora la cronaca, atteso a breve rinvio a giudizio per Andrea Sempio, nuovo indagato nel delitto di Garlasco, mentre per l'attuale condannato Alberto Stasi potrebbe avvicinarsi la revisione del processo con sospensione della pena. Sentiamo Raffaella Frullone.
5: Dalle anomalie emerse nella prima indagine della Procura di Pavia fino al confronto tra gli elementi raccolti nel 2007 e gli esiti dei nuovi accertamenti, è questo il percorso seguito nell'informativa dei Carabinieri di Milano che ribalta la ricostruzione del delitto di Garlasco, togliendo Alberto Stasi dalla scena del crimine, dopo che lo stesso ex fidanzato ha ormai scontato quasi tutta la sua pena in carcere, e mettendoci invece Andrea Sempio, amico del fratello della vittima, per il quale è ormai certo il rinvio a giudizio. Per sostenere l'ipotesi dei PM pavesi, secondo cui sarebbe stato Sempio ad uccidere Chiara Poggi per il rifiuto di lei ad un approccio di natura sessuale, gli investigatori hanno raccolto intercettazioni ambientali, messaggi lasciati online, annotazioni conservate in vecchie agende, verifiche sullo scontrino del parcheggio di Vigevano, poi risultato falso, analisi sul DNA trovato sotto le unghie della vittima, nonché l'ormai celebre impronta 33, lo stampo del palmo di una mano destra che risulta appartenere al commesso 38enne. Rilievi che dovranno diventare prove solide per reggere il vaglio del processo. Raffaella Frullone, linea allo studio.
1: Nell'anniversario dell'uccisione di Aldo Moro per mano delle Brigate Rosse si celebra oggi il giorno della memoria delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice. Sentiamo Giorgia Bresciani.
6: La giornata è iniziata con la deposizione di una corona d'alloro a via Caetani di fronte alla lapide che ricorda il luogo dove fu ritrovato il cadavere di Aldo Moro. Il presidente della Democrazia Cristiana venne infatti ritrovato dopo 55 giorni di prigionia nel portabagagli di una Renault rossa che le BR avevano parcheggiato a metà strada tra le sedi dell'ADC e del PC. A ricordare lui e le tante vittime del terrorismo interno e internazionale del nostro paese, stamani a Palazzo Madama le più alte cariche dello Stato, numerose e toccanti le testimonianze, come quella di Susanna Occorsio, figlia del sostituto procuratore Vittorio Occorsio, ucciso a Roma il 10 luglio 1976 da terroristi di Ordine Nuovo. Ricordati anche il procuratore Francesco Coco e gli agenti uccisi con lui, Pietro Capolungo, vittima della banda della Uno Bianca, e Christian Rossi, una delle 9 vittime italiane cadute per mano di terroristi islamici a Dhaka il 1 luglio 2016. Giorgia Bresciani, linea allo studio.
1: C'è anche un medico italiano a bordo della nave su cui è scoppiato il focolaio di antivirus. Non prima di lunedì i passeggeri sbarcheranno alle Isole Canarie. Sentiamo Lucia Scione.
7: A bordo dell'Ondius si apprende è imbarcato anche un medico italiano e 4 persone provenienti da Calabria, Campania, Toscana e Veneto hanno effettuato il volo KLM in coincidenza per Roma, sul quale per pochi minuti è salita la moglie del paziente zero, poi deceduta a Johannesburg. Il Ministero della Salute ha allertato le regioni per le procedure di sorveglianza attiva nel principio di massima cautela. Fabrizio Pulvirenti è il direttore delle malattie infettive dell'ospedale Vittorio Emanuele di Gela.
8: Serve una rete di assistenza globale, serve un tracciamento rapido di tutti i contatti, possibilmente con l'autoisolamento dei familiari e l'autoisolamento di tutti i casi con documentata presenza di sintomi.
7: Al porto di Granadilla di Abona, Tenerife, nelle prossime ore arriverà la Ondius, la nave crociera dove il focolaio di antivirus ha fatto 3 vittime. I 149 passeggeri non sbarcheranno subito, vanno garantiti dapprima i controlli sanitari. In giornata è previsto l'arrivo del segretario generale dell'OMS, Ghebreyesus, per il coordinamento tra le amministrazioni dei paesi dove faranno ritorno i croceristi. Lucia Scione, linea allo studio.
1: Il 9 maggio è il giorno di festa per tutti i cittadini europei. La memoria dei padri fondatori ci richiama valori di libertà, democrazia e indipendenza su cui vollero fondare un percorso virtuoso verso l'unificazione, lo afferma il Presidente della Repubblica Mattarella nella giornata dell'Europa, sottolineando che l'Unione Europea oggi è protagonista di un ordine internazionale equo ed è illusorio superare le sfide dell'Unione senza condivisione. Rientrato in Vaticano dopo la visita di ieri a Napoli e Pompei, il Papa ha ricevuto questa mattina i campioni d'Italia dell'Inter. Sentiamo Rita Salerno.
9: Papa Leone XIV riceve i campioni d'Italia, i giocatori e i dirigenti dell'Inter, vincitori domenica scorsa del 21° scudetto. Ai presenti, tra cui volti conosciuti come il capocannoniere della Serie A, Lautaro Martinez, l'attaccante Marcus Thuram e l'allenatore Christian Kivu, Leone chiede di non fermarsi semplicemente a riflettere sull'esperienza vissuta, ma di offrire, specialmente ai giovani, un messaggio utile per la loro crescita. Molti di loro in questi giorni guardano a voi come ai loro eroi, sottolinea il pontefice, come a modelli da imitare, e questo vi investe di una responsabilità che va oltre la prestazione, che vi vuole come sportivi testimoni di valori. Un punto su cui insiste Prevost, perché spiega, distaccandosi dal testo scritto, i giovani oggi veramente hanno bisogno di modelli e quello che fate voi ha un impatto che può essere positivo o negativo sulla vita dei giovani. Da Roma, Rita Salerno.
1: Alle 17.30 torna il consueto appuntamento con Storia d'Italia, il magazine di TV 2000, 4 i racconti a Padova, la storia di Emma Mazzenga, la 90enne più veloce del mondo che detiene il record mondiale di 200 metri per la categoria, in Friuli dove 50 anni fa il terremoto ha sconvolto la regione, poi al centro Sant'Antonio dei Frati Minori a Milano che offre un pasto ma anche accoglienza e ascolto, e ad Anversa degli Abruzzi in provincia dell'Aquila dove conosceremo uno degli ultimi pastori d'Italia. È tutto, grazie a Davide Dedei in regia, ad Antonella Mitolo, una buona giornata.

0: Re Materlazzi, studio Luce Comet. La luce che cerchi.
1: Tutte le soluzioni per la luce su misura. Un'illuminazione disegnata intorno alle tue esigenze con la classe delle grandi firme. Sia nel settore tecnico che decorativo, interni, esterni, spazi pubblici, locali commerciali e industriali.
0: Personalizza la tua luce con il supporto dei nostri consulenti commerciali Re Materlazzi, studio Luce Comet. La luce che cerchi. rematarlazzi.it.
2: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
3: Macerata Opera Festival, 62esima edizione. In scena il grande Verdi con Nabucco e il Trovatore, il brillante barbiere di Siviglia di Rossini, i maestosi Carmina Burana di Orf. Torna la grande musica allo Sferisterio con Macerata Opera Festival, dal 17 luglio al 9 agosto. Tutte le informazioni su sferisterio.it. Fino al 20 maggio a Macerata in via Verdi 10A, non perdere l'occasione di visitare la mostra Arte dai rifiuti, realizzata dagli alunni del liceo Da Vinci di Civitanova Marche. La mostra è aperta dal lunedì al sabato dalle 17 alle 19. Un percorso in cui sono protagonisti i giovani per promuovere la cultura green e le buone pratiche di sostenibilità ambientale. Sono stati realizzati laboratori cinematografici ed attività di pulizia e monitoraggio rifiuti sulle spiagge libere. L'evento si inserisce nel più ampio progetto Rigenerazioni, arte, cinema e partecipazione per un futuro più green per i ragazzi marchigiani, realizzato da Arci Macerata, Legambiente Marche e Officine Mattoli. Il progetto dedicato a Under 35 finanziato dalla Regione Marche, Politiche Giovanili e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale con il FNPG 2023.
4: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
3: Radio Nuova in Blu, la tua radio, la tua famiglia.

0: Elezioni comunali di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Deborah Pantana. Sentite questo ritmo? È il cuore di Macerata che batte. È la nostra storia, la forza di chi questa città l'ha vissuta e la ama da sempre. Macerata Unica è una lista a sostegno di Sandro Parcaroli, che unisce noi moderati e civici Macerata sempre al fianco dei più deboli. Noi ci mettiamo il cuore. Alle prossime elezioni comunali vota Macerata Unica e scrivi Deborah Pantana. Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Deborah Pantana. Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Emanuela Bosco.
1: Sono Sandro Parcaroli. Ogni scelta che facciamo oggi la facciamo per chi verrà domani. Per questo abbiamo investito in scuole sicure, in impianti sportivi, in una piscina dove i nostri ragazzi potranno crescere. Per questo puntiamo sull'intelligenza artificiale e sul lavoro del futuro, perché i nostri figli non debbano prendere un treno per inseguire il proprio sogno. Macerata deve essere il posto dove restare, non quello da cui partire. Il 24 e 25 maggio vota Sandro Parcaroli. Macerata continua a crescere.
0: Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Emanuela Bosco.
2: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
3: Radio Nuova in Blu ti accompagna ovunque sei. In FM sui 90 e 96.9, sul DAB+ e in streaming su radionuova.com.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in più.

Con la lettura. Siete sempre su Radio Nuova in Blu e sempre in compagnia di Morena Oro come ogni giorno per questo appuntamento quotidiano che puntualmente ci riunisce per dedicarci un po' alla lettura. Stiamo godendoci in questo periodo Il diavolo veste Prada di Loren Weisberger. Siamo sempre alle prese con le vicissitudini concitate di Andy Sachs, che è l'assistente più prossima di Miranda Priestly, questa terribile direttrice della rivista di moda Runaway. Miranda mette in difficoltà Andy in ogni modo, ma non soltanto Andy, è una persona altezzosa, scostante e autoritaria un po' con tutti quanti. Si è costruita questo personaggio con questo alone mitico che mette tutti quanti in soggezione, ma li predispone anche a fare il possibile e l'impossibile per soddisfare questa donna. E Miranda fa proprio leva su questo, vuole che tutti facciano l'impossibile per lei, cosa che viene costantemente richiesta alla povera Andrea. Andiamo avanti con la lettura.

Tenevo una scorta di piatti di porcellana nell'armadietto della cucina proprio per quell'uso. Per la maggior parte erano campioni di servizi spediti da stilisti e designer per presentare le loro linee casa. Alcuni provenivano dalla mensa. Sarebbe stata una seccatura dover tenere in ufficio anche salsiere, coltelli da carne e tovaglioli di lino. Così Sebastian si premurava di fornirmeli insieme alle pietanze. Ancora una volta mi infilai il cappotto, cacciai in tasca sigarette e telefono e uscì, in una giornata di febbraio sempre più nevosa. Erano solo 15 minuti a piedi fino al ristorante, all'angolo tra la 49esima strada e la 3rd Avenue. Considerai l'eventualità di chiamare un taxi, ma ci ripensai, sentendo l'aria fredda pizzicarmi piacevolmente le guance. Accesi una sigaretta e aspirai. Non so se fosse il fumo o l'aria fredda o l'irritazione che sfumava, ma per la prima volta dall'inizio della giornata mi sentivo bene. Fino a pochi mesi prima avevo guardato con disapprovazione le persone che camminavano con l'orecchio incollato al cellulare, ma data l'attuale frenesia delle mie giornate, ero diventata una di loro. Tirai fuori il cellulare e chiamai la scuola di Alex. Secondo la mia annebbiata ricostruzione, era possibile che stesse pranzando nella sala docenti al momento. Squillò due volte prima che rispondesse una voce femminile acuta. «Pronto? Qui alla scuola elementare pubblica 277, parla la signorina Whitmore. Posso esserle d'aiuto?» «C'è Alex Finman? Chi devo dire?» «Sono Andrea Sachs, la sua fidanzata.» «Ah, certo, Andrea. Alex mi ha parlato così tanto di lei.» «Oh, davvero? Bene, benissimo. Anche a me ha parlato un sacco di voi. Alex dice cose fantastiche di tutti quanti.» «Che gentile! Ma tornando a lei, ci risulta che professionalmente parlando si trovi a occupare una posizione davvero invidiabile. Deve essere così interessante lavorare per una donna come la signora Priestley. Lei è una ragazza fortunata.» «Sicuro, è una fantastica opportunità», sospirai. «Ci sono schiere di ragazze disposte a tutto pur di...» «Può dirlo forte, cara», mi interruppe. «Ma è appena arrivato Alex, glielo passo.» «Ciao Andy, come va?» «Benone al momento, sto andando a prenderle il pranzo, tu?» «Fino adesso non c'è male.» «Nessuna coltellata?» «No.» «Beh, è maledettamente incoraggiante. Un'intera mattinata senza spargimenti di sangue.» «Ma ti ho chiamato per raccontarti una novità. Qualche ora fa mi ha chiamata Lily. La sfrattano dall'appartamento ad Harlem, quindi andremo a vivere insieme.» «Ehi, congratulazioni! Vi divertirete un sacco! Benché ripensandoci mi faccia un po' paura. Avere a che fare con Lily a tempo pieno e tutti quegli uomini per casa. Prometti che starai spesso da me?» «Naturale. Comunque sono contenta. Shanti e Kendra sono carine, ma dividere casa con due sconosciute...» «Apprezzavo il fatto che spesso mi lasciassero da parte qualche avanzo, ma francamente incominciavo ad averne abbastanza di tutto quel Kerry. Potremmo vederci stasera per festeggiare? Io, te e Lil, intendo. Che te ne pare? Magari nell'East Village.» «Ottima idea. Nel pomeriggio faccio un salto all'Archmont per stare un po' con mio fratellino, ma sarò di ritorno in città per le 9. E se invitassi anche Max? A proposito, Lily si vede con qualcuno? Max potrebbe farci un pensierino.» «Cosa?» risi. «Voi maschi siete incredibili. In ogni caso, mi risulta che tale camicia rosa, temo che Lily non conosca il suo vero nome, abbia passato la notte con lei.» «Peccato. Ops, la campanella, è ora di rientrare in classe. E chiamami stasera quando hai finito con la consegna del book.» «Va bene, ciao.» Stavo per cacciarmi il telefono in tasca quando trillò. Il numero sul display non mi diceva niente. Risposi, eccitata all'idea che per una volta non si trattasse di Miranda né di Emily. Pronto? Era un riflesso condizionato che mi creava un certo imbarazzo. Ormai rispondevo ufficio di Miranda Priestley anche al telefono di casa. «Pronto, parlo con Andrea Sachs, la stessa deliziosa ragazza che ho involontariamente terrorizzato alla festa di Marshall?» chiese una voce roca e molto sexy.
Christian. Nei giorni successivi alla festa avevo accolto con sollievo il fatto che lo sconosciuto che mi aveva massaggiato la mano con le labbra non avesse cercato di rintracciarmi, ma ora il desiderio di fare colpo su di lui si impossessò di me in un lampo. Sono io, posso sapere con chi parlo? Un numero considerevole di uomini mi ha terrorizzata nel corso di quella festa e per le ragioni più svariate. Ok, per ora tutto bene, respira a fondo e stai calma. Ah, maledetta concorrenza, sospirò. Ma dimmi, come stai, Andrea? Bene, anzi divinamente, mentii, ispirandomi a un articolo apparso su Cosmopolitan che consigliava di mantenere un tono leggero, brioso e allegro quando parlavi con un membro del sesso maschile. Il lavoro è perfetto, ultimamente è stato così interessante, mille cose da imparare, mille novità. E tu? Non parlare troppo di te, non dominare la conversazione, mettilo a suo agio in modo che possa concentrarsi sul suo argomento preferito, se stesso. Le bugie non sono il tuo forte, Andrea. A un orecchio meno allenato potresti anche suonare credibile, ma sai come si dice, no? Non puoi raccontar balle a un ballista. Ma non ti preoccupare, non ti torturerò per costringerti a sputare la verità. Feci per protestare, ma mi uscì una risata. Che tipo perspicace, davvero. Lascia che venga al dunque, perché sto per salire su un aereo per Washington e quelli della security sono sul punto di requisirmi il cellulare. Hai programmi per sabato sera? Odiavo la gente che formulava gli inviti a quel modo, chiedendoti se avevi programmi prima ancora di avanzare una proposta. E poi che voleva quel tipo da me? Forse gli serviva qualcuno che portasse a spasso il cane mentre concedeva un'altra intervista al New Yorker o al New York Times? Stavo ancora annaspando in cerca di una risposta il più possibile evasiva quando lui disse: ecco, ho prenotato un tavolo da babbo per sabato sera alle 9. Sarò con un gruppetto di amici, per lo più gente che lavora nel giornalismo, tutti tipi interessanti. C'è un caporedattore di The Buzz, un paio di collaboratori del New Yorker. Bella gente, ti va di venire? In quel preciso istante un'ambulanza mi sfrecciò accanto a sirene spiegate. Come al solito gli automobilisti la ignorarono e l'ambulanza dovette fermarsi al semaforo. Christian mi aveva proposto di uscire con lui. Sì, pensai, era esattamente quel che era appena accaduto. Christian Collinsworth mi stava chiedendo un appuntamento. Un appuntamento per sabato sera, per essere precisi, da babbo, dove aveva un tavolo riservato con un gruppo di amici, gente giusta, interessante, gente come lui. Cercai di ricordare se per caso alla festa gli avessi detto che Babbo era uno dei ristoranti più apprezzati da Miranda e che più desideravo provare. Avevo persino deciso di giocarmi un paio di settimane di paga e avevo chiamato per prenotare un tavolo per Alex e me, ma c'era una lista d'attesa di 5 mesi. Comunque erano 3 anni che nessuno mi chiedeva un appuntamento, a parte Alex, naturalmente. Christian, cavolo, mi piacerebbe andarci, cominciai, lottando per non soccombere alla vergogna di aver appena pronunciato la parola cavolo. Cavolo. Come diavolo mi era venuta in mente di dire cavolo? Mi piacerebbe davvero, sì. Stupida, l'hai appena detto, sforzati almeno di finire la frase. Ma proprio non posso, ho già preso impegni. Tutto sommato me l'ero cavata dignitosamente. Era ragionevole che non fossi disponibile per un appuntamento chiesto con appena 2 giorni di anticipo ed era più che comprensibile che non avessi sentito il bisogno di rivelare l'esistenza di un fidanzato. Dopotutto non erano affari suoi, giusto? Sei davvero impegnata, Andrea, o piuttosto temi che il tuo fidanzato non approverebbe? Non c'era dubbio, ci stava provando. In entrambi i casi la cosa non ti riguarda, dissi nel tono di una suorina scandalizzata. Attraversai la Terza Avenue per accorgermi che il semaforo era rosso e per poco non venni travolta da una monovolume che stava svoltando a sinistra. Ok, per questa volta passi, ma
sappi che ti inviterò di nuovo e qualcosa mi dice che la prossima volta dirai di sì. Oh, davvero? Come fai a esserne tanto sicuro? La sua sicurezza, che fino a quel momento mi era sembrata così sexy, adesso cominciava a sconfinare nell'arroganza, il che naturalmente la rendeva ancora più sexy. È solo una sensazione, Andrea. E non affannare quella tua testolina, né quella del tuo fidanzato, lanciandoti in premature elucubrazioni. Ti ho semplicemente esteso un amichevole invito a mangiar bene in buona compagnia. Anzi, perché non porti anche il tuo lui? Deve essere un tipo in gamba, mi piacerebbe conoscerlo. No! Quasi gridai, piena di orrore al pensiero di Alex e Christian seduti fianco a fianco davanti a un piatto di gnocchi al babbo, ciascuno così meraviglioso e così diverso dall'altro. La verità era che, di fronte a Christian, l'integrità morale di Alex, le sue maniere da bravo ragazzo traboccante di nobili ideali, mi avrebbero fatto arrossire di imbarazzo. Agli occhi di Christian, Alex sarebbe sembrato un paesanotto un po' naif, ma ancor di più mi sarei vergognata a dimostrare ad Alex i difetti che rendevano Christian così incredibilmente attraente: lo stile fin troppo curato, le arie da galletto, la supponenza impossibile da scalfire. Cioè, mi corressi cercando di sembrare disinvolta, non credo che sia una buona idea, benché sia ben chiaro, anche ad Alex piacerebbe conoscerti. Christian si abbandonò a una risatina condiscendente. Stavo scherzando, Andrea. Sono sicuro che il tuo fidanzato è un tipo simpatico, ma confesso che non ho grande urgenza di fare la sua conoscenza. Ma certo, sicuro. Voglio dire, immaginavo che... Senti, adesso devo andare. Perché non mi chiami se cambi idea o i tuoi piani per sabato? L'offerta è sempre valida. Buona giornata. E prima che potessi replicare, chiusi la comunicazione. Che cosa diavolo stava succedendo? Provai a ripassare. Uno scrittore bello, sexy e risaputamente geniale si era chissà come procurato il numero del mio cellulare per dare inizio a quello che aveva tutta l'aria di essere un corteggiamento. Oppure no. L'unica cosa che sapevo per certo era che avevo passato troppo tempo al telefono, come mi confermò un'occhiata all'orologio. Erano passati 32 minuti da quando ero uscita dall'ufficio, molti più di quelli che in genere impiegavo per ritirare il pranzo e portarlo a Miranda. Infilai in tasca il cellulare e mi accorsi di essere davanti al ristorante. Aprii la massiccia porta di legno ed entrai nella sala immersa nella penombra. Anche se tutti i tavoli erano occupati dalla folla di banchieri e bancari tipica di Midtown, il brusio era controllato, come se la lussuosa moquette e il motivo colorato della tappezzeria assorbissero i decibel in eccesso. «Andrea!» Sebastian mi chiamò dal fondo della sala. «Siamo così contenti di vederti!» Le addette alla reception due ragazzine in gonna di panno e giacca attillata annuirono con punte alle sue spalle. «Oh, davvero? E come mai?» Non riuscivo mai a evitare di giocare un po' con Sebastian. Era ossequioso da non credere. Si sporse in avanti con fare cospiratorio. «Beh, tutto lo staff qui allo Smith & Wolenski adora Miranda Priestley. Lo stile runway è impareggiabile, lascia a bocca aperta. Per questo adoriamo la tua direttrice. Punto e basta!» Un cameriere si avvicinò e gli consegnò una borsa di tela. Sebastian esultò. «Ecco qui, il pranzo perfetto per il direttore perfetto!» «Grazie, Sebastian!» Aprì la borsa e controllai che ci fosse tutto. La bistecca sanguinolenta da 750 grammi, due gigantesche patate al cartoccio fumanti, il purè arricchito con panna, 8 asparagi appena scottati, una salsiera piena di burro montato a crema, un barattolino di sale kosher, un coltello da bistecca con il manico di legno e un tovagliolo di lino bianco inamidato, che quel giorno era piegato a guisa di gonna plissettata. Adorabile! Sebastian era in attesa. «È bellissimo, Sebastian», dissi, nel tono di una ricca signora che si congratula con il barboncino per aver fatto cacchina. «Hai davvero superato te stesso oggi».
Sorrise beato e abbassò lo sguardo in segno di finta modestia. Non avevo cuore di confessargli che ogni giorno demolivo le sue estrose creazioni nel momento esatto in cui mettevo piede in ufficio. La signora Priestley, che lui tanto venerava, infatti non sarebbe riuscita a mandar giù neppure un boccone se si fosse trovata vis-à-vis con un tovagliolo volgarmente travestito da borsa da bowling o da Gepierre. Chiusi la bocca e aprii bocca per salutare, ma in quel momento il cellulare suonò. Sebastian mi guardò, carico di aspettative. Evidentemente sperava che la voce che risuonava acuta nel mio orecchio fosse quella della sua adorata Miranda. Infatti... Emily? Sei Emily? Emily, non sento niente! Ciao Miranda, sono Andrea, dissi calma, mentre Sebastian simulava uno svenimento per l'eccitazione. Stai preparando il mio pranzo personalmente, Andrea? Perché secondo il mio orologio, te l'ho chiesto ben 35 minuti fa, non so immaginare nessuna ragione per cui se tu stessi svolgendo il tuo lavoro correttamente il mio pranzo non dovrebbe già trovarsi sulla mia scrivania. Ebbene? Mi aveva chiamata con il mio nome. Un piccolo successo, ma non era il momento di festeggiare. Mi spiace averci messo così tanto, ma c'è stato un piccolo contrattempo. Ormai dovresti sapere che non nutro alcun interesse per i dettagli. E certo, capisco, impiegherò molti. Ti ho chiamata per dirti che voglio il mio pranzo e lo voglio adesso. Non c'è spazio per le sfumature, Emily. Voglio il mio pranzo subito. E con questo riattaccò. Mi tremavano le mani, tanto che lasciai cadere il cellulare. Sebastian si precipitò a raccoglierlo e me lo porse. È arrabbiata con noi, Andrea. Spero di non averla delusa. È così? È questo che pensa? Increspò le labbra in un ovale disperato. Le vene sulla sua fronte pulsavano visibilmente. Avrei voluto odiarlo almeno quanto odiavo lei, invece mi faceva compassione. Perché mai quell'uomo, un uomo la cui unica peculiarità era di non avere nessuna peculiarità, teneva così tanto a Miranda Priestley? Perché investiva tante energie nello sforzo di accontentarla, di impressionarla, servirla? Forse avrebbe dovuto prendere il mio posto, pensai, perché io mi sarei licenziata. Ero stufa dei modi dispotici di Miranda. Che cosa le dava il diritto di essere così villana con me o con chiunque altro? La sua posizione? Il potere? Il prestigio? Gli abiti firmati Prada? La solita ricevuta da $95 giaceva sul bancone in attesa che la firmassi. Scarabocchiai una firma illeggibile, che fosse la mia, quella di Miranda, di Emily o del Mahatma Gandhi, a questo punto non potevo dirlo con sicurezza, ma non aveva importanza. Afferrai la borsa con le cibarie e uscii a passi pesanti, lasciandomi alle spalle un Sebastian sull'orlo di una crisi nervosa. E qui ci fermiamo. Per oggi può bastare così. Anche Miranda ha dato, come al solito, il suo meglio. Vi ringrazio per essere stati con me anche oggi e vi do appuntamento a domani per continuare la lettura del Diavolo Veste Prada. Ciao e grazie.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: In Blu 2000, news.
1: Edizione delle 14, buongiorno da Franco Rossi. Il Ministero della Salute ha attivato la sorveglianza attiva su 4 passeggeri a bordo di un volo KLM in coincidenza per Roma, su cui era salita per pochi minuti una donna che si trovava sulla nave MV Ondius, poi ricoverata a Johannesburg, dove è morta a causa dell'antivirus. I recapiti dei 4, sottolinea una nota, sono stati acquisiti e le informazioni trasmesse alle regioni di competenza Calabria, Campania, Toscana e Veneto, affinché fosse attivata la sorveglianza nel principio di massima cautela. Oggi è la giornata che ricorda le vittime del terrorismo e delle stragi, celebrazione al Senato. La giornata cade nella ricorrenza del ritrovamento del corpo di Aldo Moro, il presidente della Democrazia Cristiana ucciso dalle Brigate Rosse il 9 maggio 1978 dopo 55 giorni di sequestro, e la strage di Via Fani che costò la vita a 5 uomini della scorta. Parata in tono minore a Mosca per la vittoria russa nella seconda guerra mondiale. Confermati 3 giorni di tregua, l'Ucraina però denuncia ancora raida sul paese.
2: Il cessate il fuoco di 3 giorni tra Russia e Ucraina per la giornata della vittoria dell'Unione Sovietica sui nazifascisti è stato annunciato da Trump, aggiungendo che Mosca e Kiev si scambieranno 1000 prigionieri a testa. Il conflitto russo-ucraino è la cosa peggiore della seconda guerra mondiale in termini di vite umane, con 25.000 giovani soldati uccisi al mese. È una follia, ha detto il boss della Casa Bianca, che si augura un'estensione significativa della tregua. Ma non ci sono i presupposti. Lui stesso troppo spesso ha retto il gioco di Putin, il quale stamattina, nella tradizionale parata sulla Piazza Rossa, ha detto che la grande impresa dell'Armata Rossa nella Seconda Guerra Mondiale ispira i soldati impegnati oggi nell'operazione militare speciale, come insiste a chiamare l'aggressione dell'Ucraina da lui voluta. È stata una parata in tono minore, senza mezzi corazzati. I maxi schermi della piazza mostravano le imprese dei soldati russi, ma ne sono stati uccisi o feriti centinaia di migliaia in Ucraina. Molte perdite anche per Kiev, ma chi paga di più sono le popolazioni.

0: Marco Burini lì nello studio.
1: L'Iran denuncia attacchi attribuiti alle forze americane contro pescherecci e mercantili iraniani nel Golfo Persico e parla di 6 dispersi. Gli attacchi da parte di aerei americani hanno colpito nei pressi del porto omanita di Kasab, all'estremità meridionale dello stretto di Hormuz. Un operaio di 23 anni di nazionalità senegalese è morto oggi a Paola in provincia di Cosenza mentre era impegnato in lavori di allestimento in una struttura balneare nei pressi del lungomare San Francesco. È stato travolto dal cedimento di una colonna in cemento. Un operaio di 53 anni è morto poi a Francavilla Angitola, Fivivo, Valencia, schiacciato da un camion gru. Era questa l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.
2: Flower DJ.
3: Ritorna per voi in esclusiva la grande musica dance degli anni 70 e 80, solo su Radio Nuova Macerata, ogni sabato pomeriggio dalle 14 e in replica il martedì dalle ore 17. Dance anni 70 e 80 con Flower DJ.

di nuovo insieme per un grande appuntamento con la musica dance degli anni 70 e 80. Solo e in esclusiva su Radio Nuova Macerata con Flower DJ ogni sabato pomeriggio dalle 14 ed in replica il martedì dalle ore 17. La più bella musica dance degli anni 70 e 80 su Radio Nuova Macerata.

Ritorna per voi in esclusiva la grande musica dance degli anni 70 e 80, solo su Radio Nuova Macerata, ogni sabato pomeriggio dalle 14 e in replica il martedì dalle ore 17. Dance anni 70 e 80 con Flower DJ.

0: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala a La Fenice.
1: Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Emanuela Bosco.
2: Sono Sandro Parcaroli. Ogni scelta che facciamo oggi la facciamo per chi verrà domani. Per questo abbiamo investito in scuole sicure, in impianti sportivi, in una piscina dove i nostri ragazzi potranno crescere. Per questo puntiamo sull'intelligenza artificiale e sul lavoro del futuro, perché i nostri figli non debbano prendere un treno per inseguire il proprio sogno. Macerata deve essere il posto dove restare, non quello da cui partire. Il 24 e 25 maggio vota Sandro Parcaroli. Macerata continua a crescere.
1: Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Emanuela Bosco. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Aldo Tiburzi.
3: Una Macerata migliore è possibile. Vogliamo una città che metta al centro le persone prima dei cantieri, che crei occasioni di lavoro dignitoso per i giovani, con più asili nido, che dia la possibilità alle giovani coppie di prendere in affitto o comprare una casa a prezzi accessibili, che si prenda cura dei propri anziani. Il 24 e 25 maggio fai una croce sul simbolo del PD e scrivi Ricotta. Il tuo voto servirà per portare in consiglio comunale l'esperienza e la competenza di Narciso Ricotta ed eleggere sindaco Gianluca Tittarelli.
1: Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Aldo Tiburzi.
4: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
5: Flower DJ. Flower DJ.

in esclusiva la grande musica dance degli anni 70 e 80, solo su Radio Nuova Macerata, ogni sabato pomeriggio dalle 14 e in replica il martedì dalle ore 17.

Ritorna per voi in esclusiva la grande musica dance degli anni 70 e 80, solo su Radio Nuova Macerata, ogni sabato pomeriggio dalle 14 e in replica il martedì dalle ore 17. Dance anni 70 e 80 con Flower DJ.

0: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo, con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale

0: vicolo di Sarnano, in provincia di Macerata. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Radio Nuova @radionuova.com. Mandaci un'email.

0: informazioni delle 15. Buongiorno da Franco Rossi. Parata in tono minore a Mosca per la vittoria russa contro il nazismo nella seconda guerra mondiale. Confermati 3 giorni di tregua. L'Ucraina però denuncia ancora raid sul paese. L'Iran denuncia attacchi attribuiti alle forze americane contro pescherecci e mercantili iraniani nel Golfo Persico e parla di 6 dispersi. Gli attacchi da parte dei aerei americani hanno colpito nei pressi di porto omanita di Kasab, all'estremità meridionale dello stretto di Hormuz. Nell'anniversario dell'uccisione di Aldo Moro per mano delle Brigate Rosse si celebra oggi il giorno della memoria delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice.
1: La giornata è iniziata con la deposizione di una corona d'alloro a via Caetani di fronte alla lapide che ricorda il luogo dove fu ritrovato il cadavere di Aldo Moro. Il presidente della Democrazia Cristiana venne infatti ritrovato dopo 55 giorni di prigionia nel portabagagli di una Renault rossa che le BR avevano parcheggiato a metà strada tra le sedi della DC e del PC. A ricordare lui e le tante vittime del terrorismo interno e internazionale del nostro paese, stamani a Palazzo Madama le più alte cariche dello Stato, numerose e toccanti le testimonianze, come quella di Susanna Occorsio, figlia del sostituto procuratore Vittorio Occorsio, ucciso a Roma il 10 luglio 1976 da terroristi di Ordine Nuovo. Ricordati anche il procuratore Francesco Coco e gli agenti uccisi con lui, Pietro Capolungo, vittima della banda della Uno Bianca, e Cristian Rossi, una delle 9 vittime italiane cadute per mano di terroristi islamici a Dacca il 1 luglio 2016. Giorgia Bresciani, linea allo studio.
0: Papa Leone ha ricevuto in udienza i capi e i rappresentanti della comunità musulmana del Senegal e ha condannato ogni forma di discriminazione e persecuzione basata su razza, religione, origine. Rifiuta ogni strumentalizzazione del nome di Dio. Dal pontefice l'invito ad un impegno comune per un dialogo fondato sulla pace, su giustizia e verità. Il Ministero della Salute ha attivato la sorveglianza attiva su 4 passeggeri a bordo di un volo KLM in coincidenza per Roma, su cui era salita per pochi minuti una donna che si trovava sulla nave MV Ondius, poi ricoverata a Johannesburg dove è morta a causa dell'antivirus. I recapiti dei 4, sottolinea una nota, sono stati acquisiti e le informazioni trasmesse alle regioni italiane di competenza. 3 persone sono morte in un incidente avvenuto stamane lungo l'idrovia Sant'Anna di Chioggi in provincia di Venezia, dove un furgoncino minivan con 9 persone a bordo è finito in un canale. 6 passeggeri sono comunque riusciti ad uscire dal mezzo prima dell'arrivo dei soccorsi. 3 invece sono morti, tutti i passeggeri

0: erano lavoratori stranieri. E questa è l'ultima notizia, grazie per l'ascolto, buona giornata.
1: Radio Nuova, in blu.
2: Le parole del weekend. Le parole del weekend.
3: Che bello iniziare una nuova trasmissione, una nuova puntata delle parole del weekend, una nuova tappa di questo che è fondamentalmente un viaggio. Lo so, lo si dice spesso che si parla di viaggi metaforicamente o meno. Noi cerchiamo però di farlo davvero, anche dando degli spunti sotto questo punto di vista, visto che spesso ci ritroviamo a parlare di esperienze outdoor, di parti che fanno bene al cuore e alla mente e, perché no, anche al resto del corpo. Intanto benvenuti a tutti, buon pomeriggio da parte di Gary, parte qui le parole del weekend, edizione di maggio, un mese meraviglioso, quel mese di primavera che però è già preludio a quello che avverrà nell'estate. Lo faremo anche con tutta la nostra parte musicale che vi regaliamo, per dir la verità, ogni giorno, e lo faremo anche con diversi ospiti, ma tra poco vi parlo meglio del menù bello cospicuo che abbiamo quest'oggi pronto qui. Si parte però con una canzone nuova di un ragazzo giovanissimo, ma che ha già ricevuto un successo e una fama a livello globale, Somber, questa è la sua nuova Potential.

0: Dunque, primo brano per quest'oggi, le parole del weekend. Saluto e ringrazio anche Davide Dedè, che si occuperà della parte tecnica, per queste orette che ci permetteranno di parlare di un paio di argomenti all'aria aperta, come facciamo sempre, diversi tra loro, ma che hanno in comune le due ruote senza motore, la bicicletta. Infatti, nella prima parte, tra non molti minuti, conosceremo Simone Dovigo. Lui è presidente di WeTour, vera e propria filosofia del movimento, con l'obiettivo di dimostrare che la bicicletta è il mezzo perfetto per connettersi con il territorio, con gli altri, ma con se stessi, preferendo lo stupore alla velocità. Con lui parleremo anche in particolare di un'iniziativa organizzata di WeTour, di diverse iniziative per dire la verità, che è quello del pedalare di notte. Pedalare di notte ha delle sfaccettature pazzesche, con lui scopriremo il tutto e anche di più. Quindi la filosofia è un po' dell'elogio della lentezza, come vi dicevo, mentre nella seconda parte non parleremo proprio di lentezza, ma parleremo di due ruote, perché conosceremo Luciana Rota. Lei è una giornalista sportiva, ma è anche una scrittrice, ma soprattutto è appassionata di ciclismo. Tra l'altro, il 16 maggio avrà una presentazione particolare di un suo libro già edito, ovvero Fausto. Il mio Coppi lo avrà però in un luogo molto particolare. Con lei parleremo quindi di grande ciclismo, di grandi sportivi, di grandi storie umane, soprattutto perché poi dietro lo sport si celano sempre importanti storie. Le storie sono anche quelle raccontate dai nostri cantautori, e in particolar modo ce n'è uno, Edoardo Bennato, che ha saputo raccontare tante storie sotto forma di fiabe, e questa è la sua storica Un giorno credi.
1: Un giorno

questa è la nuova canzone per Maroon 5, Heroin. Prima Edoardo Bennato, Un giorno credi. Questo è un weekend tra l'altro molto ricco di iniziative, quindi ne parleremo un po' durante il pomeriggio, perché per esempio domani proprio a Milano si colorerà con la Straw Woman, uno degli eventi walking e running più amati d'Italia, marcia non competitiva di 5 o 10 chilometri che parte da piazza Gino Valle. Non serve il cronometro, non preoccupatevi, l'obiettivo è celebrare lo sport come prevenzione e salute in collaborazione con Humanitas, è il modo perfetto quindi per festeggiare la festa della mamma in movimento. Percorso che tocca luoghi iconici come Parco del Portello e Monte Stella. Proprio se non siete di Milano, soprattutto ve lo dico, se siete nella zona del Parco del Portello, che è celebre per la sua collina a spirale, quindi correre lì da questa idea di una scultura verde, di scalare una scultura verde. E poi ancora, oggi e domani il culmine di Bim Bim Bici, l'iniziativa nazionale della FIAB, la Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta, quindi una coloratissima sfilata in bici dedicata ai bambini e alle loro famiglie. Molte città, ad esempio segnaliamo Modena, hanno già confermato questi appuntamenti speciali durante questo weekend. Quest'anno tra l'altro si celebrano i 25 anni dell'iniziativa con l'obiettivo di chiedere città più sicure e sostenibili per i circoli, per i piccoli ciclisti. E poi ancora Wild and Sea, Elba, Cavalli e Selvaggi, ci spostiamo in un paradiso terrestre, quello dell'Isola d'Elba, quindi domani si corre la maratona dell'isola, ma niente paura, non serve essere atleti olimpici, c'è la Family Run e la Nordic Walking di 10 km con partenza dal lungomare di Marina di Campo, quindi una bella iniziativa che sarà sia al mare come detto ma anche in montagna. In questo caso però ci spostiamo in Liguria nel Parco dell'Aveto, dove è il momento di Wild Horse Watching, guide esperte che accompagnano i visitatori a osservare cavalli selvaggi dell'Appennino. E ricordatevi che tornando all'Isola d'Elba non è solo mare, il percorso della 10 km passa per via Roma concludendosi proprio nel cuore pulsante dell'isola. Insomma, diverse iniziative all'aria aperta, il meteo ormai c'è favorevole, la primavera è sicuramente il periodo più giusto dell'anno anche a livello climatico e quindi mi raccomando, scegliete il vostro evento, ce ne sono tanti, tra poco ve ne dirò anche altri, e soprattutto state all'aria aperta che fa bene. Did you?

Monsters of Pig Alley, la nuova canzone per Morrissey, che è ritornato anche con un lavoro davvero interessante. Tra poco invece andremo a conoscere Simone Dovigo, ve lo parlavo all'inizio. Con lui parleremo di tante iniziative legate al mondo delle due ruote, e se vi piace l'idea di pedalare di notte, state all'ascolto, perché ve ne parleremo in maniera più approfondita.

0: Le parole del weekend ci portano sempre a scoprire delle belle realtà che fanno cose interessanti, e quando c'è di mezzo lo sport tutto diventa anche più salutare. Ora vi presento Simone Dovigo, che è presidente di WeTour, vera e propria filosofia del movimento, quindi non parliamo solo di sport, ma parliamo anche di qualcosa che va oltre lo sport. Intanto buon pomeriggio Simone.
1: Buon pomeriggio a tutti voi.
0: Partiamo subito dall'inizio, anche perché io non spendo troppe parole, visto che abbiamo te. Come è nata l'idea di WeTour?
1: WeTour è nata nel momento in cui mi trovavo a vivere a Londra, e l'intento iniziale era quello di poter far cicloturismo in Italia portando giù gli inglesi. In realtà abbiamo provato, è partito un primo tour, ma è stato un qualcosa che non ci ha soddisfatto appieno, non era tanto nelle nostre corde, ci siamo resi conto. E allora abbiamo deciso di essere un po' più in linea con quello che era il mio modo di andare in bicicletta, quindi la mia passione molto personale, ovvero fare eventi in bicicletta, e abbiamo iniziato a creare una serie di proposte su territorio nazionale, e gli eventi invece hanno preso subito molto piede, e quindi niente, insomma, abbiamo deciso di continuare in quella direzione lì.
0: Il vostro prodotto di punta, chiamiamolo, definiamolo così, Bike Night, già qui si capisce molto. Perché pedalare proprio di notte?
1: Beh, pedalare di notte in effetti è stato un qualcosa di un po' nuovo che abbiamo portato in Italia, e devo essere sincero, tanti ci chiedono perché appunto pedalare di notte che non si vede niente, e io rispondo sempre: sì, è vero, si vede meno, però si vedono cose diverse, si vedono tante luci, si vede che di notte c'è una vita comunque là fuori, e soprattutto si ascoltano dei rumori che magari invece di giorno si perdono. Adesso, per dire, noi abbiamo tanti di queste bike night che scorrono lungo i fiumi, queste città lungo i fiumi, e di notte, non so, per dirne una, ci si accorge che anche il fiume Po ha un suo suono.
0: E poi immagino, insomma, che sì, si fa sport, si va in bicicletta, ma l'atmosfera notturna rende tutto un po' più ovattato, più calmo, non c'è quella foga, giusto?
1: Sì, assolutamente. Sono comunque sempre delle cicloturistiche, e il fatto di proporre appunto un chilometraggio che è anche importante, perché adesso non abbiamo ancora detto, ma parliamo di 100 chilometri in notturna, è quella distanza che per tanti diventa l'avventura dell'anno, e il fatto di farla di notte rende il tutto molto anche più vogliardico, più divertente, se vogliamo.
0: Dunque, abbiamo detto 100 chilometri non sono pochi, forse non sono per tutti, quindi la domanda viene un po' spontanea: chi può partecipare, insomma?
1: Possono partecipare tutti quanti. Il nostro obiettivo in realtà nasce dal fatto di riuscire proprio con questa distanza, che come hai detto tu non è per tutti quanti, ma è quella distanza che è una distanza tonda, quindi 100 chilometri, invoglia le persone a mettersi in gioco. Per cui il nostro obiettivo è quello di rivolgersi a coloro che non sono appassionati della bicicletta, magari praticano altre attività sportive, oppure magari non praticano altre attività sportive e usano la bici soltanto per l'escursione della domenica mattina, e quindi portarli in un'avventura notturna e far sì che quel tarlo, no, della passione per la bici possa andare a crescere in loro.
0: E come avviene la scelta invece dei percorsi? Perché voglio dire, siamo in Italia, quindi di scelte ce ne sono parecchie. Come funziona?
1: Noi siamo partiti un po' dal concetto di percorso cicloturistico / pista ciclabile. Quindi i nostri percorsi sono stati selezionati con quel vincolo lì di avere uno sviluppo quasi per intero di 100 chilometri. Ovviamente non è sempre possibile, a volte bisogna anche utilizzare le strade secondarie, ma cerchiamo comunque di avere dei percorsi in totale sicurezza. E quindi l'obiettivo è quello di andare a promuovere anche quei territori che hanno investito sul cicloturismo e su percorsi cicloturistici.
0: Senti, torno un po' a un discorso che abbiamo affrontato poco fa, diciamo così, l'esperienza versus la gara, perché spesso parliamo di manifestazioni sportive e capiamo come uno sportivo si prepara per poter fare il risultato. Cosa si prova invece a non avere un podio da inseguire?
1: Le sensazioni ovviamente sono diverse. Io ho fatto anche gare da quando ero un po' più giovane, e ci si approccia proprio con una mentalità differente. Il fatto di, nel nostro caso, di dover solo partire e arrivare quando si arriva senza l'ansia, no, del tempo, del contachilometri, ci permette di vivere un'esperienza che dal mio punto di vista è più completa. quindi ti permetti di avere il tempo di osservare il paesaggio, di guardarti attorno, ma anche di fare quella chiacchiera in più con l'amico o l'amica che ti accompagna.
0: Simone, grazie, è stato un piacere, resta con noi perché tra poco torniamo insieme e parliamo dei prossimi appuntamenti, ce ne sono parecchi, la stagione è appena cominciata.
2: Le parole del weekend. Disco in blu 2000.
3: Proposta musicale della settimana è Una donna non può di Francesca Michelin.

0: Cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse è solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Torniamo insieme alle parole del weekend. Poco fa abbiamo conosciuto Simone Dovigo, presidente di WeTor. Abbiamo capito questa filosofia del movimento, soprattutto di notte, ma non solo. A proposito, siamo a maggio, quindi io ho detto prima la stagione che è appena cominciata, il tempo permettendo di cose se ne possono fare molte. Quindi parliamo dei prossimi appuntamenti. So che ce ne sono parecchi, vero Simone?
2: Sì, noi abbiamo un calendario che è abbastanza fitto e parte adesso nel mese di maggio e poi ci accompagna fino al mese di ottobre. Solo visto che abbiamo parlato di Bike Night, direi di partire da lì. E allora la prima Bike Night è quella dell'Emilia Romagna, con partenza da Ferrara e arrivo al mare a Lidi Ferraresi, e si terrà la notte tra sabato 13 e domenica 14 di giugno. Poi passeremo alla nuovissima Bike Night, la tappa che parte da Roma e arriva quasi a Latina, e sarà il weekend del 27 e 28 di giugno. Poi si passerà a fine luglio, perché tra il 25 e il 26 avremo la bellissima Bike Night Alpe Adria, con partenza da Udine e arrivo a Ugovista, quindi siamo quasi al confine con l'Austria, e si va lungo questa bellissima ex ferrovia, no, che è l'Alpe Adria, conosciuta un po' in tutta Europa ormai. E poi la Bike Night da Milano al Lago Maggiore, precisamente da Arona, è stata spostata quest'anno nel mese di ottobre, quindi il weekend del 3-4 di ottobre, in collaborazione con Fini Bike, quindi questo nuovo festival di cicloturismo sulla città di Milano. E queste sono le Bike Night. Poi dopo invece abbiamo un altro nostro evento che però si rivolge a un pubblico un po' diverso, quindi randonneur, quindi appassionati delle lunghe distanze. Si terrà nel mese di maggio, il 16-17 di maggio, con partenza da Monaco di Baviera e passaggio su Bolzano per arrivare poi a Ferrara. Qui sono questi 600 km lungo questa bellissima ciclovia che è la via Claudio Augusta, la via del sole, insomma.
1: Ecco, queste diciamo sono iniziative leggermente diverse, perché sono distanze molto più impegnative. Il termine randonnée appunto significa proprio con queste organizzazioni di corse molto lunghe, vero?
2: Esattamente, fa proprio parte di un calendario ufficiale nazionale, ma esiste anche un suo calendario internazionale, per cui chi partecipa in realtà ottiene dei brevetti, si chiamano così, per poi potersi iscrivere ad altre manifestazioni di livello internazionale.
1: Le vostre iniziative sono sempre in crescita, no? Vedo che tanta gente si avvicina. Come vedi, com'è la tua visione rispetto al futuro?
2: Sì, hai detto bene, gli eventi sono in crescita, qualcuno in realtà è in crescita, qualcuno si sta mantenendo. E secondo me le Bike Night continueremo ad organizzarle, anche perché siamo attivi da più di 10 anni e vediamo che l'interesse è sempre costante. È un evento che di notte ha una sua complicazione a livello proprio organizzativo, però il pubblico apprezza il fatto che queste esperienze possano continuare ad esistere. Poi certo ci piacerebbe esplorare anche altri settori. E perché no, magari tornare anche all'idea iniziale, che era quella proprio di fare cicloturismo, quindi studiare dei tour, ma sotto forma di evento che possano durare anche più giorni.
1: Come si fa a partire, come avvicinarsi alla vostra realtà e magari, come dire, come allenarsi prima di iscriversi a una Bike Night?
2: Sì, beh, intanto per raggiungerci a livello digitale il nostro sito è wetour.com, che si scrive con WITOOR, e per iniziare ad allenarsi, per partecipare alle Bike Night, quello che suggerisco io è sfruttare adesso questa bella stagione che è finalmente arrivata, i weekend a disposizione prima della prossima Bike Night. E io dico sempre, non arrivare completamente non allenati, ma almeno quei 3-4 weekend precedenti provare a farci quei 40-50 km in bici. Più che altro non tanto per allenare la gamba, perché quella alla fine in fondo ci arriva, più che altro per allenare il fondo schiena e il collo.
1: Grazie Simone Dovigo, presidente di WeTour. Abbiamo parlato di questa bellissima associazione e abbiamo parlato in particolar modo di Bike Night. Grazie Simone.
2: Grazie a voi e buona giornata a tutti.

Doors, la nuova canzone per Noah Kahan, prima un classicone The Dot of the Bay per Otis Redding. Attenzione perché c'è un'iniziativa molto interessante, ci portiamo un po' avanti ma è meglio appuntarselo sul calendario, perché il 25 giugno 2026 sarà un giorno importante per la solidarietà e anche la musica italiana. Tanti artisti si troveranno insieme sullo stesso palco per trasformare un concerto in un gesto concreto, in un tempo in cui tutto corre veloce. Fermarsi per dare attenzione agli altri diventa un'azione ancora più preziosa ed è per questo che la cavea dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone a Roma ospiterà Pane al Pane, il progetto ideato da Elio Germano insieme alla comunità di Sant'Egidio che da anni è impegnata al fianco delle persone più fragili, punto di riferimento silenzioso ma fondamentale, capace di trasportare piccoli gesti in cambiamenti reali. Quindi non un evento da raccontare come uno spettacolo, ma un'idea che punta a spostare il fuoco della forma al senso, dalla retorica alla necessità, dove Pane al Pane è un modo di dire, ma è anche una dichiarazione di intenti, a partire dalle canzoni che tradotte in romanesco si rivelano in una nuova luce, tra ironia e verità fino al titolo, un gesto appunto essenziale. Pane al Pane, segnatevelo, il 25 giugno.

0: In Blu 2000, news.
1: Edizione delle 16, buonasera da Franco Rossi. Medio Oriente, almeno 11 persone uccise in raid israeliani avvenuti nelle ultime ore su diverse località del sud del Libano e a sud di Beirut, dove i media statali libanesi hanno riferito di almeno 3 attacchi in poco tempo. Il presidente americano Trump ha detto di aspettarsi una risposta da Teheran sulla sua ultima proposta di accordo di pace. Dovrei ricevere una lettera dall'Iran stanotte, quindi vedremo come andrà a finire, ha dichiarato. Infine il presidente americano ha avvertito l'Iran: accordo subito o colpiremo con più violenza. Parata in tono minore a Mosca per la vittoria russa nella seconda guerra mondiale, confermati 3 giorni di tregua, l'Ucraina però denuncia ancora raid sul paese. Attenzione sull'antivirus in Italia, il Ministero della Salute ha attivato la sorveglianza attiva su 4 passeggeri che erano a bordo di un volo KLM in coincidenza per Roma, su cui era salita per pochi minuti una donna che si trovava sulla nave MV Undius, poi deceduta. I recapiti dei 4 sono stati acquisiti e le informazioni trasmesse alle regioni di competenza, cioè Calabria, Campania, Toscana, Veneto. A breve rinvio a giudizio per Andrea Sempio, nuovo indagato nel delitto di Garlasco. L'attuale condannato Alberto Stasi potrebbe avvicinarsi la revisione del processo con sospensione della pena.
2: Dalle anomalie emerse nella prima indagine della Procura di Pavia fino al confronto tra gli elementi raccolti nel 2007 e gli esiti dei nuovi accertamenti. È questo il percorso seguito nell'informativa dei Carabinieri di Milano che ribalta la ricostruzione del delitto di Garlasco, togliendo Alberto Stasi dalla scena del crimine dopo che lo stesso ex fidanzato ha ormai scontato quasi tutta la sua pena in carcere, e mettendoci invece Andrea Sempio, amico del fratello della vittima, per il quale è ormai certo il rinvio a giudizio. Per sostenere l'ipotesi dei PM pavesi, secondo cui sarebbe stato Sempio ad uccidere Chiara Poggi per il rifiuto di lei ad un approccio di natura sessuale, gli investigatori hanno raccolto intercettazioni ambientali, messaggi lasciati online, annotazioni conservate in vecchie agende, verifiche sullo scontrino del parcheggio di Vigevano, poi risultato falso, analisi sul DNA trovato sotto le unghie della vittima, nonché l'ormai celebre impronta 33, lo stampo del palmo di una mano destra che risulta appartenere al commesso 38enne, rilievi che dovranno diventare prove solide per reggere il vaglio del processo. Raffaella Frullone, linea allo studio.
1: Chiudiamo con lo sport. MotoGP, Francesco Bagnaia sulla Ducati ha ottenuto la pole position della classe MotoGP Le Mans, partirà davanti a tutti nella sprint del pomeriggio del GP di domani. In prima fila anche la Ducati di Marquez secondo e la Aprilia di Bezzecchi terzo. Era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.
3: Maledetta burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere.

Rieccoci per la seconda parte delle nostre parole del weekend. Weekend interessante a livello di iniziative, una ve l'abbiamo anche appena raccontato, più avanti ne racconteremo un'altra e poi ne parleremo ancora. Intanto anche la musica, ricordi la nuova canzone di Blanco ed Elisa insieme, che ci permettono di stare insieme anche in questo pomeriggio musicale. E vi ricordo di scaricare anche la nostra app dal vostro store di fiducia, basta cercare Play 2000, che troverete lì dentro, troverete praticamente tutto il nostro mondo, quello della radio, quindi Blu 2000, e quello di TV 2000, con la possibilità, oltre di seguire le dirette, di riascoltare i vostri interventi preferiti qualora lo vogliate, ogni volta che lo volete, insomma anche questo è la rete, quindi Play 2000 e la possibilità di scaricare la nostra app per entrare sempre di più a contatto con il nostro mondo. Abbiamo ripreso con un pezzo nuovo, appunto Blanco ed Elisa per la loro Ricordi, ora torniamo con un balzo nei fantastici anni 80, quelli di Billy Joel, e questa canzone che ci porta sicuramente molto allegria, The River of Dreams.

Che bello, ritornare con il tempo del passato. D'altronde la nostra è anche una macchina del tempo. Spesso uso questa parola, ma mi piace perché è quello che cerchiamo di fare tutti i giorni, giorno dopo giorno. Insomma, uno sguardo alle novità in ambito discografico, le canzoni più recenti, senza dimenticare da dove proveniamo con la storia della musica. Tra poco invece torniamo di due ruote, lo faremo con Luciana Rota. Vi consiglio di stare con noi perché abbiamo in programma una bellissima chiacchierata su molti argomenti che riguardano la patria del ciclismo italiano, per certi versi la patria di Fausto Coppi. Fausto, il mio Coppi è proprio il libro di Luciana Rota. Ne parliamo tra poco, dopo la canzone nuova, fresca fresca di Aiello. Questa è Sotto Sotto.

0: Le parole del weekend. Se nella prima parte abbiamo parlato di bicicletta, ma in un modo un po' particolare, di bicicletta di notte, bicicletta a passo lento, ieri è cominciato il Giro d'Italia, che proprio a passo lento non è, e ho un ospite molto speciale quest'oggi, che non è solo una giornalista, capiremo che è anche una scrittrice e soprattutto un'appassionata di ciclismo. Buon pomeriggio Luciana Rota.
1: Grazie Corrado, buon pomeriggio a voi e felice di pedalare un po' insieme a voi.
0: Mi fa molto piacere, anche perché è una passione che abbiamo in comune. A me piace ogni tanto mettermi in sella e andare così per togliermi i pensieri, ma questi ciclisti che hanno proprio cominciato ieri, come ormai da tradizione, non dall'Italia, all'ennesimo Giro d'Italia, pedalano forte.
1: Sì, vabbè, loro sono i professionisti, sono la Serie A del ciclismo, però poi dalla Bulgaria il giro arriva in Italia e allora ecco la grande festa della Corsa Rosa, che è diversa da tutte le altre grandi corse a tappe, sicuramente anche diversa dal Tour de France e dalla Vuelta, perché è qualcosa di più. In Italia è veramente un viaggio nel nostro paese.
0: E in particolar modo oggi ci soffermiamo su una zona del nostro paese che con il ciclismo ha veramente tantissimo in comune, perché aspettando il Giro d'Italia 2026 nella parte dell'Alessandrino, dove appunto poi toccherà il Giro d'Italia, è ricco di iniziative quest'anno.
1: Non poteva che essere così. Pensate che in provincia di Alessandria esistono 3 musei dedicati al ciclismo, dico 3, e di cui uno, Castellania Coppi, che oggi si chiama Castellania Coppi, luogo natio di Fausto Serpe, è proprio un paese museo a cielo aperto. Gli altri due, Novi Ligure, il museo dei campionissimi, il primo campionissimo della storia, Costante Girardengo, e poi Fausto Coppi, il campionissimo del cuore di tutti. Ad Alessandria, proprio nel capoluogo, nel centro storico, Palazzo del Monferrato ospita una piccola mostra museo, perché in realtà nasce come mostra ma poi è diventato un museo, che forse è il più piccolo museo dedicato alla bicicletta al mondo, gemellato con quello più grande al mondo, che è al Ghisallo, dove si racconta proprio tutto quello che è stato l'inizio della bicicletta in Italia. Dal 1867 in poi arriva una Draisien, un biciclo, arrivano proprio le antenate della bicicletta da corsa, e tutto nasce lì, nasce il movimento ciclistico, nascono le prime corse. Pensate che ad Alessandria c'è un quartiere che si chiama Quartiere Pista, perché proprio lì a fine 800 c'era una pista dove si sfidavano francesi e italiani con le curve paraboliche su sterrato, e è proprio lì l'origine del ciclismo e della bicicletta ad Alessandria.
0: Questo nome che è anche stato dato al suo paese natio di Fausto Coppi sicuramente richiama il ciclismo a livelli altissimi, forse i livelli più alti di sempre. Tra l'altro tra poco ne parleremo meglio, perché tu presenterai un libro proprio inerente, però il ritratto di Fausto Coppi sarà proprio in questo weekend anche a Novi Ligure, con la partecipazione straordinaria di Faustino Coppi. Cosa dobbiamo aspettarci da questo racconto, quindi?
1: Beh, Faustino Coppi e Marina Coppi, i figli del campionissimo Faustino dalla seconda moglie, e Marina invece dalla signora Bruna, io la chiamo così perché l'ho conosciuta, sono loro due, sono i testimoni di un mondo che davvero ci porta indietro nel bianco e nero del tempo, un romanticismo spinto, direi fortissimo, da campionissimo, e sicuramente sempre molto emozionante incontrare entrambi fra Novi Ligure, Alessandria e Castellania, perché sembra quasi incredibile, sembra che loro sia, cioè che loro sono dei nostri giorni, ma noi raccontiamo una vicenda, un romanzo, una storia che va molto indietro nel tempo, dove tutto era veramente diverso.
0: La cultura della bicicletta passa anche attraverso i libri, per esempio il 19 maggio torna Libri del Giro, che è giunto ormai al 10° anniversario. Tu sei una giornalista e quindi qual è il ruolo del giornalismo sportivo nel raccontare queste grandi imprese e quale sarà anche per questa edizione?
1: Beh, c'è tutto un movimento, diciamo, culturale, letterario molto molto attivo, sembra strano, nell'era del tutto veloce, mordi e fuggi dei social, c'è una letteratura sportiva che mi viene da dire, usando una bella metafora, pedala fortissimo, e la letteratura sportiva ci sta regalando veramente tanto, non solo nel ciclismo, ma direi appunto nello sport in generale, molto florida, e forse il giornalista, anche cronista sportivo, nella storia proprio anche del giornalismo, è sempre stato portato anche a esprimersi e raccontare storie, vicende, personaggi e eventi in modo più, chiamiamo, largo, diffuso, trasformando poi degli articoli, degli incontri, delle storie appunto in libri. C'è veramente tantissimo, pensate che ci sono più di 400 titoli dedicati solo a Fausto Coppi nella storia dell'editoria sportiva, chiamiamola, narrativa, perché non è solo sportiva.
0: Senti, c'è un'altra iniziativa tra le varie di quel territorio che mi ha incuriosito molto. Il 20 maggio ad Alessandria si parlerà anche di sicurezza stradale, più necessario che mai questo tipo, e ama anche socialità dello sport, con la Fondazione Michele Scarponi, un ciclista amato da tutti, credo, perché è stato veramente un grande. Questa rappresenta il lato forse più umano al di là della competitività.
1: Umano sicuramente, diciamo che il ciclismo è abbastanza intriso di significati e valori umani e sociali. In questo caso è proprio accendere una luce importante che non dobbiamo mai più spegnere sul tema della sicurezza. La Fondazione Scarponi si occupa dal primo istante del dramma in cui abbiamo perso Michele Scarponi per un incidente stradale, come lui purtroppo tantissimi campioni e non campioni, e fra l'altro anche pedoni, perché questo va detto, non soltanto in bicicletta si muore, ma si muore in incidenti anche a piedi. E questa Fondazione Scarponi sta facendo tantissimo, adesso hanno pubblicato un libro dedicato a Michele, scritto dalla penna straordinaria di Alessandra Giardini, che è una collega che segue il ciclismo e lo sport da tanti anni, veramente molto sensibile e molto capace, e questo libro, girando l'Italia e arrivando anche ad Alessandria il 20 di maggio, ci permette di ragionare, parlare, promuovere, raccontare e fare un passo avanti sulla sicurezza stradale. C'è moltissimo da fare, a partire dalle, guarda, sembra un discorso complicato, ma a partire dalla scuola guida, dove la federazione ciclistica sta cercando di convincere le scuole guida italiane ad inserire la domanda nel questionario che ti deve abilitare che ti dà la patente o non te la dà se non lo superi, la domanda su come ti devi comportare se incontri un ciclista per strada. Ecco, questo è un tema molto importante, fra l'altro interverrà in quell'incontro anche Roberta Amadeo, che è una campionessa del mondo, ha vinto 8 titoli, pensate, 8 titoli mondiali con il paraciclismo, e Roberta parla di salute, prevenzione, del valore della bicicletta, dello sport, anche per chi non ha tutte le abilità necessarie sulla carta. Lei lotta da anni contro la sclerosi multipla ed è una straordinaria testimonial che ci racconta anche oltre alla sicurezza, per i ciclisti normodotati e anche per i diversamente abili, che sono ancora più vulnerabili sulle strade. E tutto questo è bello perché il giro ci dà delle opportunità anche di questo genere.
0: Hai sottolineato davvero tanti aspetti umani importantissimi, perché lo sport è prima di tutto umanità. Luciana, ti ringrazio per questa prima parte. Vorrei però solo salutarti e darti l'appuntamento tra qualche minuto, perché vorrei riprendere, perché tu presenterai un libro davvero importante, ma ne parliamo tra poco.

0: Torniamo insieme. Poco fa abbiamo conosciuto Luciana Rota, giornalista sportiva, sì, ma si capisce la passione per il ciclismo, che tra l'altro anch'io condivido, quindi quest'oggi è un particolare piacere per me parlarvi di bicicletta e non solo, perché adesso ci trasportiamo tutti idealmente a Castellania Coppi. Il 16 maggio avverrà proprio la presentazione di Fausto, il mio Coppi.
1: Allora, intanto grazie anche per tutte queste belle parole nei miei confronti. La passione si sente, lo so, ed è qualcosa di cui vado orgogliosa, perché arriva da una storia di famiglia. Insomma, mio padre è stato il portavoce di Fausto Coppi quando ancora non era ufficiale un portavoce di un campione, di un campionissimo, cioè stiamo parlando, diciamo che poi se vogliamo fare un paragone, di Maradona non ce n'era, ecco, per andare in un altro pianeta ormai anche lontano del calcio. Quindi è una storia che è di famiglia, una passione tramandata, e però devo dirti anche allargata, nel senso che passione per la storia, per Fausto Coppi, per la sua vicenda, ma anche per un territorio che è tutto da scoprire e che è apparentemente timido, forse come quel campione di cui scriviamo, ma che ha veramente tanto da darci. È un territorio spettacolare. Arrampicarsi su a Castellania Coppi, prima si chiamava Castellania, poi la municipalità in modo intelligente ha aggiunto quel cognome importante, significa arrampicarsi nella storia di un territorio che da timido e povero si fa grande e vince. Questa è un po' una metafora della vita, ma è veramente significativa.
0: Questo incontro è descritto anche tra l'altro con un intreccio tra parole e musica, perché noi prima abbiamo parlato di sport, in particolare di ciclismo e di libri, quanto ci sia collegamento, ma anche il ritmo della scrittura giornalistica con la melodia può avere un suo senso, ad esempio per celebrare una figura così leggendaria.
1: Sì, ma infatti esattamente non è la presentazione del libro, che è già stato presentato più volte, Fausto il mio Coppi, editore Lab di FG, ma sarà una cena con le parole, le letture, alcune letture da questo romanzo, da questa storia d'amore, e la musica che ha messo insieme Luciano Girardengo. Sarà una serata veramente magica in un luogo suggestivo, appunto, come dicevamo prima, nel borgo dove tutto è nato, dove tutta questa storia ha preso l'avvio.
0: Qual è il tuo collegamento, il tuo legame con il campionissimo? Abbiamo capito che insomma sei già di famiglia, vicina a quella famiglia, ma che cosa ti ha spinto a scrivere qualche cosa su Fausto Coppi che è diverso, che sarà probabilmente diverso tra le centinaia di pubblicazioni già esistenti?
1: È un manoscritto, un diario che mi ha lasciato mio padre, che è morto prematuramente nel 94, ed era lo sfogo, l'unico sfogo della prima moglie, la signora Bruna Ciampolini in Coppi, che io da bambino ho conosciuto. Andavamo da questa signora, ci apriva questo portone nella sua casa di Novi Ligure, un portone pesante, me lo ricordo veramente come se fosse ieri, e quando vedeva mio papà raccontava, parlava, piangeva, era veramente una signora molto triste, che ha lasciato, l'unico giornalista, scrittore che ha potuto beneficiare, va detto, perché per tanti anni mio padre, facendo il portavoce, aveva anche magari taciuto tanti segreti, sfumature di un rapporto intimo che non, secondo lui, per rispetto, non dovevano essere dati in pasto alla stampa di allora. E poi improvvisamente decise Bruna di aprire il cuore, di raccontare, e lo fece con mio padre. Questo manoscritto mio padre me l'ha lasciato e mi ha detto di farne buon uso, e penso che con questo libro, questo romanzo che abbiamo pubblicato, spero di aver centrato l'obiettivo, perché è una storia che non giudica, c'è un po' la sospensione del giudizio in tutte le pagine, però racconta proprio la storia vera, molto tormentata e anche molto sentimentale. Non è solo un libro per chi è appassionato di sport, di ciclismo e di Coppi, ma è un libro, è veramente una grande storia d'amore.
0: È stato davvero emozionante ed è stato un piacere parlare di ciclismo e di parlare del re del ciclismo. Grazie a te, Luciana, che ci hai tenuto compagnia quest'oggi e ci hai fatto venire voglia di appassionarci. E permettimi un pensiero completamente personale: nel ciclismo moderno, anche il Giro, che è appena partito, se a volte mancano alcuni nomi di questi cosiddetti campionissimi di adesso, il Giro d'Italia ha un fascino, come ci hai descritto tu, che non è solo sportivo, ma è proprio una cultura. Quando vedo i ragazzini delle scuole elementari che si mettono sulla strada e guardano felici i corridori che passano, ecco, questo è centrare l'obiettivo. Questo è naturalmente il mio pensiero.
1: È verissimo, ma hai ragione, si capisce che ne sai di ciclismo, però ti posso dire che i protagonisti di questo Giro d'Italia sono dei grandi campioni e probabilmente questo sarà un giro che tirerà fuori sicuramente qualche campione giovane inaspettato, perché questo per il

Amy Winehouse da Nata, Love is a Losing Game, la sua canzone, prima disco novità Sofia ed Antonietta per Hi My Love, e prima ancora saluto Luciana Rota. È stata una bella chiacchierata, quando si parla di due ruote io sono sempre particolarmente contento. Dicevo però che questo weekend è veramente ricco di tante iniziative, e allora via con una nuova carrellata, ricominciando da domani, perché domani sarà proprio la data d'eccellenza per celebrare l'Appia Antica. Siamo quindi nella parte romana. L'Appia Dei trasforma la Regina Viarum in un museo a cielo aperto lungo chilometri. È una giornata di festa non competitiva. Si cammina, si andrà in bici, si partecipa a visite guidate tra Roma, Brindisi e tutte le tappe intermedie. È l'occasione per vivere la strada che ha unito l'impero romano senza il rumore delle auto, tra monumenti, catacombe e prati dove fare picnic. Tra l'altro, molti tratti dell'area dell'Appia Antica conservano ancora i basoli originali, cioè le pietre laviche su cui marciavano le legioni romane. Camminarci oggi nel 2026 vuol dire davvero, ancora una volta in più, camminare sulla storia. E poi, dicevo, ce n'è per tutti i gusti, parliamo della magia nel bosco, perché in molti parchi regionali, come ad esempio il Parco Agricolo Sud Milano o il Parco del Curone in Brianza, ma tante altre, sono diverse le osi WWF dove sono organizzate le passeggiate notturne non competitive per osservare la danza nuziale delle lucciole. Si tratta ovviamente di un'attività slow che piace a tutti. Non si corre, si cammina in silenzio nel buio per godersi lo spettacolo delle scie luminose. Sapete che dove ci sono le lucciole, l'aria e il terreno sono puliti, quindi partecipare a una lucciolata non è solo poetico, ma è anche la prova che quel pezzetto di natura è ancora vivo e sano. E poi torniamo a Roma e oltre anche, perché parliamo del trekking del Giubileo. Si svolgerà in questo weekend lungo la Via Francigena o il Cammino di San Benedetto. Sono tappe non competitive aperte a tutti, pensate per chi vuole scoprire il Lazio e l'Umbria a passo d'uomo. Questi sentieri sono stati appena riqualificati per il Giubileo con nuovi punti sosta e segnaletica perfetto, momento ideale per provare l'esperienza del viaggio lento. E poi nel 2026, e ne abbiamo già parlato anche qui, è stato lanciato il passaporto digitale del camminatore. Si scarica quindi un'app e si collezionano i timbri virtuali tramite QR code sparsi lungo il percorso. Un modo moderno e green per dimostrare di aver macinato chilometri tra borghi medievali e foreste incontaminate.

Siamo andati a riscoprire anche un Orinoco Flow dannata perennia, che tra l'altro, visto che spesso e quest'oggi in particolare abbiamo parlato di molti eventi all'aria aperta, ci sta benissimo. Ci sta benissimo Ennio, ci sta benissimo questa canzone in particolare. Prima ancora però la canzone nuova di Fulminacci, maledetto me. Questa è stata una puntata per me molto bella da realizzare, molto ricca di interventi, quindi ringrazio i miei ospiti di quest'oggi. Nella prima parte abbiamo conosciuto Simone Dovigo, presidente di WeTour, con lui abbiamo parlato di questa filosofia della bicicletta, in particolare la bicicletta durante la notte, fare le uscite notturne. E poco fa ringrazio e saluto ancora Luciana Rota, lei è una giornalista sportiva, ci ha parlato di ciclismo in un modo molto appassionante e in particolar modo abbiamo capito le zone di Coppi, quello che succedeva nel passato e quello che succede nel presente. Abbiamo parlato anche del suo libro, che ricordo il 16 maggio sarà presentato proprio a casa di Coppi, Fausto il mio Coppi. Che dire, se vi è piaciuto e se vi sono piaciuti questi interventi, la possibilità di risentirle tramite Play 2000, la nostra app ufficiale, potete risentire tutto quello che vi piace della nostra programmazione. Non mi rimane altro che salutare Davide Dedè e Sabino Di Alessandro, che si sono alternati alla parte tecnica. Grazie a tutti da parte di Gary. Le parole del weekend tornano tra 7 giorni.

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 17. Buonasera da Franco Rossi. Il presidente americano Trump ha dichiarato di aspettarsi una risposta dall'Iran sulla sua ultima proposta di accordo di pace. Ha avvertito sull'accordo subito o colpiremo con più violenza. Poi è tornato a parlare dell'Italia. Ha detto: l'Italia non c'era quando ne avevamo bisogno. Non ho ancora deciso se spostare dall'Italia truppe americane. Libano, almeno 11 persone sono rimaste uccise in raid israeliani avvenuti nelle ultime ore su diverse località del sud del Libano e a sud di Beirut, dove i media statali libanesi hanno riferito di almeno 3 attacchi in poco tempo. 6 vittime e 6 feriti sono indicati in un bilancio preliminare di un attacco contro un palazzo che ospitava famiglie sfollate a Sidone. Parata in tono minore a Mosca per la vittoria russa nella seconda guerra mondiale, confermati 3 giorni di tregua. L'Ucraina però denuncia ancora raid sul paese. Attenzione su Atavirus anche in Italia. Il Ministero della Salute ha attivato la sorveglianza attiva su 4 passeggeri a bordo di un volo KLM in coincidenza per Roma, su cui era salita per pochi minuti una donna che si trovava sulla nave MV Ondius, poi ricoverata e poi deceduta. I recapiti dei 4 sono stati acquisiti e le informazioni trasmesse alle regioni di competenza Calabria, Campania, Toscana e Veneto. Il 9 maggio 1978 veniva ritrovato il corpo di Aldo Moro assassinato dalle Brigate Rosse. Lo stesso giorno perdeva la vita per mano mafiosa Peppino Impastato dopo le sue denunce contro Cosa Nostra. Nel 2021 fu beatificato il magistrato Rosario Livatino, ucciso dalla Stidda. Il pensiero va a loro e a tutte le vittime del terrorismo, così la Premier Meloni. Il presidente Mattarella questa mattina ha deposto una corona in via Caetania a Roma in memoria di Aldo Moro. Leone XIV ha ricevuto in udienza i capi e rappresentanti della comunità musulmana del Senegal e ha condannato ogni forma di discriminazione e persecuzione basata su razza, religione o origine. Ha rifiutato ogni strumentalizzazione nel nome di Dio. Dal pontefice l'invito ad un impegno comune per un dialogo fondato sulla pace, sulla giustizia e sulla verità. È atteso a breve il rinvio a giudizio per Andrea Sempio, nuovo indagato nel delitto di Garlasco. L'attuale condannato Alberto Stasi potrebbe avvicinarsi alla revisione del suo processo con sospensione della pena, ormai quasi del tutto scontata. Infine parliamo di sport. Francesco Bagnaia su Ducati ha ottenuto la pole position della classe MotoGP alle Mans, partirà davanti a tutti nello sprint e nel GP di domani, in prima fila anche la Ducati di Marquez e secondo e la Aprilia di Marco Bezzecchi terzo. Era questa l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.
2: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo, con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
3: Macerata Opera Festival, 62esima edizione. In scena il grande Verdi con Nabucco e il Trovatore, il brillante barbiere di Siviglia di

0: Rossini, i maestosi Carmina Burana di Orth. Torna la grande musica allo Sferisterio con Macerata Opera Festival, dal 17 luglio al 9 agosto. Tutte le informazioni su sferisterio.it. Fino al 20 maggio a Macerata in via Verdi 10A, non perdere l'occasione di visitare la mostra Arte dai rifiuti, realizzata dagli alunni del liceo Da Vinci di Civitanova Marche. La mostra è aperta dal lunedì al sabato dalle 17 alle 19. Un percorso in cui sono protagonisti i giovani per promuovere la cultura green e le buone pratiche di sostenibilità ambientale. Sono stati realizzati laboratori cinematografici ed attività di pulizia e monitoraggio rifiuti sulle spiagge libere. L'evento si inserisce nel più ampio progetto Rigenerazioni, arte, cinema e partecipazione per un futuro più green per i ragazzi marchigiani, realizzato da Arci Macerata, Legambiente Marche e Officine Mattoli. Il progetto dedicato a Under 35, finanziato dalla Regione Marche, Politiche Giovanili e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale, con il FNPG 2023.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
0: Le Marche che innovano. Un viaggio alla scoperta delle innovazioni nel mondo dell'economia, della ricerca, delle istituzioni e dello sport nel territorio marchigiano. Un programma di Giacomo Baldassari.
2: E buongiorno anche oggi, lunedì 4 maggio, torniamo qua negli studi di via Cincinelli 4 a Macerata. Sono le 10:14, qua con me c'è Alberto.
3: Buongiorno, Montebelli. Buongiorno a tutti, eccomi qua.
2: Ben trovato caro, bentornato.
3: Grazie,
2: hai fatto
3: Giacomo.
2: Un'assenza.
3: Sì, un'assenza, l'hai segnata sul registro, l'assenza, e oggi sono qua, fino a che posso, potrò, sarò qui in tua compagnia.
2: Assolutamente, noi ti ringraziamo, sei un grande arricchimento, sei uno straordinario compagno di viaggio per me, e ci addentriamo anche oggi in quello che è il nostro piccolo grande viaggio nella economia, ma soprattutto nell'innovazione di questo territorio fantastico, e lo facciamo parlando di ricerca, ricerca in ambito scientifico, in ambito salute, anche perché la scorsa settimana si è conclusa un'iniziativa nuova ma molto bella, che è quella di Nave della Salute. Ce la facciamo raccontare da una dei suoi organizzatori, che è la professoressa Rossana Berardi, direttore della clinica oncologica dell'azienda ospedaliera universitaria di Ancona, amica di questa radio. Non può essere qui fisicamente per impegni concomitanti, l'abbiamo sentita poco fa, e quindi lasciamo i nostri ascoltatori, Alberto, sì, all'intervista con la professoressa Berardi.
4: Buongiorno alla professoressa Rossana Berardi, docente di oncologia dell'Università Politecnica delle Marche e direttrice della clinica oncologica presso l'azienda ospedaliera universitaria di Ancona. Ecco professoressa, iniziamo fra le tante attività che fanno capo alla sua clinica e al suo lavoro da quella cronologicamente più recente. Parliamo di Nave della Salute, evento che si è concluso la scorsa settimana. Ce lo racconti, ci spieghi di che cosa si è trattato, quali sono gli altri coorganizzatori dell'evento e qual è stato il ruolo della clinica oncologica di Ancona.
5: Buongiorno a voi. La Nave della Salute è un progetto davvero speciale, giunto alla sua terza edizione, promossa da One Health Foundation, che è la fondazione sulla One Health che l'onore e il privilegio di presiedere, e da Adria Ferris, dell'armatore Alberto Rossi. L'obiettivo di questa iniziativa è diffondere una cultura della salute e della prevenzione, sulla scia del successo anche delle precedenti edizioni, nel corso delle quali avevamo erogato più di 770 prestazioni mediche ai passeggeri. Quest'anno in poche ore abbiamo davvero riscontrato un successo strepitoso, perché 555 sono le visite e le procedure che sono state erogate gratuitamente ai passeggeri a bordo da 17 specialisti provenienti da tutta la regione, ed in particolare dall'azienda ospedaliera universitaria delle Marche e dall'Università Politecnica delle Marche, in 10 ambulatori differenti. È quindi una Nave della Salute aperta ai passeggeri, a tutte le persone che a bordo hanno inteso voler fare prevenzione, e abbiamo cercato di promuovere una cultura della salute, che è proprio l'obiettivo di di One Health Foundation. Ma la peculiarità di questa edizione è stato anche il fatto che dall'anno scorso abbiamo creato dei progetti condivisi con l'Albania, per cui è stato possibile sottoscrivere con l'Università di Medicina di Tirana un Memorandum of Understanding, ovvero un protocollo d'intesa tra Università Politecnica delle Marche e Università di Medicina di Tirana, e abbiamo avuto anche l'onore di avere a bordo la Ministra della Salute della Repubblica di Albania, la professoressa Evis Sala, con cui abbiamo attivato dei progetti di cooperazione internazionale. Una collaborazione, quella con l'Albania, che sicuramente darà luogo nei prossimi mesi anche ad ulteriori attività condivise, sempre nell'ottica della prevenzione. Quest'anno a bordo della nave della salute, uno dei passeggeri che stava effettuando i controlli e gli esami gratuiti durante la visita cardiologica nell'ambito dell'iniziativa ha avuto il riscontro di un infarto. Un uomo di origine albanese ma con passaporto italiano, che è stato prontamente assistito dai medici a bordo, abbiamo riscontrato un quadro critico, allertato i soccorsi dopo averlo visitato, e il paziente ora è stato preso in carico dall'azienda ospedaliera universitaria delle Marche e sta bene.
6: Sotto la sua guida la clinica oncologica di Ancona si è arricchita, possiamo dire, di tanti servizi, chiamiamoli collaterali, alla persona, che però poi con il tempo abbiamo capito che, oltre a essere un grosso fattore di innovazione e di ammodernamento, sono anche fondamentali nella terapia. Di che cosa si tratta? Penso ad esperienze quali le consulenze sull'estetica che offrite alle vostre pazienti, piuttosto che i music day, concerti in corsia e tante altre iniziative. È così?
5: Proprio poche settimane fa abbiamo celebrato i 10 anni di attività della clinica oncologica in una visione olistica sotto la mia direzione. E lo abbiamo fatto consolidando nel tempo un modello di cura che integra l'eccellenza clinica, l'innovazione, la ricerca scientifica, ma anche una grande attenzione alla dimensione umana della malattia e delle persone che la stanno affrontando. E nel corso di questo decennio, infatti, accanto allo sviluppo dell'attività assistenziale e dell'attività scientifica, ha avuto un ruolo sempre più significativo una visione olistica, primo tra tutti i progetti creativi che 10 anni fa sembravano futuristi e forse visionari, è stata la Pink Room. Uno spazio ma anche un tempo dedicato al benessere delle pazienti oncologiche, pensato proprio per offrire momenti di supporto non solo sul piano medico ma anche emotivo, psicologico, estetico, quindi un tempo e uno spazio di cura complementare al percorso oncologico tradizionale, perché riteniamo fortemente che la cura non sia fatta solo di terapie ma anche di attenzione alla persona, e in questi 10 anni abbiamo proprio costruito un modello che integri l'assistenza clinica, la ricerca scientifica, ma in una visione più ampia della medicina, perché siamo consapevoli che dove si fa buona assistenza e buona ricerca è anche naturale sviluppare un approccio capace di guardare alle donne e agli uomini che si affidano a noi nella loro interezza, considerando per l'appunto anche i bisogni emotivi, relazionali, la qualità della vita. E la Pink Room è nata proprio da questa idea, affiancare al percorso terapeutico uno spazio di condivisione e di benessere, e in questi anni quasi 200 donne hanno partecipato alle attività della Pink Room, trovando un luogo in cui sentirsi sostenute, perché prendersi cura della persona significa guardare ben oltre la malattia, ma guardare alla vita che continua oltre la malattia. Peraltro questa progettualità si inserisce anche nell'ambito della terza missione universitaria, che rafforza il legame tra l'attività accademica, l'assistenza sanitaria e la responsabilità sociale verso il territorio, così come tutte le altre iniziative quali Music Day, che a cadenza mensile ormai da anni tengono compagnia ai nostri pazienti e sono anche qui un tempo di cura nel momento di attesa del day hospital o dell'ambulatorio. E fondamentali in questo percorso sono stati i contributi delle associazioni, delle fondazioni, degli enti del terzo settore, di quelli che io definisco gli amici sensibili che ci hanno sostenuto. In primis la fondazione dell'azienda ospedaliera universitaria delle Marche, ma a fianco a questo l'associazione Loto TV, AVULS, IOM e ancora CNA Impresa Donna, e davvero tutti gli amici sensibili che ci hanno sostenuto in tante iniziative al servizio dei pazienti.
6: Parliamo a livello sociale, regionale, della patologia adesso, parliamo del numero di casi di diagnosi di conseguenza di tumore secondo il suo osservatorio nella nostra regione, e qual è il trend? C'è una riduzione grazie alle possibilità di fare prevenzione o ci sono numeri che danno un'idea diversa dell'evoluzione di questa malattia?
5: Ogni anno nelle Marche si registrano quasi 11.000 nuovi casi di tumore. La sfida è cercare di prevenirli, perché sappiamo che il 40% può essere evitato grazie all'adozione di stili di vita sani, quindi alla prevenzione primaria, affiancata alla prevenzione secondaria, cioè all'adesione dei programmi di screening per la diagnosi precoce. Gli stili di vita sono virtuosi per i cittadini marchigiani, che peraltro raggiungono il record nazionale di longevità, e sappiamo infatti che la percentuale di sedentari, che si aggira intorno al 16-17%, è nettamente inferiore rispetto alla media nazionale, che vede un 28% circa, con la conseguenza che per esempio il sovrappeso è meno frequente, circa il 30% verso il 32-33% della media nazionale, giusto per dare alcuni numeri che riflettono appunto quello che può essere la prevenzione primaria, in cui la sedentarietà, il sovrappeso rappresentano effettivamente dei parametri molto importanti. I fumatori, ad esempio, sono quasi il 23% della popolazione, anche in questo caso inferiori rispetto alla media italiana, che è del 24,5%. Però ancora c'è molto da fare per quanto riguarda i tassi di adesione ai programmi di screening oncologici, che tendono ad essere inferiori rispetto alla media nazionale. Ebbene, dobbiamo continuare a perseguire l'obiettivo di promuovere una cultura della salute e della prevenzione, perché sappiamo molto bene che non ammalarsi è decisamente meglio che dover guarire poi quando compare una malattia.
6: Le chiedo ora, professoressa, quella che forse è la richiesta di tutti gli ascoltatori: quanto è vicina, da un punto di vista della ricerca, la cura, come posso dire, totale o comunque su larga scala dal punto di vista dell'efficienza delle patologie tumorali? Quando tutti quanti le chiederebbero, riusciremo a sconfiggere definitivamente il cancro, se possibile, ovviamente.
5: Quando si parla di cancro, la prima cosa da chiarire è che non esiste un solo tipo di tumore, ma tante malattie diverse, e quindi ogni persona con la sua malattia è speciale e differente, ed è per questo che non ci sarà una singola cura definitiva che sia valida per tutti. Però la buona notizia è che la ricerca in oncologia sta facendo dei passi enormi. Oggi molti tumori si curano molto meglio rispetto al passato, e in alcuni hanno tassi di guarigione molto alti, soprattutto se diagnosticati in tempo precoce. Del resto, la legge del diritto all'oblio ha dimostrato chiaramente che possiamo usare la parola guarigione, e questo è grazie a terapie innovative come in oncologia l'immunoterapia, che riattiva il sistema immunitario contro la malattia, le cure personalizzate nell'ottica dell'oncologia di precisione, che vanno a identificare uno specifico bersaglio contro il quale agire con farmaci sempre più mirati, oggi addirittura gli anticorpi farmacoconiugati, che uniscono la vecchia tecnologia della chemioterapia alla nuova tecnologia degli anticorpi monoclonali, e permettono quindi di arrivare al bersaglio cellulare e di iniettare il chemioterapico all'interno delle cellule. Stiamo andando pertanto verso un futuro in cui sempre più persone non solo sopravvivono, ma vivono bene o guariscono dopo la malattia. E la verità è proprio questa, che siamo ogni giorno più vicini alla cura del tumore o dei vari tipi di tumore, e questo sta già facendo la differenza nella vita di milioni di persone.
6: Certo, in quest'ottica sappiamo bene che la prevenzione è molto importante. Ecco, ma dati alla mano, le chiedo quanto la prevenzione abbia anche un impatto benefico dal punto di vista economico sulla sanità regionale.
5: La prevenzione ha un impatto enorme sulla sostenibilità della sanità, soprattutto a livello regionale, perché prevenire significa intercettare le malattie prima che diventino complesse, costose e difficili da gestire. Un tumore scoperto in una fase precoce, ad esempio, richiede cure meno invasive, richiede meno ricoveri in ospedale, ha molte più possibilità di guarigione. E lo stesso in realtà vale per tante patologie croniche, perché intervenire prima riduce le complicanze, riduce gli accessi in ospedale. E se guardiamo in particolare la sostenibilità sanitaria, la prevenzione è uno degli investimenti più efficaci, perché ogni euro speso oggi ne risparmia molti di più domani. E c'è anche un cambio di prospettiva fondamentale verso il quale dovremmo pervenire. Dovremmo sempre di più valutare gli esiti, cioè i risultati reali sulla salute delle persone. Ne discutiamo tanto in ambito nazionale, e non soltanto le prestazioni erogate. In questa epoca in cui si parla tanto di liste d'attesa, dobbiamo riconoscere che fare più esami o più visite non significa automaticamente stare meglio. Conta se quelle azioni migliorano davvero la vita dei cittadini, ed è proprio la prevenzione che ci aiuta a fare questo salto di qualità. La prevenzione non è solo un costo evitato, è una sanità più efficace, più giusta e davvero sostenibile.

0: Allora, ritorniamo in diretta rigorosamente in questa mattinata di lunedì.
1: Sì, sempre, sempre, viva la diretta.
0: Viva, viva. E bellissima iniziativa quella che ci ha appena detto la dottoressa Berardi, ci ha appunto raccontato di questa cosa che avverrà su questa nave dove il centro oncologico di Ancona, ma non solo, abbiamo sentito che tanti dipartimenti.
1: Sì, quasi tutti i reparti dell'azienda ospedaliera universitaria delle Marche hanno partecipato, quindi hanno dato la possibilità di beneficiare di screening gratuiti, come posso dire, multidisciplinari in qualche modo, dove chiaramente c'erano anche quelli per prevenire patologie oncologiche, i cui dati sono fortunatamente, almeno per un ottimista come me, direi rinfrancanti nel territorio. Siamo sempre un po' migliori della media, sentendo quello che diceva la professoressa Berardi, e quindi da una nave all'altra, dalla nave della salute di Adria Ferris al Titanic scritto e cantato nel 1982 da questo grandissimo Francesco De Gregori, e ci avviamo alla seconda parte della nostra puntata delle Marche che innovano, e lo faccio dando il benvenuto con grande piacere a Tony Guardiani, che è il direttore generale di Banca Macerata. Benvenuto a Radio Nuova Macerata.
2: Grazie, grazie, buongiorno a tutti e buongiorno a tutti i radioascoltatori. Grazie dell'invito, che mi dà la possibilità un po' di parlare della nostra, direi, Banca Macerata.
1: E io lo voglio fare iniziando proprio e riprendendo proprio le sue parole. Lei, in occasione dell'assemblea dei soci che si è tenuta pochi giorni fa, il 29 aprile, nel quale è stato approvato un bilancio solido, lei ha detto che questi dati di bilancio confermano una crescita e una continua attenzione al territorio. E nell'anno 2025, che insomma la banca si è da poco lasciata alle spalle, Banca Macerata ha consolidato il suo ruolo centrale nell'economia locale e regionale e ha confermato ancora una volta il proprio, come dire, la propria vicinanza, la propria attenzione al territorio e di conseguenza ai cittadini. È così, poi dopo lei ce lo tradurrà in numero questo concetto verbale.
2: Sì, innanzitutto questo è il nostro obiettivo principale, no? Di diventare un vero e proprio punto di riferimento per l'economia, per la gente, io direi, del territorio. Sì, passando un po' i numeri, rischiando anche un po' di tediare gli ascoltatori, però sono dei numeri importanti che danno, come diceva lei, dottore, la conferma della pervasività e dell'apprezzamento di cui la banca gode sempre di più sul territorio. Allora, passando ad alcuni dati importanti, macro voci, la raccolta diretta che cresce di oltre 37 milioni, quindi più 6,5, la raccolta indiretta di oltre il 15%, quasi 38 milioni ed oltre, gli impieghi, quindi i crediti che vengono erogati, crescono di oltre 34 milioni con un più 9,6%.
1: Sono importanti per un territorio, se sì, vogliamo, grande nelle potenzialità, ma dal punto di vista, a cominciare dalla superficie, i chilometri quadrati e dagli abitanti, molto contenuti.
2: Sì, diciamo che sono importanti soprattutto il rapporto al territorio dove vengono espressi, ma come dico sempre ai miei ragazzi, noi siamo obbligati a crescere, quindi questo è il nostro destino e sempre lo vogliamo fare. Ma per fare anche un paragone della rilevanza anche di questi dati, lo farei mettendo a confronto su ciò che accade a livello di sistema, a livello nazionale, regionale e provinciale. Un dato su tutte, per esempio, la raccolta, dicevamo, noi la nostra crescita in termini percentuali è del 6,5%, a livello nazionale è stato del 3%, a livello regionale dell'1,6% e, ahimè, a livello provinciale dell'1,4%. Altrettanto potremmo dire sugli impieghi, quindi sui crediti, sulla crescita netta della banca, che è stato di oltre il 9,6%, è rapportato al mercato nazionale, ha fatto un più 2,2% e, ahimè, direi purtroppo la provincia di Macerata ha fatto uno 0,7%. Quindi su questo stiamo basando. Concludo dicendo un numero importante, che le masse complessivamente gestite nel 2025 hanno sfiorato il 1,3 miliardi, con una crescita complessiva di oltre 110 milioni.
1: Beh, complimenti. Come si traduce questo in un segno di vicinanza ai cittadini, ai cittadini della provincia principalmente, che credo siano la maggior parte dei clienti, sì, di Banca Macerata. E quando le faccio questa domanda così un po' vaga, voglio un po', come dire, specificare meglio ed essere più chiaro. E attenzione in termini di proprio di customer care, credo che le banche del territorio vivano soprattutto di un rapporto quasi quotidiano con i propri correntisti, con tutta la propria clientela.
2: Questo è un po' quello che vogliamo che sia il nostro modello di business, no? Lo stiamo dicendo da sempre, il nostro modello di business si basa sulla consulenza a 360 gradi, ma questo io lo dico quasi, lo do quasi per scontato, no? È ovvio che la banca, una banca del territorio che vuole essere vicina alla gente, io parlo più che al territorio, alla gente del territorio, non può che non porsi in questo modo. Abbiamo un motto, noi vogliamo essere una banca che fa del localismo il suo cuore, no? Il cuore pulsante, con uno sguardo anche a livello nazionale. Non vi nascondo che abbiamo in corso dei rapporti con altre istituzioni finanziarie che possono permettere di crescere e di fare reddito che in parte vogliamo riversare sul territorio. E questo è il nostro modo di essere una banca locale moderna, ma soprattutto indipendente.
1: Assolutamente sì. No Alberto.
0: Sì, poi voglio dire, insomma, negli ultimi anni c'è stata una grossa, si è creato un po' uno spazio troppo grande per le banche locali, perché molte, la più grande che era l'ex Banca Marche, che aveva un sacco di sportelli sul territorio, purtroppo è andata come è andata e si sono creati tanti spazi vuoti nei piccoli centri, e per una sofferenza degli utenti, perché non c'erano più sportelli, gli utenti erano costretti a fare chilometri e chilometri per avere una banca a disposizione. Invece adesso Banca Macerata, da quando è nata, ha aperto già una serie di sportelli, di questi poi tecnologici avanzati, con i consulenti eccetera eccetera, che permette alla gente soprattutto dei piccoli centri di avere vicino appunto un consulente e uno sportello automatico per poter fare tutte le operazioni, no?
2: Proprio questo intervento, dottore, mi dà l'occasione proprio per parlare di come noi vogliamo essere vicini e quindi dare un servizio di prossimità. Ormai diciamo che il sistema, il modello di business con delle filiali in ogni quartiere è ben superato, ma il nostro modo di essere vicini e quindi dare un servizio di prossimità con filiali e con punti consulenza, non dimenticherete insomma il fatto di aver aperto in punti dove le altre banche se ne sono andate. Faccio l'esempio: in passato abbiamo aperto a Fiuminata, Serra Petrona, un paesino come Gualdo, che penso abbia più di 800-900 abitanti.
1: Quante sono le filiali? Lo ricordiamo per gli ascoltatori attualmente.
2: Allora, le filiali sono 5, abbiamo Macerata, Civitanova, Porto San Giorgio, Tolentino e San Severino, ma poi abbiamo tutta una serie di punti consulenza che di fatto è una specie di filiale autonoma, perché manca solo il cassiere, ma è presidiata da un sistema di bancomat intelligente e sempre con la presenza di uno o più consulenti. Gli ultimi due punti consulenza, che stanno andando peraltro molto bene, uno a Matelica e un altro a Coridonia, questi due ultimi grazie anche al supporto di stakeholder locali. Quindi noi, non vi nascondo che ogni giorno mi arrivano richieste da parte dei vari sindaci dei paesi, dei borghi, sia del maceratese ma non solo, del fermano, dell'anconetano. Ovviamente non riusciamo a soddisfare tutti, chiediamo se c'è un supporto da qualche stakeholder locale che ci possa guidare anche, non solo economico ovviamente, ma che ci possa guidare ad affermarci in queste zone. Noi siamo ben disposti ad aprire nuovi punti consulenza.
1: E in questo, nel nostro piccolo grande potenziale di radio locale, ci impegniamo proprio a far arrivare, no, questa richiesta di sensibilità, di voglia di partecipare, appunto di condividere, e ci impegniamo come radio a farla arrivare anche ai nostri ascoltatori delle aree limitrofe della provincia. Nel frattempo, siccome lei sa, dottore, che noi abbiamo una linea WhatsApp al 393 108 23 89, ci scrive ogni tanto qualche ascoltatore. C'è un nostro ascoltatore, Francesco da Macerata, che le chiede quali sono, proprio perché parliamo di responsabilità sociale di impresa di questa banca, di immagine, di vicinanza ai cittadini e al territorio, quali sono a livello sportivo le attività che attualmente Banca Macerata sta sostenendo.
2: Allora, sotto gli occhi di tutti, penso la sponsorizzazione, diciamo il co-title, siamo co-title sponsor della squadra di pallavolo Macerata di A2. Io stesso qualche volta siedo in panchina, poi mi dicono che porto fortuna, perché ogni volta che sono venuto a vedere la partita abbiamo vinto, quindi
0: ci devo andare sempre.
2: Sì,
1: ormai l'impegno che si è preso,
2: sì,
1: detto in diretta.
2: Siamo veramente orgogliosi di poter dare il nome a questa squadra, che rappresenta tutta la città di Macerata, ma io più volte ho detto rappresenta tutta la provincia, io direi, di Macerata. Poi dare il nome al palazzetto dello sport, no? Al Banca Macerata Forum, è un palazzetto, è vero, dove si disputa sia le partite di A2 che di A1 peraltro della squadra femminile, ma dà la possibilità, che è ancora più importante, di fare sport a tanti giovani del territorio, direi. Quindi per noi è veramente un orgoglio poter dare il nome al palazzetto dello sport. Ma ci sono tante altre iniziative sportive, mi viene in mente, abbiamo quest'anno avviato una collaborazione con la pallavolo sempre di San Severino, ma mille altre iniziative anche di piccolo cabotaggio, ma che comunque ci permettono di stare vicino, io per me lo ripeterò fino alla morte, di stare vicino alla gente del nostro territorio, che merita tutto il nostro rispetto e tutto il nostro sostegno, ovviamente nei limiti delle nostre possibilità. Ve ne dico una, poi sentiamo altre domande se ci sono. Questa mi ha reso veramente orgoglioso, il poter fare un accordo, direi triennale, ma lo rinnoveremo sicuramente, con l'associazione Anthropos, non so se la conoscete, ma
1: sì, amica di questa
2: veramente
1: radio.
2: Dà la possibilità a campioni, direi, di vita e di sport, di poter praticare sport. Io ho partecipato a qualche iniziativa premiando con delle coppe, delle medaglie, giovani ragazzi, e veramente è una lezione di vita per tutti noi.
1: E anche Anthropos è un'altra delle nostre eccellenze a livello sportivo, olimpico e paralimpico.
2: Sì.
1: E in questo caso, essendo tra appassionati di sport, tutti e tre, mi piace ricordare il primato, un altro dei tanti che la nostra piccola grande regione, che le Marche hanno, cioè quella di essere fra le prime tre regioni in Italia quanto alla distribuzione del numero di società sportive e del numero di tesserati in rapporto alla popolazione. Dietro di noi, per capirci, ci sono molte altre regioni con una densità di popolazione molto superiore, ma probabilmente molto meno sensibili allo sport. Lo sport fa veramente, con i suoi valori, miracoli nella società, prima di tutto.
2: Condivido pienamente.
1: E quindi è un po' il dovere, secondo me.
2: Sì, è un dovere della banca.
1: Delle banche, di tutti i componenti, piccoli e grandi.
2: Di chiunque possa fare qualcosa.
1: Sì, tutto il settore produttivo deve essere vicino allo sport, perché dallo sport passa anche, mi piace pensare, la formazione morale, la formazione delle soft skills della futura classe dirigente. Dallo sport passano i nostri figli, i nostri ricercatori e probabilmente anche i nostri imprenditori di domani. Una domanda ancora, non so, Alberto, mi facevi un cenno, vuoi fare tu una domanda al dottor Guardiani? Parlavamo di questo approccio consulenziale a 360 gradi della banca, e mi diceva, questo è un po' un trend anche che rispecchia anche lo sviluppo di altri istituti di credito, cioè quello di aprirsi a un servizio sempre più completo anche dal punto di vista assicurativo. Io rumors di provincia mi dicono che potrebbe arrivare un nuovo azionista importante che proviene proprio da quel settore lì. Se lo sono inventati, spesso succede quando si chiacchiera, oppure no?
2: No, c'è tutto vero, c'è un progetto in corso in fase autorizzativa dagli organi di vigilanza di un aumento, quindi un rafforzamento patrimoniale della banca con l'entrata nel capitale, quindi della banca attraverso un aumento di capitale abbastanza consistente per le nostre dimensioni, di una compagnia assicurativa specializzata nel ramo vita e previdenza che ci possa completare un po' questo servizio di consulenza. Allora, questo rapporto nasce questa collaborazione che già è attiva a livello commerciale si implementerà sempre di più nell'ambito di una collaborazione veramente attiva. Perché scegliere una compagnia come Gamma Life, che non è le Generali piuttosto che Vittoria Assicurazione o altri colossi di questo genere? Perché
1: no, riusciamo... non italiana, scusi l'interruzione, dal nome non mi sembra italiano.
2: La compagnia Gamma Life è di diritto portoghese ma opera in Italia con sede
1: da tanto tempo.
2: Sì, e ha acquisito un asset attivo della Zurich, quindi è già ben avviata e ben consolidata in Italia e vuole crescere sempre di più, ma è un partner, adesso dire che è delle stesse nostre dimensioni no, perché è notevolmente più grande, però con cui poter collaborare. Noi vogliamo creare dei servizi assicurativi che siano personalizzati e disegnati addosso ai nostri clienti, e non possiamo farlo sicuramente con una compagnia di grandissime dimensioni che ha standardizzato tutto. In questo caso ci permette di collaborare e creare prodotti ad hoc per le esigenze dei nostri clienti.
1: Assolutamente, ma mi pare che non vi siete fermate qui, veramente come dire, una proattività, no Alberto? È un tasso di crescita veramente ad alti ritmi. C'è anche un accordo con l'amministratore delegato di Cherry Bank, primo vostro socio, per fare qualche cosa in più, per coinvolgere probabilmente Cherry Bank in ulteriori attività, per aumentare il suo impegno nel sostegno, nella collaborazione, nello sviluppo di Banca Macerata. Anche qui ho capito bene oppure qualcuno si è inventato qualcosa? Se si possono dare delle anticipazioni, si intende.
2: No, diciamo che ufficialmente è il primo socio della banca, perché è leggermente sotto al 20%, quindi quasi il 20% della banca. Diciamo che ciò che muove Cherry Bank e l'amministratore delegato, che poi ha partecipato giovedì all'assemblea dei soci, è un approccio un po' diverso dal nostro, magari più proiettato alla redditività, diciamo che abbiamo nel corso dell'assemblea di riunioni nella mattinata degli accordi anche per ora di carattere, chiamiamolo, industriale, quindi di poter mettere a fattor comune le conoscenze importanti e soprattutto anche innovative nel mondo del corporate banking, quindi ben venga collaborazioni di questo genere. Proprio questa mattina ho letto delle mail che si creerà un tavolo di lavoro con delle possibilità di sviluppo del business Cherry Bank insieme a Banca Macerata, molto più proiettato però sul mondo azienda piuttosto che privati, quindi vedremo.
1: Che credo sia così, ad una lettura un po' superficiale come posso dare io, del tessuto economico locale sia un grosso beneficio, quantomeno saperlo, di avere questa possibilità per gli imprenditori del territorio.
2: Sì, diciamo che Cherry Bank insieme a gruppi a cui fanno riferimento fanno operazioni per le quali Banca Macerata oggi non sarebbe comunque pronta, per dimensioni ma anche per tipologie, quindi magari interventi su aziende che magari in difficoltà oggi noi non saremmo in grado di poter sostenere. Difficoltà parlo anche conclamate, non difficoltà ordinarie. Quindi staremo a vedere, vediamo. Oggi inizieremo a lavorare su questo progetto, dovrebbero arrivare delle proposte anche proprio operative, quindi calate a terra, e vedremo come poter sviluppare questa sinergia. Per ora noi abbiamo, dico questo, nel 2025 è stato un anno importante anche perché Banca Macerata ha delineato, ha aggiornato un piano strategico che ci proietta al 2028. È un progetto, un processo ben delineato e ben definito, con una crescita dei numeri, ma soprattutto con un miglioramento importante in termini reddituali, perché comunque non dimentichiamoci che siamo una SPA e la soddisfazione dei nostri soci diciamo non viene, non dico che viene al primo posto, ma sicuramente al pari di tutto il resto. Quindi già quest'anno c'è stato un incremento rispetto all'1,80, diventa 2,15 l'erogazione del dividendo, ma contiamo di incrementare direi in questo, nell'arco piano 25-28, di raddoppiare questa erogazione, questa percentuale, chiamiamolo così, di remunerazione del capitale investito da parte dei soci.
1: E beh, mi sembra, Alberto, insomma, un obiettivo di breve medio termine estremamente ambizioso, ma anche sostenibile, nel senso che dai dati e dalle spiegazioni che ci ha dato dottor Guardiani, anche abbastanza raggiungibile, sostenibile, sì. In quel senso
2: dove abbiamo già tutto delineato come progetti e processi, abbiamo accordi importanti già in essere. Cherry Bank sarà un plus o un plus, usate la parola che volete, però sicuramente servirà ancor più per incrementare la nostra eredità, ma quello che già è delineato, credetemi, è già importante. Ci darà grandi soddisfazioni in termini anche reddituali, oltre che patrimoniali, che già lo siamo, insomma.
1: Senta, prima di salutarci, qual è il, parlando adesso proprio di nel brevissimo termine, qual è il prossimo grande impegno che vede coinvolta lei e la sua squadra di qui a qualche giorno, a qualche mese?
2: Allora, c'è già una, proprio pochi giorni fa ho avuto l'ok verbale, ma anche scritto, da parte di Banca d'Italia per l'apertura di una filiale nel capoluogo di regione. Finalmente, dopo tanti annunci, ci accingiamo ad entrare ad Ancona con una nostra filiale. Abbiamo già lì un punto consulenza, ma che trasformeremo in una bella filiale, quindi avremo la possibilità di essere nel capoluogo della regione. E altro grande progetto, lasciatemelo dire, sono tutti i miei ragazzi, tutti i miei collaboratori. Noi quest'anno abbiamo un progetto di crescita anche di numero di dipendenti. Già dall'inizio dell'anno abbiamo assunto 4 nuovi ragazzi, forse altri 3 o altri 4 verranno assunti da qua a fine anno, anche per sostenere la nuova apertura di Ancona. Tutti giovani del territorio. Abbiamo preso un ragazzo di Macerata, uno di Recanati, uno di Camerino e di Civitanova. Quindi, e sarà sempre qui tutti i giovani laureati, bravissimi, e che faremo crescere e faremo, a cui faremo acquisire la mentalità di Banca Macerata.
1: Beh, in questo le università del territorio, che sempre, per quanto è piccolo il territorio, sono tante, sono di estrema qualità. Elevata qualità, pensando ovviamente all'Università di Macerata, ma anche alla Politecnica delle Marche, sì. Che tra l'altro oggi le abbiamo citate tutte e due un po' per par condicio e senza volerlo, perché la professoressa che è intervenuta prima di lei rappresenta l'Università Politecnica delle Marche, sì. Che è un altro fiore all'occhiello a livello accademico e formativo del territorio, quindi assolutamente viva l'occupazione radicata nel territorio.
2: Collaboriamo strettamente con l'Università di Macerata, proprio di questi giorni il secondo premio ESG Banca Macerata, quindi insieme, in collaborazione con l'Università di Macerata, andiamo a premiare con una borsa di studio laureandi con una tesi in tema di
1: sostenibilità ambientale e umana,
2: su cui puntiamo alla grande proprio.
1: Tocchiamo un altro argomento di grande sensibilità, sì. No, caro Alberto, per noi proprio qualche puntata fa siamo stati qua a parlare con i vostri colleghi di BCC Recanati e Cormorano, che hanno sostenuto un convegno e coorganizzato un convegno proprio la scorsa settimana nella sede di San Buceto, dedicato a questo tema, all'ESG, proprio per sensibilizzare un po' una platea di piccoli imprenditori, di artigiani locali, su un tema che è veramente importante. Dottor Guardiani, noi intanto la ringraziamo per essere stata con noi, per i dati e soprattutto la visione importante che ha comunicato ai nostri ascoltatori. Sappiamo che è impegnatissimo e quindi
3: abbiamo rubato tempo.
2: È stato per me un piacere. grazie a voi e a tutti i radioascoltatori.
3: Grazie
1: a lei, alla sua squadra, Banca Macerata, e buon lavoro.
2: Grazie di nuovo.
1: Noi, caro Alberto, ci avviamo nel frattempo alla conclusione. Sta già iniziando la nostra canzone dei saluti. Io quindi, come sempre, dopo aver ringraziato Banca Macerata e Dottor Guardiani e la professoressa Berardi per essere state con noi in questa puntata, diamo appuntamento a lunedì prossimo con altri elementi innovativi delle Marche. Un super grazie a te, compagno di viaggio, a Gigliola dall'altra parte del vetro per la regia, e come diciamo sempre, viva le cose fatte con il cuore. A lunedì prossimo.
0: Sempre viva. Ciao a tutti, buona giornata.

0: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala alla Fenice.
1: Rima Tarlazzi, studio Luce Comet. La luce che cerchi.
2: Tutte le soluzioni per la luce su misura. Un'illuminazione disegnata intorno alle tue esigenze con la classe delle grandi firme. Sia nel settore tecnico che decorativo, interni, esterni, spazi pubblici, locali commerciali e industriali.
1: Personalizza la tua luce con il supporto dei nostri consulenti commerciali Rema Tarlazzi Studio Luce Comet. La luce che cerchi. rematarlazzi.it.
3: Elezioni comunali di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Deborah Pantana. Sentite questo ritmo? È il cuore di Macerata che batte. È la nostra storia, la forza di chi questa città l'ha vissuta e la ama da sempre. Macerata Unica è una lista a sostegno di Sandro Parcaroli, che unisce noi moderati e civici Macerata sempre al fianco dei più deboli. Noi ci mettiamo il cuore. Alle prossime elezioni comunali vota Macerata Unica e scrivi Deborah Pantana. Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Deborah Pantana. Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Emanuela Bosco.
4: Sono Sandro Parcaroli. Non vi prometto che sarà tutto facile. Vi prometto che sarà vero, come è stato vero in questi 5 anni. Ogni opera consegnata, ogni bilancio chiuso in positivo e ogni famiglia che ha scelto Macerata è la prova che quando si lavora con serietà i risultati arrivano. Abbiamo iniziato qualcosa di bello insieme, aiutatemi a finirlo. Il 24 e 25 maggio vota Sandro Parcaroli. Macerata continua a crescere.
3: Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Emanuela Bosco. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Aldo Tiburzi.
5: Una Macerata migliore è possibile. Vogliamo una città che metta al centro le persone prima dei cantieri, che crei occasioni di lavoro dignitoso per i giovani, con più asili nido, che dia la possibilità alle giovani coppie di prendere in affitto o comprare una casa a prezzi accessibili, che si prenda cura dei propri anziani. Il 24 e 25 maggio fai una croce sul simbolo del PD e scrivi Ricotta. Il tuo voto servirà per portare in consiglio comunale l'esperienza e la competenza di Narciso Ricotta ed eleggere sindaco Gianluca Tittarelli.
3: Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Aldo Tiburzi.
6: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
7: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
8: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
9: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
10: Qual è il piano?
11: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
12: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
13: Troverò io la marmotta.
14: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
15: Il re è tornato. Be careful what you do. Senti ogni nota.
16: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
15: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
7: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
17: Radio Nuova in Blu.

0: In Blu 2000 News.
1: Mosca, sottotono una parata militare per la vittoria contro il nazismo con la tregua di qualche giorno con l'Ucraina. Kiev denuncia raid russi comunque sul suo paese. Antivirus, il Ministero della Salute attiva la sorveglianza su 4 passeggeri di un volo KLM, informate 4 regioni. Nessuno mai deve essere lasciato solo, così Leone, all'associazione di volontari che assiste i malati di SLA. Molte le udienze di oggi del Papa. Buonasera da Franco Rossi al microfono e da dal nostro regista Sabino D'Alessandro. Come dicevamo, una parata militare sottotono, quella che si è svolta oggi a Mosca per ricordare la vittoria contro il nazismo nella seconda guerra mondiale, una parata sottotono ma comunque controllata da una tregua con l'Ucraina. Kiev denuncia peraltro raid russi ancora sul suo paese. Vito De Torre.
2: Una parata sottotono, senza sfoggiare missili né armamenti pesanti, è la prima volta che accade nelle celebrazioni per il 9 maggio, data che ricorda la vittoria sulla Germania nazista. L'evento è durato poco rispetto agli anni precedenti, appena 45 minuti, pochi capi di Stato, solo 5, e il premier slovacco Robert Fico come unico rappresentante occidentale. La presenza più ingombrante sulla piazza rossa è stato il timore che l'Ucraina potesse umiliare Mosca mandando i suoi droni a rovinare il giorno della vittoria. Putin ha mostrato sicurezza, la Russia, ha detto il capo del Cremlino, ha sempre vinto e vincerà sempre. La tregua decisa da Mosca durerà fino a lunedì 11 maggio, ma questo non significa che la pace sia dietro l'angolo, ha ricordato il portavoce di Putin, che ha smentito futuri incontri con gli inviati della Casa Bianca. Vito De Torre, linea allo studio.
1: Ed ora parliamo della guerra tra Stati Uniti e Iran. Il presidente americano Trump attende la risposta di Teheran sul nuovo accordo. Poi torna a parlare dell'Italia e dice: non c'era quando ne avevamo bisogno, non ho ancora deciso se spostare dall'Italia truppe americane. Il punto di Antonio Soviero.
3: Se Trump attende la risposta dell'Iran sulla sua proposta di accordo e Teheran non si fida degli Stati Uniti, l'unico che ha certezze è Netanyahu, che continua a ordinare all'esercito israeliano di applicare il modello Gaza in Libano, radere al suolo ogni casa da Beirut in giù, e pazienza se sotto le macerie finiscono qualche miliziano di Hezbollah e molti civili. Almeno 11 persone uccise dalle IDF oggi in diverse località del paese dei Cedri, e non vi è nessuna garanzia che Israele fermi gli attacchi in caso di accordo Stati Uniti-Iran. Accordo comunque lontano. Trump aspetta una risposta iraniana o minaccia: colpiremo con più violenza. Gli iraniani non si fidano, e il fatto che gli americani hanno bombardato 2 petroliere di Teheran nel Golfo di Oman non fa crescere la fiducia nella volontà di Washington di raggiungere la pace. Infine, in un'intervista al Corriere della Sera, Trump torna a criticare l'Italia. Non c'era quando avevamo bisogno di lei. Antonio Soviero, linea allo studio.
1: Parliamo ancora di Medio Oriente. Almeno 11 persone sono rimaste uccise in raid israeliani avvenuti nelle ultime ore su diverse località del sud del Libano e a sud di Beirut, dove hanno riferito i media statali libanesi di almeno 3 attacchi. 6 vittime e 6 feriti in un bilancio preliminare di un attacco contro un palazzo che ospitava famiglie sfollate a Sidone. Torniamo in Italia. 3 persone sono morte in un incidente avvenuto stamane lungo l'idrovia Sant'Anna di Chioggia, in provincia di Venezia. Un furgoncino minivan con 9 persone a bordo è finito in un canale. Marino Galdiero.
4: Un furgone con 9 operai a bordo è finito in un canale questa mattina in provincia di Chioggia. Un passante alle 6:30 del mattino si è accorto dell'incidente ed è subito scattato l'allarme. Sul posto sono sommossatori dei vigili del fuoco, carabinieri ed un'autogru. 3 operai sono morti e 6 si sono salvati, tutti di nazionalità marocchina e giovani sotto i 30 anni. Lavoravano come braccianti, erano diretti a Callino, dove c'è un'azienda agricola. Loro raccoglievano il radicchio. Il consorzio di bonifica è alla lavoro alla delimitazione dello sversamento di gasolio che rischia di filtrare nei territori.

0: terreni limitrofi. Alle morti di Chioggia bisogna purtroppo aggiungere quella di un operaio senegalese di 23 anni, morto oggi a Paola in Calabria. Era impegnato in lavori di allestimento in una struttura balneare nei pressi del lungomare. Secondo una prima ricostruzione, il giovane sarebbe stato travolto dal cedimento di una colonna in cemento utilizzata per l'allestimento delle docce. Altri due operai sono deceduti in Calabria nei giorni scorsi. Marino Galdiero, linea allo studio.
1: Attenzione anche in Italia sull'antivirus. Il Ministero della Salute ha attivato una sorveglianza attiva su 4 passeggeri che erano a bordo di un volo KLM, in coincidenza per Roma, su cui era salita una donna che si trovava sulla nave MV Ondius, poi ricoverata, dove è morta a causa del virus. Antonella Mazza-Teruel.
2: È tutto pronto a Tenerife per l'arrivo della Ondius, che nel viaggio nell'Atlantico ha imbarcato la variante Andes dell'antivirus. Saranno vietate nell'isolato porto di Granadilla tutte le attività durante lo sbarco dei passeggeri dalla nave da crociera, che per le autorità spagnole sarà un'operazione inedita di portata internazionale senza precedenti e sotto le più rigide misure sanitarie. In base alla nazionalità, in gruppi di 5 raggiungeranno la costa su gommoni, i primi saranno gli spagnoli. A bordo di veicoli militari verranno portati al vicino scalo di Tenerife Sud, dove saranno già posizionati una ventina di aerei dei paesi di origine e all'arrivo saranno messi in quarantena. In isolamento preventivo anche coloro che erano scesi dalla nave prima dello scoppio dell'epidemia, rintracciati in una dozzina di paesi. Tra questi 4 persone giunte in Italia sul volo KLM da Johannesburg ad Amsterdam, sul quale era salita per diversi minuti anche una passeggera della Ondius poi deceduta. I 4 connazionali che si trovano in Calabria, Campania, Toscana e Veneto sono tutti asintomatici. Antonella Mazza-Teruel, linea studio.
1: Una notizia di cronaca, momenti di paura a Stroncone, non lontano da Terni, dove una donna è stata gravemente ferita dopo essere stata colpita a martellate su un autobus di linea. L'aggressore è fuggito e ora ricercato. La donna, poco più di 40 anni, è stata soccorsa dal 118 e trasportata subito in ospedale con l'eli soccorso. Arriverà a breve il rinvio a giudizio per Andrea Sempio, nuovo indagato nel delitto di Carlasco. Per l'attuale condannato Alberto Stasi potrebbe avvicinarsi la revisione del processo con sospensione della pena ormai quasi del tutto scontata. Amelia Cartia.
3: Una mole di appunti, diari, supporti informatici e video. Gli oggetti e le parole di Andrea Sempio all'indomani della notizia di chiusure e indagini con cui la Procura di Pavia ha confermato di ritenerlo unico responsabile dell'omicidio di Chiara Poggi iniziano ad essere passati al setaccio in attesa di sapere se, o più probabilmente quando, gli sarà notificato il rinvio a giudizio. Il movente del delitto, risalente al 2007, secondo la procura, sarebbe stato un rifiuto da parte della ragazza. Al centro dell'interesse di Andrea per la sorella del suo migliore amico, la visione dei video intimi girati tra la ragazza e il fidanzato. Ed è per Stasi che si apre adesso la possibilità di una revisione del processo, che lo vide 2 volte assolto e poi condannato in Cassazione a 16 anni. Alla luce del nuovo quadro indiziario, hanno fatto sapere i difensori, sussistono tutti gli elementi per chiedere al più presto per lui la sospensione della pena. Sorpresa e sdegno infine trapela dalla nota con cui i genitori e il fratello della vittima hanno commentato la notizia di essere tra le persone intercettate. La loro colpa, scrivono i difensori, non aver creduto al coinvolgimento di Sempio. Amelia Cartia, linea allo studio.
1: Si celebra oggi il giorno dedicato alle vittime del terrorismo. Il 9 maggio 1978 veniva ritrovato il corpo di Aldo Moro, assassinato dalle Brigate Rosse. Lo stesso giorno perdeva la vita per mano mafiosa Peppino Impastato dopo le sue denunce contro Cosa Nostra. Nel 2021 fu beatificato il magistrato Rosario Livatino, ucciso dalla Stidda. Il pensiero va a loro e a tutte le vittime del terrorismo. Così la Premier Meloni in una nota. Il Presidente Mattarella questa mattina ha reso omaggio in via Caetani, dove fu trovato assassinato dalle Brigate Rosse Aldo Moro, appunto il 9 maggio del 1978. Una giornata ricca di udienze, quella di Papa Leone, il giorno dopo la sua visita pastorale a Napoli e Pompei. Il punto di Cristiana Caricato.
4: Mai strumentalizzare il nome di Dio per fini militari, economici o politici. Leone riceve in Vaticano i capi e rappresentanti della comunità musulmana del Senegal e torna ai suoi giorni africani alla tappa Bamenda nel Camerun, ferito dalle tensioni separatiste quando aveva alzato la voce contro chi piega le religioni ai propri obiettivi. Occasione per condannare anche ogni forma di discriminazione e persecuzione basata su razza, fede e origine, invitando poi a risolvere i conflitti costruendo ponti e relazioni. In una mattinata fitta di appuntamenti dai campioni d'Italia di calcio, l'Inter fresco di scudetto, ai birrai bavaresi, eredi della tradizione dei monaci eremitiani e agostiniani che nel 300 iniziarono la produzione della bevanda fermentata, anche l'incontro con l'associazione italiana che accompagna e supporta i malati di SLA, sclerosi laterale amiotrofica, malattia che ogni anno registra 2000 nuovi casi. Leone ringrazia per la prossimità e la vicinanza ai malati e alle loro famiglie e lancia il suo appello.
5: Nessuno mai deve essere lasciato solo, e rispondendo con gesti di cura alla cultura dello scarto e della morte.
4: Cristiana Caricato, linea allo studio.
1: In un documento la Commissione della Conferenza Episcopale Europea pone l'attenzione sulla cura della salute mentale. Ce ne parla Rita Salerno.
6: La cura della salute mentale passa per un approccio olistico e deve porre al centro dell'attenzione la persona umana. Lo afferma in un documento dedicato alla salute mentale in Europa la Commissione delle Conferenze Episcopali dell'Unione Europea. Il testo, che offre raccomandazioni per azioni concrete a partire dai principi cardine della dottrina sociale della Chiesa, invita ad affrontare la questione in chiave di responsabilità ad ampio spettro. A redigere il documento, che stato diffuso nell'ambito della Settimana Europea della Salute Mentale, la Commissione Etica della Comesè, sulla base del crescente dibattito in atto sull'argomento nel vecchio continente, la Commissione sottolinea che la salute mentale non può essere ridotta esclusivamente a una questione clinica o tecnica, ma esige compassione, accompagnamento, inclusione e speranza. Rita Salerno, linea allo studio.
1: E nella giornata dell'Europa il nostro presidente Sergio Mattarella rivolge un appello a proseguire con slancio il cammino europeo per affrontare insieme prove temibili e di straordinaria importanza. Giorgio Bresciani.
7: In una dichiarazione Sergio Mattarella assicura il sostegno al processo di integrazione europea dell'Italia, che dalla sua partecipazione al progetto comunitario trae stabilità, crescita, coesione sociale e fiducia nel futuro. Anche le chiese in Europa continuano a sostenere un progetto europeo che metta al centro la persona umana e il bene comune. Lo afferma Monsignor Mariano Crociata, presidente della Commissione degli Episcopati dell'Unione Europea, in una dichiarazione in cui ricorda che in questa giornata dell'Europa ciascuno di noi è chiamato a custodire e rilanciare il sogno dei suoi padri fondatori, un'Europa capace di assicurare pace, solidarietà e dignità per ogni persona, soprattutto per i più fragili. Nell'anniversario della dichiarazione Schuman del 1950, le istituzioni europee hanno aperto le porte delle loro sedi e la Commissione europea ha pubblicato un nuovo sondaggio Eurobarometro, da cui emerge che la grande maggioranza degli europei vede i benefici dell'adesione all'Unione europea e vede l'UE come un pilastro della stabilità e della sicurezza. Giorgio Bresciani, linea allo studio.
1: Abbiamo concluso, ringrazio Sabino D'Alessandro in regia, da Franco Rossi un augurio di buona serata e vi ricordo che potete riascoltare in podcast sulla app gratuita Play 2000 questo radiogiornale. Buona domenica.
8: Radio Nuova in Blu ti accompagna ovunque sei, in FM sui 90 e 96.9, sul DAB+ e in streaming su radionuova.com.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in

alcuni suoni non finiscono quando smettiamo di ascoltarli. Restano, ritornano, si trasformano. Bentrovati a Piccole Grandi Parole. Io sono Antonio Torretti. La parola di oggi è eco.

0: L'eco è un ritorno. Un suono parte, si allontana, incontra uno spazio. E poi torna indietro. Non identico, ma riconoscibile. È lo stesso e allo stesso tempo è diverso. Questo lo rende qualcosa di particolare, perché l'eco non è solo ripetizione, è trasformazione nel tempo. Ciò che ritorna porta con sé la distanza che ha attraversato, il luogo in cui ha rimbalzato, il tempo che è passato. E questo vale anche oltre i suoni. Oggi 9 maggio, giornata dedicata alla memoria delle vittime del terrorismo. L'eco assume un significato più profondo. Ci sono eventi che non restano chiusi nel passato, continuano a risuonare nel presente. Non nello stesso modo, non con la stessa intensità, ma con una presenza che non scompare. Ecco, l'eco è proprio questo. Qualcosa che non è più nel momento in cui è accaduto, ma non è nemmeno finito. Ritorna, cambia forma, ma resta. E ascoltare un eco significa fermarsi, dare spazio a ciò che torna, riconoscere che alcune cose non si esauriscono. Non tutto deve essere dimenticato, non tutto deve essere silenziato. Ci sono suoni che hanno bisogno di continuare a esistere, anche se in modo diverso. E come suoni, anche i messaggi, come quello di oggi. L'eco ci ricorda che ciò che è stato non scompare, ma continua a parlare nel modo in cui noi scegliamo di ascoltarlo. Da Antonio Torretti è tutto per oggi. Grazie per essere stati con noi a Piccole Grandi Parole. Grazie per ascoltarci attraverso il nostro podcast o tutte le emittenti radio che ci trasmettono. E vi do appuntamento a domani con una nuova parola.
1: Radio Nuova in Blu, il bello di essere unici.

0: che non esiste niente.
1: Fino al 20 maggio a Macerata, in via Verdi 10A, non perdere l'occasione di visitare la mostra Arte dai Rifiuti, realizzata dagli alunni del liceo Da Vinci di Civitanova Marche. La mostra è aperta dal lunedì al sabato dalle 17 alle 19. Un percorso in cui sono protagonisti i giovani per promuovere la cultura green e le buone pratiche di sostenibilità ambientale. Sono stati realizzati laboratori cinematografici ed attività di pulizia e monitoraggio rifiuti sulle spiagge libere. L'evento si inserisce nel più ampio progetto Rigenerazioni, arte, cinema e partecipazione per un futuro più green per i ragazzi marchigiani, realizzato da Arci Macerata, Legambiente Marche e Officine Mattoli. Il progetto dedicato a Under 35, finanziato dalla Regione Marche, Politiche Giovanili e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale, con il FNPG 2023.
2: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
3: Radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: Giornale Radio Nuova.
1: Bentrovati e buon ascolto. Nel 416° anniversario della morte di padre Matteo Ricci, la diocesi di Macerata celebra il grande missionario maceratese evangelizzatore in Cina con alcune cerimonie che testimoniano l'importante presenza di carismi. Oggi alle 17 nella cattedrale di San Giovanni a Macerata, l'ordinazione presbiterale di Matteo Esposito per l'imposizione delle mani del vescovo di Macerata, Monsignor Nazareno Marconi. Domani sempre in cattedrale alle 10.30 la missione al diaconato permanente di Francesco Donghia della parrocchia Santa Famiglia e di Massimo Marinacci della comunità Figli del Sacro Cuore di Gesù. Sempre domani alle 19 nella chiesa dell'Abbadia di Fiastra, la forza del dialogo, padre Matteo Ricci, ponte tra Europa e Cina, spettacolo di recitazione e canto tratto dal libro di Luciana Salvucci. Abbiamo ai nostri microfoni Don Andrea Leonesi, vicario diocesano.
2: Prima di tutto dobbiamo dire che sono ormai tanti anni da quando Monsignor Conti all'epoca volle dedicare questa giornata dell'11 maggio, che è appunto il giorno in cui si festeggia, no, e si celebra padre Matteo Ricci, volle dedicarla alla nuova evangelizzazione. Ha istituito questa giornata della nuova evangelizzazione appunto l'11 maggio, appunto in concomitanza di questa festa di padre Matteo Ricci, ecco, della sua morte, diciamo, no? Il giorno in cui appunto si ricorda lui. E allora normalmente nei giorni subito successivi o subito precedenti, ormai sono tanti anni appunto che si fissa la data per le ordinazioni presbiterali. Quest'anno abbiamo soltanto questo fratello, soltanto uno, ma comunque insomma una grazia per tutta la diocesi. Consideriamo che in tante diocesi anche vicino a noi non si ricordano più ordinazioni sacerdotali da anni e anni, e noi ringraziando il Signore insomma ne abbiamo sempre qualche sacerdote ordinato quasi tutti gli anni, e quindi insomma ecco c'è questa ordinazione appunto per il presbiterato e poi c'è questa ammissione agli ordini per il diaconato permanente.
1: Quasi 500 presenze complessive in una settimana e oltre 300 tra laureati e laureandi coinvolti nel Career Day. Numeri che segnano il successo della prima Career Week dell'Università di Macerata, iniziativa promossa per rafforzare il dialogo tra formazione e mondo del lavoro. Il momento culminante è stato il Career Day, che ha portato negli spazi universitari quasi 70 stand tra aziende, enti, associazioni professionali, organizzazioni e spin-off accademici. Tutte le realtà imprenditoriali presenti hanno partecipato con posizioni aperte, tra offerte di lavoro e tirocini retribuiti. Tra le aziende presenti, Elica, Clementoni, Fileni, Iguzzini Illuminazione, Toz, Namirial, Simonelli Group, insieme a realtà come G Group, Manpower, Open Job Metis, Arena e Rainbow. Accanto a queste anche la polizia scientifica e gli ordini professionali. I partecipanti hanno potuto sostenere colloqui individuali selezionando le aziende di interesse da un catalogo dedicato, consegnare i propri curriculum vitae e confrontarsi direttamente con il recruiter. Taglio del nastro al laboratorio di cucina del Centro per l'Impiego di Tolentino di due nuovi corsi professionali. L'iniziativa si è svolta ieri nella sede di Viale della Repubblica e ha avuto come protagonisti i percorsi formativi gratuiti dedicati alle figure di operatore della ristorazione e accompagnatore cicloturistico, professioni sempre più richieste nei settori del turismo e dei servizi. I corsi mirano a offrire competenze concrete e immediatamente spendibili nel mercato del lavoro, valorizzando ambiti legati all'accoglienza, alla ristorazione e alla mobilità sostenibile. I carabinieri della stazione di Monte San Giusto hanno arrestato un 32enne del luogo in ottemperanza a un'ordinanza di carcerazione emessa dalla Procura della Repubblica di Macerata. L'uomo dovrà scontare la pena residua di 2 anni, 3 mesi e 23 giorni di reclusione, essendo stato ritenuto responsabile dei reati di incendio aggravato continuato, incendio doloso, incendio boschivo e danneggiamento seguito da incendio. Al termine delle formalità di rito, l'uomo è stato condotto presso la casa circondariale di Fermo. I reati si riferiscono a una serie di episodi incendiari commessi nei comuni di Mogliano e Monte San Giusto nei mesi di giugno e luglio 2024. In tale periodo l'indagato si era reso responsabile di oltre 10 episodi di danneggiamenti a seguito di incendio di beni pubblici e privati, inclusi terreni adibiti ad uliveto e a bosco. E Luigi Simonelli, nuovo segretario comunale di Civitanova Marche, prende il testimone di Benedetto Perroni, che recentemente ha assunto il ruolo di segretario al comune di Macerata. Simonelli, laureato in giurisprudenza, vanta un curriculum ricco di esperienze professionali. Attualmente è direttore ATA 4 di Fermo e segretario comunale di Monte Urano e Monte San Giusto, ma negli anni lo è stato nei comuni di Monte Cosaro, Monte Giorgio, Monte Rinaldo e Ortezzano. E prosegue l'attività di prevenzione e contrasto al consumo di sostanze stupefacenti e alla guida sotto l'effetto di alterazioni psicofisiche dei carabinieri del Comando Provinciale di Macerata. Intensificati i controlli sul territorio, i carabinieri di Matelica hanno denunciato un 44enne del luogo per i reati di spaccio di sostanze stupefacenti e guida in stato di alterazione psicofisica per uso delle stesse sostanze. L'uomo è stato intercettato nel corso di un regolare controllo alla circolazione stradale. I militari hanno notato un particolare stato di agitazione e hanno quindi approfondito l'accertamento. L'uomo è stato trovato in possesso di 68,4 grammi di marijuana e due spinelli preconfezionati. Sottoposto al drug test è risultato positivo all'uso delle stesse sostanze. Per questo gli è stata ritirata la patente di guida. A Civitanova i carabinieri hanno controllato un cittadino tunisino di 21 anni in corso Vittorio Emanuele. Il giovane è stato trovato in possesso di 0,4 grammi di cocaina e quindi è stato segnalato al prefetto per uso personale di sostanze stupefacenti. Inoltre i carabinieri di Macerata hanno fermato un cittadino peruviano di 43 anni in località Piane di Potenza di Monte Cassiano mentre era alla guida della sua auto. Sottoposto all'esame dell'etilometro è risultato positivo con un tasso alcolemico pari a 1,65 grammi per litro. È stato quindi denunciato per guida in stato di ebbrezza alcolica.
0: Il taccuino.
1: Oggi si celebra la giornata dell'Europa e a Macerata proseguono le iniziative partite giovedì scorso in programma fino a domani sera. Segnaliamo oggi alle 21 in Piazza della Libertà il concerto dei Little Pieces of Marmalade, domani chiusura all'insegna dell'integrazione con l'Euro Sunshine Party ai Giardini Diaz alle 15. Piazza della Libertà ospiterà laboratori di Balfolk e serigrafia, concludendo con le proiezioni dedicate alla presenza dell'Europa nel tessuto cittadino. E proseguono gli aperitivi europei nei 52 locali aderenti. Per la festa dell'Europa, l'Arena Sferisterio è illuminata di blu, il colore simbolo della bandiera europea e segno di adesione ai valori fondanti dell'Unione. Proiezione in anteprima regionale del documentario Petalarme dolce in queste Marche, stasera alle 21 presso l'ospitale di Grotta a Mare nell'ambito di Altro Mare Festival in attesa della quinta tappa Giro E. Petalarme dolce in queste Marche è un viaggio visivo a pedali che vede protagonista la campionessa olimpionica di Iesi Elisa Di Francisca in un'immersione tra i personaggi simbolo e i luoghi delle Marche, dalla dorsale appenninica al mare Adriatico, dai Sibillini al Conero. Il carciofo di Montelupone, fritto alla giudia e in insalato nelle ricette della tradizione, il protagonista assoluto della sagra del carciofo, la sua 63esima edizione, in programma oggi e domani nel borgo maceratese. Dopo le passeggiate tra le carciofaie delle scorse settimane, è arrivato il momento di portarlo in tavola e saporarlo in tutte le sue sfumature, previsti diversi eventi. Al Via d'Appignano la quarta edizione del concerto di musica corale, l'atteso prestigioso evento musicale organizzato dal Corpo Bandistico Città di Appignano con il Comune di Appignano in collaborazione con la parrocchia San Giovanni Battista, un evento che unisce voci giovani e formazioni storiche in un viaggio tra tradizione e passione musicale. Domani al Teatro Comunale Gasparrini alle 16.45 ad ingresso libero saranno protagonisti dell'appuntamento tre ensemble di cori polifonici di alto livello: il coro Pueri Cantores Zamberletti di Macerata, il coro Amadeus di Fermo e la corale Scuola Musica 1882 di Appignano. Fine settimana ricco di appuntamenti a Recanati, segnaliamo domani la seconda edizione della pedalata per la festa della mamma organizzata dall'Avis Comunale Porto Recanati Alberto Roberto Giattini in collaborazione con Aido. Ritrovo alle 9.30 al parcheggio Papa Giovanni XXIII di fronte allo stabilimento balneare Oasi. Partenza alle 10 dal lungomare Lepanto con arrivo alla chiesetta della Banderuola dove si terrà un momento conviviale. Dalle 9 alle 20 lungo corso Matteotti si svolgerà Viva la Mamma, mercatino della creatività dedicato alla festa della mamma. A largo Porto Giulio l'associazione Balneari Porto Recanati organizza Aria di Mare, evento dedicato all'apertura della stagione balneare. Al mattino attività per bambini e gara di biglie, nel pomeriggio spazio a musica dal vivo, esibizioni di danza, aperitivo con DJ set e food truck.
0: Lo sport.
1: Pallavolo, altro nuovo importante arrivo in casa CBF Balducci HR Macerata nella composizione del roster che affronterà il prossimo campionato di Serie 1. Il club maceratese ha raggiunto l'accordo per la stagione 2026-27 con la palleggiatrice Roberta Carraro, classe 1998 per 181 cm di altezza. La giocatrice veneta vestirà dunque l'arancionero per la prima volta nella sua carriera dopo le ultime due annate disputate con la maglia di Berga, sempre nel massimo campionato, completando così il reparto registe della CBF Balducci HR.
0: Il tempo nelle Marche.
1: Un'area di bassa pressione abbraccia la regione determinando una giornata di tempo instabile con deboli piogge un po' su tutti i settori, in temporanea intensificazione pomeridiana. Venti deboli dai quadranti sudorientali in rotazione orientali, mare poco mosso. Le temperature minime e massime previste per le prossime 24 ore a Macerata 16-19 gradi. È tutto, grazie dell'ascolto.
0: Giornale Radio Nuova.
3: Elezioni comunali di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Deborah Pantana. Sentite questo ritmo? È il cuore di Macerata che batte. È la nostra storia. La forza di chi questa città l'ha vissuta e la ama da sempre. Macerata Unica è una lista a sostegno di Sandro Parcaroli, che unisce noi moderati e civici Macerata sempre al fianco dei più deboli. Noi ci mettiamo il cuore. Alle prossime elezioni comunali vota Macerata Unica e scrivi Deborah Pantana. Elezioni Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente Deborah Pantana. Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Emanuela Bosco.
4: Sono Sandro Parcaroli. Ogni scelta che facciamo oggi la facciamo per chi verrà domani. Per questo abbiamo investito in scuole sicure, in impianti sportivi, in una piscina dove i nostri ragazzi potranno crescere. Per questo puntiamo sull'intelligenza artificiale e sul lavoro del futuro, perché i nostri figli non debbano prendere un treno per inseguire il proprio sogno. Macerata deve essere il posto dove restare, non quello da cui partire. Il 24 e 25 maggio vota Sandro Parcaroli. Macerata continua a crescere.
3: Comune di Macerata. Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Emanuela Bosco.
5: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75. Radio Nuova @radionuova.com. Mandaci un'email.

0: in viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato di 300 metri circa in corrispondenza del viadotto Falconara in provincia di Ancona. Sul raccordo autostradale 11 Ascoli-Porto d'Ascoli è attiva una riduzione di carreggiata in tratti saltuari e secondo avanzamento dei lavori tra gli svincoli di Ascoli-Piceno e di Porto d'Ascoli in entrambe le direzioni. Sulla strada statale 78 Picena è attivo un senso unico alternato di 900 metri circa tra lo svincolo di Gabella Nuova e lo svincolo di Sarnano in provincia di Macerata. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: In blu. Radio Nuova in blu.
2: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: libro.
1: C'è una sensazione che molti conoscono bene, quella di essere spettatori di un mondo che sembra parlare una lingua diversa dalla nostra. Una lingua fatta di sigle, di mercati, di decisioni, che eppure ci riguardano e come. Benvenute e benvenuti nella nostra rubrica quotidiana 2 minuti un libro. Io sono Gianluca Melilli. E oggi entriamo in un testo che ha l'ambizione e anche il coraggio di restituire a ognuno di noi una parola in più, uno sguardo in più, un potere in più su ciò che ci circonda. Se anche tu scrivi saggi o guide che trasformano la complessità in chiarezza, vieni a trovarci sul nostro sito e insieme faremo conoscere il tuo libro. www.2minutiunlibro.it. Dai, ti aspettiamo! Intanto apriamo questa guida necessaria per comprendere i meccanismi e le parole della finanza e della geopolitica economica. Si chiama 24 parole per capire l'economia di Mariangela Pira. Nel febbraio 2020 i mercati azionari crollano dopo la rapida diffusione della notizia dell'emergenza sanitaria che si evolverà nella pandemia di Covid-19. È inevitabile. Si tratta di uno scenario inatteso e non ci sono sicurezze per il futuro. Dopo una fase di ripresa e relativa stabilità, ad aprile 2025 il mondo si ritrova ancora una volta in una situazione analoga, determinata dalla decisione del presidente Trump di imporre pesanti dazi sulle importazioni a livello globale. Il contesto è molto diverso, ma l'elemento che non cambia è la difficoltà a raccapezzarsi nelle numerose notizie economico-finanziarie fornite dai quotidiani, che spesso e volentieri danno molto per scontato. A peggiorare ulteriormente il quadro contribuisce il grave analfabetismo finanziario che affligge la popolazione italiana. Ci mancano gli strumenti per compiere scelte consapevoli in ambito economico e fatichiamo a decifrare ciò che leggiamo al riguardo. In quest'era di incertezza e timore, l'obiettivo dell'autrice, giornalista, esperta di finanza e geopolitica economica, è proprio quello di fornirci una guida completa e accessibile, individuando e analizzando 24 parole chiave che ci aiutino a orientarci nel mare di informazioni che riceviamo quotidianamente e a prendere decisioni ponderate. Di Mariangela Pira, 24 parole per capire l'economia. Edizioni Chiare Lettere.
2: Riccardo Pellegrini presenta

0: Tutti i giorni c'è Ora Musica, la vetrina della musica indipendente, e poi quando arriva il weekend Ora Musica si mette il vestito della festa e vi fa riascoltare tutte le novità della settimana. Ben trovati da Riccardo Pellegrini, buon sabato, siamo pronti con gli ascolti di oggi, ma come sempre ad aprire un classico.
1: Ora Musica Story
0: 1976.
2: She's crazy like a fool.

0: Daddy Cool, ci sono i Boney M oggi nello spazio dedicato ai grandi classici che apre ogni giorno. Ora musica, la vetrina della musica indipendente, e poi subito dopo arriva la novità al primo ascolto. Oggi protagonista Samuele Cavallo con il suo nuovo singolo Nuda in Cabriolet.
1: Un altro bicchiere che cade perché tu non sei con me.

niente perché so che brucerà, ma non quanto lo fai tu. Sento l'amaro in fondo alla bocca come un veleno che mi risveglia e poi mi addormenta anche se mi

0: Le interviste di Ora Musica oggi ci portano a chiacchierare con Cristina Valenti. È uscito il suo nuovo singolo, Il prezzo è morire, e quindi ci colleghiamo con lei che sta in provincia di Varese. Ciao Cristina, ben trovata.
1: Ciao a tutti, grazie, è un piacere essere qui con voi.
0: Allora, dopo bla bla bla, ecco che è arrivato Il prezzo è morire, con la novità della scrittura, no? Questo pezzo è scritto da Gatto Pancetti. Come è nata questa collaborazione?
1: È nata sul palco, nel senso che io ho avuto la fortuna di essere una delle artiste di quel cast. Era un evento di parecchi anni fa, dove alla sera si sarebbe esibito lui. Io ho cantato circa un 3-4 ore prima per questo evento, l'ho conosciuto, è nata una cosa molto speciale tra di noi, perché mia zia amava, adesso purtroppo non c'è più, ma amava Gatto Pancetti, e Gatto fece una cosa bellissima, gli mandò un video messaggio a mia zia, e posso solo dirti che mia zia si è ripresa per ben 3 mesi, gli ha dato 3 mesi di vita in più.
0: Ecco, persona sensibile, sia Gatto che in questo caso anche tua zia, che ha recepito.
1: E quindi è nato un rapporto speciale, cioè per me Gatto è speciale. E poi diciamo che ci siamo potuti rivedere in diverse altre occasioni lavorative e ci siamo quindi riuniti. Gatto aveva questo brano, quando ha sentito poi nuovamente la mia voce ha pensato che potesse essere un brano giusto per me. Ovviamente
0: Il prezzo è morire, titolo forte, immagino anche lo sia il testo, no?
1: Molto forte, purtroppo una cruda e brutta verità, sì, contro la violenza sulle donne, quindi un argomento che purtroppo ancora oggi c'è, purtroppo.
0: Tu sei sempre attiva già da parecchio tempo, ultimamente ti abbiamo visto anche in TV.
1: Sì, sì, a tagli e quali,
0: esatto.
1: Che sarebbe esatto in questo caso il format che fanno dopo il tali e quali. Io ero tale e quale.
0: Tale e quale.
1: Il contrario, perché mi confondo sempre. Tale e quale, quello con i VIP, scusami, e tali e quali, quello che ho fatto io. Ecco, mi confondo sempre.
0: Il prezzo è morire fa parte di un progetto che poi si concretizzerà in un album.
1: L'album in realtà è già uscito.
0: È già uscito.
1: Fatto uscire l'album insieme alla pubblicità, esatto, del singolo con collaborazione con Gatto.
0: Quanti pezzi sono?
1: Dovrei contarli perché io faccio veramente schifo. Sono 8-9 brani.
0: Ok, noi adesso andremo ad ascoltare Il prezzo è morire. Prima però diamo le coordinate a chi ci ascolta per raggiungere e seguire Cristina Valenti.
1: Sì, allora se volete su Instagram Cristina Valenti Official, che è diciamo il social che uso molto di più, altrimenti vabbè, su YouTube Cristina Valenti, o su Facebook Cristina Valenti Crial.
0: Cristina Valenti con il suo singolo Il prezzo è morire, grazie per essere stata Ora Musica.
1: Grazie a voi di cuore.
2: C'è l'aggravio della crudeltà, specialmente se chi ti ferisce è quella persona che giurava

la musica Maurizio Pirovano, si chiama Commedia Americana, il nuovo singolo in programmazione qui nel nostro spazio novità dedicato alla musica indipendente, appunto. Adesso ci sono i Tepura da Bologna, nuovo singolo anche per loro, Baby Tour.

Baby tu resti, la canzone dei Tepura anche questa settimana a Ora Musica tra le nostre novità quotidiane. Spazio anche ad Alessandra Latino, sta salendo nelle classifiche indipendenti la sua Oltreade.

0: oltre Ade, a Ora Musica c'era Alessandra Latino.
1: Maledetta burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu.

0: Oltre i titoli. Radio Nuova, tra le pagine dei giornali.
1: Intervista in primo piano, oggi siamo in collegamento con Don Andrea Leonesi. Ben trovato.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti. E scusate la voce, l'abbassamento, ma siamo messi così in questi giorni, che vogliamo fare?
1: E abbiamo insistito per l'intervista perché è un momento importante per la diocesi di Macerata. Intanto c'è la celebrazione dell'anniversario della morte di padre Matteo Ricci, come si fa ogni anno. È l'11 maggio, però insomma nei giorni attigui, nei giorni vicini ci sono diverse iniziative, celebrazioni, ma soprattutto in questo fine settimana abbiamo veramente diversi carismi nella diocesi di Macerata che emergono. Oggi c'è un'ordinazione presbiteriale di Matteo Esposto, domani la missione agli ordini sacri di Francesco Donghia della parrocchia Santa Famiglia e di Massimo Marinucci, comunità Sacro Cuore di Gesù. Che cosa vuol dire tutto questo, Don Andrea?
2: Ma guarda, prima di tutto dobbiamo dire che sono ormai tanti anni da quando Monsignor Conti all'epoca volle dedicare questa giornata dell'11 maggio, che è appunto il giorno in cui si festeggia, no, e si celebra padre Matteo Ricci, volle dedicarla alla nuova evangelizzazione. Ha istituito questa giornata della nuova evangelizzazione appunto l'11 maggio, appunto in concomitanza di questa festa di padre Matteo Ricci, ecco, della sua morte, diciamo, no? Il giorno in cui appunto si ricorda lui. E allora normalmente nei giorni subito successivi o subito precedenti, ormai sono tanti anni appunto che si fissa la data per le ordinazioni presbiterali. Quest'anno abbiamo soltanto questo fratello, soltanto uno, ma comunque insomma una grazia per tutta la diocesi. Consideriamo che in tante diocesi anche vicino a noi non si ricordano più ordinazioni sacerdotali da anni e anni, e noi ringraziando il Signore insomma ne abbiamo sempre qualche sacerdote ordinato quasi tutti gli anni, e quindi insomma ecco c'è questa ordinazione appunto per il presbiterato e poi c'è questa ammissione agli ordini per il diaconato permanente. Ora penso che i nostri ascoltatori penso che più o meno sapranno.
1: Però se vogliamo ricordare un po' che cosa vuol dire diaconato permanente.
2: Sì, certo, abbiamo ascoltato domenica scorsa, perché è andato alla messa, nella prima lettura si parlava dell'istituzione del diaconato. Praticamente è nato da una problematica negli Atti degli Apostoli, è una questione, diciamo così, che hanno fatto proprio dentro la comunità, perché insomma sembrava che le vedove di lingua greca venissero trattate peggio di quelle di lingua ebraica, e insomma a un certo punto gli apostoli insomma protestano perché loro non potevano occuparsi di queste cose e volevano dedicarsi totalmente al ministero della parola, alla predicazione. Quindi chiesero di individuare 7 persone brave, di buona reputazione, insomma, e quindi furono scelti questi, e a loro fu affidato questo ministero, diciamo così, no? Di prendersi cura dei poveri. Quindi potremmo dire anche, se vogliamo allargarci un po', che è nata la Caritas in quel momento, diciamo, no? Un'istituzione che si prendesse cura appunto dei poveri. E da quel momento insomma no, per cui Stefano, per esempio, che poi è stato il primo martire, santo Stefano, era appunto un diacono. Ora il diacono permanente è il primo gradino del sacramento dell'ordine. Noi sappiamo che il sacramento dell'ordine è diviso in 3 gradi, ovvero diaconato, presbiterato ed episcopato. E questo gradino, a questo primo gradino del diaconato, possono accedere anche le persone sposate. Ecco, dicevo che forse i nostri fedeli possono aver visto i diaconi permanenti, perché sono quelli che sull'altare portano la fascia, diciamo così, di traverso, no? E non come la portano i sacerdoti, e quindi insomma sono anche quelli che possono leggere, che leggono il Vangelo normalmente, se ci sono, quelli che invitano le persone alla pace, scambiate un segno di pace, che fanno il congedo alla fine, ecco, ma soprattutto sono ordinati per il servizio nella Chiesa, appunto come già all'inizio della Chiesa fu fatto da questi 7 uomini, tra i quali appunto Stefano.
1: La diocesi Macerata ha parecchi diaconi permanenti.
2: Sì, io ho avuto anche l'onore da parte del Vescovo di poter l'incarico insomma di accompagnare quelli che sono già ordinati diaconi permanenti, che quindi chiaramente fanno anche un cammino insieme, insomma, no? E quindi si incontrano quelli che sono già ordinati, intendo, no? Perché i due che ricevono la missione agli ordini domani sono quelli che iniziano un percorso che mi porterà poi, speriamo appunto tra qualche anno, a ricevere appunto il diaconato permanente. Però questa ammissione agli ordini in qualche modo appunto si ammettono a questo percorso, e quindi già il vescovo in qualche modo ha già fatto un primo discernimento, e quindi si è individuato che queste persone, insieme con i loro consorti anche, perché chiaramente questo sacramento del diaconato va ad inserirsi in una realtà che già c'è, cioè il matrimonio, la famiglia, i figli, quindi insomma è chiaro che tutti devono essere in qualche modo partecipi e contenti del fatto che l'uomo di casa, diciamo, riceve appunto questo sacramento, no? Quindi insomma, ecco, questo è il percorso che inizia, però ecco, io invece, diciamo così, mi occupo più del percorso che fanno quelli che già sono ordinati, di diaconi permanenti. Ci incontriamo una volta al mese e facciamo un incontro tra noi. In questo periodo addirittura stiamo girando le parrocchie per cercare di far comprendere anche alle persone questa realtà del diaconato permanente, che ecco, io per quanto possa spiegarlo adesso, però chiaramente penso che la cosa migliore sia incontrare loro e parlare con loro.
1: Certamente. Uno dei due ammessi domani agli ordini sacri, Massimo Marinucci, proviene dalla comunità del Sacro Cuore di Gesù. È una comunità che sta veramente dando tanti, anche qui, tanti carismi alla diocesi, e ci piace anche ricordare la figura di Giampaolo Nerpiti, che è stato insieme alla moglie il fondatore, purtroppo è scomparso proprio nei giorni scorsi, una figura importantissima, come sta diventando l'associazione fondamentale per la chiesa locale.
2: Guarda, veramente la nostra diocesi è probabilmente è dai tempi di Monsignor Tarcisio, insomma, no? Che in qualche modo si è aperta ai carismi, alle nuove realtà. E poi dopo è chiaro che non è che facciamo, cioè organizziamo noi, diciamo noi sacerdoti o fedeli, insomma, no? È lo Spirito Santo che suscita. Il problema di fondo è che noi, quello che dobbiamo fare noi è cercare di rimanere in ascolto dello Spirito e cercare di vedere là dove soffia. E questa della comunità dei figli del Sacro Cuore è veramente una grazia speciale per la nostra diocesi. Adesso i numeri precisi non me ne ricordo, ma insomma siamo quasi a una quarantina di consacrati, che penso che non so quanti ordini religiosi in giro per il mondo hanno, insomma, no, un numero tale, no, di ordinati, cioè di consacrati, negli ultimi pochi anni, insomma, no, nei quali questa comunità appunto è cresciuta. E quindi insomma è chiaro che per tutta la diocesi è una grande grazia, anche perché questi fratelli stanno praticamente aiutandoci a gestire anche tutto il centro storico di Macerata, che non è semplice, insomma, no, perché nel centro storico di Macerata ci sono diverse chiese, ma il polo chiaramente si è andato a vivere altrove, quindi un po' spopolato, diciamo, no? Quindi non sarebbe stato facile trovare sacerdoti disposti a star lì in un contesto in cui le chiese sono terremotate, in cui il popolo non c'è, insomma, e loro in questo senso ci fanno un servizio grande, ce lo fanno anche a livello di curia, perché la nostra curia, che evidentemente è anche a servizio di tutte le parrocchie e tutto il popolo cristiano, è una curia, possiamo dirlo, condizione, insomma, che veramente è efficiente, ma è efficiente perché ci sono molte persone competenti e molte vengono in questa comunità, insomma, ecco, per cui è una grazia, ecco, da questo punto di vista sicuramente.
1: Grazie Don Andrea per essere stato con noi, per averci raccontato un po' tutto questo e averci fatto capire magari in modo più approfondito che cosa vuol dire avere queste opportunità. Intanto noi invitiamo anche tutti, possono tutti partecipare oggi all'ordinazione presbiteriale e domani alla missione agli ordini, e naturalmente nella cattedrale di San Giovanni a Macerata. Noi salutiamo Don Andrea Leonesi, grazie. Vicario.
2: Vorrei aggiungere anche che tra tutte le novità dello Spirito, tutte le grazie, c'è anche quella, diciamo così, di un uso cristiano cattolico dei mass media, e su questo Radio Nuova è veramente un aiuto per tutta la diocesi, e siamo noi che ringraziamo.
1: Grazie Don Andrea, per esserci così vicino. Buona giornata, a presto. Ciao.

0: Fratello ascolta. Il Vangelo della domenica, commentato dal Vescovo di Macerata, Monsignor Nazareno Marconi.
1: Buona domenica. 10 maggio è la sesta domenica di Pasqua. Se mi amate, dice il Signore, osserverete i miei comandamenti. E io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro paraclito. Istintivamente potremmo pensare, ok, basta impegnarsi di più, stringere i denti, fare i bravi. Ma se siamo sinceri, sappiamo che non funziona così. Quante volte abbiamo promesso di cambiare e poi siamo tornati esattamente gli stessi. Allora forse il problema è proprio questo. Pensiamo che i comandamenti siano una questione di volontà, come se bastasse solo un po' di forza di carattere. Ma Gesù non è ingenuo. Non ci sta chiedendo l'impossibile per poi guardarci fallire. Infatti, subito aggiunge qualcosa di sorprendente. E io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro paraclito. Come a dire, non ce la farete da soli, ma qualcuno giungerà ad aiutarvi. Il paraclito è una parola strana, che significa avvocato, difensore, suggeritore. È colui che ti sta accanto quando sei sotto processo. Quando sei accusato, magari dagli altri, ma soprattutto da te stesso. Quando dentro di te senti quella voce che dice «Non cambierai mai». Ecco, proprio lì interviene il Paraclito, lo Spirito Santo. Perché osservare i comandamenti non è eseguire ordini, non è una lista da spuntare, è una trasformazione. E la trasformazione non la produci da solo. Provate a pensarci. Amare davvero chi ti ha ferito, dire la verità quando ti conviene mentire, rimanere fedeli quando sarebbe più facile scappare, non sono atti eroici isolati, sono miracoli quotidiani. E i miracoli, per definizione, non li fai da solo. Allora la vera domanda cambia. Non è più quando sono forte, ma è mi lascio aiutare? Perché il Paraclito non si impone, suggerisce, sussurra, sta accanto, ma non prende il controllo al posto tuo. È un avvocato che può difenderti, ma tu devi lasciarlo parlare. E qui sta la provocazione più grande. Forse non è vero che non riusciamo a vivere i comandamenti. Forse, probabilmente, è che ci ostiniamo a provarci da soli. Vogliamo essere autosufficienti. Vogliamo osservare i comandamenti senza l'aiuto di Dio. Vogliamo dire ce l'ho fatta. Non è questa la via che ci indica Gesù. Se mi amate, dice Gesù, dimostratevelo lasciandovi aiutare dal mio amore. Se mi amate, osserverete i miei comandamenti e io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro paraclito. Buona domenica.

0: Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Aldo Tiburzi.
1: Una Macerata migliore è possibile. Vogliamo una città che metta al centro le persone prima dei cantieri, che crei occasioni di lavoro dignitoso per i giovani, con più asili nido, che dia la possibilità alle giovani coppie di prendere in affitto o comprare una casa a prezzi accessibili, che si prenda cura dei propri anziani. Il 24 e 25 maggio fai una croce sul simbolo del PD e scrivi Ricotta. Il tuo voto servirà per portare in consiglio comunale l'esperienza e la competenza di Narciso Ricotta ed eleggere sindaco Gianluca Tittarelli.
0: Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Aldo Tiburzi.
2: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
3: Radio Nuova in blu.

0: Nuovo polo diagnostico Fisiomed. Risonanza ad alto campo, TAC 128 strati, con BIM, mammografia 3D con tomosintesi, ecografia. La miglior tecnologia al servizio della tua salute. Nuovo polo diagnostico in via Giovanni 23°8, Sforza Costa di Macerata. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
1: Macerata Opera Festival, 62esima edizione. In scena il grande Verdi con Nabucco e il Trovatore, il brillante barbiere di Siviglia di Rossini, i maestosi Carmina Burana di Orf. Torna la grande musica allo Sferisterio con Macerata Opera Festival, dal 17 luglio al 9 agosto. Tutte le informazioni su sferisterio.it.
2: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
3: Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in prima.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: ragazze fanno grandi sogni, forse peccano ingenuità, ma l'audacia ne riscatta sempre, non le fa crollare mai.
1: Maledetta burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu.

romantici, alla moda, smooth. Cantautore, voce dei diritti umani, ballate, musical e film, serenader, vite non convenzionali. Chiede chi erano i crooners, un programma di Pietro Catanese.

0: You deserve a great break today. Quiere, quiero no y crooners.
1: Eccoci, eccoci, tocca a noi. Chiedi, chiedono i crooners, Pietro Catanese qui. Abbiamo iniziato alla grande, un bel strano, diciamo così, un bel strano pezzo, Billie Jean, quindi un classico, più che mai, però interpretato in maniera jazzy. Bene, adesso andiamo a incontrare il grande nonno, sto parlando di Tony Bennett, alla, come dire, un po' alla, verso fine carriera, aveva realizzato dei dischi meravigliosi legati soprattutto ai duetti. Ce n'è uno dedicato ai duetti sulla, come dire, per il mondo Latino America, e quindi insieme a Gloria Estefan ascoltiamo Who Can I Turn To, Tony Bennett e Gloria Estefan.

0: That was a nice one. I like that take.
1: Fantastico, fantastico questo duetto Tony Bennett insieme a Gloria Estefan. Allora, tra i, diciamo, i musicisti tradizionali, anzi quelli che noi definiamo neo-tradizionali, abbiamo un personaggio, devo dire, molto divertente. Si chiama Patrizio Buan ed è un classico italiano che in realtà vive all'estero, vive in Austria. Viene ovviamente riconosciuto come italiano, ma si parla di italiani di seconda generazione, quindi hanno anche un po' un'idea dell'Italia un po' particolare, ovviamente per motivi, come dire, d'altra parte sono praticamente bilingua, sono, vivono integrati nelle altre realtà, per cui, come dire, insomma, è una bellissima cosa, però hanno a volte questa visione un po' dell'Italia un po' forse strana, raccontata dai genitori, dai nonni. Patrizio Buoni in realtà è un grande musicista, molto scherzoso, se volete sta un po' sul filone di Fred Buscaglione, e lo ascoltiamo con Bella Bella Signorina.

Eccoci qua. Still haven't found what I'm looking for, un classico degli U2, rivisto qua in versione ovviamente jazzy. Bene, allora proviamo invece a fare un salto un po', come dire, verso un mondo diverso, forse un pochettino più patinato, insomma, il grande Nat King Cole. Quindi ritorniamo nella tradizione dei grandi crooner, It's Only a Pepper Moon.

i Soli Peppermoon, Nothing in Core, straordinario, straordinario, devo dire. Bene, adesso prendiamoci un po' sul giro dopo aver toccato uno dei, come dire, dei guru della musica dei crooners. Invece andiamo a toccare il più dissacrante, che anche forse con la voce rauca, Dr. John, Right Place, Wrong Time, quindi al posto giusto, nel momento sbagliato. E ditemi a chi non è mai capitato.

0: Toutes les plus belles voix de légende sont sur Kiedi Kierano et Kroneur.
1: Eccolo qua, Crazy Seal. Abbiamo ascoltato questo pezzaccio, mettiamola così, del grande Seal, veramente un musicista molto molto interessante. Allora, ritorniamo un po' più sul tradizionale. Mi piace ascoltare ogni tanto il grandissimo Nicola Rigliano, che potremmo considerare forse uno dei più grandi crooners italiani, ma molto legato al mondo del jazz, con Arrivederci, che è uno dei suoi cavalli di battaglia.

Arrivederci, arrivederci Nicola Rigliano, pezzo straordinario devo dire. Allora rimaniamo un po' in quel periodo, un altro grande croon, diciamo non italiano ma francese, ma che ha vissuto, che è venuto tantissime volte in Italia, sto parlando di Charles Aznavour, pezzo bellissimo, For Me, Formidable.

Gli aria, luglio, agosto, settembre nero. Bene, facciamo sempre un salto nella musica etnica, incontriamo il grande Enzo Vitabile insieme a un grande chitarrista che avevamo incontrato quando c'era stato Buena Vista Social Club. Tutto uguale, son e creatura. Enzo Vitabile.

fosse tutto vero, i pensieri a nuri e parole a bere. Se fosse, fosse tutto cruda, io vorrei dare a dire solo sotto mura. Se fosse, fosse tutto sempre, gente a corte cuore che non guarda rinda. Se fosse tutto ancora, acqua rinda in mano quando scendo sopra.

0: Clavis en Kenny Kieran ou Ikroner.
1: Insavitabile con Eliad Ochoa, tutto uguale, sono creato un pezzo bellissimo e straordinario. Adesso andiamo sempre verso il mare, ma stavolta ci mettiamo verso l'Atlantico, quindi Canção do Mar, cantata dalla grandissima Dulce Pontes, quindi Portogallo.

Grande pezzo straordinario di Eva Cassidy e con la grandissima London Symphony Orchestra, veramente molto bello. Purtroppo siamo arrivati alla fine, quindi io vi saluto, Pietro Catanese, eravamo su Chiedi chi erano i Crooners e noi ci sentiamo settimana prossima. Ovviamente se volete trovarci, pagina Facebook Chiedi chi erano i Crooners, scriveteci le vostri suggerimenti, le vostre idee, qualsiasi cosa è more than welcome, come dicono gli inglesi. Adesso chiudiamo un po' la Buddha Bar con Mare Chià De Nu Genea e noi ci risentiamo settimana prossima. Arrivederci, anzi, a risentirci.

Chiedi, chiedono i crooners. Un programma di Pietro Catanese. Produzione a cura di Andrea Berfio. E Pietro Catanese.

0: Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Aldo Tiburzi.
1: Una Macerata migliore è possibile. Vogliamo una città che metta al centro le persone prima dei cantieri, che crei occasioni di lavoro dignitoso per i giovani, con più asili nido, che dia la possibilità alle giovani coppie di prendere in affitto o comprare una casa a prezzi accessibili, che si prenda cura dei propri anziani. Il 24 e 25 maggio fai una croce sul simbolo del PD e scrivi Ricotta. Il tuo voto servirà per portare in consiglio comunale l'esperienza e la competenza di Narciso Ricotta ed eleggere sindaco Gianluca Tittarelli.
0: Messaggio elettorale a pagamento. Committente responsabile Aldo Tiburzi.
2: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
3: Radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Maledetta burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire e porre questioni

0: Celebra il grande missionario maceratese evangelizzatore in Cina con alcune cerimonie che testimoniano l'importante presenza di carismi. Oggi alle 17 nella cattedrale di San Giovanni a Macerata l'ordinazione presbiterale di Matteo Esposito per l'imposizione delle mani del vescovo di Macerata, Monsignor Nazareno Marconi. Domani sempre in cattedrale alle 10:30 l'ammissione al diaconato permanente di Francesco Donghia della parrocchia Santa Famiglia e di Massimo Marinacci della comunità Figli del Sacro Cuore di Gesù. Sempre domani alle 19 nella chiesa dell'Abbadia di Fiastra, la forza del dialogo, padre Matteo Ricci, ponte tra Europa e Cina, spettacolo di recitazione e canto tratto dal libro di Luciana Salvucci. Abbiamo ai nostri microfoni Don Andrea Leonesi, vicario diocesano.
1: Prima di tutto dobbiamo dire che sono ormai tanti anni da quando Monsignor Conti all'epoca volle dedicare questa giornata dell'11 maggio, che è appunto il giorno in cui si festeggia, no, e si celebra padre Matteo Ricci, volle dedicarla alla nuova evangelizzazione. Ha istituito questa giornata della nuova evangelizzazione appunto l'11 maggio, appunto in concomitanza di questa festa di padre Matteo Ricci, ecco, della sua morte, diciamo, no? Il giorno in cui appunto si ricorda lui. E allora normalmente nei giorni subito successivi o subito precedenti, ormai sono tanti anni appunto che si fissa la data per le ordinazioni presbiterali. Quest'anno abbiamo soltanto questo fratello, soltanto uno, ma comunque insomma una grazia per tutta la diocesi. Consideriamo che in tante diocesi anche vicino a noi non si ricordano più ordinazioni sacerdotali da anni e anni, e noi ringraziando il Signore insomma ne abbiamo sempre qualche sacerdote ordinato quasi tutti gli anni, e quindi insomma ecco c'è questa ordinazione appunto per il presbiterato e poi c'è questa ammissione agli ordini per il diaconato permanente.
0: Quasi 500 presenze complessive in una settimana e oltre 300 tra laureati e laureandi coinvolti nel Career Day. Numeri che segnano il successo della prima Career Week dell'Università di Macerata, iniziativa promossa per rafforzare il dialogo tra formazione e mondo del lavoro. Il momento culminante è stato il Career Day, che ha portato negli spazi universitari quasi 70 stand tra aziende, enti, associazioni professionali, organizzazioni e spin-off accademici. Tutte le realtà imprenditoriali presenti hanno partecipato con posizioni aperte, tra offerte di lavoro e tirocini retribuiti. Tra le aziende presenti, Elica, Clementoni, Fileni, Iguzzini Illuminazione, Toz, Namirial, Simonelli Group, insieme a realtà come G Group, Manpower, Open Job Metis, Arena e Rainbow. Accanto a queste anche la polizia scientifica e gli ordini professionali. I partecipanti hanno potuto sostenere colloqui individuali selezionando le aziende di interesse da un catalogo dedicato, consegnare i propri curriculum vitae e confrontarsi direttamente con il recruiter. Taglio del nastro al laboratorio di cucina del Centro per l'Impiego di Tolentino di due nuovi corsi professionali. L'iniziativa si è svolta ieri nella sede di Viale della Repubblica e ha avuto come protagonisti i percorsi formativi gratuiti dedicati alle figure di operatore della ristorazione e accompagnatore cicloturistico, professioni sempre più richieste nei settori del turismo e dei servizi. I corsi mirano a offrire competenze concrete e immediatamente spendibili nel mercato del lavoro, valorizzando ambiti legati all'accoglienza, alla ristorazione e alla mobilità sostenibile. I carabinieri della stazione di Monte San Giusto hanno arrestato un 32enne del luogo in ottemperanza a un'ordinanza di carcerazione emessa dalla Procura della Repubblica di Macerata. L'uomo dovrà scontare la pena residua di 2 anni, 3 mesi e 23 giorni di reclusione, essendo stato ritenuto responsabile dei reati di incendio aggravato continuato, incendio doloso, incendio boschivo e danneggiamento seguito da incendio. Al termine delle formalità di rito, l'uomo è stato condotto presso la casa circondariale di Fermo. I reati si riferiscono a una serie di episodi incendiari commessi nei comuni di Mogliano e Monte San Giusto nei mesi di giugno e luglio 2024. In tale periodo l'indagato si era reso responsabile di oltre 10 episodi di danneggiamenti a seguito di incendio di beni pubblici e privati, inclusi terreni adibiti ad uliveto e a bosco. È Luigi Simonelli, il nuovo segretario comunale di Civitanova Marche, prende il testimone di Benedetto Perroni, che recentemente ha assunto il ruolo di segretario al comune di Macerata. Simonelli, laureato in giurisprudenza, vanta un curriculum ricco di esperienze

0: professionali. Attualmente è direttore ATA 4 di Fermo e segretario comunale di Monte Urano e Monte San Giusto, ma negli anni lo è stato nei comuni di Monte Cosaro, Monte Giorgio, Monte Rinaldo e Ortezzano. E prosegue l'attività di prevenzione e contrasto al consumo di sostanze stupefacenti e alla guida sotto l'effetto di alterazioni psicofisiche dei carabinieri del comando provinciale di Macerata. Intensificati i controlli sul territorio, i carabinieri di Matelica hanno denunciato un 44enne del luogo per i reati di spaccio di sostanze stupefacenti e guida in stato di alterazione psicofisica per uso delle stesse sostanze. L'uomo è stato intercettato nel corso di un regolare controllo alla circolazione stradale. I militari hanno notato un particolare stato di agitazione e hanno quindi approfondito l'accertamento. L'uomo è stato trovato in possesso di 68,4 grammi di marijuana e due spinelli preconfezionati. Sottoposto al drug test è risultato positivo all'uso delle stesse sostanze. Per questo gli è stata ritirata la patente di guida. A Civitanova i carabinieri hanno controllato un cittadino tunisino di 21 anni in corso Vittorio Emanuele. Il giovane è stato trovato in possesso di 0,4 grammi di cocaina e quindi è stato segnalato al prefetto per uso personale di sostanze stupefacenti. Inoltre i carabinieri di Macerata hanno fermato un cittadino peruviano di 43 anni in località Piane di Potenza di Monte Cassiano mentre era alla guida della sua auto. Sottoposto all'esame dell'etilometro è risultato positivo con un tasso alcolemico pari a 1,65 grammi per litro. È stato quindi denunciato per guida in stato di ebbrezza alcolica.
1: Il taccuino.
0: Oggi si celebra la giornata dell'Europa e a Macerata proseguono le iniziative partite giovedì scorso in programma fino a domani sera. Segnaliamo oggi alle 21 in Piazza della Libertà il concerto dei Little Pieces of Marmalade. Domani chiusura all'insegna dell'integrazione con l'Euro Sunshine Party ai Giardini Diaz alle 15. Piazza della Libertà ospiterà laboratori di Balfolk e serigrafia, concludendo con le proiezioni dedicate alla presenza dell'Europa nel tessuto cittadino. E proseguono gli aperitivi europei nei 52 locali aderenti. Per la festa dell'Europa, l'Arena Sferisterio è illuminata di blu, il colore simbolo della bandiera europea e segno di adesione ai valori fondanti dell'Unione. Proiezione in anteprima regionale del documentario Petalarme dolce in queste Marche, stasera alle 21 presso l'ospitale di Grotta a Mare nell'ambito di Altro Mare Festival in attesa della quinta tappa Giro E. Pedalarme dolce in queste Marche è un viaggio visivo a pedali che vede protagonista la campionessa olimpionica di Iesi Elisa Di Francisca in un'immersione tra i personaggi simbolo e i luoghi delle Marche, dalla dorsale appenninica al mare Adriatico, dai Sibillini al Conero. Il carciofo di Montelupone, fritto alla giudia in insalato nelle ricette della tradizione, il protagonista assoluto della sagra del carciofo, la sua 63esima edizione, in programma oggi e domani nel borgo maceratese. Dopo le passeggiate tra le carciofaie delle scorse settimane è arrivato il momento di portarlo in tavola e saporarlo in tutte le sue sfumature, previsti diversi eventi. Al Via da Pignano la quarta edizione del concerto di musica corale, l'atteso prestigioso evento musicale organizzato dal Corpo Bandistico Città di Appignano, con il Comune di Appignano in collaborazione con la parrocchia San Giovanni Battista. Un evento che unisce voci giovani e formazioni storiche in un viaggio tra tradizione e passione musicale. Domani al Teatro Comunale Gasparrini alle 16.45 ad ingresso libero saranno protagonisti dell'appuntamento tre ensemble di cori polifonici di alto livello: il coro Pueri Cantores Zamberletti di Macerata, il coro Amadeus di Fermo e la corale Scuola Musica 1882 di Appignano. Fine settimana ricco di appuntamenti a Recanati. Segnaliamo domani la seconda edizione della pedalata per la festa della mamma organizzata dall'Avis Comunale Porto Recanati al Alberto Giattini in collaborazione con Aido. Ritrovo alle 9.30 al parcheggio Papa Giovanni XXIII di fronte allo stabilimento balneare Oasi. Partenza alle 10 dal lungomare Lepanto con arrivo alla chiesetta della Banderuola dove si terrà un momento momento conviviale. Dalle 9 alle 20 lungo Corso Matteotti si svolgerà Viva la Mamma, mercatino della creatività dedicato alla festa della mamma. A Largo Porto Giulio l'associazione Balneari Porto Recanati organizza Aria di Mare, evento dedicato all'apertura della stagione balneare. Al mattino attività per bambini e gara di biglie, nel pomeriggio spazio a musica dal vivo, esibizioni di danza, aperitivo con DJ set e food truck.
1: Lo sport.
0: Pallavolo, altro nuovo importante arrivo in casa CBF Balducci HR Macerata nella composizione del roster che affronterà il prossimo campionato di Serie 1. Il club maceratese ha raggiunto l'accordo per la stagione 2026-27 con la palleggiatrice Roberta Carraro, classe 1998 per 181 cm di altezza. La giocatrice veneta vestirà dunque l'arancio-nero per la prima volta nella sua carriera dopo le ultime due annate disputate con la maglia di Bergamo, sempre nel massimo campionato, completando così il reparto registe della CBF Balducci HR.
1: Il tempo nelle Marche.
0: Un'area di bassa pressione abbraccia la regione determinando una giornata di tempo instabile con deboli piogge un po' su tutti i settori, in temporanea intensificazione pomeridiana. Venti deboli dai quadranti sudorientali in rotazione orientali, mare poco mosso. Le temperature minime e massime previste per le prossime 24 ore a Macerata 16-19 gradi. È tutto, grazie dell'ascolto.
1: Giornale Radio Nuova.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
4: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
5: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
6: Qual è il piano?
7: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
8: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
9: Troverò io la marmotta.
10: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
11: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
12: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
13: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
14: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
15: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
16: Lo lascerai, prima o poi.
15: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: Ascolto.
1: A tutti coloro che sono in ascolto, il nostro saluto e il nostro buonasera. Trasmettiamo
2: Jazz Train. Jazz Train.

Un saluto, ben ritrovati sul suono jazz di Da Strain con Francesco Sciarretta, come sempre insieme in radio per circa 60 minuti. Cominciamo il nostro percorso in musica con un polistrumentista e cantautore afroamericano nato a Houston, Texas. Si chiama Billy Preston, ha suonato con i Beatles per un certo periodo. Lo ascoltiamo in apertura con Will It Go Round in Circles, Billy Preston.

E questa era After the Love's Gone, brano interpretato e portato al grande successo planetario dagli Earth, Wind and Fire nel 1979, però scritto da Bill Champlin, che lui stesso interpreta in questa sessione dal vivo, composto assieme ad altri due musicisti e produttori americani come Dave Foster e Jay Graydon. After the Love's Gone, Bill Champlin dal vivo.

Una canzone scritta da Pino Daniele, Anima, interpretata con Ornella Vanoni, estratto da un disco della stessa Ornella, patrimonio ormai della nostra cultura musicale italiana. Il titolo dell'album, uscito nel 2009, è Più di te, dove interpreta diverse canzoni scritte da molti artisti registrati spesso in duetto. In questo disco molto importante che ha avuto un certo riscontro all'epoca, Ornella Vanoni, Pino Daniele, Anima. Just Rain fa un salto in Virginia e lì incontriamo una band bluegrass e gospel bianca, si chiamano The Churchmen, li ascoltiamo con questa loro Only Yours, The Churchmen.

Il pianoforte è la voce di Connie Harry, pianista, organista, arrangiatore, produttore afroamericano, ex membro degli Snarky Puppy, nato a Brooklyn 40 anni fa. Questa è una sua versione molto gospel e soul di un classico dei Beatles come Yesterday. Connie Harry e il suo pianoforte. Il jazz classico con Rufus Wainwright è una sua rilettura di un brano famosissimo del tempo, siamo intorno agli anni 30, con Put It on the Ritz, Rufus Wainwright.

La cantante canadese Joni Mitchell, siamo intorno agli anni 70 con Woodstock, un brano dedicato al celebre festival rock del 1969, uno dei più importanti della storia della musica del Novecento. Tra l'altro Woodstock, brano ripreso anche dalla band di Crosby, Stills, Nash & Young in un disco altrettanto importante e fondamentale come Deja Vu, dove è presente una loro versione particolare di Woodstock. Joni Mitchell, artista jazz della settimana su Jazz Train.

Su Justine siamo tornati agli anni 70 con un disco dei Grateful Dead, formazione statunitense, in bilico in questo caso fra bluegrass e folk, con Uncle John's Band, un brano inserito in un disco uscito all'epoca dal titolo Working Man's Dead. E adesso è ancora musica italiana con il jazz di un contrabbassista pugliese molto promettente, giovane, si chiama Mario Iannuzziello e lo ascoltiamo con un suo brano come The Fool, realizzato in collaborazione con il pianista americano Aaron Parks. Mario Iannuzziello, The Fool, brano dai forti toni cameristici con la presenza di strumenti ad arco.

La musica di qualità di un cantautore avellinese, si chiama Francesco Renna. Questo è un brano di qualche anno fa, come circostanze, che abbiamo ascoltato in radio su Just Train per Francesco Renna, cantautore che in questo caso si muove tra blues rock e il folk italiano. Prossimi artisti in scaletta: la musica latina molto ritmica con Daniel Diaz e Jafet Murguia con questa La Zafra.

coppia di due straordinari percussionisti portoricani, Daniel Diaz con Jafet Morguia, questa era la Zafra. E così siamo giunti anche oggi in chiusura di trasmissione. Vi ricordo il mio contatto su Facebook se volete avere più info su questa trasmissione, Francesco Sciarretta Facebook, basta digitarlo sul motore di ricerca dove è possibile anche ascoltare i podcast di questa trasmissione. E chiudiamo con una band vocale bianca americana, Home Free, con The Breakdown Medley, e l'appuntamento con me è per la settimana prossima, sempre stessa radio, stessa frequenza. Home Free, The Breakdown Medley. Terry.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in

burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu.

Il sito di Radio Nuova in Blu con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

il sito di Radio Nuova in Blu con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: Radio Nuova in Blu, la tua radio, la tua famiglia.
1: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade,

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali ogni ora dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in prima.

di apparire peggiore di ciò che sai realmente di essere. Conti precisi per ricordare quanti sguardi hai evitato e quante le parole che non hai pronunciato per non rischiare di

senza burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire e porre questioni

0: questa bella che avete ascoltato è la seconda parte, che Morena invece ha cominciato prima, vero Morena?
1: Eh sì, l'ho cominciata prima per tutti quelli che si sono sintonizzati e che aspettano però la prosecuzione della nostra mattinata, che questa mattina ospita due professioniste del digitale che sono qui per, come dire, istruirci sulla maniera migliore, meno pericolosa, più proficua, più salutare di approcciarci a questo universo, soprattutto se siamo genitori che hanno anche la responsabilità di educare dei figli che non vengano, come dire, fagocitati da questo mondo così oscuro, inquietante, se

0: Scrittrice, blogger, coordinatrice di progetti di educazione digitale per le marche, laureata in scienze della comunicazione e presidente CNA, impresa Donna Marche Macerata. Quindi
1: brava,
0: competenza, entrambe le nostre ospiti, veramente mirata.
1: Cose grandi,
0: veramente cose grandi. Utile questa mattina, ce la mettono a disposizione, ecco, per farci orientare in questo mondo. Portano queste tematiche all'interno delle scuole, credo anche attraverso associazioni, eccetera. Saranno loro adesso che riprenderanno un po' il filo del discorso. Nella prima parte ci siamo un po' focalizzati sull'aspetto dell'intelligenza artificiale, dell'impatto invasivo che queste nuove tecnologie hanno sia nella psiche sia nella vita dei ragazzi e dei genitori. Io adesso consegno a loro la palla
1: e io ascolto, così sentiamo bene quello che...
0: E quindi le seguiamo in questo loro percorso illustrativo delle varie tematiche.
1: Sentiamo.
2: Sì. Allora, grazie di nuovo, un saluto a tutti. Vorrei proseguire il discorso che abbiamo già iniziato, insomma abbiamo toccato diversi punti. Un'altra cosa che secondo me sarebbe interessante suggerire soprattutto ai genitori, perché parlavamo insomma di una corretta educazione digitale a partire proprio dalla prima infanzia, che debba toccare appunto anche gli adulti, è dare loro degli strumenti magari anche pratici per riuscire a orientarsi in maniera concreta, no? in questa giungla digitale. Abbiamo parlato di ambienti, abbiamo parlato insomma di tante sollecitazioni, e allora ecco, una cosa molto utile potrebbe essere dare degli strumenti come capire come gestire il ragazzino magari di 10-11 anni che comincia a andare in giro anche da solo, e tanti genitori dicono ma io gli ho dato il cellulare anche prima diciamo dell'età necessaria, perché magari prende l'autobus da solo, va a scuola eccetera,
0: per sapere sempre
2: per
0: dov'è,
2: la sicurezza,
0: no?
2: Mm-hmm. Il sapere dov'è è un altro punto diciamo, ma soprattutto per la sicurezza. Effettivamente un tempo esistevano le cabine telefoniche, per cui magari noi andavamo in giro da ragazzini, se avevamo bisogno mettevamo un gettone e chiamavamo. Oggi non c'è più.
1: Una volta,
2: e quindi
1: sì.
2: Potrebbe servire effettivamente il cellulare per questo? Beh sì, ma non è detto che questo cellulare debba essere collegato a internet. Oggi esistono, anzi stanno tornando di moda per certi aspetti, i cosiddetti dumb phone. Che cosa sono? Sono telefoni che non sono smart, nel senso che telefonano e basta.
0: Quello che facevano
2: sono
0: prima,
2: telefoni fondamentalmente. E in realtà sarebbe una soluzione perfetta, perché in qualche modo permette, nel caso di sicurezza, insomma di necessità, di contattare un adulto, un genitore, e impedisce che il minore insomma diventi dipendente
0: e abbia
2: l'internet sempre a disposizione.
1: Quindi esatto. È meglio insomma.
2: Ma assolutamente. E poi per il controllo che dicevi te, a cui accennavi, avere sempre questo geolocalizzatore attivo non è una cosa positiva. Noi genitori dovremmo anche abituarci a dare fiducia.
0: Ma nel senso, so sempre dov'è perché lo posso chiamare.
2: Sempre ma chiamare
3: non
2: sì,
3: solo ma... non ecco. Solo non solo, perché come stava dicendo Silvia, adesso io tante volte scherzo quando vado nelle scuole, tipo negli istituti comprensivi, e dico sarete la generazione che sarà già localizzata fino a 50 anni perché è difficile poi perdere l'abitudine di avere sempre a disposizione la posizione di nostro figlio. Invece quello che stava dicendo Silvia è che noi che abbiamo dato il telefono più tardi ai nostri figli abbiamo dovuto esercitare è la competenza della fiducia. La fiducia va guadagnata da parte dei figli, ovviamente va esercitata da parte dei genitori, perché anche per chi aspetta a dare un telefono, per esempio, quindi non ha la geolocalizzazione sempre a portata di mano, deve imparare a crescere e ad accettare che piano piano questo cordone ombelicale che ci collega con i nostri ragazzi piano piano si allunghi e a un certo punto si sganci.
0: Un po' quello che hanno dovuto fare
3: i nostri genitori, no? I genitori prima di loro, infatti recuperare questa, perché non è che ogni nuova esperienza e genitorialità deve cancellare tutte le esperienze del passato. Ci sono delle cose che vanno mantenute e vanno insomma supportate, implementate. L'altra quando Silvia adesso parlava quindi di dell'utilizzo di questa tipologia
1: di tavolo, perché sennò si sente di tutto.
3: Scusate, sono io che sono abituata a usare molto le mani e a gesticolare tanto, quindi e evito. Allora, quando Silvia adesso parlava di questo strumento può essere dato ovviamente in una fase di passaggio, quindi nella fase prima di quando si decide

0: dare uno smartphone, ma anche dare uno smartphone, noi ci piace questa parte, questa seconda parte la vogliamo affrontare anche in maniera pratica. Quando si decide di dare uno smartphone, non si può semplicemente consegnare un oggetto nelle mani dei figli, va fatto un percorso. Per esempio, quello che noi consigliamo, poi sono anche questa è una materia che nasce dallo studio, per esempio, di testi, ma nasce anche dalle sperimentazioni che ci troviamo a fare all'interno delle nostre famiglie. Quindi nel momento in cui si decide di dare uno smartphone ai nostri figli, quando si avrà la possibilità quindi di accedere a una connessione, questo smartphone non può essere innanzitutto un regalo, non deve essere un regalo, non deve essere un premio, ma deve essere visto come uno strumento. Non potete mettere un telefono da 1200 euro nelle mani di un ragazzino di prima media, perché non gli fa percepire il valore di quello che gli state dando. Sarebbe fantastico iniziare una procedura di avvicinamento, quindi non darlo costantemente, ma iniziare a darlo in alcune occasioni per cui può essere utile, e poi a un certo punto concederne l'uso. Anche concedere l'uso a un 14enne di uno smartphone non significa, come dicevamo prima, uscire totalmente dalla sua vita digitale, ma significa che piano piano inizia a bilanciare il controllo, perché se magari gliel'avevi già dato prima, dovevi avere un controllo totale, inizia a bilanciare il controllo con la fiducia. Piano piano scendi, come aumenta l'età, meno controllo, più fiducia. Ma ci sono anche tante regole che noi, alcune regole che noi diamo all'interno della famiglia, per far sì che i genitori abbiano proprio degli strumenti concreti per poter dire ai propri figli: è meglio fare in questo modo.
1: Quali sono?
2: Mi pare più buono, no?
3: Esatto. Ma allora sono accorgimenti in realtà di buon senso, per cui magari mettiamo la regola che a una certa ora la sera tutti quanti allontanano lo strumento digitale, non si va a dormire con un cellulare in camera,
1: non si sta a tavola con
3: non si sta a tavola, quello adulto, quello sono regole che devono rispettare tutti, ovviamente
1: gli adulti per primi, perché esatto. Se poi i ragazzi vedono i genitori che stanno a tavola con il telefono
3: ma assolutamente,
1: questo esempio noi, credo sia colonna portante, no?
3: Lo diciamo sempre, anzi esatto. Addirittura certo. I ragazzini elementari, noi quando andiamo chiaramente facciamo una formazione adeguata all'età, e allora diamo loro una sorta di missione, li chiamiamo rivoluzionari del web, perché diciamo loro che sono la prima generazione che crescerà anche più consapevole degli adulti, e hanno questa missione, questo scopo di coinvolgere gli adulti nel capire il digitale. E allora diamo loro queste missioni, datevi delle regole di famiglia, ad esempio a tavola nessuno lo può usare, la sera magari allontaniamolo, mettiamolo in cucina quando andiamo a dormire, anche perché fondamentalmente disturba anche il sonno, ci spinge a controllarlo più volte, crea ansia, crea insonnia e via dicendo. Compratevi una sveglia normale, costa 10 euro, fondamentalmente non è un gran problema, per cui abituiamoci a usarlo per quello che è necessario e non per il resto. Non lasciamo mai i ragazzi da soli nella propria cameretta con computer, televisione, smartphone, eccetera,
0: videogiochi
3: devono poterlo fare in una zona della casa in cui sanno di poter essere visti agli altri, ma non è niente di nuovo. Nelle biblioteche, quando internet si andava a consultare in biblioteca, perché non tutti l'avevamo a casa, le biblioteche facevano sì che lo schermo fosse rivolto dalla parte dei visitatori, in modo tale che chiunque entrava in biblioteca vedeva
1: poteva
3: cosa gli altri,
1: esatto.
3: E questo è un grossissimo deterrente, all'epoca serviva per non incappare in virus,
1: certo.
3: Ma è un'ottimissima scelta anche per i ragazzi. Quindi ad esempio, passando ai videogiochi, l'ideale sarebbe non averli nello smartphone, perché altrimenti hai una distrazione costantemente a portata di mano, magari investire in una console, non so, in un Natale tutti insieme eccetera, costa un pochino di più, ma la console sta in televisione, magari in soggiorno, si dà anche lì un limite, e soprattutto entro una certa età non consentire il gioco online. Se vuoi giocare con un amico, lo inviti a casa e giocate insieme sul divano a quel videogioco.
2: Però tutto piano, molto molto bene.
1: Mi capita mai durante questi incontri con i ragazzi, con i bambini, di suggerire loro la strategia inversa, ossia di redarguire i genitori se si presentano a tavola con il cellulare?
0: Allora, noi cerchiamo di spiegare, di prima cosa di raccontare ovviamente le nostre esperienze, perché quando i ragazzi vedono che possono esistere dei comportamenti magari di utilizzo della tecnologia adeguati, si rendono conto che quegli stessi comportamenti li possono avere anche all'interno della loro casa. Ma in realtà non serve, perché spesso spesso sono proprio i figli che ci raccontano comportamenti dei genitori che loro già notano e già vorrebbero sanzionare, perché quando un ragazzino di una ragazzina delle elementari dice io vorrei raccontare quelle della scuola quando torno a casa, ma mamma e papà guardano sempre il telefono, non mi guardano negli occhi quando io parlo, significa che loro hanno già, e questo lo ridico ai genitori, i figli hanno già visto perfettamente l'esempio che stiamo dando, hanno già capito la situazione e purtroppo a volte poi si arrendono. Cioè non sempre un ragazzo che una, due, tre volte viene lì e ti vuole raccontare miracolosamente quello che gli è successo a scuola
1: trova accoglienza,
0: ma nel momento in cui quell'accoglienza per ne la trova
2: sul lavoro, per carità, qui niente battere così,
0: sull'accoglienza nel momento in cui insomma non trovano questa accoglienza, probabilmente, anzi molto sicuramente, smetteranno di venire a chiederci,
1: certo,
0: di condividere con noi quelle determinate cose. Quindi i figli sanno già che noi abbiamo dei comportamenti sbagliati all'interno della casa legati al digitale.
1: Quindi paradossalmente si è un po' quasi invertito il ruolo.
0: E non dovrebbe assolutamente succedere.
3: Una cosa che però vorrei aggiungere: noi non siamo qui a bacchettare i genitori, genitori anche noi,
1: quindi capiamo
3: perfettamente qual è la difficoltà, no, di affrontare queste cose. Però io pensiamo che avendo delle regole e conoscendo un po' il meccanismo possa essere anche di aiuto agli stessi genitori per gestire la quotidianità, perché poi insomma avere a che fare con bambini e adolescenti è piuttosto complicato, specialmente oggi. Quindi avere anche qualcosa di molto pratico, sapere ok, posto il viene, ad esempio, parlavamo di non avere lo smartphone, un'altra delle obiezioni che viene fatta più spesso, no, è quella di ma poi mi viene escluso dal resto dei ragazzi, il resto della classe. Allora questa cosa vorrei proprio smentirla del tutto, non è assolutamente vera, perché i ragazzi messi nelle condizioni riescono tranquillamente ad avere una vita sociale pur non essendo inseriti nella chat di classe o in altre strumentazioni del genere, perché si ingegnano, perché riescono comunque a sentirsi diversamente. Un altro suggerimento è quello magari di avere, che ne so, uno smartphone, un tablet di famiglia che magari si accende un'ora al giorno, si controllano i vari messaggi, si vede anche insieme, in modo tale che hanno la possibilità di collegarsi, di contattarsi. Un'altra obiezione che viene fatta spessissimo è ma le scuole mettono tutto nel registro elettronico, altro strumento di cui bisognerebbe parlare a lungo, e quindi sono costretti ad avere uno smartphone. Anche qui mi permetto di sentire, esistono, ma da molto tempo, i computer e i notebook. Magari investiamo in uno di famiglia, e allora quando i ragazzi devono andare a controllare il registro elettronico accendono il notebook, e sarebbe anche una cosa auspicabile, perché spesso e volentieri questi ragazzi arrivano alle superiori e non sanno mandare un allegato con un'email. Allora insegniamo loro a utilizzare gli strumenti, perché gli servono e gli serviranno. Saper chattare su WhatsApp è abbastanza semplice, abbastanza stupido, diciamo, lo imparano subito, ma saper scrivere correttamente un'email, saper mandare un allegato, saper condividere un file,
1: realmente la tecnologia,
0: avere delle competenze reali, esatto,
3: non lo sanno. Per cui magari avere un notebook, che magari è anche più facile da gestire, può essere un incentivo per imparare a usarlo meglio. Ti piace fare i video, ti piace montarli, ok, benissimo, impara a utilizzare un programma di montaggio fatto bene. Per cui c'è sempre un'alternativa che può aiutarti a fare le cose meglio e evitare di incappare insomma in rischi che tutto sommato sarebbe meglio non correre, ecco.
0: Anche perché, aggiungo questa cosa, un'altra delle cose che dicono i genitori è: però tanto se determinati contenuti non li vedono dal loro telefono, li vedono dal telefono degli altri. Allora, aperta e chiusa parentesi, in Italia la fruizione, per esempio, di contenuti inadeguati come contenuti pornografici inizia a 9 anni. Ma se tuo figlio li vede dal telefono dell'amichetto, li potrà vedere 5-10, non che sia una cosa accettabile, 5-10 minuti quando va in giro, ok? Quando sarà a casa dell'amico. Ma se ha un telefono senza controllo a sua disposizione, quei contenuti, anche profondamente disturbanti, saranno sempre costantemente a sua disposizione.
3: Esatto. E neanche valido fare il paragone con noi da piccoli, che guardavamo spesso la televisione, perché quando noi eravamo piccoli c'era tipo 2 ore al giorno
0: dei cartoni animati.
3: Esatto, adesso c'è una frizione, esatto. H24. Allora è quello proprio che diceva Daniela, che va.
2: Anche per i bambini di oggi, insomma, bisogna fare così.
1: Diciamo che c'è una sovraesposizione a 360 gradi, ovunque uno si volti, no? C'è un universo che è lì pronto a premere e a travolgerci. Dopo questi parametri a carattere, come dire, orientativo, mi piaceva questa nota qui che mi avevate presentato sui rischi chiamiamoli quasi fisici, no? Per questa generazione che cresce online, proprio il rilascio della dopamina, cosa accade all'interno della mente e del corpo che è costantemente sollecitata da questi input?
3: L'utilizzo degli strumenti digitali, diciamo prima, crea dipendenza ed è fatto apposta.
1: Quindi è come una trattata come una droga.
3: La dopamina che cos'è? Fondamentalmente, adesso non sono una scienziata, però è abbastanza semplice capirlo. La dopamina è un neurotrasmettitore che viene rilasciato normalmente al nostro corpo quando facciamo qualcosa di piacevole. Per cui, non so, mangio la cioccolata, più o meno piace a tutti, il mio cervello, faccio una cosa che mi piace, dopamina, ne voglio ancora. A un certo punto però, quando questa dopamina è rilasciata per un ambito del genere, quindi magari, non so, del cibo, a un certo punto interviene il senso di sazietà, per cui anche se ci piace molto, il nostro cervello ci dice ok, adesso basta, è sufficiente, so che mi piace, tornerò la prossima volta. Nel digitale questo senso di sazietà non avviene mai. Per cui abbiamo degli strumenti che ci sottopongono continuamente degli stimoli di dopamina senza avere mai una soddisfazione e quindi è un circolo vizioso, vorremmo sempre averne di più e saremo sempre più collegati per continuare a riceverli. Si comincia a sentire la necessità di averli, si va in una sorta di astinenza, per cui è ovvio che questo crea disagio, crea ansia, può creare fastidi del sonno, può creare a lungo andare depressione. In uno degli studi più importanti e più grossi che sono stati fatti recentemente, che sono stati pubblicati nel libro dello psicologo e psichiatra Jonathan Haidt, si chiama La generazione ansiosa, che è veramente un punto di riferimento ormai, è stata fatta una statistica della salute mentale degli adolescenti americani, lui è americano, e si è visto come i livelli di depressione siano veramente alle stelle e diciamo la condizione psicologica, psicofisica dei ragazzi sia peggiorata proprio nel periodo da quando gli smartphone hanno cominciato a diventare quello che sono adesso fino ad oggi, e questa cosa sta riguardando un pochino tutti. Allora, i rischi che si possono avere, appunto quello della dipendenza, di perdere interesse anche verso tutto il resto delle altre cose che sono necessarie fare nella vita, i vari interessi, ma lo accennavo anche prima, la capacità di concentrarsi, la capacità di studiare, l'attenzione nelle scuole è sempre più bassa, per cui sono strumenti che a livello psicologico, cognitivo ci disturbano potentemente, e specialmente se questo disturbo avviene in un'età appunto come quella evolutiva, in cui il cervello, se non attiva certe connessioni, poi non le attiverà più. Cioè in quella fase si vanno a creare le connessioni che creeranno, in parole povere, chi siamo, che cosa facciamo, come ragioniamo. Se in quel periodo non le stimoliamo adeguatamente, non avremo più quelle competenze. Il bambino non è, come diceva prima Daniela, nato digitale. Il bambino nella prima infanzia è sempre uguale, 100 anni fa era esattamente uguale adesso, per cui ha bisogno di stimoli sensoriali, ha bisogno di stimoli uditivi, di stimoli concreti, non ha bisogno del digitale. Quello entrerà gradualmente. Altri rischi sono quelli proprio fisici, perché comporta una perdita della vista, un affaticamento della cervicale, del collo, problematiche alla spina dorsale, tutta una serie di problemi proprio fisici che stanno emergendo in maniera sempre più importante, soprattutto anche nei più giovani.
0: C'è anche un collegamento, per esempio, con una alimentazione, esatto, che può essere molto scorretta, quindi non solo aumento di peso perché si fa meno attività fisica, cioè io ho visto scene di ragazzini che giocavano a calcio con uno smartphone in mano, cioè non durante l'allenamento di una squadra ma al campetto, però quindi almeno quelli si muovevano, ma comunque aumento di peso perché se si fa meno movimento, ma anche c'è, cioè, sempre più spesso la abitudine di magari consumare snack mentre si sta videogiocando o mentre si sta scrollando. Nel momento in cui il nostro cervello fa immediatamente il match tra il contenuto che ci stimola a continuare a scrollare e quella tipologia di alimento, ovviamente diventa ancora più difficile, perché nel momento in cui noi prendiamo in mano il telefono abbiamo subito bisogno di affiancare magari degli snack. Quindi sotto tanti punti di vista il digitale, se non ben gestito, può diventare un rischio per la salute, senza contare poi il rischio, quello finale, che è quello che di quello almeno qualcuno è cosciente, che è quello dell'adescamento. Ovviamente quando prima si parlava, per esempio, del fatto che se i ragazzi non stanno all'interno delle chat si sentono esclusi, ma pensiamo al fatto che se non stanno all'interno delle chat non possono essere magari in quel caso direttamente oggetto di cyberbullismo. o non possono diventare, non possono mai riscambiare immagini, come abbiamo detto anche nell'incontro prima, che li mettono a rischio. Quindi pensiamo che più che sentirsi esclusi, dobbiamo immaginare che se evitiamo ai nostri figli di frequentare determinati ambienti prima che loro siano in grado di gestirli, significa che magari li stiamo tutelando. Allo stesso modo, un altro dei rischi è il confronto, è il rischio del confronto e del giudizio.
1: Esatto.
0: Lo accennavamo anche prima quando eravamo, insomma, non eravamo ner. Il fatto che per gli adulti diventa difficile, quando si è in rete, accettare magari il giudizio degli altri. Noi ci esponiamo quando pubblichiamo contenuti che ci riguardano, noi lo facciamo per lavoro, costantemente al giudizio degli altri, ma abbiamo una certa età, siamo cresciuti cercando magari di a un certo punto focalizzarci su quello che può essere il nostro anche modo di gestire le relazioni con gli altri. Quando hai 7, 8, 9, 10 anni o quando sei un adolescente e ti metti spesso al giudizio insensibile e non empatico di tante persone, puoi da un certo punto di vista iniziare a vedere il mondo solo sotto la misura dei like. Cioè, a noi ci è capitato di andare in classi dove c'erano ragazzi che accettavano di essere amici o di frequentare anche a livello da fidanzati, diciamo, altri ragazzi solo se avevano un numero di like, scusate, non di like, di follower adeguato sulle piattaforme dove erano presenti. Quindi giudicare gli altri in base al loro successo social, che a questa età spesso è dato non solo dal nulla ma da contenuti che poi saranno assolutamente inadeguati quando cresceranno, e dall'altra parte dal sentirsi costantemente in dovere di dimostrare di essere qualcosa al resto del mondo senza avere la possibilità poi di centrarsi su una propria effettiva crescita personale. Poi magari dopo mi piacerebbe anche affrontare il tema del fatto che i ragazzi, i bambini e le bambine trovano in rete gli stessi modelli di influencer che magari troviamo noi adulti, e quindi entriamo in mondi dove bambine di 8-9 anni sentono il bisogno di farsi la skincare perché si vedono brutte o si truccano la mattina prima di andare in prima media.
1: Cioè l'ansia di cui parliamo diventa una sorta di ansia da prestazione costante per i nostri figli.
3: Ma sì, sono esposti costantemente a modelli ai quali pensano di doversi ispirare e di dover raggiungere, ma sono modelli fondamentalmente che non esistono. Sappiamo quanto possono essere ritoccati o selezionati i contenuti online.
1: Ma anche tossico, no? Il contenuto che propongono o la modalità in cui poi vengono recepiti. Io farei una pausa, se abbiamo pubblicità, un brano, qualcosa.
2: Sì, io volevo dire una cosa prima di dire, ha detto lei, oggi la scuola è un po' meno, insomma, non è come una volta, un po' più giù, no? Ecco, cosa diceva prima su questo fatto qui?
1: Che la scuola non è formativa, cosa intendevi?
2: No, le diceva che era meno forte di quella di prima, un po' più bassa, la diceva.
0: No, noi altri non, assolutamente, non, forse non ci siamo capiti perché
2: io ho sentito la cosa che hai detto, poi dopo magari spieghi, appunto, dimmi tu adesso.
0: No, è che in realtà noi non abbiamo assolutamente, non ci permetteremo mai ovviamente di dire che la scuola non è formativa, anche perché non siamo proprio le persone che da questo punto di vista lo possono dire, anzi spesso all'interno delle scuole troviamo tanta sponda, tanta collaborazione da parte degli professori, da parte dei dirigenti. Non ricordo esattamente in quale momento potremmo aver detto, abbiamo citato la scuola. Sicuramente quello che è profondamente necessario è creare un patto educativo che coinvolga la scuola e i genitori. Anzi, spesso purtroppo sono le scuole che in alcune situazioni devono farsi carico di anche andare incontro a tutta una serie di esigenze educative che vanno oltre la didattica per quanto riguarda i ragazzi e le ragazze. E noi abbiamo la fortuna anche di entrare in scuole dove veramente ci sono situazioni molto complesse, dove i professori fanno anche molto di più rispetto a quello che dovrebbe essere deputato. reputato loro. Dal punto di vista digitale, la formazione, cioè è necessaria forse una formazione un pochino più tecnica, un pochino più specifica per tutti quanti, ma quello vale per i docenti, ma vale anche per i genitori, perché la tecnologia è in continua evoluzione. Cioè, esci dalla scuola, quel po' di tempo magari che ti fermi nel corso dell'estate, già è nata una nuova piattaforma dove potrai ritrovare i tuoi alunni, e dove i tuoi alunni purtroppo potrebbero mettersi a rischio.
1: Abbiamo parlato finora di digitale, del mondo insidioso e delle difficoltà anche che gli adulti hanno nel gestire, diciamo, come dire, l'essere un intermediario tra il digitale e i figli, che a volte si trovano loro stessi nella necessità di richiamare l'attenzione dei loro genitori, che non hanno consapevolezza, non sempre quantomeno, di eccedere, no, nell'uso della tecnologia. Questo dobbiamo in maniera onesta riconoscerlo, che anche noi adulti ci lasciamo a volte sopraffare dalle abitudini di scrollare durante i pasti, di prendere il telefonino quando siamo in attesa da qualche parte. Oramai è diventato quasi un riflesso incondizionato quello di riempire ogni momento in cui potremmo magari parlare con la persona che abbiamo di fronte, o leggere un libro, o guardare semplicemente un panorama, riflettere, meditare. Riempiamo tutto con lo schermo del telefono, come se ci risucchiasse l'anima, veramente. Abbiamo parlato proprio prima di chiudere per lo spazio pubblicitario delle defezioni fisiche e psicologiche alle quali andiamo incontro esagerando nell'uso degli apparecchi telefonici. Dove vogliamo riprendere la nostra chiacchierata, ragazze? Cosa rimane da dire in questa ultima parte da sviscerare?
3: Ma allora, io mi sentirei anche di sottolineare come a volte sottovalutiamo anche il tipo di contenuti. Parlavamo prima, mi raggancio con quello che dicevamo prima, del confronto continuo con modelli magari inarrivabili,
1: irreali, no?
3: Un altro aspetto è anche quello di non rendersi conto che l'insidia può nascere anche dove non sembra. Abbiamo parlato di recente, insomma, dell'utilizzo soprattutto da parte di giovanissimi di social, chiamiamoli così, alternativi, ma neanche tanto, che magari dice: sai, io mio figlio non l'ho fatto iscrivere ai social prima dei 14 anni, intendiamo, non so, Instagram, Snapchat, i più famosi, ma si sottovaluta tantissimo la prima applicazione che si utilizza quando si ha un telefono, cioè è WhatsApp. Al di fuori del discorso dei gruppi che fanno con persone più o meno conosciuti, ti dà la possibilità di aprire dei canali, canali che, insomma, si possono aprire su qualsiasi tipo di argomento. Nel canale si può iscrivere chiunque, e se quel chiunque non è parte della tua rubrica telefonica, tu non sai chi è questa persona.
1: Ok, un po' come funziona l'altro Telegram.
3: Sì, in parte come i canali Telegram, esattamente. Quindi una serie potenzialmente infinita di persone che seguono quel canale, di cui l'amministratore del canale non sa nulla. Quando quel canale però è aperto da giovanissimi, fine scuola elementare, inizio medie, potrebbe essere una situazione pericolosa, perché c'è un po' questa moda di aprire dei canali sbagliando proprio il modo di utilizzarli per raccontare di sé, per raccontare praticamente tutto quello che si fa nell'arco delle 24 ore. Quindi adesso studio, adesso vado in palestra in questo posto, domani ho la gara, domani faccio quest'altro, ho comprato queste cose, riprese, video, foto condivise praticamente con un numero elevatissimo anche di sconosciuti. Quindi parlavamo prima di gestione della propria identità digitale, non ci si rende conto e spesso e volentieri, facendo parte di uno strumento che abbiamo concesso noi stessi, perché appunto serve anche per comunicare anche con i genitori, non ci si rende conto. Allora, quale potrebbe essere la soluzione? La soluzione innanzitutto è quella sempre a monte: sapere cosa fanno i figli con lo strumento digitale e nell'ambiente digitale. Qui entra un altro discorso spinoso, quello della famosa privacy dei figli. Allora, sì, è vero, in parte va rispettata, ma in parte anche no. Sono minori, per cui noi abbiamo il diritto e il dovere di sapere cosa fanno. Quindi guardare all'interno del loro cellulare non è una violazione della privacy. Noi, scherzando, diciamo sempre: non ce l'hanno loro la privacy.
0: Esatto. Ma la cosa anche che anche perché, come dicevamo prima, noi abbiamo il dovere di controllare e di sapere che cosa fanno, perché poi quello che loro fanno, gli eventuali reati che vanno a commettere, ricadono, possono ricadere su di noi in, anche in tanti modi differenti. Sicuramente da un punto di vista economico, perché se commettono effettivamente dei reati, può aprire un processo, può aprire un processo, il risarcimento danni ovviamente non lo paga un figlio minorenne, ma lo paga un genitore, come già sta succedendo in tutta una serie di situazioni. Allora, ma l'altra cosa che noi per esempio andiamo a suggerire è il fatto di non farlo di nascosto, cioè non andare a controllare di nascosto il telefono dei figli, perché questo significa incrinare quella che invece deve essere una fiducia che va costruita insieme. In realtà è come fare un passo superiore. Io non è che non te lo controllo di nascosto perché tu c'hai la tua privacy, io te lo controllo e te lo controllo davanti a te. Nel momento in cui ti dico adesso ti chiedo di portarmi il tuo telefono, fammi vedere quello che c'è dentro, o comunque io devo sapere la password del tuo telefono, che poi non lo vado a vedere quando tu non sei presente, non te lo vado a vedere di nascosto, perché noi abbiamo stabilito, noi genitori abbiamo stabilito queste regole e tu le hai accettate, ma sono comunque delle regole che hanno delle spiegazioni. Io quello che voglio dire, quello che insomma dico, sono anche abituata a dire ai miei figli: tuteliamo voi, lo dico io ma lo diciamo insieme con mio marito, insomma tuteliamo voi, tuteliamo anche noi stessi. Stavo dicendo, scusate, avevo dimenticato una parte: non solo possiamo essere chiamati in causa per esempio da un punto di vista economico, ma nel momento in cui i nostri figli vanno, fanno qualcosa, possiamo risponderne anche proprio da un punto di vista giuridico, con se si tratta per esempio di colpa in vigilando, nel momento in cui non abbiamo controllato effettivamente, sanno magari meno di 14 anni, quello che stavano facendo, o colpa in educando, che è ancora più difficile, è ancora più difficile difendere la nostra posizione, dovendo poi dimostrare che in realtà quei figli li abbiamo saputi educare bene quando magari hanno commesso dei reati anche gravi utilizzando il digitale.
1: Forse abbiamo ancora un argomento da trattare che abbiamo solo sfiorato trasversalmente: il cyberbullismo.
2: Famoso bullismo, che se ne parla tanto. Ecco.
1: Questo è un capitolo, diciamo,
0: che non si chiude mai.
1: Ecco.
0: Anzi, diciamo che il cyberbullismo è una di quelle tematiche che a volte i ragazzi, quando noi andiamo nelle scuole, sembrano all'inizio prendere quasi sotto gamba, perché ma io magari, soprattutto quando vai nelle scuole superiori, è dalla primaria, che è dalle elementari che sento parlare di cyberbullismo. In realtà il cyberbullismo è una problematica, un abuso che c'è chi agisce e c'è chi subisce, che è ancora più pervasiva rispetto al bullismo con cui purtroppo magari siamo cresciuti noi. Io faccio spesso questo esempio: io purtroppo sono stata in più gradi scolastici vittima di bulli, ma quando io andavo a casa ero al sicuro. Quando io andavo in palestra e facevo pallavolo, giocavo a pallavolo, ero al sicuro. Ero purtroppo non al sicuro dai bulli quando andavo alle scuole superiori o quando frequentavo le scuole medie, quindi quando entravo all'interno della scuola. Adesso il problema è che con il cyberbullismo, con gli strumenti digitali, le vittime possono essere raggiunte H24. Quando noi andiamo nelle scuole, una delle tematiche che poi soprattutto negli ultimi anni ci siamo trovati spesso anche ad affrontare è il fatto che si fa ancora fatica, ma è una fatica un po' comoda, aggiungerei, a distinguere per esempio tra scherzo, bullismo e scherzo, conflitto e bullismo. Gli scherzi ci stanno, si ride entrambi e alla fine finisce lì. Il conflitto ci sta, noi non sappiamo più litigare, invece dobbiamo anche insegnare ai nostri figli a litigare bene. Ma il conflitto è quando c'è una situazione di parità, quindi io e Silvia magari non siamo d'accordo su un argomento, litighiamo, discutete, magari smettiamo anche di interagire, di parlarci per un po', ma quando poi ci ritroviamo, nessuna delle due ha temuto per se stessa e ci ritroviamo insomma a riaffrontare la vita come abbiamo sempre fatto. Il bullismo o il cyberbullismo sono quegli atti, è quell'abuso che viene perpetrato sempre contro la stessa vittima, ripetuto nel tempo e in una maniera, in una situazione di non parità, non parità, perché la vittima si trova veramente a temere per la propria vita, a temere talmente tanto che a un certo punto purtroppo si decide veramente di mettere fine a questa sofferenza nei modi più terrificanti. Quindi il cyberbullismo è costantemente, totalmente presente ancora nella vita dei nostri ragazzi, spesso implementato anche con le AI, perché mentre laddove prima c'erano i semplici stickers, fino a qualche anno fa, adesso ci sono i deepfake, cioè le immagini che con software implementati con l'intelligenza artificiale ripropongono, utilizzano magari immagini reali e le riadattano, immagini reali della vittima o video reali della vittima e le riadattano per esempio spogliarla, per prenderla in giro, per tormentarla. Quindi serve sempre di più la consapevolezza del fatto che noi dobbiamo essere, che i ragazzi devono essere i primi a capire che il bullismo e il cyberbullismo non sono il problema di uno contro uno, la litigata di uno contro uno, sono un problema di comunità in cui tanti tanti hanno un ruolo e in cui bisogna scegliere da che parte stare.
1: In questo ambito in cui questi giovani che sono cresciuti proprio immersi in queste possibilità, occorre intervenire proprio per far loro focalizzare che stanno vivendo una situazione di bullismo digitale o hanno la consapevolezza, perché esserne immersi a volte fa abbassare anche il grado di percezione, quindi cominciamo a percepire come normale un tipo di, di atteggiamento che è abusante. Occorre intervenire proprio per far elevare il grado di consapevolezza dei ragazzi che stanno subendo un atto del genere?
3: Sì, allora sì, nel senso che bisogna agire in riparazione e in prevenzione contemporaneamente. È vero che spesso si perde sensibilità anche nel realizzare che in qualche modo si è vittime o si subisce.
1: Cioè un po' come una donna che non è in grado di capire che sta subendo violenza psicologica da un compagno, che ne so, da un fidanzato.
3: Esatto.
1: Ti sembra normale?
3: Sì, perché un po' c'è una perdita di empatia magari da parte di chi agisce, e dall'altra c'è la normalizzazione del comportamento, perché appunto agendo questi comportamenti in un ambiente come quello digitale, che poi ha la viralità come principale caratteristica, lo fanno tutti, è una cosa accettata da tutti, e sbaglio io a sentirmi a disagio e questo l'abbiamo visto molte volte anche andando nelle scuole. Una volta insomma rimasi anche abbastanza colpita da una ragazzina che diceva: non sono io che devo smettere di insultare quella persona, è quella persona che deve farsi un po' più di pelo nello stomaco, cioè deve affrontare di più. Che insomma a noi magari della nostra età ci sembra inconcepibile, ma scusa, dico, ci sono sensibilità diverse, personalità diverse, per loro era normale. Cioè il linguaggio si può usare quello perché tutti lo fanno, sei tu che non
1: che
3: devi farla
1: debole,
3: vittima,
1: che sei debole, sei tu che sei debole, che non lo sostieni.
3: Esatto, come se dovessero accettare questa cosa. Allora agire su questo. Poi chiaramente se la vittima non si lamenta non sai neanche che è una vittima.
1: Certo.
3: Allora agire in prevenzione è molto importante, con un'educazione affettiva anche nelle scuole, un'educazione all'empatia, spingere proprio a fare attività e a riflettere su che cosa significa essere empatici anche quando non ci si vede,
1: ma anche evidenziare dei meccanismi, no?
3: Sì, esatto,
1: perché nel momento in cui tu evidenzi uno schema magari riesci a capire che ci sei dentro, anche se sei piccolo o giovane.
0: Allora, per esempio, ci sono tutta una serie di comportamenti che finché non vengono stigmatizzati magari da noi che andiamo lì e li presentiamo,
1: esatto,
0: non vengono registrati come comportamenti scorretti.
1: Esatto.
0: Allora, è capitato ultimamente di essere andati in diversi istituti comprensivi e ero con ragazzini di seconda e terza media che erano già purtroppo su TikTok, e nel momento in cui citavo l'esistenza di profili che si chiamano, adesso esistono tutta una serie di profili che si chiamano, scusate, apro e chiudo, aperte e chiuse virgolette, devo dire una parolaccia, però sputtaniamo per esempio X, ok, sputtaniamo Giulio, sputtaniamo Maria o Giacomo, chi è. Che succede? Che si creano questi profili in cui vengono presi di mira dei ragazzini. Sotto c'è sempre la solita frase: ma Maria, io ti voglio bene, lo faccio non volermene, è solo per scherzare, che è solo uno scherzo, la classica frase, insomma, che ritroviamo all'interno di situazioni spesso di bullismo e cyberbullismo. E quando presentavo come scorretti, ovviamente, e totalmente inadeguati questa tipologia di contenuti, c'erano dei ragazzi che mi dicevano: ma anche se la persona di cui è stato aperto il canale mi ha detto che è contento, che gli va bene. E io spiegavo che ovviamente poteva, che prima cosa, che nessun minore può dare l'ok alla condivisione delle proprie immagini, e qualcuno mi diceva: ma se il genitore va bene. Quindi lì si trattava proprio di riportarli su un piano della realtà, quindi di far capire, perché poi a questa età si va sempre a cercare, insomma, l'eccezione per poter a un certo punto avere ragione dell'interlocutore, riuscire a farli ragionare sul fatto che nessun genitore poteva dare l'ok a un profilo che si chiamava Sputtaniamo mio figlio, ok? Quindi l'esistenza di questa tipologia di contenuti, l'esistenza di profili falsi, anche quelli considerati semplicemente uno scherzo quando in realtà è sostituzione di persona, l'inviare frasi, per esempio, con scritto devi morire. Allora, per la maggior parte dei ragazzi che noi incontriamo, dire a un compagno ti ammazzo, devi morire, anche in maniera più volte, insomma, anche in maniera pesante, anche in questo caso si nasconde sempre dietro lo scherzo, e ovviamente non è uno scherzo, è una minaccia. Cioè, il nostro codice augurare la morte a qualcuno, ovviamente è una minacciare di morte qualcuno è appunto una minaccia. Quindi ci sono tante situazioni e tanti contenuti che non vengono registrati come situazioni di cyberbullismo, ma l'esclusione dalle chat, la condivisione di immagini appunto senza consenso per prendere di mira quella persona, per prendere in giro quella persona, adesso Silvia, la condivisione di dati privati come l'indirizzo di casa, il numero di telefono, eventuali segreti che quella persona ti ha confidato, sono tutti atti che possono rientrare all'interno dell'ecosistema del cyberbullismo.
1: Diciamo che oggi i ragazzi hanno tantissimi strumenti in più, no, per esercitare quella sbruffoneria, quella prepotenza che a volte è contenuta dentro all'esuberanza di quando siamo più giovani, ma che una volta avevamo mezzi più immediati e fisici per esercitare. Oggi invece la fantasia può sbizzarrirsi in maniera anche abbastanza cattiva e letale in questo senso.
3: Lo può fare, anche perché ci sono degli elementi che spingono molto di più, perché poi chiaramente il cyberbullo è supportato da chi sta a guardare, diciamo, dal branco, chiamiamolo così, o comunque dagli spettatori, e che hanno, diciamo, che dimostrano di apprezzare,
1: di essere conniventi.
3: Ecco, quello esiste anche nel bullismo offline, quindi il bullo non esiste da solo,
0: è sempre un problema di comunità,
3: online la comunità ti apprezza con i like, ti dimostra, e soprattutto quello che tu agisci online non ti fa vedere la vittima, perché non c'è di fronte a te. E allora, laddove offline magari c'è un limite, perché comunque vedendo la persona, che se
1: non avresti il coraggio di osare,
3: tanto, perché io lo diciamo sempre, ragazzi, non si comunica solo con le parole così da sole, la comunicazione è anche gesti, anche sguardi, anche tono di voce, anche gesticolazione, è tante cose tutte insieme. Se noi epuriamo la comunicazione da tutto questo e lasciamo semplicemente la parola, qualcuno ci risponde: ma hanno inventato gli emoticon. Sì, hanno inventato per cercare di salvare un po' la situazione, ma non è come guardarsi in faccia e come vedere un tono di voce o uno sguardo, non è assolutamente così. Se togliamo tutto questo, il bullismo è ancora più semplice, perché abbiamo un'approvazione molto ampia, una viralità e un supporto abbastanza importante, e soprattutto non c'è il limite magari di un minimo di rigurgito di coscienza che ci dice: questa persona non si sta divertendo.
1: Poi l'emoticon può essere sempre falsificata, no? Non è che tu...
3: Sì.
1: Può essere anche una emoticon che non è sincera. Metti: io sono arrabbiata, invece ti metto il sorrisino per farti capire che non mi hai toccato. C'è sempre un margine di finzione anche in questo senso. E volevo chiedervi, secondo voi, quanto le baby gang che oggi vengono a volte, no, sottoposte anche nei casi di cronaca, sono rafforzate dalla possibilità di usare questi mezzi tecnologici e di nascondersi un po' dietro al virtuale per organizzarsi?
0: Allora, diciamo che sicuramente l'impatto c'è, ovviamente noi adesso non abbiamo sotto mano numeri e statistiche, per cui diventa difficile dare una risposta effettiva a questa domanda. Il fatto che in rete ci siano tanti contenuti, per esempio a partire già da certi videogiochi che allenino i ragazzi e le ragazze alla violenza, fa sì che poi determinati comportamenti vengano visti come meno da sanzionare, ma come comportamenti che comunque ti danno risalto all'interno di una certa cerchia. Quello che purtroppo, ma perché a una certa età è difficile avere una prospettiva verso il futuro, quello che loro non pensano e che noi cerchiamo di ricordare quando andiamo nelle scuole è che online è per sempre e online non è più tuo. Nel momento in cui tu vai a caricare un contenuto, quel contenuto perdi completamente il controllo di quel contenuto e quel contenuto sarà lì per sempre. E anche quando tu a un certo punto uscirai dalla tua fase problematica di una certa età e diventerai uno stimato professionista, probabilmente si ritroverà in rete quel video in cui ti picchiavi o picchiavi un ragazzo della tua età. E se sei chiunque sei, sia se sei un avvocato che un medico, ma anche semplicemente una persona che vuole vivere la propria vita tranquilla, quel contenuto resterà lì per sempre. I ragazzi e le ragazze fanno, tante volte anche gli adulti, ma era soprattutto i ragazzi e le ragazze, fanno fatica a pensare in prospettiva, perché tante volte quando io dico un giorno i vostri futuri datori di lavoro, e loro mi dicono ma nessuno si deve permettere di dire niente sulla mia vita online, e invece sarà è dall'online che passa ormai la selezione delle persone già adesso, quindi figuratevi nel futuro. Quindi siamo noi che dobbiamo anche insegnare loro che il digitale ha una prospettiva lunghissima, molto di più di quella a cui siamo abituati a pensare, perché quello che loro scrivono sulla smemoranda non esiste più probabilmente, però scusate, ho detto una cosa vintage, sul diario del compagno ha una vita limitata, ma quello che scrivono in rete resta per sempre.
1: Quindi paradossalmente l'identità sarà online, sarà più reale della vita che conduciamo fuori dall'online,
0: sarà meno rappresentativa, e questo è il problema, perché online quello che noi andiamo a pubblicare in rete sono solo alcuni momenti che rappresentano alcuni istanti di una vita intera, complessa. Quindi è molto complessa e molto sfaccettata, quindi significa che noi rischiamo di farci identificare, di far sì che i ragazzi siano identificati solo per alcuni contenuti che vanno a postare in rete, e nessuno si merita questo.
1: Beh, diciamo che questa osservazione finale ci sposta anche su un campo molto più generico, che è quello della consapevolezza di come ci costruiamo la nostra identità online, che a volte lo sottovalutiamo enormemente, no? Ci sembra di stare a passare un po' di tempo, di svagarci, ma tanto cosa importa? Invece in realtà andiamo a cristallizzare la percezione che gli altri possono avere di noi stessi nella nostra interezza.
3: Sì, noi lavoriamo proprio su questo come digital strategist e appunto social media manager, noi lavoriamo proprio sulla cura della personal branding di enti, aziende, professionisti, quindi è proprio, diciamo, il punto centrale
0: sulla nostra
3: ovviamente del nostro lavoro, e si sottovaluta vero tantissimo, perché si tende a non pensare l'impatto, diciamo, di un filtro sulla propria vita che noi stessi diamo attraverso la pubblicazione di frasi, contenuti, immagini. E gli adulti stessi non lo sanno.
2: Buona scuola, insomma, buona scuola, via. Oggi abbiamo detto tutte le cose buone della scuola.
3: Sì, diciamo che in qualche modo bisogna esserne consapevoli.
2: Insegnare
3: a esserne consapevoli è il fondamento, ma lo dicevo prima, la consapevolezza è sempre la parola chiave di questo tipo di discorsi che andiamo facendo, insomma, da anni. E curare la propria immagine significa anche selezionare, filtrare, ed è estremamente importante
1: i contenuti che andiamo a pubblicare.
0: Se decidiamo di essere online, dobbiamo farlo pensando che non stiamo dentro il salotto di casa nostra a chiacchierare con un amico, con un'amica, ma basiamo in una piazza virtuale accessibile, dove globale, accessibile, globale, accessibile a tutti. Per questo, anche se non lavoriamo con i social, magari con le piattaforme come facciamo io e Silvia, o se non abbiamo un'azienda nostra di cui vogliamo curare l'immagine, sicuramente ogni cosa che noi andiamo a pubblicare dice qualcosa di noi. Raccontiamoci nella maniera migliore possibile.
2: E qui tanto le campane ci dice che è mezzogiorno.
0: È più rispettosa della nostra identità.
2: Esatto.
3: E di quella dei minori, eh?
0: Assolutamente, anche di quella dei minori.
3: Anche il discorso del genitore che posta foto dei figli che non dovrebbe farlo.
1: Visto che stiamo per salutarci, c'è ancora qualcosa di importante che ritenete di dover aggiungere che non è stato sufficientemente sottolineato? O
0: allora, abbiamo, noi siamo, vi ringraziamo perché esatto, abbiamo avuto veramente la possibilità di fare un incontro molto approfondito, è stato molto piacevole, magari ottimo, speriamo di avere ulteriori possibilità per il futuro di essere di nuovo vostri ospiti.
1: Assolutamente.
3: Poi qualche genitore ha qualche dubbio ci può contattare, tanto siamo online.
1: Questo ribadiamolo, che chiunque voglia rivolgersi direttamente a voi per una consulenza, per invitarvi a tenere un seminario, può contattarvi sui vostri social,
3: e
1: immagino.
3: Basta cercare i nostri nomi.
1: Ci Daniela trovano. Zepponi e Silvia Alessandrini Calisti. Ecco, scusami, ma ci siamo conosciute solo stamattina. Ebbene, bene, noi abbiamo concluso la nostra mattinata. Speriamo di avervi dato così delle nozioni, delle conoscenze che vi aiutino a orientarvi meglio, soprattutto se avete dei figli adolescenti. Vi salutiamo, vi do appuntamento a sabato prossimo. Ci ritroviamo qui con Dolce Far Niente e con altri ospiti.
2: Diamoci anche buon lavoro.
1: Buon lavoro, ma certo, ecco, ma soprattutto buon riposo per il fine settimana. Ciao, ecco, a tutti.

il sito di Radio Nuova in Blu con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.